Abbiamo già visto in un'altra lezione che quando la grandezza di errore sulla base della quale il controllore genera l'azione di controllo viene valutata nello spazio dei giunti, il controllo si dice nello spazio dei giunti e similmente se viene valutata nello spazio operativo, il controllo è detto controllo nello spazio operativo. Cominciamo col vedere qualche schema di controllo valido nello spazio dei giunti. I due approcci si differiscono perché vedremo che quando il controllo avviene nello spazio operativo sarà necessario introdurre delle trasformazioni dentro lo schema di controllo. Mentre adesso, se lavoriamo nello spazio dei giunti, immagineremo di avere un riferimento dato nello spazio dei giunti, cosa che generalmente non accade, ma che possiamo sempre immaginare di avere, cioè dato il riferimento nello spazio operativo, noi possiamo offline generare un riferimento per nello spazio dei giunti. Possiamo utilizzare la cinematica inversa per ottenere da un x con d una q con d, quindi un riferimento nello spazio dei giunti. Per cui, immaginando di aver fatto questo a priori, il controllo avviene senza dover trasformare nulla, perché a questo punto il riferimento nello spazio dei giunti, le letture avvengono sempre nello spazio dei giunti ed anche l'attuazione avviene nello spazio dei giunti, per cui c'è coerenza tra misure ed attuazione, non c'è bisogno di applicare nessuna trasformazione delle grandezze sulle grandezze. Mentre invece quando opereremo direttamente nello spazio operativo, vedremo, sarà necessario applicare una trasformazione dentro lo schema di controllo. Per questo distinguiamo i due approcci. Il riduttore del modo. Consideriamo un manipolatore generico con n giunti, ognuno dotato di organi di riduzione. Allora, prima di vedere gli schemi di controllo nello spazio dei giunti, dobbiamo parlare un po' di questi particolari elementi presenti sulle trasmissioni di un manipolatore che sono gli organi di riduzione. Gli organi di riduzione sono quasi sempre presenti, sono così chiamati perché riducono il moto dell'elemento meccanico a valle dell'organo di riduzione rispetto al moto che viene a monte, ovvero del moto del rotore, dell'asse, dell'albero, del motore. L'organo di riduzione sostanzialmente fa in modo che ad un certo numero di giri del motore corrisponda a un solo giro del carico. Questa riduzione di velocità sostanzialmente tra l'asse del motore e il carico vedremo che è vantaggiosa perché permette di moltiplicare con lo stesso fattore le potenze, per cui c'è una riduzione di velocità, ma c'è un aumento della potenza disponibile lato carico. Questo è il motivo principale per cui si introducono gli elementi di riduzione meccanica sulle trasmissioni di un manipolatore robotico per aumentare la potenza disponibile. Questi elementi di riduzione vanno comunque modellati, vanno presi in considerazione perché quando sono fortemente condizionanti, molto presenti, con dei rapporti di riduzione molto elevati, allora possono permettere anche di vedere il modello dinamico della struttura, dell'intera struttura, in un modo molto semplificato che influenza a sua volta il modo in cui possiamo disegnare gli schemi di controllo. Andiamo a vedere che cosa significa tutto questo. Allora, questa immagine anzitutto rappresenta proprio diciamo, la presenza di un fa vedere dove è presente, rappresenta la funzione di un riduttore meccanico. Questo primo cilindro rappresenta il motore, quindi immaginiamo che sia il motore che sta girando. Poi abbiamo un riduttore. Il riduttore è un insieme di rotismi, cioè un insieme di meccanismi di ingranaggio che riducono il moto dell'asse del motore rispetto al moto del carico, che qui in questo caso è un braccio. Questa riduzione viene in genere rappresentata con un rapporto, il cosiddetto rapporto di riduzione, che indichiamo con K a 1. K è il numero di giri che fa l'asse del motore versus 1, che è il giro che fa, il singolo giro che fa il carico, ovvero il braccio. Allora, se immaginiamo che nella nostra struttura meccanica, come tipicamente accade, ci sono degli organi di riduzione, dobbiamo prenderli in considerazione, modellarli, e le equazioni che possiamo scrivere sono le seguenti, facendo riferimento a due tipi di variabili, la variabile di posizione per il braccio e la variabile di posizione per il motore. La prima equazione è un'equazione appunto che lega le due variabili di posizione. Possiamo direttamente e semplicemente scrivere KQ.

uguale a QDM, cioè se la variabile di posizione di motore fa K giri quando la variabile di posizione Q ne fa 1, allora K volte Q è uguale a QDM e questa è la prima equazione. La seconda equazione che possiamo scrivere è un'equazione di equilibrio della potenza meccanica prima e dopo il riduttore. Ammettendo che il riduttore non comporti una perdita di energia, ma questo tipicamente non è vero, in tutti i sistemi meccanici ovviamente l'energia si perde negli accoppiamenti, perché in quegli accoppiamenti esistono delle forme di attrito che sono responsabili di una dissipazione di energia in forme diverse. L'attrito produce dei suoni e produce un aumento della temperatura delle parti a contatto e quelle sono forme di energia in cui si ritrova una parte dell'energia spesa a monte del moto, per cui gli effetti a monte dei riduttori a valle non avremo mai la stessa quantità di energia, ma ammettendo di poter trascurare le perdite di energia per attrito, possiamo scrivere un'equazione di bilancio dell'energia, in particolare diciamo della potenza meccanica, quindi scriviamo coppia tau applicata dal motore sul carico per la velocità di rotazione del carico Q punto uguale a coppia tau m prodotta dal motore per la velocità di rotazione dell'asse del motore. Derivando la prima equazione e sostituendo poi nella seconda otteniamo che la coppia del motore è semplicemente la coppia del carico diviso disponibile lato carico diviso k. Quindi ritroviamo quello che avevamo anticipato prima, ovvero che il dispositivo riduttore meccanico da una parte riduce la velocità disponibile al carico rispetto alla velocità dell'asse del motore e questo è uno svantaggio perché vorremmo in genere poter movimentare con alte velocità un carico. Il riduttore riduce l'intervallo di velocità possibili su un carico. D'altro canto con lo stesso fattore di riduzione, ma nel reciproco, quindi 1 su K, vengono aumentate le coppie disponibili. Le coppie disponibili al lato carico sono K volte maggiori di quelle disponibili lato prima del fattore di riduzione, del rapporto di riduzione, ovvero prima degli ingranaggi. A questo punto, considerando le equazioni appena introdotte, possiamo riprendere il modello dinamico del manipolatore e riscriverlo mettendo in evidenza due sottosistemi e ottenendo così quella che chiamiamo un disaccoppiamento in sottosistemi. Allora, il modello dinamico, lo ricordiamo, è rappresentato da questa equazione, un'equazione vettoriale in cui c'è un primo termine che è la matrice di inerzia per il vettore delle accelerazioni, il vettore dei termini centrifughi e di Coriolì, il termine delle azioni gravitazionali e il termine degli attriti, uguale, lato destro dell'equazione, le coppie applicate dai motori sui link. Ora, nella matrice dinamica M di Q, che dipende solo dalla configurazione che ha termini non lineari in Q, sulla diagonale compaiono i momenti di inerzia di link e motori che non sono dipendenti dalla configurazione. E poi ci sono termini, tutti gli altri termini, che dipendono dalla configurazione. Se mettiamo in evidenza soltanto queste quantità, cioè i momenti di inerzia di link e motori, possiamo riscrivere la M di Q come M segnato, che è una matrice diagonale e costante, rappresenta le inerzie medie viste dai rispettivi aggiunti, più un'altra matrice che noi chiamiamo delta M di Q, che è composta da tutti gli altri termini che abbiamo, diciamo, messo da parte per scrivere questa matrice M segnato, che è una matrice diagonale e costante, quindi non dipendente dalla configurazione. Ok, così facendo, utilizzando questa espressione che abbiamo appena ottenuto e le due trovate precedentemente relative al modello che descrive matematico, che descrive il semplicissimo modello matematico che descrive un riduttore meccanico, nel modello, sostituendo queste tre equazioni nel modello dinamico, otteniamo questa scrittura. Adesso possiamo riscrivere il modello dinamico in funzione delle variabili prima dei riduttori, quindi a monte dei riduttori, per cui abbiamo posizioni, velocità ed accelerazioni dei rotori e coppie applicate dai motori prima dei dispositivi di riduzione.

E sostituendo appunto questa quantità dentro il modello dinamico, il primo termine che possiamo mettere in evidenza è questo. K-1 M segnato K-1, che è una matrice diagonale costante, perché sono matrici diagonali e costanti sia K che M segnato, per QM due punti più K-1 F K-1, che è un'altra matrice diagonale costante per la velocità dei motori, più un termine D, dove D è tutto il resto, sono tutti i termini che stanno nel modello dinamico pre e post moltiplicati per K-1, per tener conto del fatto che adesso stiamo lavorando con posizioni, velocità, accelerazioni e coppie lato rotore, lato motore prima del dispositivo di riduzione, più questo pezzo che è quello che avanza dalla scrittura della matrice di inerzia se mettiamo in evidenza M segnato. Questo termine D è un termine che dipende dalla configurazione e dalle velocità ed è un termine altamente, fortemente non lineare. In definitiva, abbiamo, riscrivendo così il modello dinamico, messo in evidenza due sistemi, un sottosistema non lineare e accoppiato, la somma di tutti i termini del quale è quella quantità che abbiamo chiamato D, che è un vettore, D è un vettore, somma di tutti i termini non lineari e che dipendono dall'interazione con i vari, tra i vari link, tra i vari giunti. Per cui il sottosistema rappresentato da D è un sottosistema non lineare e accoppiato. E poi abbiamo un altro sistema che è il sottosistema lineare disaccoppiato, che descrive il singolo giunto come un semplicissimo sistema con due integratori, un feedback, il feedback che avviene a livello di velocità, per opera della presenza degli attriti, che va a generare questo feedback, va a generare una coppia resistiva che si sottrae alla coppia motrice, alla quale si sottrae ovviamente il contributo di tutti i termini non lineari, ma ipotizzando che questo D non c'è per un attimo, il sistema risulta essere completamente lineare e completamente disaccoppiato, perché questo schema è valido giunto per giunto e in ogni giunto non vediamo i contributi degli altri giunti, per cui è un sistema disaccoppiato. Riprendiamo un attimo l'espressione del termine D, che, ripeto, rappresenta il sottosistema accoppiato non lineare. Quando i rapporti di riduzione sono alti, cioè la matrice K è una matrice che è una matrice diagonale fatta di elementi molto maggiori di 1, oppure le velocità e le accelerazioni di riferimento non sono elevate, cioè sono piccole velocità, piccole accelerazioni, è possibile considerare D come un disturbo. Tutti i termini che compaiono in D sono piccoli perché sono piccole le velocità, sono piccole le accelerazioni o diventano piccoli perché sono ridotti dalle quantità 1 su K, ammettendo che ci sono alti rapporti di riduzione, 1 su K è un numero molto piccolo che va a moltiplicare, che moltiplicando qualunque altra quantità produce una quantità anche molto piccola. Per cui in presenza di fattori di riduzione molto alti, oppure o in presenza di velocità e accelerazioni piccole, possiamo dire che il termine D, i vari termini che compaiono nel vettore D, diventano piccoli, forse trascurabili, in molti casi del tutto trascurabili rispetto ai termini del sottosistema lineare disaccoppiato. In questo caso il modello dominante è il sistema lineare disaccoppiato e gli schemi di controllo che andremo ad implementare sono schemi di controllo indipendenti ai giunti, che vedremo tra breve. Se invece i rapporti di riduzione sono piccoli o addirittura inesistenti, quindi esiste un accoppiamento diretto tra carico, tra link e assi del motore, i termini non lineari sono molto influenti e non è più possibile considerare D come un disturbo. In questi casi il modello dominante è quello del sistema non lineare e gli schemi di controllo che utilizzeremo sono quelli detti centralizzati, schema di controllo centralizzato. Andiamo a vedere come funziona in linea di principio uno schema di controllo indipendente ai giunti. Ecco, questo è uno schema di controllo di principio perché in questo schema ritroviamo la parte che abbiamo identificato come dinamica dell'iesimo link, ovvero qui abbiamo l'inerzia, la coppia motrice prodotta dal motore, l'inerzia, le accelerazioni del rotore, le velocità e le posizioni integrate due volte, un feedback con un coefficiente di attrito che genera una coppia resistiva. E qui vedete in ingresso c'è
di grande, adesso

con il segno più perché è diverso da quel di piccolo di prima che invece aveva il segno meno. Qui stiamo immaginando di poter trascurare il vettore di piccolo che è non lineare e accoppiato e di poter considerare presente un disturbo, sì, additivo, ma costante. E quindi il nostro sistema è semplicemente un sistema lineare sul quale allora andiamo a disegnare e in linea di principio possiamo andare a disegnare tre anelli di retroazione, uno in accelerazione, uno in velocità ed uno in posizione, quindi CP, CV e CA di S, che sono la più semplice strategia di controllo possibile, quindi N sistemi indipendenti lineari ad un ingresso e ad un'uscita. Così è il modo in cui riusciamo a vedere in questo caso i singoli link connessi ai propri motori. Per migliorare le prestazioni esercitiamo, possiamo applicare delle azioni elementari a cascata, posizione, velocità, accelerazione, con azioni che tipicamente sono solo proporzionali e proporzionali e integrale, quindi più l'azione integrale, solo per l'anello più interno. I parametri di questi controllori, quindi il guadagno proporzionale ed eventualmente il guadagno integrale, sono scelti per garantire la stabilità asintotica e le specifiche di comportamento nel transitorio. Lo schema di controllo centralizzato si utilizza invece quando il termine D diventa influente. In genere, infatti, non è possibile considerare l'interazione tra i link come un disturbo, perché gli effetti di accoppiamento non lineare sono dominanti. Il controllo indipendente aggiunti risulta inefficiente. Questa è di gran lunga la situazione più diffusa. Quando abbiamo un manipolatore robotico è rarissimo, anche in presenza di fattori di riduzione sugli organi di trasmissione abbastanza alti, come avviene spesso, per esempio dell'ordine di 100, 200, qualche centinaia, è difficile poter considerare trascurabile la interazione tra l'effetto dinamico di interazione tra i link, quindi le componenti del vettore D piccolo che abbiamo visto prima. Generalmente non è trascurabile, D non si può considerare costante, quindi il modello dominante è proprio il modello non lineare. Si rende a questo punto necessario un controllo centralizzato, si esplica a livello di singolo giunto, considerando però un'interazione di tutti gli elementi meccanici della struttura. Il controllo a coppia precalcolata, offline, che si può fare su una traiettoria desiderata di cui possiamo calcolare una velocità e un'accelerazione desiderata e basato sul modello dinamico, è un esempio di controllo centralizzato in feedforward. Questo è il primo e più semplice esempio di controllo a coppia precalcolata. Vediamo adesso il controllo proporzionale derivativo con compensazione di gravità. Questo è uno schema di controllo nello spazio dei giunti centralizzato, che è valido per il caso semplice di problema di regolazione, cioè stiamo ammettendo che il riferimento che è la variabile di ingresso di questo schema è costante. Quindi abbiamo una posizione costante, siccome siamo nello spazio dei giunti, è una posizione per i giunti, cioè questo QD è un vettore ad n componenti, ognuna delle quali ha un valore costante. Lo schema di controllo che stiamo proponendo è uno schema che prevede un'azione proporzionale derivativa e una compensazione di gravità. La compensazione di gravità è un termine uguale al termine G di Q che compare nel modello dinamico, che quindi deve essere valutato sulla configurazione corrente, per cui funziona con un feedback in tempo in linea, in tempo reale, calcolato in tempo reale dal manipolatore. Questo termine è un termine che si somma ad un'azione proporzionale derivativa. Quindi l'azione di controllo in definitiva è questa qua. Tau, la coppia che eserciterà tau all'ingresso del manipolatore, sarà la somma di tre termini. La G di Q, la compensazione della gravità, un termine proporzionale e un termine derivativo dell'errore sul riferimento. Quindi su che cosa? Su QD-Q è il pezzo proporzionale. E su QD per QD punto meno Q punto è il termine proporzionale sulla velocità. Quindi è il pezzo derivativo che in definitiva, tenendo conto che QD punto è 0, si può riscrivere come in questa ultima equazione, cioè semplicemente come meno KD per Q punto, che è la forma in cui è stata implementata in questo schema. Meno
KD direttamente per Q punto, si somma a KP per QD meno Q punto, meno Q. Queste quantità, KP e KD, sono delle matrici, in questo caso, matrici diagonali costanti, i valori sulla diagonale principale sono i guadagni dell'azione proporzionale derivativa sui singoli giunti. La dinamica del sistema controllato quindi è questa, cioè è la dinamica è l'equazione dinamica del manipolatore, dove sul lato destro, dove compare la coppia, sostituiamo e mettiamo l'espressione della coppia che produce il controllore, cioè G di Q più un KP per QD meno Q più un KD per QD punto meno Q punto. Il termine di gravità è presente a sinistra e a destra, ecco perché diciamo che è una compensazione della gravità, quindi si può eliminare e dunque rimane tutto il resto. Si può dimostrare che qualunque sia il riferimento QD assegnato, il sistema è globalmente asintoticamente stabile, con qualunque scelta delle matrici KP e KD, purché risultino definite positive. Quindi matrici simmetriche, matrici diagonali definite positive. Una nota molto importante, è importante mettere in evidenza il fatto che se la compensazione della gravità non è esatta, vengono a decadere tutte le conclusioni sulla stabilità. Questa osservazione è molto importante nella pratica perché questo schema di controllo è molto semplice. Nei casi di problemi di regolazione potrebbe essere sempre impiegato, il che vuol dire che se vogliamo stabilizzare il robot intorno ad una configurazione desiderata, quindi abbiamo un valore per ogni variabile disgiunto di riferimento e vogliamo mantenere la struttura in quella configurazione, vogliamo che resisti in quella configurazione nonostante la presenza di disturbi, che sono piccole interazioni che possono venire dall'esterno, poi l'entità di questi disturbi può ovviamente compromettere il funzionamento del controllore, ma diciamo per piccoli accidentali, collisioni, per la presenza di tutte quelle forme di, diciamo, di differenza tra un comportamento nominale e la realtà che abbiamo visto in un'altra lezione, che stanno anche nella modellazione del sistema, ovvero la mancanza di precisione nella determinazione dei valori per i parametri cinematici e dinamici, nella modellazione dei fenomeni di attrito, che normalmente ci fermiamo a descrivere con modelli molto semplici, attrito statico e attrito viscoso. Ecco, tutte queste forme di non linearità del secondo ordine, diciamo così, producono una differenza del comportamento reale del sistema dal modello che usiamo per scrivere il controllore. Tutto ciò farà sì che ci siano, sostanzialmente possiamo considerare tutto ciò come un disturbo agente sul sistema. La presenza di questi disturbi compromette il funzionamento di un'azione senza feedback. Quindi questa azione di controllo che è in feedback serve a stabilizzare e funziona teoricamente sempre su qualunque riferimento costante, sempre che, questa nota è molto importante, la compensazione della gravità avvenga in un modo esatto. Se la compensazione della gravità non avviene in modo esatto, cioè la coppia che stiamo calcolando G di Q che deve cancellare, il termine G di Q nel modello dinamico non è esatta, non è più possibile dimostrare che questo schema di controllo è stabile globalmente e asintoticamente. Consideriamo adesso il controllore detto proporzionale derivativo a dinamica inversa. È uno schema di controllo molto simile al precedente, dove però ora si considera il caso del problema di inseguimento di una traiettoria. Quindi il riferimento dello schema di controllo QD non è più costante, ma è un QDDT, varia nel tempo. Sfruttando il fatto che il sistema è full actuated, cioè che ogni giunto è collegato ad un motore attivo, l'idea è di applicare una prima legge di controllo che porti ad un modello lineare globale. Questo si può fare ponendo le coppie di attuazione tau uguali a questa espressione qui. Quindi qui di fatto stiamo riscrivendo i termini del modello dinamico M di Q, è la matrice di inerzia valutata nella configurazione corrente del sistema, per Y, dove Y è qualcosa che ancora non è definito, mentre nel modello dinamico qui c'è un Q due punti, questo Y ancora non è definito, più un N di QQ punto. Quindi immaginiamo di poter retroazionare con delle opportune misure le variabili Q e Q punto e di poter calcolare in un modo esatto M di Q ed N di QQ punto.
Sostituiamo questa coppia nel modello dinamico e

otteniamo ovviamente questa equivalenza Q2 punti uguale ad Y, sono gli unici due termini che rimangono cancellando tutto quello che è possibile cancellare dalla parte sinistra e destra dell'equazione. Quello che si ottiene in definitiva è che con questa coppia qui il nostro manipolatore può essere visto come una sequenza, come un doppio, come una catena di doppi integratori. N doppi integratori, un doppio o una sequenza di due integratori per ogni giunto, ok? Quindi risulta essere un sistema lineare totalmente disaccoppiato perché ogni variabile di giunto dipende da una componente del vettore y e non dipende da nessun altro, da nessun'altra catena relativa ad un altro giunto. La seconda parte del controllo si occupa di stabilizzare y di t. Si pone, con la scelta di un controllore proporzionale derivativo, si pone y uguale a kp per qd-q, similmente a come abbiamo visto prima, quindi l'azione proporzionale è un'azione proporzionale all'errore, che misuriamo nella differenza tra la variabile, tra i valori desiderati delle variabili di giunto e i valori attuali, più Kd per la stessa differenza a valutare sulle velocità, quindi questo termine qui è l'azione derivativa, ok? È un'azione proporzionale all'errore sulle derivate, quindi sulle velocità, più Qd due punti. Se scegliamo y fatto così e lo sostituiamo nell'equazione che era rimasta dal modello dinamico in cui abbiamo messo la coppia tau, ciò dà origine all'equazione differenziale del secondo ordine che è qui scritta in questa ultima equazione, kp per qd-q più un kd per qd punto meno q punto più qd due punti meno q due punti. Questa equazione rappresenta la dinamica dell'errore di posizione nell'inseguimento di traiettoria. È un'equazione globalmente asintoticamente stabile, si può dimostrare con la scelta qualsiasi di kp e kd, purché risultino definite positive. Quindi, schema di controllo molto simile al precedente, valido per il caso generico di inseguimento di traiettorie, conclusioni molto simili, kp e kd, possono essere qualsiasi purché definite positive, il che significa che ogni elemento sulla diagonale sono delle matrici diagonali, quindi tutti gli elementi nulli tranne quelli sulle diagonali principali, quegli elementi devono essere maggiori di zero. Allora, con scelte di questo tipo si dimostra, che, utilizzando la cancellazione della dinamica interna, attraverso quel primo step del controllore e poi applicando un'azione proporzionale derivativa sull'errore, rispetto alla traiettoria desiderata, si ottiene, un controllo che è globalmente asintoticamente stabile, quindi si stabilizza il moto intorno alla traiettoria desiderata. Che significa? Significa che se si parte con una configurazione del manipolatore e o una velocità, che hanno un errore rispetto a quello alla traiettoria e alla velocità desiderata, quindi si è fuori dalla posizione desiderata, oppure si è ad una velocità diversa da quella desiderata, questo errore tenderà a zero, si convergerà sulla traiettoria desiderata e ci si muoverà alla velocità desiderata con un tempo, questo errore convergerà a zero con un tempo che dipende semplicemente dalla scelta dei guadagni, perché comunque il controllore è globalmente asintoticamente stabile. Lo schema di controllo complessivo lo possiamo raffigurare in questa immagine, quindi vediamo la compensazione e il disaccoppiamento non lineari, che è la prima parte della coppia che abbiamo calcolato, e poi l'azione proporzionale derivativa, che è l'azione di controllo lineare stabilizzante sulla traiettoria desiderata. Anche qui dobbiamo fare un'osservazione e notare che se la compensazione non lineare è non esatta, prima accadeva questa cosa per la compensazione della gravità, allora decadono tutte le conclusioni sulla stabilità. Concludiamo questo primo argomento della lezione con questo spunto di riflessione. Nello schema di controllo PD a dinamica inversa si è detto che qualunque scelta delle matrici diagonali Kp e Kd, purché definite positive, dà origine ad un sistema d'errore asintoticamente stabile. Sapreste dimostrarlo? Controllo nello spazio operativo.
Passiamo adesso ad introdurre alcuni schemi di controllo, anche di principio,

validi nello spazio operativo. Come abbiamo anticipato all'inizio, si dice di stare a sviluppare un controllore nello spazio operativo se l'ingresso del controllore, che è una variabile d'errore, è valutata e calcolata nello spazio operativo, con grandezze dello spazio operativo, con elementi del vettore che abbiamo indicato con x, quindi posizione e orientamento espresso con una terna minima di angoli dell'end effector. In questi schemi di controllo vedremo c'è una differenza sostanziale rispetto agli schemi di controllo introdotti per il controllo nello spazio raggiunti, ed è la necessità di trasformare in linea le grandezze dallo spazio operativo allo spazio degiunti. Alcune considerazioni di carattere generale. Negli schemi precedenti si è assunto di disporre delle grandezze QD, QD punto, QD due punti, che sono valori di riferimento in posizione, velocità e accelerazione, nello spazio degiunti, variabili nel tempo in genere. Le specifiche di comportamento sono però spesso espresse nello spazio operativo e le abbiamo indicate con il vettore x con d. Occorre dunque invertire la cinematica diretta e differenziale. In che modo? Attraverso la cinematica diretta, invertendola, quindi attraverso la cinematica inversa, si passa da x con d a qd, cioè si passa da una specifica valida nello spazio operativo ad una specifica nello spazio degiunti, quindi da una posizione, un orientamento dell'end effector a valori di riferimento per i singoli giunti. E similmente a livello differenziale, utilizzando la cinematica differenziale inversa di primo e di secondo ordine, si passa da specifiche che riguardano xd punti, xd due punti a QD punto, QD due punto. Ovviamente questo è un processo particolarmente oneroso, utilizzare la cinematica differenziale inversa del primo e del secondo ordine. Come alternativa, per ottenere QD punto e QD due punti, si possono utilizzare il riferimento QD e poi la derivazione numerica. Questo è quello che viene fatto più spesso. Quindi, in genere, cosa si fa? La specifica, quando si lavora nello spazio raggiunti, si prende la specifica definita, fornita nello spazio operativo, si inverte questa specifica in una specifica nello spazio raggiunti, si ottiene attraverso l'inversione della cinematica diretta, quindi attraverso la cinematica inversa, un riferimento valido nello spazio raggiunti, e poi per ottenere dei riferimenti a livello di velocità e di accelerazioni si usa, la derivata numerica. La derivata numerica significa che si usano degli algoritmi numerici per ottenere queste derivate tempo discreto, perché il calcolo tempo continuo esatto sarebbe ottenibile soltanto utilizzando la cinematica differenziale inversa del primo e del secondo ordine, attraverso degli algoritmi che sono particolarmente onerosi e che risulta quindi complicato sia implementare sia eseguire. Per cui questo è quello che si fa in genere. Un'alternativa a tutto questo è, visto che la specifica è già disponibile nello spazio operativo, allora è implementare un controllo direttamente nello spazio operativo. Ecco la motivazione del controllo nello spazio operativo. Le misure degiunti vengono trasformate nello spazio operativo con la cinematica diretta, semplicemente. Allora, uno schema di principio è quello che utilizza l'inversa dello giacobiano. L'errore di inseguimento è definito nello spazio operativo. Le forze generalizzate sono però applicate nello spazio degiunti. Dunque, occorrono delle azioni per passare dallo spazio operativo alle forze generalizzate nello spazio degiunti. Lo schema di principio è questo. Qui vediamo il manipolatore e una misura che viene effettuata nello spazio degiunti. Attraverso la cinematica diretta, che generalmente indichiamo con K, otteniamo una trasformazione. La cinematica diretta è calcolata in linea, quindi è inserita nello schema di controllo. Per cui questa operazione viene fatta man mano che va in esecuzione l'algoritmo di controllo, tutto lo schema di controllo a ritrazione negativa. Questa cinematica diretta ci fornisce una misura nello spazio operativo, nello stato corrente del manipolatore. Questa misura viene sottratta al valore desiderato di quella postura, quindi di posizione e orientamento dell'organo terminale, e si calcola un errore che qui indichiamo con delta x, e la variabile d'errore è definita nello spazio operativo. A questo punto applichiamo una trasformazione. Qui avviene una trasformazione della variabile di errore e poi avviene una elaborazione di questo errore con una
qui indicata in modo molto generico matrice di guadagni per calcolare l'azione di un controllore verso il manipolatore, per cui da delta x si passa attraverso l'inversa dello giacobiano analitico alla delta q e poi si esplica un'azione di controllo. In definitiva, il sistema si comporta come una molla generalizzata n-dimensionata nello spazio dei giunti, perché l'azione di controllo che è rappresentata in questo schema di principio, viene applicata sulle variabili delta Q che stanno nello spazio dei giunti. Uno schema simile, ancora di principio, utilizza piuttosto che l'inversa dello giacobiano analitico, utilizza la trasposta dello giacobiano analitico. Lo schema è molto molto simile, ma la trasformazione della variabile di errore delta x in una quantità di variabili nello spazio di aggiunti avviene dopo aver calcolato l'azione di controllo. Quindi prima si applica il controllo e poi si va a trasformare. Allora, a questo punto ciò che andremo a trasformare non è più una variabile relativa allo spazio relativa a posizione e orientamento dell'organo terminale, ma ciò che andremo a trasformare, visto che l'uscita di un controllore, qua rappresentato con questo blocco, matrice di guadagni, l'uscita del controllore è in genere una forza generalizzata, dobbiamo trasformare una forza generalizzata che è definita nello spazio operativo a questo livello qui, dove sto muovendo il mouse. Dobbiamo trasformare questa forza generalizzata, quindi forza coppia, dallo spazio operativo allo spazio dei giunti, qua giù. E questo si fa con la trasposta dello giacobiano analitico. Quindi l'errore viene prima trattato con una matrice di guadagni, poi considerato come una forza generalizzata dello spazio operativo, trasformato nello spazio dei giunti. Il sistema in definitiva si comporta come una molla generalizzata nello spazio operativo. Allora, uno schema di controllo possibile, adesso ne vediamo due, è quello detto controllo proporzionale derivativo con compensazione di gravità. È uno schema che abbiamo visto anche nello spazio dei giunti, ma adesso lo definiamo nello spazio operativo. Si considera il caso semplice, come abbiamo visto prima, di riferimento costante, quindi un problema di regolazione. X con D è costante. Lo schema di controllo è molto simile al precedente. Si tratta di applicare una compensazione della gravità. Questo termine G è valutato nella configurazione corrente, un G di Q. Qui non c'entrano niente le variabili dello spazio operativo. Questo G viene comunque valutato su Q e serve, è un termine che si aggiunge, si somma agli altri, quindi va poi a cancellare il termine G di Q che sta nel modello dinamico del manipolatore. L'azione di controllo tau è la somma di questo termine G di Q più la somma di un termine proporzionale, di un termine proporzionale, di un termine derivativo, trasformati mediante la trasposta dello giacobiano, no? Degli errori sulle variabili misurate nello spazio operativo. Ecco, questo è il controllore proporzionale derivativo con compensazione di gravità. E lo possiamo confrontare con lo stesso calcolato nello spazio di giunti. I due schemi sono molto simili, ma vediamo che qui, per differenza, c'è una trasformazione che è obbligatoria, è necessaria, per passare dalle variabili definite nello spazio operativo a quelle nello spazio di giunti. Qui non c'è perché? Perché il riferimento è già disponibile, ammettiamo che sia già disponibile nello spazio di giunti, e ovviamente è stato precalcolato offline partendo da un riferimento nello spazio operativo. Vediamo analiticamente qual è l'azione di controllo prodotta da questo schema, da questa logica. Dunque, similmente a prima, è un termine G di Q più J a trasposto termine proporzionale all'errore, Kp per xd meno x, più J a trasposto per termine proporzionale alla velocità, cioè quindi azione derivativa, Kd per errore di velocità. E l'azione di controllo, faccio vedere per confronto, che si calcolava con lo stesso controllore sviluppato però nello spazio di giunti è questa, quindi molto simile, ma prima di questi termini proporzionale derivativo dell'errore abbiamo la matrice J a trasposto e ovviamente gli errori ora sono nello spazio operativo, prima erano nello spazio dei giunti. Si dimostra come prima che per qualunque x con d assegnato, riferimento costante, il sistema è globalmente asintoticamente stabile con qualunque Kp e Kd, purché definite positive, e nell'ipotesi molto importante che lo giacobiano analitico sia sempre a rango pieno. Prima osservazione:
da fare. Se x e x punto sono misurabili,

direttamente, cosa molto difficile, molto rara, ma se fosse pur possibile misurare direttamente, è comunque necessario misurare anche Q in questo schema di controllo, perché serve per aggiornare in linea GA trasposto di Q, quindi questo è molto importante. Seconda osservazione è quello che abbiamo già detto, se la compensazione della gravità non è esatta, allora decadono come prima le conclusioni sulla stabilità. Concludiamo questo argomento con il seguente spunto di riflessione. Come sarebbe fatto lo schema di controllo proporzionale a dinamica inversa nello spazio operativo? Riassumiamo infine gli spunti di riflessione di questa lezione. Nello schema di controllo proporzionale derivativo a dinamica inversa si è detto che qualunque scelta delle matrici diagonali Kp e Kd, purché definite positive, dà origine ad un sistema d'errore asintoticamente stabile. Sapreste dimostrarlo? Come sarebbe fatto lo schema di controllo proporzionale derivativo a dinamica inversa nello spazio operativo? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a consultare le pagine del sito web del nostro Ateneo per ogni approfondimento tecnico e per ogni riferimento di letteratura. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time

0: When I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
0: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve e benvenuti a questa nuova lezione, dove appunto parleremo del conflitto israelo-palestinese dalla fondazione dello Stato di Israele 1948 alla guerra dei sei giorni 1967, seconda parte. Gli argomenti di questa lezione sono la nascita dello Stato di Israele e la prima guerra arabo-israeliana, la Nakba palestinese, la gestione panaraba della questione palestinese, la guerra dei sei giorni, 1967. Vediamo ora il primo argomento. La nascita dello Stato di Israele e la prima guerra arabo-israeliana. Lo Stato di Israele, fondazione dello Stato di Israele, 14 maggio 1948. Come abbiamo visto nella lezione precedente, la guerra del 1947 fino al marzo-aprile del 1948 portò una serie di vittorie sul territorio da parte dell'esercito sionista. Forte dunque di queste vittorie, il governo dei sionisti decise appunto di dichiarare la fondazione dello Stato di Israele il 14 maggio del 1948. Riconoscimento degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. Immediatamente, in poche ore, arrivò quindi il riconoscimento da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. Questo riconoscimento fu in qualche modo un atto estremamente importante per il nuovo governo, il nuovo Stato di Israele, perché appunto gli assicurava la legittimità a livello internazionale. Ritiro delle truppe britanniche e di conseguenza l'alto

commissario britannico che appunto risiedeva in Palestina si lasciò il paese e quindi diede l'ordine di ritirare le ultime truppe britanniche che erano sul posto. L'entrata in guerra di Egitto, Giordania, Iraq, Siria, Libano. Il giorno dopo, il 15 maggio del 1948,

Nakba palestinese e come conseguenza della fondazione dello Stato di Israele appunto si parla di una Nakba palestinese, la catastrofe per il popolo palestinese. La prima guerra arabo-israeliana. Paesi arabi in guerra, riluttanza, diffidenza, assenza di un piano militare e politico, frammentazione. I paesi arabi che decisero di intervenire a fianco dei palestinesi entrarono in guerra contro Israele con una certa riluttanza. Avevano piani, non avevano un vero e proprio piano politico preciso e solido e soprattutto avevano interessi discordanti. Bisogna tener conto che l'emiro Abdallah di Transgiordania aveva in qualche modo già avuto dei contatti, stipulato degli accordi segreti con i sionisti sin dal 1946 sulla spartizione della Palestina e sull'incorporazione delle parti dei territori assegnati ai palestinesi, alla Palestina, in quello che doveva diventare il Regno di Giordania. Quindi in qualche modo i paesi arabi che intervennero contro Israele erano a corrente delle ambizioni dell'emiro Giordano e in qualche modo appunto l'intervento non era un intervento unitario, coeso, ma era piuttosto un intervento che si sosteneva su una forma di sospetto e di sfiducia gli uni verso l'altro. Questa situazione che caratterizzava l'intervento dei paesi arabi contro Israele è descritta in questo modo dall'autore Gerges. I leader arabi erano profondamente divisi sulla valutazione e la risposta da dare alla creazione di Israele e avevano inoltre obiettivi politici discordanti. La coalizione araba era frammentata. L'Egitto e gli altri stati arabi dovevano promuovere ognuno i propri interessi. Non esisteva alcuna visione comune che fosse in grado di riunificare gli arabi nella lotta contro Israele e mancava loro una strategia sia militare che politica per affrontare lo Stato ebraico. Bisogna appunto dire che l'intervento degli stati arabi contro Israele e a fianco ai palestinesi era piuttosto un intervento dove motivato dai propri interessi politici nazionali di ogni singolo paese. La guerra in quattro fasi. Israele frena gli eserciti arabi e con la prima tregua. Diciamo che la prima guerra arabo-israeliana in qualche modo si sviluppa in seguito in quattro fasi e ogni queste fasi venivano poi in qualche modo anche punteggiate dall'imposizione delle tregue da parte appunto dalle Nazioni Unite. Nella prima fase Israele riesce a frenare l'invasione degli eserciti arabi e momento in cui appunto riesce a bloccare la loro invasione arriva appunto la tregua da parte delle Nazioni Unite. Questa tregua fu l'occasione appunto per Israele di rifornirsi di nuovi armamenti provenienti dall'estero. Nella seconda fase Israele conquista la Galilea, seconda tregua. Nella seconda fase appunto Israele riesce ad avanzare e a conquistare la parte della Galilea che in qualche modo era stata destinata dal piano di spartizione ONU del 1947 ai palestinesi. E una volta appunto avanzato con l'occupazione della Galilea arrivò una seconda tregua da parte delle Nazioni Unite. La terza fase, Israele attacca l'Egitto e arriva la terza tregua. Quindi in questa terza fase Israele si concentra su uno dei nemici principali in essere, che appunto era l'Egitto. E momento in cui appunto in seguito a questo attacco arrivò di nuovo un'altra tregua. La quarta fase, Israele conquista il Negev e minaccia il Sinai egiziano. Quindi nella quarta fase, cioè la quarta e ultima fase del conflitto arabo-israeliano, Israele riesce a conquistare tutto il territorio del Negev e in qualche modo cerca anche di espandere la propria occupazione fino a quello che era la penisola del Sinai, quindi la penisola del Sinai egiziana. Armistizi

Travati tra Stati Arabi e Israele a Lodi. Bisogna dire che con la fine di questa prima guerra arabo-israeliana non si conclude con un vero e proprio trattato di pace, ma si conclude piuttosto con degli armistizi, degli incontri, dei negoziati segreti, degli veri e propri armistizi tra ogni singolo Stato arabo con Israele. E in seguito abbiamo una dichiarazione tripartita da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia nel 1950. Questa dichiarazione era appunto, dove era finalizzata a in qualche modo riconoscere i territori occupati da Israele in seguito alla guerra della prima guerra arabo-israeliana. Israele alla fine della guerra, 1949, espansione della superficie nazionale israeliana. Galilea, parte della Cisgiordania, Negev. Con questa appunto cartina vediamo appunto la differenza tra lo Stato, il territorio assegnato allo Stato ebraico secondo il piano di spartizione ONU del 1947 e quello che fu invece il territorio occupato da Israele in seguito alla fine della prima guerra arabo-israeliana. Come possiamo dire che effettivamente c'è un'espansione della superficie del territorio dello Stato ebraico, con l'occupazione da parte della Galilea, che invece doveva appunto far parte dello Stato arabo. Secondo il piano spartizione del 1947, e alcune parti della Cisgiordania vennero appunto anche esse occupate da Israele, come anche interamente tutta la zona del Negev. 78% della Palestina è mandataria contro il 56% previsto dal piano ONU 1947. Quindi concretamente alla fine della prima guerra arabo-israeliana Israele si ritrova ad occupare ben il 78% di quello che era appunto la Palestina mandataria e quindi in qualche modo superò ciò che era la percentuale di territorio che gli era stata consegnata, che gli era stata in qualche modo assegnata in base al piano di spartizione dell'ONU del 1947. La Palestina alla fine della guerra, 1949, striscia di Gaza egiziana. Quindi adesso vediamo appunto quello che rimane della Palestina alla fine della prima guerra arabo-israeliana. E vediamo appunto che i territori della striscia di Gaza passa appunto sotto al controllo egiziano. Quindi concretamente non c'è un vero e proprio territorio palestinese, ma è piuttosto un territorio occupato, in qualche modo gestito e controllato dagli egiziani. La Cisgiordania diventa Giordana, quindi quello che doveva essere appunto la Cisgiordania, che doveva far parte appunto dello Stato arabo assegnato in base al piano di spartizione ONU del 1947, passa sotto l'amministrazione della Transgiordania. E concretamente bisogna anche tenere conto che mentre nel piano di spartizione ONU si garantiva una certa continuità tra i territori di Gaza, della striscia di Gaza e la Cisgiordania, in seguito alla prima guerra arabo-israeliana, questa continuità territoriale non si verifica, non riesce appunto ad esistere, appunto perché nel frattempo Israele aveva in qualche modo occupato e conquistato buona parte del territorio tra i due territori Gaza e Cisgiordania. Sconfitta araba, ripercussioni sulla regione. Quindi concretamente questa guerra, la prima guerra arabo-israeliana fu una vera e propria sconfitta, innanzitutto per i paesi arabi che i partecipavano. E vedremo in seguito che questa prima, l'effetto e le conseguenze di questa prima guerra arabo-israeliana ebbe delle ripercussioni estremamente negative su tutto il resto della regione, quindi su tutto il Medio Oriente. Spunti di riflessione. Quando è stato fondato lo Stato di Israele? Come si è svolta la prima guerra arabo-israeliana? Quali sono le ripercussioni della prima guerra arabo-israeliana?
Ecco, adesso passiamo al prossimo argomento, che è la Nakba palestinese. Nelle prossime slide vediamo appunto quello che fu una delle cause principali della prima guerra arabo-israeliana, quella che fu appunto la catastrofe per il popolo palestinese. La questione palestinese, prima guerra arabo-israeliana 1948-1949, guerra di indipendenza israeliana, Nakba, catastrofe palestinese. Quindi ci sono due versioni di considerazione, di analisi di questa prima guerra arabo-israeliana. Dal punto di vista israeliano, dal punto di vista appunto degli ebrei, questa guerra viene definita come una guerra di indipendenza per lo Stato di Israele, ma dall'altro lato, appunto per i palestinesi, questa guerra significò una vera e propria catastrofe, una vera e propria rovina di tutto ciò che era la Palestina dal punto di vista territoriale e per il popolo palestinese. Elementi strutturali della questione palestinese: diaspora palestinese, divisione territoriale della Palestina. Quindi si definisce, insomma, alla fine della prima guerra arabo-israeliana, si delineano gli elementi strutturali di quello che viene poi considerata la questione palestinese, che appunto si tratta appunto della diaspora del popolo palestinese in giro per i paesi arabi circostanti e la divisione territoriale della Palestina. Vediamo appunto adesso la diaspora, che cosa consisteva. La diaspora palestinese: 900.000 palestinesi, fine mandato 1948, 150.000. Quindi concretamente dei 900.000 palestinesi abitanti nel territorio della Palestina mandataria, quindi alla fine del mandato britannico, solo 150.000 residevano ancora sul territorio palestinese e israeliano. Palestinesi in esodo, dicembre 1947-1950. Dibattito sulle cifre: 711.000 ONU, 700-720.000 storici, 511.000 fonti israeliane, 900.000 fonti palestinesi. Da dicembre 1947 al 1950, quindi diciamo dopo la prima guerra arabo-israeliana, ci fu un vero e proprio esodo di palestinesi che appunto scappavano dal territorio dell'attuale Israele. E per quanto riguarda appunto le cifre, il numero dei palestinesi che lasciavano il territorio, c'è un vero e proprio dibattito storiografico, appunto a seconda se sono appunto fonti israeliane, fonti palestinesi, e a seconda anche delle diverse posizioni degli storici. Secondo appunto l'ONU si tratta appunto di 711.000 rifugiati palestinesi, secondo appunto la maggioranza degli storici si tratta appunto di 700.000 palestinesi, mentre per le fonti israeliane si tratta appunto piuttosto di 511.000 profughi palestinesi, e invece per le fonti, secondo appunto le fonti palestinesi, si tratta piuttosto più di 900.000 persone. Cisgiordania 280.000, Gaza 200.000, Libano 97.000, Siria 75.000, Transgiordania 70.000, Egitto 7.000, Iraq 4.000. Concretamente il momento in cui partirono i palestinesi in seguito alla fondazione dello Stato di Israele e in seguito appunto alla fine della prima guerra arabo-israeliana, si spostarono nei paesi circostanti limitrofi del territorio. Per esempio la maggior parte li troviamo in Cisgiordania, ovvero appunto nella parte che venne poi successivamente fare parte della Giordania, Gaza circa 200.000 palestinesi, il Libano si contano piuttosto 97.000 palestinesi, in Siria 75.000 e in Transgiordania, quindi in quello che è attuale regno di Giordania, 70.000 palestinesi, e invece una minima parte raggiunse l'Egitto e l'Iraq.
I rifugiati palestinesi, risoluzione ONU del 1994, dicembre del 1948, diritto al ritorno e alla compensazione. Per poter in qualche modo riconoscere lo

Statuto dei rifugiati, l'ONU decise di appunto adottare questa risoluzione numero 197 alla fine appunto del 1948, appunto alla fine dell'anno della fondazione dello Stato di Israele. E la risoluzione appunto sancisce il diritto di ritorno di tutti coloro che vogliono, appunto, dei palestinesi che vogliono ritornare nelle loro terre di origine, e nel momento in cui decidono, e nel caso in cui decidono di restare nei territori, nei paesi, nei territori di accoglienza dove si sono rifugiati, devono avere un indennizzo appunto per la perdita delle proprietà appunto che hanno, in qualche modo, le proprietà che avevano nel territorio della terra di origine. La Giordania, cittadinanza ai palestinesi. E tra i diversi paesi, diciamo, diversi paesi arabi che in qualche modo ospitano, accolgono i palestinesi, solo la Giordania decise appunto di concedere ai palestinesi la cittadinanza giordana. Per quanto riguarda gli altri paesi arabi, appunto, i palestinesi avevano piuttosto uno statuto di rifugiato. Fondazione UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 1949, servizi educativi, sanitari e abitativi. E per appunto, per in qualche modo sostenere l'accoglienza dei rifugiati nei diversi paesi arabi che li ospitano, che siano appunto nei campi, per esempio nei campi profughi, venne creata questa agenzia delle Nazioni Unite, che è appunto la UNRWA nel 1949, che aveva appunto lo scopo di fornire, di sostenere i rifugiati fornendo dei servizi di prima necessità, come per esempio i servizi per quanto riguarda l'educazione, i servizi di sanitari, per quanto riguarda appunto l'aspetto sanitario e della salute dei rifugiati, e poi per quanto riguarda anche diciamo, l'alloggio, quindi la maggior parte erano alloggiati, erano in qualche modo sistemati in campi profughi. Istanze nazionalistiche palestinesi poco considerate nelle relazioni arabo-israeliane. Diciamo che il problema, la questione palestinese era piuttosto, si focalizzava soprattutto sullo statuto dei rifugiati, e in qualche modo le istanze nazionalistiche dei palestinesi non venivano, venivano poco o meno, poco o niente considerate nel momento in cui c'erano appunto delle relazioni diplomatiche tra Israele e diversi paesi arabi. Per esempio nei negoziati e negli armistizi, l'aspetto diciamo, di identità nazionale palestinese non è mai citato. Absentee Property Law, legge israeliana 1950 sui beni del present absentee. Confisca delle terre e dei beni dei palestinesi in fuga. Nel 1950 Israele adotta questa legge che viene appunto definita una legge sui beni e sulle terre di coloro che, appunto, di coloro che sono scappati, insomma, quindi di coloro che viene definito come un present absentee. Si tratta appunto di una legge che permette a Israele di in qualche modo recuperare questi territori, recuperare i beni, le terre abbandonate dai palestinesi, appunto in seguito alla guerra, per esempio, della prima guerra arabo-israeliana, oppure appunto in seguito alla guerra del 1947 e 1948. Alienazione dei beni a fini privati e pubblici. Quindi, diciamo, Israele in qualche modo con questa legge si appropria il diritto di alienare questi beni, queste terre, e di poterli utilizzare a dei propri fini privati, oppure venderle appunto, distribuirle poi alle diverse istituzioni governative. Costruzione di insediamenti ebraici nei territori occupati. In realtà con questa legge, in qualche modo Israele voleva garantire, voleva in qualche modo decidere, giuridicamente parlando, di costruire i diversi, aveva in qualche modo la legittimità di costruire insediamenti ebraici nei territori occupati in seguito alla prima guerra arabo-israeliana.
Quindi 370

nuovi, 370 nuovi insediamenti, 370 su terre confiscate. E appunto in quest'arco di tempo, dalla fine appunto della prima guerra arabo-israeliana a questa legge del 1950, dei 370 nuovi insediamenti costruiti da Israele, 350 vennero costruiti sui beni, sulle terre confiscate dai palestinesi. La divisione territoriale della Palestina. Palestina mandataria in tre parti, Israele, Gaza e Cisgiordania. Quindi momenti in cui appunto da una parte quindi gli effetti della prima guerra arabo-israeliana era sulla popolazione, quindi sulla popolazione, una diaspora palestinese un popolo palestinese che si ritrova sparpagliato tra i diversi paesi arabi. Mentre appunto un altro impatto di questa, della fine della prima guerra arabo-israeliana, e la divisione territoriale della Palestina, che concretamente viene divisa in tre zone, che appunto sono Israele, Gaza e Cisgiordania. Non entità autonome unita, come abbiamo visto anche precedentemente, queste, soprattutto Gaza e Cisgiordania, non hanno nessuna continuità territoriale, non esiste nessuna continuità territoriale che possa costituire in qualche modo un'entità autonoma e unita per i palestinesi. Riscoperte dell'identità nazionale e culturale palestinese nei diversi luoghi di residenza, paesi arabi, Palestina frammentata, campi profughi. A partire degli anni 60 si sente il bisogno in qualche modo di riscoprire quello che era l'identità nazionale palestinese e questa riscoperta dell'identità nazionale palestinese avviene ovviamente in diversi posti, perché appunto in seguito alla diaspora palestinese i palestinesi non vivevano più su un unico territorio, in un unico luogo. Quindi la maggior parte dei palestinesi nei campi profughi riescono in qualche modo a far rivivere la loro cultura palestinese, la loro cultura nazionale palestinese, per poi concretamente aspirare alla fondazione di uno Stato indipendente di Palestina. Quindi concretamente si arriva ad avere un obiettivo politico chiaro, quello di appunto costruire, di fondare uno Stato indipendente palestinese. Spunti di riflessione. Che cos'è la Nakba palestinese? Cosa prevede la risoluzione ONU numero 194 del 1948? Cos'è l'Absentee Property Law? Ecco, adesso passiamo al prossimo argomento di questa lezione, che è la gestione panaraba della questione palestinese. Nelle prossime slide vedremo appunto come la questione palestinese prende una dimensione panaraba, quindi diventa una questione che interessa principalmente i paesi arabi implicati nelle diverse guerre contro Israele. Dimensione nazionalista panaraba, emergenza di figure politiche di spicco, Gamal Abdel Nasser. Bisogna dire che fino adesso la questione palestinese era piuttosto relegata allo statuto dei rifugiati, quindi appunto bisognava in qualche modo risolvere il problema dello statuto dei rifugiati palestinesi. Ma appunto a partire degli anni 50 vediamo che la questione palestinese acquista una nuova dimensione, una dimensione nazionalistica panaraba, grazie appunto all'emergenza di figure politiche di spicco nella regione, come per esempio Gamal Abdel Nasser, un presidente appunto egiziano. Prassi politiche egiziane di attendismo. In un primo tempo Gamal Abdel Nasser nei confronti di Israele ha piuttosto un atteggiamento appunto di attendismo, nel senso che vuole appunto evitare qualsiasi tipo di attrito con Israele, anche perché appunto in seguito appunto alla sconfitta della prima guerra arabo-israeliana appunto tende piuttosto a limitare le occasioni di conflitto, di attrito con Israele.
cambio di posizione, deterioramento dei rapporti. In seguito poi a diversi attacchi, per esempio un attacco spionistico israeliano in Egitto e a diversi attacchi israeliani sulle postazioni egiziane in Gaza, a Gamal Abdel Nasser decide di cambiare strategia, comincia giustamente a prendere in considerazione appunto a prepararsi per un eventuale conflitto con Israele. Guerra di Suez del 1956 e quindi comincia effettivamente questo scontro, questi primi scontri con Israele si trasformano in vera e propria guerra, nella guerra di Suez del 1956, una guerra di attacco, di aggressione israeliana contro l'Egitto con l'appoggio appunto della Gran Bretagna e di Francia. Egitto-Israele, conflitto aperto. Anche in seguito appunto alla guerra di Suez, con la fine della guerra di Suez, i due paesi, Egitto e Israele, continuano ad essere appunto a vivere uno stato di allerta, quindi come un conflitto ancora aperto. Riattivazione della resistenza palestinese sotto controllo egiziano. Costituzione del Consiglio Legislativo Palestinese, Gaza, 1962. Insomma, per appunto in qualche modo per prepararsi ad eventuali attacchi, a un eventuale appunto conflitto con Israele, l'Egitto inizia a in qualche modo a riaccendere quello che era appunto la resistenza palestinese e cominciò a creare, a fondare delle istituzioni che dovevano in qualche modo esprimere, essere diciamo il portavoce della resistenza palestinese. Quindi appunto sotto il controllo egiziano, sotto quindi l'auspicio degli egiziani, si costituì il Consiglio Legislativo Palestinese a Gaza nel 1962 e si fu la creazione dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP, nel 1964 e appunto Gamal Abdel Nasser convinse la Lega Araba ad accettare la creazione di l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che in qualche modo doveva sedere al tavolo delle discussioni, al tavolo appunto dei negoziati, delle discussioni attorno sulla Palestina, sulla questione palestinese, appunto nella Lega Araba. Quindi rappresentava, l'OLP doveva in qualche modo rappresentare l'insieme dei palestinesi. Monopolio egiziano della questione palestinese. In qualche modo questa azione decisiva da parte di Gamal Abdel Nasser di riattivare la resistenza palestinese con in qualche sorta la creazione di istituzioni che dovevano rappresentare i palestinesi sotto il controllo degli egiziani viene definito come una sorta di monopolio da parte degli egiziani, da parte appunto di Gamal Abdel Nasser della questione palestinese. Questo monopolio che in qualche modo ebbe una posizione dalla parte di Giordania, divieto di ogni attività OLP sul territorio, e un'opposizione da parte di Siria, sostegno a Fatah di Yasser Arafat nel 1959. Quindi in qualche modo la Siria e la Giordania vedevano di malocchio questo interesse, questo monopolio egiziano sulla questione palestinese. Quindi ho preso delle posizioni diverse nei confronti della resistenza palestinese. Quindi la Giordania decise appunto di negare qualsiasi tipo di attività di organizzazione dell'OLP sul suo territorio e la Siria invece in qualche modo volle piuttosto dichiarare un sostegno aperto all'altra organizzazione palestinese di resistenza palestinese, il Fatah, che era stata appunto fondata da Yasser Arafat nel 1959. Quindi in qualche modo con questo appunto il sostegno a Fatah, la Siria voleva in qualche modo creare un contropotere, un contrattacco a quello che era appunto il monopolio egiziano. Spunti di riflessione. In cosa consiste la dimensione nazionalista panaraba della questione palestinese? Qual è il ruolo di Gamal Abdel Nasser nella questione palestinese? Quali sono le posizioni di Giordania e Siria verso la resistenza palestinese? Ecco, adesso passiamo all'ultimo argomento di questa lezione, la guerra dei sei giorni, 1967.
Le tensioni sul fronte Sivo Giordano, attacchi di rappresaglie palestinesi, fine 1966, inizio 1967. Mentre appunto abbiamo visto che sul fronte egiziano il conflitto era ancora aperto, in seguito anche alla guerra di Suez, le tensioni continuavano a essere effettivamente accese anche sul fronte siriano e giordano. Queste tensioni erano piuttosto alimentate da continui attacchi di rappresaglie palestinesi, soprattutto di gruppi miliziani palestinesi,

contro Israele. La questione dell'acqua, Headwater Diversion Plan, e inoltre appunto queste tensioni sul fronte siriano, giordano e israeliano erano in qualche modo alimentate anche da una questione dell'acqua. L'Headwater Diversion Plan era un progetto di costruire una diga lungo il corso del Giordano per poter in qualche modo deviare il percorso dell'acqua, e quindi in qualche, dal lago di Tiberiade, in qualche modo privare Israele delle risorse idriche a cui appunto poteva in qualche modo, che poteva in qualche modo ottenere grazie appunto al lago di Tiberiade. Opzione siriana, first strike, anticipare e destabilizzare il nemico. Visto appunto questo insieme di tensioni, la politica, la pratica, l'opzione appunto adottata da Israele era appunto quello di attaccare per primo, appunto, di destabilizzare con un primo colpo il nemico e di in qualche modo anticipare qualsiasi manovra del nemico. Così, voto per la guerra, 5 giugno 1967. Era appunto così che appunto il governo israeliano votò per un attacco, appunto per il conflitto, il 5 giugno 1967, e il giorno dopo scoppiò la guerra dei 6 giorni. Colpi all'aviazione egiziana e siriana. Come primo attacco fu appunto da parte degli israeliani, fu quello di colpire l'aviazione egiziana, un attacco a sorpresa, colpire l'aviazione egiziana e siriana. Quindi un attacco e conquista di Gaza. Successivamente Israele attaccò e conquistò quello che era il territorio della striscia di Gaza, ovvero occupato appunto sotto il controllo egiziano. Occupazione di Gerusalemme Est e Cisgiordania. Allo stesso tempo i giordani decisero appunto di bombardare la città di Gerusalemme ovest, occidentale, e come risposta Israele appunto occupò la Gerusalemme Est, quindi la parte di Gerusalemme in qualche modo abitata dalla popolazione palestinese, e la Cisgiordania. E in seguito, appunto, verso il 9 e il 10 giugno, occupò il Sinai, quindi la penisola del Sinai egiziana, fino appunto ad arrivare al canale di Suez. Bombardamento delle alture del Golan. Negli ultimi giorni conquista, bombarda e conquista le alture del Golan, quindi sul fronte siriano. Alla fine della guerra dei 6 giorni, territori palestinesi residui occupati da Israele. Alla fine della guerra dei 6 giorni del 1967, i territori palestinesi, ovvero la Cisgiordania e Gaza, si trovavano occupati da Israele. E questo simboleggiava inoltre una disfatta politica e militare dei paesi arabi. I paesi arabi, per esempio, come l'Egitto, la perdita di Gaza e penisola del Sinai, la Giordania, perde della Cisgiordania, e la Siria, perde delle alture del Golan. Quindi concretamente questa guerra dei 6 giorni, questa guerra lampo o vittoria per gli israeliani, portò a una vera e propria disfatta, una vera e propria sconfitta per i paesi arabi, che si ritrovavano a essere occupati nel loro territorio dall'esercito israeliano. Nuove ondate di profughi palestinesi, 245.000 da Cisgiordania e Gaza in Giordania, 11.000 da Gaza in Egitto, 116.000 dalle alture del Golan in Siria. Una delle conseguenze della guerra dei 6 giorni fu appunto quella di le nuove ondate di profughi palestinesi. 245.000 palestinesi provenivano da Cisgiordania e Gaza e si trasferivano in qualche modo, scapparono in Giordania. 11.000 palestinesi abitanti della striscia di Gaza dovettero scappare e rifugiarsi in Egitto, e 116.000 palestinesi, ma anche siriani, dovettero appunto scappare dalle alture del Golan e rifugiarsi in Siria. Spunti di riflessione. Che cos'è il Headwater Diversion Plan? Quali sono le conseguenze per i palestinesi e i paesi arabi della guerra dei 6 giorni?
Come si presenta il territorio dello Stato di Israele dopo la guerra dei sei giorni?

Epilogo, spunti di riflessione. Quando è stato fondato lo Stato di Israele? Come si è svolta la prima guerra arabo-israeliana? Quali sono le ripercussioni della prima guerra arabo-israeliana? Che cos'è la Nakba palestinese? Cosa prevede la risoluzione ONU numero 194 del 1948? Cos'è la Absentee Property Law? In cosa consiste la dimensione nazionalista panaraba della questione palestinese? Qual è il ruolo di Gamal Abdel Nasser nella questione palestinese? Quali sono le posizioni di Giordania e Siria verso la resistenza palestinese? Che cos'è il Headwater Diversion Plan? Quali sono le conseguenze per i palestinesi e i paesi arabi della guerra dei 6 giorni? Come si presenta il territorio dello Stato di Israele dopo la guerra dei 6 giorni? E con questo finiamo la lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi approfondimento, vi invito a consultare la pagina web del corso. Grazie e arrivederci.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione interna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di Team Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, sono giornalista da oltre 30 anni e laureato in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano. Sono qui per presentarvi le lezioni che abbiamo registrato per il corso di Comunicazione Interna e Corporate Social Responsibility. Vediamo dunque in cosa si articola questo corso che abbiamo registrato per l'Ateneo. La comunicazione corporate, che cos'è? Perché è rilevante per un'impresa? L'importanza della reputazione, un fattore per certi versi intangibile ma assolutamente misurabile e cruciale per la vita di lungo termine di un'impresa, di un ente e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione, essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano, e a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni. La comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema, andando poi al cuore, la comunicazione interna, che parla non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno che diceva lo spesso viene sul fondo, andremo a vedere la corporate social responsibility, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di comunicazione, perché la CSR fa parte e deve far parte del DNA e della strategia di comunicazione di un'impresa. Qual è dunque l'obiettivo fondamentale e cruciale di questo corso? Capire quella che è una disciplina, la comunicazione corporate, che è il sistema nervoso di un'azienda, che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in un sistema relazionale per l'appunto con i nostri stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso che troverete disponibili sul sito di

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti, in questa lezione esamineremo la semiotica dei media, figure e temi chiave, esplorando la seconda parte di questo argomento. Affronteremo dunque Umberto Eco, l'interpretazione dei messaggi mediali, per passare poi a Gianfranco Bettettini, Francesco Casetti, l'enunciazione e la conversazione audiovisive, e quindi Roger Oden, la semiopragmatica. Iniziamo dunque con Umberto Eco, l'interpretazione dei messaggi mediali. Il titolo non è casuale perché i principali contributi che Umberto Eco ha dato alla semiotica dei media riguardano appunto il concetto di interpretazione dei messaggi mediali. Umberto Eco è vissuto dal 1932 al 2016 e tra le sue numerose opere considereremo soprattutto La struttura assente, che è uscita nel 1968 in prima edizione, e Sulla televisione, scritti dal 1956 al 2015, che sono stati riuniti recentemente in un unico volume. Nella struttura assente, Umberto Eco attua delle analisi di pubblicità, di messaggi pubblicitari. Eco cita Roland Barthes, si rifà a Roland Barthes, però individua anche una propria via di approccio alla pubblicità. Egli è soprattutto interessato ai percorsi interpretativi che i lettori dei messaggi pubblicitari mettono in atto. Secondo Umberto Eco, questi percorsi interpretativi sono in parte determinati meccanismi retorici, anche propri della retorica classica, e soprattutto sono caratterizzati dal riuso di codici, schemi, saperi

già collaudati, già consolidati. Per esempio, guardando due delle pubblicità che Eco analizza, troviamo da un lato i codici della seduzione maschile legati alla ricchezza, legati alla cultura, e dall'altra parte invece i codici della coppia giovane che si tinteggia da sola la casa, eccetera. In altre parole, per Eco la pubblicità è contraddistinta dall'essere un messaggio ridondante, cioè ripete qualche cosa che il lettore già sa, già conosce, ma proprio in questa ripetizione sta il piacere di un immediato riconoscimento che è legato ai meccanismi di persuasione della pubblicità. Questo aspetto, cioè l'idea che la pubblicità ripeta qualcosa di già noto, contraddistingue il pensiero di Eco sui media in senso più ampio. Se infatti guardiamo ai suoi contributi alla teoria della televisione, alla semiotica della televisione, ci accorgiamo che in Eco è presente l'idea che la televisione è il regno del banale, è il regno in cui solo raramente si può cercare di effettuare delle sperimentazioni, ma il più delle volte la televisione ripete il già noto, ripete il già detto. Non a caso, in un famoso saggio del 1961, Eco sostiene che un soggetto televisivo ideale è Mike Buongiorno, che è appunto la perfetta incarnazione di una banalità che ripete e esalta ciò che già si conosce, ciò che già si pensa, ciò che già si sa. Ma Eco osserva anche, facendo un passo avanti, che la televisione evolve e in particolare in un saggio del 1983 che si chiama La trasparenza perduta, Umberto Eco osserva come si sia passati da quella che lui chiama la veterotelevisione o paleotelevisione a quella che chiama la neotelevisione. Il passaggio è reso in maniera un po' emblematica da queste due immagini: da un lato la televisione delle origini e dall'altro lato la nuova televisione che a partire dagli anni 70 si fa strada basata sul telecomando, con l'avvento della televisione privata e con tutta una serie di trasformazioni, per esempio il fatto che la televisione trasmette 24 ore su 24 e non più a orari stabiliti, il fatto che si può interagire attraverso il telefono e soprattutto il fatto che la macchina di produzione della televisione a questo punto è molto, molto esibita. Per esempio, la telecamera non è più nascosta, ma diventa una parte dell'arredamento degli studi televisivi. Umberto Eco propone di applicare allora alla televisione l'apparato concettuale proprio della enunciazione. Questo apparato concettuale è derivato dalla linguistica. Secondo i linguisti, in particolare secondo Émile Benveniste, ogni volta che noi produciamo un enunciato e quindi svolgiamo un atto di enunciazione, inscriviamo all'interno dell'enunciato la presenza di un contesto, il contesto in cui questo enunciato si svolge. Per esempio, possiamo dire io, possiamo dare del tu a qualcuno. Eco sottolinea come questo fa sì che nel momento in cui si produce un enunciato, avremo la presenza di un enunciatore, cioè qualcuno che produce l'enunciato, e di un enunciatario, quindi qualcuno a cui l'enunciato è rivolto. Enunciatore ed enunciatario possono essere poi inscritti e quindi possono diventare visibili all'interno dell'enunciato con la presenza di figure che dicono io, con figure a cui si dà del tu, mentre invece rimane più separato da questo scambio l'egli, cioè la persona, la terza persona all'interno dell'enunciato. A partire da questo stato di cose sono possibili due grandi soluzioni. Da un lato è possibile valorizzare l'egli, in un certo senso spegnendo, ritraendo, cancellando la presenza dell'io e del tu. Avremo dunque un enunciato che sembra svolgersi da solo, un enunciato interamente alla terza persona e dunque un enunciato di storia o di racconto. Sono quei tipi di immagini
che

Non esibiscono il fatto di essere prodotte da qualcuno, ma sembrano appunto farsi da sole, un poco come le fotografie che commentava Roland Barthes, che sembravano essere una testimonianza auto-evidente di certe porzioni di mondo. Questo tipo di enunciato, questo enunciato in un certo senso autorevole e veridittivo, che cioè fa coincidere l'essere con l'apparire, è proprio della paleotelevisione, della televisione delle origini. Differente il caso invece della neotelevisione. In questo caso invece l'egli diventa quasi secondario rispetto all'io e al tu. Il messaggio televisivo diventa un messaggio fortemente, costantemente indirizzato ad uno spettatore in cui la macchina televisiva esibisce il suo produrre il discorso televisivo. Dunque avremo un enunciato di discorso o anche di commento, perché la parte commentativa è molto forte. Pensate ad una televisione che mette in scena la sua potenza, come in trasmissioni, come Chi l'ha visto, oppure che produce la propria immagine, come in tanta informazione televisiva che, in cui le telecamere, il farsi della notizia, la scena della redazione sullo sfondo sono altrettante marche di veridizione. Quindi il fatto che la notizia non è vera perché lo è di suo, è vera perché viene costruita da un'equipe, da una squadra, davanti agli occhi, in un certo senso, dello spettatore. Questo è tipico della neotelevisione. Vediamo allora qualche spunto di riflessione a partire da queste idee di Umberto Eco. Che differenza c'è tra l'approccio di Umberto Eco e quello di Roland Barthes ai messaggi pubblicitari? In cosa si differenzia la neotelevisione dalla paleotelevisione? Che cos'è l'enunciazione e a quali possibili regimi comunicativi dà luogo? Passiamo dunque al secondo argomento. Gianfranco Bettettini e Francesco Casetti, l'enunciazione e la conversazione audiovisive. Gianfranco Bettettini è nato nel 1933, è morto nel 2017. Considereremo soprattutto il suo volume La conversazione audiovisiva del 1984. Francesco Casetti è vivente e considereremo in particolare il suo volume Dentro lo sguardo del 1986. Bettettini e Casetti sono legati in quanto allievo Casetti e maestro Bettettini, e si fanno parte della cosiddetta Scuola di Milano, un gruppo di ricerca sulla semiotica del cinema e dei media audiovisivi fondato già negli anni 60 e successivamente molto presente nel dibattito nazionale e internazionale sulla semiotica dei media audiovisivi. Partiremo dall'esaminare il contributo di Francesco Casetti. Casetti riprende lo schema proprio della teoria della enunciazione che abbiamo incontrato poco fa a proposito della riflessione di Umberto Eco sulla neotelevisione. Anche Casetti dunque ritiene che all'interno di ogni enunciato venga in diverso modo manifestata la presenza di un enunciatore che ha prodotto l'enunciato e di un enunciatario a cui l'enunciato viene indirizzato. In particolare Casetti sottolinea la presenza di una figura o di più figure che rimandano a enunciatore-enunciatario, che sono il narratore, l'io narrante, espresso per esempio dal punto di vista della macchina da presa, oppure anche da una voce narrante più esplicita, e dall'altra parte il narratario, qualcuno a cui il messaggio del film viene rivolto e che può essere espresso anche da qualcuno che ascolta il racconto di qualcun altro. Al centro di queste due figure c'è una terza persona, c'è il personaggio. Casetti ritiene che in base alla differente disposizione di questi tipi di figure,

sia possibile rileggere la distinzione tra i quattro grandi tipi di inquadratura che erano stati individuati dalle grammatiche cinematografiche classiche. In particolare abbiamo da un lato l'inquadratura oggettiva, quello che in inglese si chiama il nobody's shot, lo sguardo di nessuno,

personaggio. È una situazione esattamente, diciamo, sovrapposta a quella che, parlando di Eco, abbiamo definito il regime di storia, il regime, diciamo così, della terza persona. Un secondo tipo di inquadratura è l'interpellazione. In questo caso ho scelto come esempio una famosa inquadratura di un film delle origini, il cowboy che spara in macchina nel primo film western, potremmo dire, The Great Train Robbery del 1903 di Edwin Porter. Nell'interpellazione, quando cioè un personaggio guarda in macchina, abbiamo una situazione che Casetti descrive in questo modo: io, enunciatore, e lui, personaggio, guardiamo te, spettatore o enunciatario. Dunque, in questo caso, la solidarietà si crea non più tra enunciatore e enunciatario, ma tra enunciatore e personaggio, che si rivolge direttamente guardando negli occhi l'enunciatario spettatore. Un terzo tipo di inquadratura è la soggettiva, o in americano si chiama anche point of view shot. In questo caso l'ho espressa attraverso un fotogramma dal film di Alfred Hitchcock, La finestra sul cortile, del 1954. In questo film, sapete, c'è un fotografo che è bloccato davanti a una finestra, ma da questa finestra guarda tutto ciò che viene nel cortile, e dunque abbiamo un gran numero di soggettive del personaggio, che si chiama Jeff, espresse sia da punti di vista statici, sia qualche volta anche da punti di vista dinamici, cioè dal muoversi della macchina che mima appunto lo sguardo di Jeff. In questo caso, spiega Casetti, ci troviamo di fronte ad una situazione tale per cui tu e lui guardate quello che io vi mostro, cioè, in altre parole, la solidarietà è costruita questa volta tra l'enunciatario, lo spettatore, e il personaggio, il soggetto dell'enunciato. In quanto lo sguardo dello spettatore coincide appunto con quello di uno dei personaggi. E infine il quarto tipo di inquadratura è l'oggettiva irreale, espressa da questa inquadratura dall'alto, che si accompagna ad un elaborato dolly, cioè una gru che solleva la macchina verso l'alto sulla stazione di Atlanta nel film di Victor Fleming, Via col vento, del 1939. In questi casi la macchina da presa attua dei movimenti impossibili per uno dei personaggi, e dunque viene esibito in maniera molto forte, secondo Casetti, che io mostro lui a te. In altre parole, in questo caso non c'è una solidarietà tra i tre soggetti, ma c'è una forte esibizione dell'attività di messa in scena, dell'attività di costruzione dell'enunciato da parte dell'enunciatore, senza che vi sia una sovrapposizione o una solidarietà tra i tre soggetti. Il punto di vista della macchina rimane un punto di vista impossibile per qualunque dei personaggi. Gianfranco Bettettini, nella sua opera La conversazione audiovisiva, riprende la teoria dell'enunciazione, però con due trasformazioni importanti. In primo luogo, Bettettini introduce, a fianco di enunciatore enunciatario e soggetti dell'enunciato, anche il soggetto trasmittente empirico e il soggetto recettore empirico. Cioè, Bettettini è molto attento a separare le figure di enunciatore ed enunciatario da quelli che sono i veri autori e i veri spettatori di un film. Questo soprattutto perché Bettettini non vuole far passare l'idea che un film imponga automaticamente le sue figure ai veri spettatori. Lo spettatore, come anche l'autore, rimangono piuttosto liberi e comunque autonomi rispetto al testo e ai suoi progetti. Sotto questo aspetto, l'altro elemento che Bettettini introduce è la presenza di un soggetto enunciatore modello.

che viene costruito dallo spettatore empirico, cioè lo spettatore empirico nel guardare un film costruisce una certa idea, costruisce una certa figura dell'enunciatore, dell'autore, che non coincide necessariamente, anzi normalmente non coincide, con quella degli effettivi realizzatori di un film, che in genere sono più d'uno, perché è vero che c'è il regista, ma poi ci sono tutta una serie di figure che sono altrettanto importanti qualche volta del regista nella messa in scena e nella costruzione del film. Allora, questa complessa macchina che Bettettini descrive mira a dire sostanzialmente questo, che quando noi guardiamo un film seguiamo in maniera indubbiamente libera le indicazioni che ci vengono date dalla presenza di enunciatori, enunciatari, narratori, narratari. Questi simulacri dell'autore e dello spettatore, così li chiama Bettettini, questi simulacri di autore e spettatore ci danno delle indicazioni su come comportarci interpretativamente. In particolare osserviamo la presenza di un meccanismo di scambio di domande e risposte molto simile a quello che avviene in una conversazione faccia a faccia. Quindi le indicazioni che ci vengono date sono quelle di partecipare al film come se partecipassimo un po' ad una conversazione faccia a faccia, da cui il titolo La conversazione audiovisiva. Lo studente potrà trovare una serie di similarità con la teoria dell'interpretazione di Umberto Eco, cui Bettettini è indubbiamente molto vicino in alcuni passaggi. Possiamo allora introdurre alcuni spunti di riflessione. Qual è il tipo di marca enunciazionale più importante per Casetti? Quali sono i tipi di sguardo cinematografico e come si caratterizzano in termini enunciazionali? Quali sono le differenze tra il modello di Casetti e quello di Bettettini? Affrontiamo allora il terzo argomento di questa lezione, Roger Oden, la semiopragmatica. Roger Oden è un teorico ancora vivente, il cui pensiero ricostruiremo facendo riferimento soprattutto a due opere, De la fiction del 2000 e Les espaces de communication del 2011. Oden è un allievo di Metz, però si distacca da Metz su un punto molto importante. Metz sosteneva che i codici vengono combinati all'interno del sistema singolare, dunque sono immanenti al sistema singolare. In altre parole, i meccanismi del significato sono nel testo. Oden, invece, ritiene che la produzione del significato non sia dentro il testo, ma sia messa in atto dallo spettatore al di fuori del testo, a partire da alcune indicazioni e da alcuni condizionamenti che sono propri del contesto. Dunque, Oden valorizza in modo particolare i contesti soprattutto culturali all'interno dei quali i film, i vari tipi di film vengono fruiti. Secondo Oden, i contesti in cui noi guardiamo un film, ma guardiamo anche un video, guardiamo un'opera di videoarte, guardiamo un film di famiglia, sono chiamati spazi di comunicazione. Gli spazi di comunicazione sono gli spazi in cui noi viviamo e in cui noi risentiamo di una serie di indicazioni. Queste indicazioni, dunque, sono quelle che ci permettono una produzione del senso e degli affetti. Di nuovo, il senso non esiste nel testo, il senso viene costantemente prodotto a partire da un lavoro di interpretazione, cioè da una interazione del pubblico, degli spettatori, con i materiali che passano sullo schermo. Questo tipo di produzione sarebbe impossibile senza una serie di condizionamenti e risorse presenti nel contesto.
Questo tipo di condizionamenti e risorse vengono chiamate competenze discorsive o modi di produzione del senso. In altri termini, quando noi ci mettiamo di fronte a uno schermo e cominciamo a capire come produrre senso a partire da quello che passa sullo schermo, mobilitiamo, richiamiamo dei modi di produzione del senso. Se noi ci mettiamo davanti a uno schermo cinematografico per vedere l'ultimo film degli Avengers, mobiliteremo dei modi di produzione del senso differenti da quelli che invece usiamo se proiettiamo sullo schermo del televisore un filmino che abbiamo ripreso con il nostro telefonino durante le ultime vacanze. I modi di far lavorare le nostre conoscenze, ma anche i nostri affetti, e il modo di riconoscerci in quello che passa sullo schermo saranno evidentemente differenti. Secondo Oden occorre arrivare ad una tipologia dei modi di produzione del senso, tipici per esempio del film di famiglia, quindi più memoriale, del film che vediamo al cinema, che è il modo della finzionalizzazione, su cui tra poco torneremo, oppure ancora propri della videoarte, quindi propri del mondo artistico e così via. Abbiamo detto che il modo della finzionalizzazione è particolarmente importante perché noi molto spesso utilizziamo gli audiovisivi per guardare un film di finzione, per guardare un film che racconta una storia finzionale. Dunque, non solo per guardare documentari, il modo documentarizzante è un altro modo, non solo per guardare il film di famiglia e così via. In questo caso il punto forte delle nostre competenze di produzione del senso, il punto forte è rappresentato dal racconto, ovvero noi costruiamo una narrazione, produciamo senso in forma di un racconto. Intorno al racconto si giocano una serie di fattori. Anzitutto la costruzione di un enunciatore fittizio. Qui ritroviamo un pochino quello che diceva anche Bettettini. Noi ci costruiamo un'idea, una figura di enunciatore che è un enunciatore che non è obbligato a dirci la verità perché ci sta raccontando una storia finzionale, al contrario per esempio di quello che avviene di fronte ad un telegiornale, a un documentario, a un reportage. In questo caso l'enunciatore è fittizio. Questo non vuol dire che non esista anche un enunciatore reale, perché ogni storia finzionale veicola una serie di valori, cioè veicola in altre parole un discorso collegato ad una morale. Se guardiamo un film degli Avengers vedremo esaltati dei valori di lealtà, di amicizia, eccetera, eccetera, che costituiscono un po', se vogliamo, la morale del discorso. Intorno al racconto però convergono altri aspetti, anzitutto la diegetizzazione, cioè il fatto che noi ci costruiamo un mondo fittizio, il mondo finzionale in cui si svolgono le gesta dei supereroi, per esempio. Inoltre, a partire dal racconto si gioca anche attraverso una mostrazione, cioè il fatto che ci vengono presentate delle immagini, una messa in fase, cioè una sintonia emotiva con quello che avviene sullo schermo, sintonia emotiva che entra in sinergia con quei valori che vengono appunto veicolati attraverso una narrazione finzionale. Io posso partecipare emotivamente ad una narrazione perché i valori di solidarietà, eroismo, eccetera, propri dei supereroi, io sono i miei, li condivido e dunque sono messo in fase, per usare l'espressione di Oden, con quanto passa sullo schermo. La prima conclusione riguarda il forte collegamento tra semiotica e media. La semiotica, lo abbiamo visto, nasce per analizzare i media, nasce con l'obiettivo di smontare l'apparente naturalezza dei messaggi mediali per rivelarne i significati secondi, i significati connotativi, i significati ideologici o mitologici. E a sua volta la semiotica dei media contribuisce allo sviluppo della semiotica generale.
La seconda conclusione è il prevalere recente di un interesse per gli approcci interpretativi. La

Semiotica in generale e la semiotica dei media in particolare ha messo da parte recentemente la riflessione sulle convenzioni, segni, codici per valorizzare gli approcci invece di tipo comunicativo, interpretativo, cioè non tanto il sapere quanto il fare comunicativo. La terza conclusione che vorrei sottolineare riguarda il limite della pura cognizione verso una semiotica dell'esperienza mediale. La cognizione, il sapere, si sono dimostrate delle chiavi di accesso limitate e limitanti all'analisi dei messaggi mediali. Quando noi guardiamo un film, ma anche quando seguiamo un documentario, un reportage, leggiamo un articolo, sentiamo una canzone o giochiamo a un videogioco, mettiamo in gioco certamente dei saperi, ma soprattutto ci coinvolgiamo con il nostro corpo, con le nostre emozioni, con il nostro sentire. Tutta questa dimensione che era stata in parte emarginata da una semiotica del testo e del discorso viene invece valorizzata e messa al centro da una semiotica della esperienza. Possiamo dunque recuperare alcuni spunti di riflessione. Su quale punto Roger Oden si distacca dall'approccio di Christian Metz? Che cos'è un modo di produzione del senso e degli affetti? Quali sono le caratteristiche del modo finzionalizzante? Passiamo dunque al riepilogo degli spunti di riflessione. Che differenza c'è tra l'approccio di Umberto Eco e quello di Roland Barthes ai messaggi pubblicitari? In cosa si differenzia la neotelevisione dalla paleotelevisione? Che cosa è l'enunciazione e a quali possibili regimi comunicativi dà luogo? Qual è il tipo di marca enunciazionale più importante per Casetti? Quali sono i tipi di sguardo cinematografico e come si caratterizzano in termini enunciazionali? Quali sono le differenze tra il modello di Casetti e quello di Bettettini? Su quale punto Roger Oden si distacca dall'approccio di Christian Metz? Che cos'è un modo di produzione del senso e degli affetti? Quali sono le caratteristiche del modo finzionalizzante? Vi ringrazio per l'attenzione che avete tributato a questa lezione. Per qualunque approfondimento, ve lo ricordo, è a disposizione il sito web del corso. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere,

0: trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Benvenuti. Oggi parleremo di sonno, filogenesi e ontogenesi, cioè ruolo e sviluppo e funzioni del sonno. Prima di entrare nel merito della lezione, cominciamo con un video che ci racconta il ruolo del sonno nell'arte e nella letteratura.
1: Benedetto sia chi inventò il sonno, cappa che copre tutti gli umani pensieri, cibo che toglie la fame, acqua che estingue la sete, fuoco per cui fugge il freddo, freddo che tempra l'ardore, moneta generale con cui tutto si compra, bilancia e peso che rende uguale il re al pastore e il saggio allo zotico. Miguel de Cervantes. Un certo torpore dell'animo e del corpo, che è cagionato talvolta dall'avvicinamento del sonno, è piacevolissimo. Il sonno stesso non è piacevole se non in quanto è torpore, dimenticanza, riposo dai desideri, dai timori, dalle speranze e dalle passioni d'ogni sorta. Giacomo Leopardi. Non è il sonno a provocare il sogno, è il sogno che chiama il sonno. Roger Mounier. Dormire è distrarsi dal mondo. Jorge Luis Borges. Il desiderio di dormire deve essere ogni volta incluso tra i motivi della formazione del sogno, e ogni sogno riuscito è un appagamento di questo desiderio. Sigmund Freud. Che cos'è l'insonnia se non la maniaca ostinazione della nostra mente a fabbricare pensieri, ragionamenti, sillogismi e definizioni tutte sue? Il suo rifiuto di abdicare di fronte alla divina incoscienza degli occhi chiusi o alla saggia follia dei sogni. Marguerite Yourcenar. Il sogno è una costruzione dell'intelligenza a cui il costruttore assiste senza sapere come andrà a finire. Cesare Pavese. Siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare. Il sonno è per tutti gli uomini ciò che la carica è per un orologio. Arthur Schopenhauer. Un uomo si giudicherebbe con ben maggior sicurezza da quel che sogna che da quel che pensa. Victor Hugo. Se nel sonno la coscienza si addormenta, nel sogno l'esistenza si sveglia. Michel Foucault. Dio pensa nel genio, sogna nel poeta e dorme nella restante umanità. Peter Altenberg. Il sogno è il lusso del pensiero. Jules Renard. I sogni sono illustrazioni del libro che la tua anima sta scrivendo su di te. Alain Drew. Nell'ozio e nei sogni la verità sommersa qualche volta viene a galla. Virginia Woolf. Il sogno è il teatro dove il sognatore è allo stesso tempo sia la scena, l'attore, il suggeritore, il direttore di scena, il manager, l'autore, il pubblico e il critico, Carl Gustav Jung. Il sogno è l'infinita ombra del vero, Giovanni Pascoli. Il sonno è balsamo dell'anima stanca e nutrimento principale del banchetto della vita, William Shakespeare. E non è un caso se tanti poeti e filosofi hanno dedicato i loro pensieri al sonno e ai sogni, visto che passiamo circa un terzo della nostra vita dormendo e che dalla qualità del sonno dipende strettamente la qualità della vita diurna.
0: Partiamo ora dall'elenco degli argomenti che tratteremo. Sonno, definizione e funzione. Ritmi circadiani, processi di ontogenesi del sonno, organizzazione del sonno, differenti fasi del sonno e infine sonno non REM e sonno REM. Partiamo ora dal primo argomento, ovvero sonno, definizione e funzione. Sospensione delle facoltà sensoriali. Questa è la più antica delle definizioni del sonno, sicuramente fortemente riduttiva e chiaramente nel contesto di una considerazione passiva del sonno. Poi Pieron descrive il sonno come stato fisiologico periodicamente necessario che presenta una ciclicità dettata da pacemaker circadiani che organizzano il ritmo sonno-veglia indipendentemente da condizioni esterne. E qui ci avviciniamo a un concetto di maggiore dinamicità del sonno stesso. Nel trattato del 1834, The Philosophy of Sleep, il sonno, stato intermedio tra la veglia e la morte, veglia considerata uno stato attivo di tutti gli animali e delle funzioni intellettive, e la morte come loro sospensione. Siamo ancora fermi a una definizione di estrema passività del sonno. Dovremo aspettare per avere sonno come stato attivo. Si è imparato di più negli ultimi 60 anni sul sonno che nei precedenti 6.000 anni. E poi, in questo breve periodo di tempo, i ricercatori hanno scoperto che il sonno è un comportamento dinamico, non semplicemente l'assenza di veglia, ma rappresenta una specifica attività cerebrale controllata da meccanismi precisi ed elaborati. A parlare è Alan Hobson, uno dei padri fondatori degli studi di fisiologia del sonno, lo scopritore del sonno REM, ed è proprio qui la scoperta del sonno REM, cioè di diverse fasi all'interno del sonno, sonno non REM e sonno REM, della sua dinamicità, che porta all'acquisizione del concetto di sonno come stato attivo. Allora riflettiamo su questo concetto. Il sonno è un fenomeno passivo? Il prossimo argomento sono i ritmi circadiani. Si parte dall'esperimento di Jean-Jacques d'Orto-de-Maran, che nel 1729 prese una pianta eliotropa che apriva le foglie durante il giorno, anche dopo che era stata spostata in modo che la luce non potesse raggiungerla. Cosa ci racconta questo esperimento? Questa pianta eliotropa aveva questo movimento delle foglie in relazione alla luce, ma lo faceva in maniera circadiana, cioè lo faceva in determinati momenti della giornata. Anche togliendole la luce, questo movimento rimaneva. La prima dimostrazione della persistenza dei ritmi circadiani in assenza di segnali temporali ambientali. Ed è sicuramente un elemento estremamente importante, un primo passo verso la definizione dei ritmi circadiani. Regolazione omeostatica del sonno. Il ritmo circadiano nasce dai neuroni del nucleo soprachiasmatico, dotati di un ritmo proprio e sincronizzati con la luce, recettori della melanopsina dell'occhio, che inducono il rilascio di melatonina. Questo primo dato è estremamente importante perché la ciclicità di tantissimi eventi che non comprendono solo il sonno, ma sono anche le variazioni di temperatura, l'attività, l'alimentazione, sono regolate proprio dall'attivazione di questo nucleo profondo del cervello che viene attivato dall'assenza di luce a indurre la produzione di questa fondamentale sostanza che è la melatonina. Qual è il ruolo della melatonina? Il ruolo principale è la regolazione di ritmi biologici, fisiologici e comportamentali grazie a un ritmo di secrezione che riflette l'alternanza del ciclo luce-buio giornaliero, seguendo un ritmo circadiano. Cosa vuol dire circadiano? Vuol dire di circa un giorno. Quindi, come possiamo vedere nel grafico, che rappresenta la produzione di melatonina da parte della ghiandola pineale nel nostro organismo, questa produzione comincia nelle prime ore serali, quindi un po' prima di addormentarci, circa un paio d'ore prima, con l'esposizione al buio, per poi raggiungere il picco massimo proprio durante la notte, ed è proprio il nostro ormone del sonno. Nel corso dell'anno il ritmo di produzione varia in risposta alla variazione della lunghezza del periodo luce-buio, determinando complessivamente un ritmo circa annuale o stagionale. Sappiamo benissimo che l'esposizione alla luce cambia durante i periodi dell'anno, con periodi invernali in cui siamo esposti meno alla luce e quindi in cui il picco di melatonina tende a essere più precoce rispetto ai periodi estivi in cui siamo maggiormente esposti alla luce e in cui il picco di melatonina notturno è più tardivo. Ma le modificazioni circadiane sono anche della temperatura corporea. Il nucleo soprachiasmatico regola soprattutto la temperatura corporea, che ha un impatto sulla vigilanza. Se la temperatura diminuisce, aumenta la sonnolenza. È molto interessante questo fenomeno perché quando noi ci addormentiamo durante la notte abbiamo una progressiva e lenta discesa, lo vedete nel grafico, della temperatura. Questo fenomeno vi è ben chiaro se pensate al normale abbassamento della temperatura corporea durante la notte, che si manifesta con quel brivido che ci caratterizza nelle prime ore del mattino quando stiamo dormendo. È proprio il reset del nostro termostato ed è ben rappresentato in questo grafico dove si vede la discesa della temperatura durante la notte. Abbiamo modificazioni circadiane ormonali. Il cortisolo è un ormone essenziale associato alla veglia, alla vigilanza e alla risposta allo stress. La secrezione di cortisolo mostra un ritmo circadiano. La secrezione di ormone della crescita, GH, è massima durante la notte, sia nell'uomo che negli animali diurni. In questo grafico possiamo proprio vedere come parallelamente all'incremento della melatonina, vedete la striscia blu è il sonno della notte, mentre invece questi sono i livelli di melatonina, anche gli ormoni si muovono e vedete come il cortisolo tende a raggiungere invece i livelli minimi durante la notte, proprio perché è l'ormone dello stress, della risposta alla veglia e non l'ormone del sonno e quindi tende a ridursi al minimo. E questa è una cosa molto importante che in medicina sappiamo perché gli steroidi, quindi il cortisone, non deve essere mai somministrato la sera proprio perché tenderebbe a dare problemi di insonnia. Mentre l'ormone della crescita ha una curva che è molto simile a quella della melatonina con incrementi notturni e questo ci fa capire quanto è importante dormire soprattutto per i bambini che sono in una piena fase di crescita. Allora, come spunto di riflessione ci chiediamo che cos'è il ritmo circadiano. Il prossimo argomento sono i processi di ontogenesi nel sonno. Innanzitutto definiamo l'ontogenesi. Ontogenesi come un organismo vivente evolva dal concepimento alla nascita all'intero corso della vita. In questo senso il sonno ha una sua ontogenesi che lo porta ad avere tutta una serie di funzioni che vedete in questa sorta di costellazione che comprende le funzioni cognitive, la conservazione dell'energia, la modulazione della risposta immunitaria, la plasticità sinaptica e l'omeostasi sinaptica, il recupero delle funzioni e questa parola che definisce la funzione glinfatica, cioè la capacità di rimuovere sostanze tossiche all'interno del nostro organismo, dipende proprio da un'adeguata qualità del sonno. Il sonno è regolato da processi omeostatici, cosiddetto S, e circadiani, cosiddetto C.

E ha un ruolo importante nella plasticità sinaptica, nei processi cognitivi. Inoltre, sonno e veglia non sono stati mutualmente esclusivi. Questo grafico vi fa capire come il processo omeostatico del sonno è una condizione in cui la necessità di dormire aumenta quanto più è aumentato il tempo da cui siamo svegli, da quando siamo svegli. La circadianità invece è un'altra questione, significa che avere una propensione a dormire nelle fasce orarie notturne in cui la melatonina e il nucleo suprachiasmatico regolano proprio la tendenza ad addormentarsi. Ma il processo, la regolazione omeostatica del sonno ha un suo intrinseco meccanismo anche all'interno della giornata. Il processo omeostatico aumenta durante il risveglio e diminuisce durante il sonno e interagisce con il processo circadiano, che non è direttamente dipendente da sonno e veglia. In questo grafico possiamo vedere, ad esempio, come ci sono delle zone in cui il sonno tende a intrudere durante la giornata, che non sono solo l'area notturna, ma anche quest'area immediatamente dopo l'ora di pranzo, quindi intorno alle 2, è un'area che tendenzialmente può aprire le porte ad un incremento della sonnolenza, soprattutto quando si è deprivati di sonno. Sonno ed età nella vita è importante perché con l'età la distribuzione del sonno si modifica. Nei neonati il sonno è polifasico, nel primo anno la distribuzione è polifasica con due nap diurni, a 4 anni è bifasica, nell'età scolare il sonno diventa monofasico. Questo grafico ci fa capire molto bene. Vedete come questa parte in neretto è il sonno, questo è un neonato, come vedete nella situazione ideale il neonato dorme e mangia e alterna quindi queste due attività durante tutta la giornata. Già con il compimento del primo anno di vita noi abbiamo due sonnellini, uno al mattino e uno nel pomeriggio e poi il maggiore episodio di sonno già durante la notte. Intorno ai 4 anni abbiamo una bifasicità con un unico sonno pomeridiano e un più prolungato sonno notturno. Dall'età scolare si acquisisce la monofasicità del sonno. Da questi concetti capiamo che il sonno è un fenomeno dinamico nell'età della vita e vede proprio un progredire non solo della sua ritmicità, quindi del numero di addormentamenti e della durata dell'addormentamento. Ma una volta acquisita la monofasicità del sonno in età scolare, via via che ci si appropinqua verso l'età adulta, il sonno tenderà via via a ridursi di durata, anche se dovrebbe mantenere una minima durata che noi riteniamo essere intorno alle 7 ore, e piano piano poi con l'avanzare dell'età fino all'età più avanzata e nell'anziano, questa durata tende nuovamente ad accorciarsi, ma tende a riacquisire una bifasicità o addirittura una polifasicità legata all'alterazione dei ritmi circadiani presente sia fisiologicamente nell'anziano, ma anche in numerose condizioni patologiche nell'anziano, come le demenze e come la malattia di Alzheimer. Il sonno fisiologico, come è organizzato il sonno? Il sonno non è un fenomeno omogeneo, ma suddiviso in due diverse fasi sulla base delle caratteristiche comportamentali e fisiologiche. E qui mettiamo il primo tassello sulla conoscenza della dinamicità del sonno. Abbiamo due diverse fasi, le sviscereremo più avanti, sono quelle che sono caratterizzate dalla presenza o meno di movimenti oculari rapidi. Quando non sono presenti questi movimenti oculari rapidi, il sonno è denominato non REM. Quando sono presenti questi movimenti oculari rapidi, noi parleremo di sonno REM. Nel sonno REM noi abbiamo la maggiore e più strutturata attività onirica e abbiamo una completa paralisi muscolare, ecco gli aspetti comportamentali. La paralisi muscolare consente di non vivere le attività oniriche che si svolgono durante questa parte del sonno. Durante il passaggio dalla veglia al sonno si va dalle attività ad alta frequenza e a bassa ampiezza a quelle a bassa frequenza e alta ampiezza. Questo
Questo concetto è veramente molto interessante perché noi abbiamo durante il sonno un'attività elettrica cerebrale che noi misuriamo, vedremo più avanti, con un test che si chiama polisonnografia. E quello che succede all'attività elettrica del cervello è che si va da un'attività molto rapida e di bassa ampiezza, che è tipica dei processi cognitivi, della vigilanza durante il giorno, verso un progressivo rallentamento dell'attività elettrica che diventa anche molto ampia. Questi due concetti sono chiamati desincronizzazione e sincronizzazione, ovvero la presenza di attività rapide e di bassa ampiezza rappresenta una desincronizzazione del tracciato del sonno, mentre la progressiva comparsa di attività lente e di ampio voltaggio rappresenta un concetto di sincronizzazione del tracciato. Il sonno si modifica durante lo sviluppo del bambino e durante lo sviluppo cerebrale. Nel bambino pretermine il sonno occupa più di 18 ore della giornata e l'80% è sonno REM. Nei nati a termine si hanno dalle 16 alle 18 ore di sonno e il 50% di questo sonno è sonno REM. Da 0 a 2 anni noi abbiamo circa 10.000 ore di sonno contro 7.500 ore di veglia, quindi c'è ancora una prevalenza del sonno. Questo perché il sonno è un fenomeno attivo, parte di processi REM correlati, fondamentali per la maturazione cerebrale. Allora, qui tocchiamo un concetto che è fondamentale per la ontogenesi del sonno, cioè per lo sviluppo del sonno. Il sonno REM è fondamentale per processi di plasticità neuronale, quindi di formazione di sinapsi, di processi cognitivi di acquisizione e di sviluppo del cervello stesso. Sappiamo quanto questi processi siano fondamentali nell'età della vita che abbiamo descritto in questa diapositiva. Per questo motivo la distribuzione del sonno REM è così massiva in questa fase della vita e come vedete nel grafico tende invece andando più avanti negli anni a ridursi alla percentuale che vedremo attestarsi intorno al 25% dell'intero sonno già dall'età adolescenziale, per poi ridursi ancora di più nelle fasi dell'età adulta e al fine nelle fasi dell'età più avanzata e nell'anziano. Quali spunti di riflessione da questo argomento? Il sonno è un fenomeno omogeneo, sempre uguale a se stesso? Andiamo adesso al prossimo argomento, organizzazione del sonno. Le transizioni dal sonno alla veglia. Abbiamo delle aree, come vi ho detto prima, sincronizzanti, che sono l'ipotalamo anteriore, la formazione reticolare discendente, il talamo mediale e i nuclei del rafe dorsale. Queste aree hanno la funzione di indurre quel sonno cosiddetto lento, quel sonno profondo, quel sonno profondamente sincronizzato, cioè ricco di attività lente e di ampio voltaggio, che è sonno non REM sostanzialmente, in uno stadio molto profondo che poi descriveremo come stadio 3 o N3 del sonno non REM. Abbiamo però anche delle aree desincronizzanti, la formazione reticolare ascendente, il sistema limbico e il locus ceruleus. Le aree desincronizzanti producono un'attività elettrica cerebrale che è di bassa ampiezza e di alta frequenza, che è tipicamente evidente in veglia, ma anche in un tipo di sonno, il sonno REM, quello con i movimenti oculari rapidi, che è anche definito sonno paradosso per la sua somiglianza elettrica, tra virgolette, di attività elettrica alla veglia, proprio perché ha le sembianze per molti aspetti dell'attività di veglia ed è fondamentale per l'acquisizione di processi cognitivi. In questa immagine è possibile vedere come dalla desincronizzazione della veglia si passa a uno stato di sonnolenza fino ad acquisire via via i primi stadi del sonno non REM e la profondità
dello stadio terzo, dell'N3, del sonno non REM, che è lo stadio di sonno profondo o stadio di sonno ad onde lente.

Che cos'è la veglia? Veglia è caratterizzata da un'attività elettroencefalografica prevalentemente rapida, quindi per attività rapida compresa tra 13,5 e 20 Hz e tra 8 e 13 Hz ad occhi chiusi. In questa fase il soggetto è consapevole dei suoi pensieri, emozioni, sensazioni e di ciò che lo circonda. Durante la veglia si verificano diversi processi cognitivi, come attenzione, apprendimento, processo decisionale, tra vari altri. Allora, la veglia è una fase della nostra vita in cui abbiamo il massimo livello della vigilanza. Dal punto di vista elettroencefalografico, noi riscontriamo la presenza di un'attività che quando siamo ad occhi chiusi e a riposo, ma svegli, è un'attività compresa tra 8 e 13 Hz, la definiamo attività alfa, che quando apriamo gli occhi scompare per essere sostituita da un'attività più rapida che spesso è espressione di processi cognitivi più avanzati, proprio come i pensieri, le emozioni, le sensazioni di cui parlavamo prima. La veglia è modulata dai neuroni localizzati nell'ipotalamo posteriore, nel locus ceruleus, nel nucleo dorsale del rafe e nel nucleo peduncolo pontino. Noi cioè abbiamo dei gruppi di neuroni localizzati in quest'area così importante del cervello che è l'ipotalamo, che regola la vigilanza e ci rende svegli in virtù della presenza di alcuni neurotrasmettitori. Tra questi, i neurotrasmettitori coinvolti sono l'orexina, l'istamina, la noradrenalina, la serotonina e l'acetilcolina. Dobbiamo spendere una parola in particolare per l'orexina. L'orexina è un neurotrasmettitore fondamentale nella regolazione della veglia, ma anche nella regolazione di tutta una serie di bisogni, mangiare, il piacere, l'esercizio fisico. Una sua disregolazione, cioè una ridotta produzione di orexina, può essere causa di disturbi del sonno, come ad esempio la narcolessia, cioè una malattia in cui si tende a dormire molto più di quanto si dovrebbe e in cui si hanno intrusioni di un sonno particolare che è il sonno REM, proprio perché viene prodotto poco questo neurotrasmettitore. Al contrario, in alcune patologie dove è molto marcatamente presente un disturbo del sonno sotto forma di insonnia e di agitazione comportamentale, come la malattia di Alzheimer, si sono dimostrati eccessivi livelli di orexina prodotti dall'ipotalamo posteriore dei pazienti affetti da questo tipo di disturbo. Abbiamo poi il sonno non REM. Il sonno non REM non è uno stato omogeneo. Nell'uomo è diviso in tre fasi: la fase N1, la fase N2 e la fase N3. Sebbene durante queste fasi avvengano diversi processi, come alcune attività oniriche, uno dei processi fondamentali è il consolidamento della memoria dichiarativa, in particolare durante la fase N3 del sonno non REM. Il sonno non REM è la porta d'entrata al sonno. Quando noi ci addormentiamo, andiamo, la prima fase di sonno che incontriamo è proprio la fase N1 di sonno non REM, perché noi ci introduciamo al sonno lentamente, andando incontro a un processo di sincronizzazione che abbiamo descritto, che però è lento e passa per una serie di fasi di sonno che sono ancora desincronizzate, che sono la fase N1 e la fase N2 di sonno, che sono cosiddette descritte anche come sonno leggero, da cui è più facile essere risvegliati durante le prime ore dell'addormentamento. Il sonno non REM è promosso da alcune zone del cervello che sono l'ipotalamo anteriore e l'area preottica ventrolaterale. I neurotrasmettitori che regolano questa fase di sonno sono prevalentemente il GABA, l'adenosina e la prostaglandina.

tondina di 2. In questo grafico potete vedere proprio le aree che vi ho citato, ma in particolar modo è importante notare come il GABA, in quanto regolatore del sonno non REM, soprattutto delle fasi di sonno non REM, è stato utilizzato come target per i farmaci che debbono indurre sonno. Le benzodiazepine, che sono uno dei trattamenti farmacologici più utilizzati come terapia dell'insonnia, inducono sonno proprio andando a interagire con il recettore per il GABA, ma inducendo soprattutto sonno non REM e in particolare sonno delle fasi N1 e N2, che non rappresentano le forme di sonno più ristoratore e quindi consentendo solo ed esclusivamente un avvio e un mantenimento piuttosto breve di questa porzione di sonno. Abbiamo poi il sonno REM. L'EEG mostra principalmente attività rapida. Può anche presentare attività alfa, cioè tra 8 e 13 Hz, il cosiddetto alfa paradosso, e onde a dente di sega. Il soggetto mostra movimenti oculari rapidi e atonia muscolare. In questa fase gli esseri umani hanno i loro sogni più vividi. Una delle sue funzioni più studiate è quella di facilitare la memoria contestuale e la creatività. Il sonno REM è una quota fondamentale del sonno dell'uomo. Innanzitutto entriamo nella sigla che lo contraddistingue. REM sta per Rapid Eye Movement, cioè movimenti oculari rapidi. Non sono l'unica caratteristica pregnante di questa fase di sonno. Abbiamo anche una desincronizzazione, quindi un ritorno a un pattern elettroencefalografico che somiglia alla veglia, tant'è che la presenza dell'attività alfa, che è quell'attività che abbiamo descritto anche nella veglia, è evidente anche in quest'epoca di sonno. Ma una delle caratteristiche pregnanti del sonno REM è la mancanza di tono muscolare, cioè questa atonia muscolare che rende possibile un'attività onirica strutturata anche con attività sognate che in questo modo non vengono svolte da colui che sta sognando quel tipo di attività. Tant'è che esistono dei disturbi del sonno REM in cui questa atonia muscolare non viene attivata dal cervello, dalle strutture che controllano il sonno REM, con il risultato di avere dei comportamenti onirici agitati che possono portare a traumi sia per chi ha questi comportamenti e sia per chi dorme accanto a queste persone caratterizzate da questo disturbo, che può essere un elemento predittivo di alcune patologie neurodegenerative, come ad esempio una malattia di Parkinson. Il sonno REM è promosso dai nuclei del tronco cerebrale, in particolar modo dal nucleo tegmentale peduncolo pontino, dal nucleo tegmentale latero dorsale e dal nucleo reticolare del ponte. Qui nella figura potete vedere proprio le strutture profonde del tronco cerebrale da cui viene promossa la comparsa del sonno REM. I neurotrasmettitori che sono alla base dell'attivazione del sonno REM sono l'acetilcolina, il glutammato e l'ormone concentrante, la melanina, che sono tipicamente prodotti e regolate dalle strutture che vi ho appena descritto e che sono al centro dei meccanismi di inibizione dei processi di sincronizzazione del talamo, che sono invece alla base della produzione del sonno, non REM. Ma qual è la struttura del sonno? Come vedete in questo grafico è rappresentata la struttura del sonno. Abbiamo già descritto la presenza di due principali fasi di sonno, che sono due elementi comportamentali ed elettrofisiologici differenti. Da una parte il sonno non REM e dall'altra parte il sonno REM. Il sonno non REM, cioè quello privo di movimenti oculari rapidi, è a sua volta diviso in sonno leggero.

leggero che viene diviso in due tipologie in due stadi di sonno. La fase cosiddetta N1, che è la transizione dalla

dell'intero sonno notturno. Abbiamo poi nel progressivo approfondimento del sonno, nella progressiva sincronizzazione del sonno con l'acquisizione dell'attività lenta e di grande ampiezza e di grande voltaggio sull'elettroencefalogramma, la comparsa del sonno ad onde lente, che è anche il cosiddetto sonno profondo, che è la cosiddetta epoca di sonno, è il cosiddetto stadio di sonno N3. Questo rappresenta circa il 20% del sonno dell'intera notte. Abbiamo poi come ulteriore tipologia, abbiamo detto appunto il sonno REM. Il sonno REM non ha diversi stadi al suo interno, ha un'unica articolazione che è il sonno REM. Vedremo un'articolazione al cui interno ci sono delle fasi di attivazione, il cosiddetto REM fasico, e delle fasi di inattivazione, il cosiddetto REM tonico, che è caratterizzato tipicamente da movimenti oculari rapidi e da atonia muscolare, cioè da mancata attivazione, da inibizione del tono muscolare che impedisce i movimenti dei muscoli antigravitari. Quale spunto di riflessione per questa parte della lezione? Quali sono i centri nervosi che regolano la veglia e i diversi stadi del sonno? Passiamo ora ad un altro argomento, le differenti fasi di sonno, e cerchiamo di sviscerarne l'effettiva articolazione all'interno del sonno notturno. Innanzitutto dobbiamo introdurre il concetto di segnali elettrici elettroencefalografici, perché ve ne ho parlato finora, ma non ve ne ho parlato più a lungo. Nella tabella qui a sinistra vedete la definizione di ritmi. E in particolar modo vedete dei ritmi gamma, beta e alfa che sono definiti in elettroencefalografia ritmi rapidi, le cui frequenze vanno da un minimo di 8 Hz o cicli al secondo, e per cicli al secondo si intende numero di eventi nel secondo, e quindi numero di onde registrate per secondo di registrazione. E quindi abbiamo l'attività alfa che è compresa tra 8 e 13 Hz, l'attività beta che è compresa fra 13 e 30 Hz e l'attività gamma che ha meno importanza clinica e che è compresa tra i 30 e i 40 Hz. Poi abbiamo invece delle attività lente, l'attività lenta teta è compresa tra i 4 e gli 8 Hz, e l'attività delta è compresa tra 0,5 e 4 Hz. Qui nella figura sul lato destro potete vedere il delta, che è questa attività lenta, vedete molto lenta, il teta, che è un'attività lenta ma meno lenta, e poi l'attività alfa e beta, che sono decisamente delle attività più rapide. Questo lo potete vedere nell'unità di tempo, questo è il secondo, e come vedete in un secondo abbiamo un'unica onda delta, proprio perché la frequenza è compresa tra 0,5 e 4 cicli al secondo, quindi potremmo trovarne fino a un massimo di 4, anche se 4 appartiene alla banda teta, quindi minore di 4 deve essere la frequenza del delta. Una volta introdotto questo concetto, introduciamo anche il concetto del posizionamento degli elettrodi di registrazione durante uno studio polisonnografico. Questo posizionamento avviene secondo un sistema standardizzato definito 10-20 internazionale. Perché 10-20? Perché si prendono dei punti di riferimento che sono il nasion e l'inion o le due mastoidi, se ne misura la distanza e si posizionano gli elettrodi al 10-20% della distanza. Questo per standardizzare ma anche individualizzare il posizionamento degli elettrodi. Gli elettrodi hanno una denominazione, che è questa che vi sto facendo vedere: F4M1, F3M2, C4M1, C3M2, O2M1, O1M2. Le lettere stanno per la posizione: F per frontale, C per centrale, O per occipitale, M per mastoide, e il numero pari

sta per il lato destro e dispari sta per il lato sinistro. Poi abbiamo l'elettrooculogramma, cioè degli elettrodi posizionati vicino agli occhi che servono a registrare la presenza dei movimenti oculari. E infine abbiamo degli elettrodi posizionati sui muscoli mentonieri che servono invece a valutare il tono muscolare e quindi a consentirci di valutare la progressiva riduzione del tono muscolare durante il sonno non REM fino alla sua completa scomparsa durante il sonno REM. Cicli del sonno. Durante il sonno si ha il regolare susseguirsi delle fasi che costituiscono i cosiddetti cicli. Questo ci dice chiaramente che la successione delle fasi di sonno si chiude in cicli che si ripetono all'interno della notte. Il regolare susseguirsi delle fasi di sonno però è fatto in modo che non si vada da epoche che hanno completamente un'attività elettrica differente, per cui la progressiva sincronizzazione che si ha passando da N1 a N2 a N3, che è il sonno profondo, vedete, e che è il sonno con la più intensa attività lenta, non può, diciamo, trasferirsi direttamente al sonno REM, che è un sonno invece dove abbiamo un'intensa desincronizzazione, quindi un'attività paradossa che sembra quasi quella di veglia, ma il cervello fa una sorta di frenata, torna indietro sull'N2, che è una fase di sonno un misto tra una fase più rallentata e una fase desincronizzata, per portarci poi in sonno REM. Questo chiude un intero ciclo di sonno che ha una durata di circa 90-110 minuti durante l'intera notte. Ora, i cicli del sonno all'interno di una notte abbiamo 4-6 cicli completi. La durata di ciascun ciclo, come vi dicevo, è tra 90 e 110 minuti. Nei primi due cicli prevale il sonno a onde lente, ovvero il sonno ristoratore, il cosiddetto primo terzo della notte. Questo concetto è importante perché noi abbiamo quella che noi chiamiamo fase discendente del sonno. Nella prima parte della notte noi mettiamo da parte il sonno più ristoratore, il sonno non REM, la fase profonda, quindi l'N3. Nei successivi cicli di sonno aumenta il sonno REM e si riduce o talora scompare il sonno ad onde lente, quindi il cosiddetto sonno profondo. Questo succede nell'ultimo terzo della notte. Questo aspetto è molto importante perché ci sono alcuni disturbi del sonno che tendono a manifestarsi soprattutto in sonno non REM, come per esempio i disturbi dell'arousal, le parasonnie, ad esempio il sonnambulismo, il sonniloquio, i risvegli confusionali, il pavor. E quindi questi disturbi che sono tipici del sonno REM si manifestano maggiormente nella parte del ciclo della notte in cui si ha maggiormente sonno non REM, quindi nel primo terzo della notte. Mentre invece disturbi che riguardano maggiormente il sonno REM, come il disturbo che vi descrivevo prima, quello del comportamento dei sogni agitati, il cosiddetto disturbo comportamentale del sonno REM, dove c'è la mancata atonia muscolare, quello prevale nella seconda parte della notte, quindi alle prime ore del mattino, dove il sonno REM è maggiormente rappresentato. L'ipnogramma è la rappresentazione grafica dei cicli del sonno. La polisonnografia deve durare almeno 400 minuti con almeno 300 minuti di sonno effettivo. Cos'è la polisonnografia? È la tecnica di studio e di registrazione del sonno notturno che viene ottenuta posizionando, come vi ho prima descritto, degli elettrodi che registrino l'attività elettroencefalografica, l'attività elettrooculografica, quindi dei movimenti oculari, e l'attività elettromiografica, cioè l'attività muscolare per determinare l'atonia muscolare durante il sonno. La stadiazione del manuale avviene mediante software dedicati e produce il cosiddetto ipnogramma. Qui vedete proprio il grafico dell'ipnogramma. La registrazione polisonnografica viene sezionata in epoche di 30 secondi. A ognuna di queste epoche noi dobbiamo dare un nome e un cognome, cioè dobbiamo dire se è una fase N1, se è una fase N2, se è una fase N3 o se è una fase di sonno REM. Si produrrà alla fine della notte

questo grafico che vedete qui sulla destra, dove la striscia più alta e più in netto è rappresentata dal sonno REM, questa parte più alta è la veglia, mentre invece queste sono le singole epoche degli stadi di sonno N1, N2 ed N3. L'ipnogramma a confronto. Qui vedete due ipnogrammi. Nel primo vi è raffigurato un ipnogramma di un individuo sano, mentre nel secondo quello di un paziente con frequenti risvegli notturni. Vedete, è molto chiaro come la polisonnografia è stata sezionata nelle epoche di 30 secondi, si produce questo grafico e come vedete questo paziente, questo soggetto, fa più cicli di sonno durante la notte, sono 4, e vedete come il sonno REM si allunga progressivamente durante la notte e come invece il sonno N3, quindi il sonno profondo, si accorcia progressivamente in quelle che prima vi avevo descritto come fase discendente della notte, quando noi abbiamo un progressivo e massiccio incremento del sonno non REM e un progressivo e massiccio incremento del sonno REM nella fase ascendente del sonno, che è nella seconda parte della notte. Tutto questo risulta frammentato invece nell'ipnogramma numero 2, quello che sto indicando adesso col mouse, dove il paziente soffre di un'insonnia e dove vedete la striscia in alto, la W sta per wakefulness, per veglia, dove questo paziente ha numerosi risvegli durante la notte. L'ipnogramma quindi costituisce la rappresentazione grafica dei cicli del sonno ottenuta alla fine della stadiazione dello scoring di una polisonnografia. Quale spunto di riflessione? Cosa sono un ciclo di sonno e un ipnogramma? Passiamo ora all'ultimo argomento, sonno non REM e sonno REM. Parliamo del primo stadio del sonno non REM, l'N1. Abbiamo una parte elettroencefalografica, l'elettroencefalogramma, dove è evidente la desincronizzazione del tracciato e la scomparsa dell'attività alfa e la comparsa di un'attività lenta teta, che se ricordate è tra 4 e 7 cicli al secondo, avendo 8 come limite massimo. E poi la presenza di onde al vertice, che sono degli elementi tipici di tipo aguzzo che sono evidenti durante il sonno nella fase N1. All'elettrooculogramma, durante la fase N1, sono presenti dei movimenti oculari, ma sono dei movimenti oculari lenti, i cosiddetti SEM, Slow Eyes Movement. L'attività muscolare presenta una lieve riduzione del tono muscolare, che però risulta essere presente. Poi abbiamo gli stadi del sonno non REM N2. L'elettroencefalogramma è caratterizzato dalla presenza di attività fasiche come i complessi K e fusi. I complessi K sono delle onde lente, in genere, di durata compresa tra 0,5 e 1 secondo, di grande ampiezza, ne vedete una qui in questa epoca di sonno N2 che ho inserito nella diapositiva. E fusi del sonno. I fusi del sonno sono invece un'attività rapidina, di bassa ampiezza, prevalentemente frontale o centrale, che vedete avere proprio la forma di questi fusi. Vedete, sono questi che vi sto indicando perché ha un aspetto fusiforme, per questo vengono chiamati fusi con il termine inglese spindle. Abbiamo poi la presenza di attività teta, che è maggiore rispetto a quella rappresentata nella fase N1 di sonno non REM e compare un'attività molto lenta, delta, quindi compresa tra 0,5 e 4 Hz o cicli al secondo, che però rappresenta meno del 20% dell'epoca di sonno. All'elettrooculogramma non sono presenti movimenti oculari e l'attività muscolare presenta un'ulteriore riduzione del tono muscolare, che però risulta ancora presente. Queste caratteristiche tutte insieme definiscono un'epoca di sonno N2 non REM. All'interno della stessa epoca, però, potremmo avere elementi appartenenti all'una o all'altra epoca.
La

Per stadiare il sonno è che più della metà di quell'epoca, quindi più della metà, più di 15 secondi di quell'epoca, devono appartenere a un'epoca, e a quel punto gli si può dare l'etichetta N1, N2 o delle altre stadi del sonno che ora vedremo. Stadio del sonno non REM N3. All'elettroencefalogramma è evidente un'attività delta che supera il 20%. È un'attività delta molto lenta, compresa tra 0,5 e 2 Hz, e quindi 2 cicli al secondo, e che ha una ampiezza superiore ai 75 micronvolt. Come vedete in questa pagina si vede molto bene la quota di attività delta presente in questa parte dell'epoca e in quest'altra, che supera la quantità del 20% dell'intera epoca di sonno. Possono essere ancora presenti eventuali complessi K o eventuali fusi del sonno, ma in minor percentuale rispetto alla fase N2. L'elettrooculogramma mostra l'assenza totale di movimenti oculari e l'attività muscolare presenta un'ulteriore riduzione del tono muscolare. Questa epoca di sonno non REM N3 che noi vediamo è caratterizzata dalla profonda presenza di attività lenta che rende meno risvegliabili. È l'epoca di sonno in cui è più difficile essere risvegliati durante la notte e che infatti la fa definire anche sonno profondo o sonno ad onde lente. Abbiamo poi il sonno REM, ove la sigla REM sta per movimenti oculari rapidi, Rapid Eyes Movement. L'elettroencefalogramma è caratterizzato da una profonda desincronizzazione del tracciato. Lo vedete, il tracciato è cambiato completamente e somiglia molto a un tracciato di veglia, con delle attività rapide e la presenza anche addirittura di un'attività alfa, definita anche come alfa paradosso. Abbiamo però anche delle attività lente, theta, e delle onde che vengono definite onde a dente di sega. Queste onde possono rappresentare l'attivazione di quella quota di corteccia cerebrale che controlla l'attività motoria e che precede la comparsa dei movimenti oculari rapidi, che qui, come vedete, sono ben evidenti nell'epoca di sonno che stiamo descrivendo. Dal punto di vista elettrooculografico, vedete i movimenti oculari rapidi che abbiamo descritto e che sono molto ben evidenti rispetto ad epoche di sonno in cui non sono presenti, sono completamente assenti i movimenti oculari, e il tono muscolare risulta completamente atonico, c'è cioè una tonia muscolare, c'è cioè una completa inibizione del tono muscolare, così come descritto, che progressivamente si evidenzia partendo dalle epoche di sonno non REM fino alla completa scomparsa nel sonno REM. Come abbiamo accennato precedentemente, il sonno REM ha delle componenti di attivazione che lo rendono cosiddetto fasico o delle componenti di inattivazione che lo rendono cosiddetto tonico. Durante il REM fasico noi abbiamo l'attivazione dei movimenti oculari rapidi, ma anche delle brevi contrazioni muscolari isolate che vengono chiamate twitch muscolari. Infine, durante il sonno abbiamo un'altra condizione che si chiama arousal. Gli arousal sono dei fenomeni transitori che possono portare a risvegli o a brevi interruzioni del sonno. Sono dei cambiamenti di passo del nostro cervello che durino almeno 3 secondi e che devono essere preceduti da almeno 10 secondi di sonno. Sono una forma di protezione del nostro sonno. L'arousal serve ad evitare che si raggiunga un completo risveglio quando c'è uno stimolo esterno. L'arousal può verificarsi in qualsiasi stadio del sonno non REM, N1, N2 ed N3, e si caratterizza per un improvviso shift delle frequenze elettroencefalografiche, incluse quelle della banda teta e alfa e o superiore a 16 Hz, di durata di almeno 3 secondi, con almeno 10 secondi di sonno stabile prima dell'evento.
Questo dato è importante perché quando abbiamo un eccesso di arousal nel nostro sonno, il nostro sonno, anche se continua, tra virgolette, a dormire, è un sonno però disturbato, frammentato, che avrà una capacità ristoratrice inferiore rispetto al sonno che non presenta un eccesso di questi arousal. Gli arousal possono essere conseguenza di stimoli esterni come rumori, come la presenza di una temperatura eccessiva, di una luminosità, ma possono essere anche la conseguenza di elementi disturbatori intrinseci legati a disturbi del sonno, come l'insonnia, come le apnee del sonno, come la sindrome delle gambe senza riposo. Quali spunti di riflessione? Quante fasi di sonno esistono nel sonno non REM e cosa vuol dire la sigla REM? Facciamo adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Il sonno è un fenomeno passivo? Che cos'è il ritmo circadiano? Il sonno è un fenomeno omogeneo sempre uguale a se stesso? Quali sono i centri nervosi che regolano la veglia e i diversi stadi del sonno? Cosa sono un ciclo del sonno e un ipnogramma? Quante fasi di sonno esistono nel sonno non REM e cosa vuol dire la sigla REM? Vi ringrazio per l'attenzione. Per materiale relativo alla lezione potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, sono Gian Vittorio Caprara, sono professore emerito all'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Sono lieto di avviare oggi questo ciclo di lezioni sul tema della personalità, sulla psicologia della personalità. Un ambito di ricerca di cui mi sono a lungo occupato e che ha in qualche modo contraddistinto il mio impegno di ricerca e didattico in sede universitaria. È un tema affascinante, è un tema complesso, è un tema sul quale ciascuno di noi ha le sue idee, ciascuno di noi in qualche modo

un certo senso è uno psicologo della personalità, uno psicologo ingenuo della personalità, dal momento che ciascuno di noi deve rispondere a interrogativi che sono importanti, centrali nella psicologia della personalità, come perché le persone si presentano in un certo modo, come le persone si distinguono le une dalle altre, che cosa è importante osservare per comprendere, per prevedere ciò che le persone pensano, sentono, fanno o faranno. Gli argomenti di cui oggi trattiamo sono argomenti che preparano le lezioni che seguiranno, le 14 lezioni che seguiranno, e nelle quali approfondiremo volta per volta i temi più rilevanti connessi appunto a questo oggetto di studio che è la personalità. Tra gli argomenti, il primo, cercheremo di definire qual è il dominio di ricerca della psicologia della personalità. Quindi ci occuperemo di definizioni, di principi generali e di scopi che guidano la nostra ricerca e anche che hanno orientato l'attività didattica in ambito universitario, soprattutto per formare psicologi o per fornire un'expertise, una conoscenza psicologica anche a quanti, pur non facendo la professione dello psicologo, sono comunque interessati e debbono conoscere aspetti importanti del funzionamento psicologico e perciò aspetti importanti delle persone, di come le persone sono, di come le persone si presentano, di quello che fanno, di come agiscono. Affronteremo il tema, introdurremo il tema delle teorie e dei metodi e quindi concluderemo questa prima lezione affrontando il tema del ruolo della psicologia della personalità, la funzione integrativa che la psicologia della personalità può svolgere tra le diverse discipline psicologiche e la rilevanza applicativa della psicologia della personalità come disciplina che può stabilire dei raccordi tra le discipline psicologiche e le altre scienze, soprattutto le scienze della vita e le scienze sociali come la politica, l'economia e la sociologia. Veniamo ora al primo argomento, il dominio della psicologia della personalità. Di cosa sostanzialmente si occupa la psicologia della personalità? Beh, ci sono vari elementi in discussione. Intanto, è difficile definire l'oggetto di questa disciplina. Alcuni ne danno una definizione molto ampia, molto generale, per cui la psicologia della personalità è tout court la psicologia. Altri danno una definizione più circoscritta. La psicologia della personalità si occupa di certi temi, soprattutto nell'ambito naturalmente della psicologia generale. Le difficoltà derivano anche dalla diversità delle tradizioni filosofiche, questo lo vedremo la prossima lezione, che hanno preparato il campo all'emergere dell'indagine sistematica sulla personalità. Diverse tradizioni filosofiche, diverse tradizioni culturali, tuttora attuali. Quindi terremo in conto, affronteremo l'importanza che hanno i fattori sociali, storici e politici nel guidare la ricerca, nel porre gli interrogativi rilevanti, nell'impegnare il ricercatore ad occuparsi di certi temi piuttosto che di altri. I fenomeni esaminati sono molti,
intanto le proprietà distintive della personalità umana come sistema agentico. Ecco, la parola agentico può lasciare perplesso.

Intendo dire con sistema agentico un sistema, in questo caso un sistema mentale, che agisce nel mondo, che è capace di fare accadere le cose, che agisce intenzionalmente, cioè fa accadere le cose in conformità di scopi che intende perseguire. Il concetto di agenticità implica tanto una capacità di fare accadere, di impattare nel mondo, quanto una capacità di perseguire certi scopi, certi propositi. Poi, un tema fondamentale, caratterizzante la psicologia della personalità, è lo studio, l'indagine sulle differenze individuali nella sfera del pensiero, degli affetti, degli atteggiamenti, dei valori e delle condotte. Ecco, su questo ci soffermeremo a lungo, cercando per quanto possibile di appropriarci delle conoscenze della ricerca scientifica e capire quali possono essere le applicazioni nella vita pratica che derivano da queste conoscenze. Inoltre, affronteremo anche il tema delle influenze dei contesti sociali e culturali entro i quali si dispiega lo sviluppo ed assumono le diverse espressioni della personalità. Di fatto, la psicologia della personalità si esprime e opera sempre all'interno di contesti sociali. E di fatto la psicologia della personalità è in larga parte debitrice alle conoscenze che derivano dalla psicologia sociale e dalle scienze sociali, ma non solo. La psicologia della personalità è anche sempre una psicologia che è debitrice alle conoscenze che derivano dalle scienze dello sviluppo, dal momento che la personalità è un sistema costantemente in divenire. Un sistema costantemente in divenire, di cui è parte centrale, rappresenta così il core, l'elemento centrale, la interazione tra le persone e l'ambiente, gli scambi che avvengono tra le persone e l'ambiente lungo il corso di tutta la vita. Un altro tema importante e oggi particolarmente rilevante, e vedremo dove nell'ambito dell'economia e della politica, è l'impatto sociale dei diversi aspetti della personalità, cioè come lo studio della personalità può aiutarci a comprendere meglio certi fenomeni, certi accadimenti, certi cambiamenti anche che avvengono nel campo dell'economia o nel campo della politica. Come spunto di riflessione di questa prima parte della lezione, io raccomando di pensare a come, e poi vedremo, approfondiremo questo tema, come le tradizioni filosofiche, i contesti sociali e culturali hanno influenzato lo studio della personalità e tuttora influenzano quello che ciascuno di noi, come ho detto, come psicologo ingenuo della personalità, pensa o ritiene debba essere la personalità, sia la personalità. Veniamo ora alla seconda parte della lezione che ci introduce, ci fa un parte. Ci consente di fare un passo avanti per capire appunto quale sia l'ambito di indagine e di apprendimento al quale ci avviciniamo. Il problema delle definizioni, i principi generali e gli scopi. Che cos'è la personalità? Ci sono tante definizioni. Io me ne propongo una o due che derivano dalla mia esperienza, ma soprattutto da quello che ho letto, da quello che ho appreso anche dagli altri, soprattutto dagli altri. Possiamo definire la personalità come l'organizzazione di modi di pensare, sentire ed agire che rende conto delle diversità e delle somiglianze tra gli individui e delle loro identità personali e sociali. Questo è molto importante, vedremo, ci torneremo più volte. La psicologia della personalità deve essere in grado, mira a spiegare, a giustificare,

In che cosa le persone si distinguono le une dalle altre? Quali sono gli aspetti che noi prendiamo in considerazione quando parliamo di noi stessi, riconosciamo noi stessi come diversi dagli altri, riconosciamo gli altri con particolari caratteristiche e li distinguiamo gli uni? Che cosa nella nostra personalità è comune a tutti e che cosa invece è unico di ciascuno? Ecco, questo è uno dei dilemmi, uno dei problemi della psicologia della personalità. Individuare gli elementi che sono comuni a tutti, che spiegano le somiglianze tra le persone, nella sfera del pensiero, degli affetti e dell'azione. E quali sono invece le caratteristiche assolutamente singolari, uniche di ciascuna persona, che fanno sì che ognuno di noi sia una persona distinta, diversa da tutti gli altri? Possiamo affrontare lo studio della personalità, avvicinarci allo studio della personalità, prendo due prospettive. La prospettiva dell'osservatore che indaga l'impatto e la costruzione sociale delle diverse individualità, cioè l'osservatore che guarda cosa fanno gli altri, cosa fanno le persone, e deriva una serie di ipotesi sul perché le persone fanno certe cose, si presentano in un certo modo, producono certi effetti. Sostanzialmente quello che importa all'osservatore è l'impatto della personalità nel mondo. No? Come la presenza di una persona importa dei cambiamenti, importa delle conseguenze, come la persona agisce e influenza nel mondo in cui si trova. Dall'altra parte, invece, prendendo la posizione del soggetto che pensa a se stesso, il soggetto riflessivo, che indaga come l'individuo si appropria delle proprie esperienze e contribuisce a segnare il corso della propria esperienza. Cioè ciascuna persona, ciascuno di noi, dialoga con se stesso, pensa a se stesso, decide in conformità di scopi, di valori. Ecco, scopi, valori, questo dialogo con se stesso che rende ragione di come ci sentiamo e di quello che facciamo. Questo è un aspetto importante, un grande tema o un insieme di temi che stanno al centro dell'indagine della psicologia della personalità. Ora, la prospettiva dell'osservatore, che è soprattutto interessata a vedere l'impatto, le conseguenze dell'azione o della presenza, non è disgiunto evidentemente dalla prospettiva del soggetto riflessivo, del soggetto che riflette sulla propria esperienza e che trova in se stesso le ragioni di quello che fa. Evidentemente le due prospettive vanno, si muovono in parallelo e sono complementari l'una con l'altra e lo vedremo nei diversi indirizzi di ricerca. Alcuni hanno soprattutto preso in considerazione le differenze individuali che si associano a certi effetti nel mondo, altri hanno preso soprattutto in considerazione i processi e i meccanismi mentali che rendono conto di quelle differenze individuali, che rendono conto delle ragioni che le persone si danno e perciò degli scopi che le persone perseguono. I principi generali ci riportano alla definizione che abbiamo dato. La personalità è un sistema complesso di strutture, di processi psicologici che insieme contribuiscono a rendere conto della unità e continuità dell'esperienza individuale e della ragione delle diverse condotte. Qui è importante richiamare la vostra attenzione su due concetti. Il concetto di esperienza, l'esperienza vissuta, ciò che ognuno di noi sente di sé, cioè l'esperienza soggettiva. L'altro, la condotta, il comportamento che si manifesta, che si produce nel mondo, che

impatta nel mondo. Ecco, la personalità è un sistema complesso di strutture e processi mentali che rendono conto di ciò che le persone vivono, della loro esperienza soggettiva, e di ciò che le persone fanno e delle conseguenze che le loro azioni hanno nel mondo. La personalità come sistema agentico e come costruzione si sviluppa e funziona tramite interazioni continue con l'ambiente, soprattutto sociale, secondo rapporti di influenza reciproca. Ecco, anche questa frase, che forse molto densa, piena di significati. La personalità è un sistema, cioè un'organizzazione, agentico. Ho già accennato a questo, ho già usato questo aggettivo. L'agenticità è la proprietà dei sistemi che fanno accadere le cose, influenzano gli ambiti in cui operano. Per cui agentico nel senso di agiscono intenzionalmente, agiscono in vista di scopi per la realizzazione di propositi. Ma la personalità è anche una costruzione. Una costruzione nel senso che non solo è una costruzione che avviene nel corso del tempo in virtù di processi maturativi ed evolutivi che rispecchiano delle regolarità biologiche o dei progetti biologici, dei programmi biologici o delle opportunità sociali, relazioni ambientali. Non solo, lo vedremo, questo lo approfondiremo. Ma quel concetto che qui è molto importante è il concetto di costruzione come un qualche cosa in divenire, un sistema, un'organizzazione che si costruisce gradualmente e che nel corso della vita continua a trasformarsi, continua a cambiare. Un sistema che è in relazione con il mondo ed è il sistema tramite il quale il nostro organismo opera degli scambi con l'ambiente circostante. Interazione vuol dire sostanzialmente stare in relazione, operare degli scambi, influenzarsi reciprocamente. Soprattutto una costruzione sociale, dal momento che le persone si relazionano con gli altri e in larga parte rispecchiano le richieste, le opportunità che i contesti sociali in cui sono nati, cresciuti, hanno offerto loro e naturalmente sono anche stati in qualche modo da loro stessi costruiti e trasformati. C'è una coerenza e una continuità nella personalità che può essere pienamente apprezzata solo considerando la persona come unità ed esaminando l'organizzazione delle sue diverse manifestazioni e relazioni con l'ambiente nel corso di ciclo di vita. Ciascuno di noi è un insieme di caratteristiche diverse, caratteristiche intellettuali, caratteristiche motivazionali, caratteristiche culturali, ma ciascuno di noi è una persona, ed è una persona unitaria. Ciascuno di noi ha il senso di una propria identità, di una propria continuità nel tempo. Io sono lo stesso di ieri e verosimilmente sono lo stesso che sarà domani. Io sono la stessa persona di quando ero piccolo e sono ormai anziano, ma sono probabilmente lo stesso Gian Vittorio Caprara che sarà fra 3 mesi, 3 anni, anche se evidentemente molte cose sono cambiate e cambieranno. Però c'è un senso di continuità, la mia esperienza vissuta, l'esperienza che io ho di me,

stesso come persona è di una persona unica, unitaria, continua. E c'è una coerenza tra i miei modi di essere, pensare e sentire. La coerenza è importante. Io devo darmi una ragione del perché, del come mi sento quando faccio certe cose, del perché faccio certe cose. C'è una coerenza tra le ragioni che mi do, tra i sentimenti che provo e tra le conseguenze che derivano dalle mie azioni. E questa coerenza e continuità si dispiega nel corso del ciclo di vita. Noi saremo quello, in buona parte, quello che siamo stati. Ma non è un determinismo rigido. C'è una continua trasformazione. Una continua trasformazione del tutto compatibile con un senso di unità e di coerenza e di continuità. Per rendere conto di questa coerenza, continuità, unità e di quelli che sono i fattori principali che agiscono nel corso della nostra vita sulla nostra persona, che contribuiscono a costruire la nostra persona e a favorirne costantemente, per quanto possibile, lo sviluppo o il buon funzionamento, la psicologia della personalità ha lo scopo di individuare e studiare i fattori biologici e sociali che concorrono al suo sviluppo e al suo funzionamento, perché evidentemente la personalità è una costruzione che è biologica e sociale. Cioè la mente, che è così l'apparato centrale della personalità. La personalità interessa soprattutto gli aspetti mentali, gli aspetti psicologici dell'organismo, insomma, dell'organismo umano, e ne è in larga parte, la personalità è un sistema di mediazione, in un qualche modo, tra l'organismo e l'ambiente al servizio della vita. La personalità evidentemente ha un correlato biologico, un sostrato biologico, ma la personalità ha altrettanto un corrispondente, un correlato, una varietà di determinanti a livello sociale, perché è nell'ambito del sociale che si creano le opportunità, che vi sono le condizioni che favoriscono lo sviluppo e il buon funzionamento della personalità, come è nell'ambito del sociale che si trovano le condizioni che dettano in larga parte ciò che la personalità deve essere e perciò ciò che la persona, ciascuno di noi può diventare o ci si aspetta che possa diventare. La personalità ha lo scopo di individuare e poi studiare le strutture e i processi psicologici che rendono conto della sua stabilità e del cambiamento delle sue diverse manifestazioni e transazioni dall'ambiente. Ho detto, siamo le stesse persone di quello che eravamo bambini? Sì, evidentemente, ma ci comportiamo in modi completamente diversi. E verosimilmente continueremo a cambiare. I modi in cui ci relazioneremo col mondo saranno continuamente, per tutti gli aspetti, gli stessi e per altri diversi. Ma quali sono le strutture e i processi che stanno alla base di questa continuità, di questa unità e anche di questa possibilità di cambiamenti continui? La psicologia della personalità ha anche lo scopo di individuare e studiare le risorse potenziali e le possibilità di una loro attualizzazione. Soprattutto oggi, nelle epoche più recenti, la psicologia della personalità è venuta ad interessarsi delle potenzialità. Perciò l'interesse della ricerca in buona parte si è spostato da ciò che l'individuo è e fa abitualmente a ciò che egli può essere e può fare. Soprattutto nelle ultime decadi è diventata di grande attualità, di grande interesse lo studio delle potenzialità, perché verosimilmente la natura umana, gli esseri umani, sono portatori di
potenziali risorse che ancora non sono state del tutto espresse, anche a livello mentale. Per cui oggi le nuove tecnologie aprono alla nostra mente delle possibilità di funzionamento che erano imprevedibili e anche probabilmente delle possibilità di sviluppo. E questo apre alla psicologia della personalità dei territori di indagine del tutto nuovi. Anche di questo cercheremo di parlare nel corso delle nostre lezioni. Poi, infine, la psicologia della personalità, come la psicologia in generale, è stata spesso caratterizzata da un interesse per gli aspetti, per la fragilità umana. Soprattutto in ambito clinico, gli psicologi sono stati chiamati ad aiutare, a sostenere, a riparare. Beh, oggi la psicologia cosiddetta positiva indica nuovi percorsi, nuove opportunità, nuovi contributi nella direzione di uno svelamento di risorse che non sono state fino ad ora riconosciute ed espresse e che invece potrebbero essere scoperte e valorizzate. Perciò, soprattutto pensiamo ai fenomeni di invecchiamento, quali sono le risorse sulle quali le persone che stanno declinando possono ancora contare o sulle quali possono fare leva per prolungare una qualità della vita degna e per mantenere delle capacità di relazione con il mondo pienamente soddisfacenti. Ah, soprattutto le potenzialità si attualizzano nelle interazioni tra la persone e l'ambiente socioculturale, perciò da qui l'interesse e l'avvicinamento della psicologia della personalità alle scienze sociali, alle scienze economiche, alle scienze politiche. Perché? Perché insieme possiamo capire quali sono le condizioni di vita che possono favorire al meglio il funzionamento e lo sviluppo delle persone e qual è il funzionamento e lo sviluppo delle persone che più può contribuire alla costruzione di società civili, di società dove la vita tra le persone sia meritevole di essere vissuta. Come spunto di riflessione di questa prima parte, di queste prime parti della lezione, diciamo, visto che ciascuno di noi è uno psicologo ingenuo della personalità, ciascuno di noi può domandarsi, può problematizzare cosa pensa lui della personalità e cosa il discorso che abbiamo avviato, se il discorso che abbiamo avviato ha prodotto un qualche cambiamento, ha prodotto un qualche ripensamento. Parimenti, dal parte che abbiamo sviluppato, suscita una serie di interrogativi anche a livello personale su quelli che sono gli obiettivi della psicologia della personalità. Anche qui io credo che ciascuno di noi ha delle sue opinioni a proposito di cosa siano i motivi, di cosa siano i valori, di cosa siano i propositi, se siano indagabili, se sia possibile un'indagine sull'esperienza vissuta e se sia possibile un impiego delle scienze psicologiche non soltanto per riparare e sanare, ma anche per promuovere, per valorizzare, per arricchire non solo le persone, ma tutto l'umanità intera. Veniamo ora alla parte successiva, anche una parte che interessa la psicologia della personalità, ma che è comune però a tutti i discorsi che facciamo anche nell'ambito delle altre discipline, l'importanza delle teorie e dei metodi. Cosa deve fare una teoria della personalità? Di massima, organizzare le conoscenze possedute e aprire la strada a nuove conoscenze.
fornire una spiegazione condivisa e per quanto possibile falsificabile dei fenomeni indagati. Abbiamo grandi teorie che affrontano la personalità, lo vedremo nelle lezioni successive, come sistema complesso, e abbiamo micro teorie che si interessano a singole manifestazioni, a singole differenze individuali, a specifici aspetti della personalità o modalità di espressione della personalità. Quali sono i diversi approcci teorici? Una distinzione classica è tra strategie di ricerca ideografiche verso strategie di ricerca nomotetiche. Le strategie di ricerca nomotetiche cercano le leggi, le regolarità generali, le leggi che valgono per tutti. Le strategie di ricerca ideografiche si preoccupano invece di cogliere la singolarità, l'unicità, la specificità di ogni esperienza individuale. Ciascuna vita ha molti elementi di somiglianza con la vita di tutti gli altri. Ciascuna personalità è molto simile, ha elementi molto simili, se non gli stessi, a tutti. Ma la vita di ciascuno di noi è unica. La storia di ciascuno di noi, la biografia di ogni ciascuno di noi. I metodi ideografici sono proprio interessati a studiare il caso singolo, la singola storia di vita. Anche in questo caso, i due metodi, dobbiamo dire, dobbiamo riconoscere che i due metodi sono ugualmente importanti e entrambi complementari. Da una parte siamo interessati a conoscere cosa hanno in comune o quali sono le caratteristiche di personalità maggiormente diffuse o diversamente diffuse all'interno di una popolazione che si come queste differenze, manifestazioni si associano a certi esiti desiderabili o indesiderabili, a certi fenomeni, a certi accadimenti. Dall'altro siamo interessati a riconoscere a ciascuna persona una peculiarità, una singolarità, una dignità. Pertanto ad apprezzare pienamente, da un lato, il valore della vita individuale, il valore della sua esperienza, e dall'altro a creare le condizioni perché ciascuno possa realizzare al meglio le proprie uniche potenzialità. Distinguiamo tradizionalmente tra metodi clinici correlazionali e sperimentali. I metodi clinici sono tradizionali medici, generalmente presso il paziente. Presso il singolo, i metodi correlazionali sono basati sostanzialmente sullo studio delle corrispondenze tra popolazioni. I metodi sperimentali, c'è tutta una lunga tradizione di ricerca sperimentale, implicano nel tentativo, lo sforzo, l'impegno di trovare delle regolarità generali tramite situazioni in cui il ricercatore mette sotto controllo tutta una serie di variabili per distinguere quelle che determinano certi fenomeni rispetto ad altre, per isolare quali sono le variabili che effettivamente incidono su certi fenomeni, per stabilire quindi delle relazioni, per quanto possibile generalizzabili, di causa ed effetto. Vedremo che in psicologia della personalità i metodi sperimentali, la ricerca sperimentale in senso stretto è molto problematica se non impossibile. Sono invece molto diffusi i metodi correlazionali su popolazioni, su gruppi di persone che permettono di stabilire delle corrispondenze tra aspetti della personalità, delle corrispondenze tra questi aspetti delle personalità e certi esiti e conseguenze, e sono evidentemente anche molto diffusi i metodi clinici, che sono molto spesso nella linea delle strategie di ricerca ideografiche. I fenomeni studiati sono le strutture e i processi che rendono conto di come le persone si relazionano con se stessi, gli altri e l'ambiente, cioè i processi sottostanti alle manifestazioni esplicite, le differenze individuali, le manifestazioni esplicite, che permettono di riconoscersi
e distinguere le persone le une dalle altre nella sfera della cognizione, dell'affettività e della condotta. I criteri di valutazione di una teoria in psicologia della personalità sono gli stessi che valgono anche nelle altre scienze: la chiarezza, la semplicità e la parsimonia, la generalizzabilità, la comprensività, la verificabilità o falsificabilità, la rilevanza conoscitiva.

capire, che ci permettono di prevedere, che ci permettono di intervenire per ottenere certi risultati desiderabili con l'impiego di concetti, di ipotesi, le meno complesse, le meno difficili, le meno tortuose possibili. Abbiamo già di massima accennato a quali sono le differenze tra il metodo clinico, il metodo correlazionale, il metodo sperimentale. Qui lo spunto della riflessione è nuovamente molto simile allo spunto precedente. È possibile studiare la professionale? Ritenete che sia possibile? Quali sono dunque i metodi di indagine, aggiungerei al punto interrogativo, più praticabili, più avvicinabili? Ecco, il tema, l'ultimo argomento che affrontiamo è quello sulla funzione integrativa e la rilevanza applicativa della psicologia della personalità. Beh, venendo a quest'ultimo argomento sulla funzione integrativa e la rilevanza applicativa della psicologia della personalità, mi riallaccio ad alcune considerazioni e riflessioni che già ho anticipato. La psicologia della personalità, lo vedremo anche nelle lezioni successive, non può procedere separatamente dalle altre psicologie, in particolare dalla psicologia dello sviluppo e dalla psicologia sociale, ma non solo. La psicologia della personalità trae beneficio da un rapporto più prossimo con altre branche della psicologia, soprattutto la psicologia clinica, ma anche la psicologia del lavoro, anche la psicologia economica, anche la psicologia politica. Beh, se in un caso è evidente il contributo della psicologia dello sviluppo e della psicologia sociale o della psicologia clinica alla psicologia della personalità, dall'altro caso, negli anni recenti, vediamo il contributo importante che la psicologia della personalità può dare alla psicologia economica, alla psicologia del lavoro e alla psicologia politica, per aiutare a individuare quali sono le caratteristiche, quali sono gli aspetti individuali che maggiormente si associano al successo lavorativo, a certe scelte politiche o a certe scelte ragionevoli o più efficienti a livello economico. Evidentemente, in questo caso, perciò, la psicologia della personalità è una scienza, una disciplina in relazione con le altre discipline psicologiche, ma è anche una scienza, una disciplina che permette alle psicologie, alle altre psicologie, di mettersi in relazione con il mondo delle scienze sociali, delle altre scienze sociali e anche delle scienze della vita. È evidente che la personalità è in larga parte anche influenzata da ciò che accade al nostro corpo, dalla salute come dalla malattia, dal passare degli anni, dall'invecchiamento, dai processi di maturazione e dai processi di invecchiamento. Perciò è evidente. D'altro canto, sempre di più, noi apprezziamo lo studio della personalità, l'indagine della personalità, per tutelare la salute, perché evidentemente ci sono modi di essere, modi di agire, personalità, aspetti della personalità che sono importanti per mantenere uno stato di salute o per fronteggiare stati di sofferenza o di malattia. Dall'altra parte, nell'ambito del sociale, la psicologia della personalità negli ultimi 20-30 anni sempre di più ha mostrato l'utilità per comprendere meglio le scelte politiche, per comprendere meglio le decisioni economiche e evidentemente per comprendere meglio che tipo di convivenza si può realizzare nei vari contesti lavorativi. Cioè, nel contesto lavorativo, evidentemente, la psicologia della personalità non interviene non solo come tradizionalmente per affrontare i temi della leadership e della motivazione, ma sempre di più oggi per affrontare i temi della convivenza, dei climi organizzativi, delle culture organizzative e i climi del benessere. In senso più generale, i crediti della salute nei contesti lavorativi. Perciò possiamo dire che la psicologia della personalità ha una funzione di raccordo e integrazione.

tra le diverse aree della psicologia, evolutiva, sociale, clinica, ed ha una funzione importante di collegamento con le altre scienze del comportamento umano, l'economia, la comportamentale, la sociologia, le scienze politiche. La rilevanza applicativa deriva da questo. È importante, ha una rilevanza pratica notevole nella misura in cui ci permette di individuare le caratteristiche psicologiche che permettono di descrivere e distinguere se stessi e gli altri e quindi rendere conto delle strutture e dei processi mentali coinvolti. Ciò apre la strada alla progettazione di interventi mirati a favorire il benessere individuale e collettivo nei contesti di tutela e promozione della salute, dell'educazione, del lavoro, dell'economia e della politica. Ma gli spunti di riflessione conclusivi sostanzialmente riguardano le funzioni della psicologia della personalità che non sono definiti o ancora definibili, si stanno, anzi, sono molteplici e si stanno costantemente allargando. In che modo la psicologia della personalità può contribuire alle altre scienze del comportamento? Portando per quanto possibile delle evidenze empiriche che aiutino ad affrontare insieme i problemi che più ci stanno a cuore nell'ambito della salute, nell'ambito del lavoro e per realizzare le condizioni di una convivenza civile per quanto possibile ottimale. Siamo ormai giunti al termine della nostra lezione, perciò è opportuno concludere riepilogando gli spunti di riflessione. Come le tradizioni filosofiche, i contesti storico-culturali, i fattori sociali hanno influenzato lo studio della personalità? Come si può definire la personalità? Quali sono gli obiettivi della psicologia della personalità? In che modo è possibile studiare la personalità? E quali sono i metodi di indagine? Quali sono le funzioni della psicologia della personalità? In che modo la psicologia della personalità può contribuire alle scienze del comportamento. Con questo vi saluto e ci rivediamo alla prossima lezione. Grazie e a presto.

0: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life, nell'Isola del Sapere di Uninettuno, sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana.
1: Nettuno. Network per l'università ovunque. Tuqaddim.

0: L'Università Telematica Internazionale di Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unione Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
5: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
6: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione ci focalizzeremo su un tema che in qualche modo completa l'analisi che abbiamo fatto nelle lezioni precedenti su quella che è l'attività amministrativa. Infatti ci soffermeremo sui servizi pubblici. Argomenti di questa lezione saranno quindi l'amministrare per servizi dal punto di vista dei profili di diritto costituzionale ed europeo, la nozione di servizio pubblico, i servizi pubblici essenziali e i livelli essenziali delle prestazioni e i servizi pubblici locali. Passiamo quindi al primo argomento di questa lezione, l'amministrare per servizi, profili di diritto costituzionale ed europeo. Abbiamo detto nelle precedenti lezioni, come amministrare fa riferimento a varie tipologie di amministrazione, prima delle quali è appunto l'amministrare per provvedimenti, che rappresenta quell'attività dell'amministrazione proprio contraddistinta dall'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, diciamo quella che rappresenta il nucleo duro dell'attività amministrativa, quella che appunto attiene all'esercizio di poteri amministrativi. Ma accanto a questo abbiamo anche visto l'amministrare per accordi, cioè quella attività che l'amministrazione pone in essere non mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi, ma mediante l'utilizzo e il ricorso a fattispecie consensuali. E abbiamo visto come nell'ambito di questa tipologia di attività possano rientrare tanto i cosiddetti accordi dell'amministrazione, in particolare gli accordi sostitutivi, laddove il potere stesso viene esercitato, quindi viene esercitato mediante l'utilizzo di una fattispecie consensuale, oppure tutto l'ambito dell'attività amministrativa che viene posta in essere mediante la sottoscrizione e la stipula di contratti, non nelle forme dell'evidenza pubblica. E infine, invece, oggi vedremo quello che si intende per amministrare per servizi, cioè quell'attività dell'amministrazione che si manifesta mediante l'erogazione di beni e servizi, cioè un'attività materiale che l'amministrazione pone in essere al fine di soddisfare dei bisogni specifici proprio mediante l'erogazione di prestazioni materiali. L'amministrare per servizi si esplica quindi mediante lo svolgimento di un'ampia gamma di attività e dunque non solo mediante l'adozione di atti come avviene nell'amministrare per provvedimento o per accordi. Abbiamo detto che quando parliamo di amministrazione per accordi o amministrazione per provvedimento facciamo sempre riferimento a un'attività amministrativa che trova la sua estrinsecazione nell'ambito dell'adozione di un atto giuridico. Quando parliamo di amministrazione per servizi, invece facciamo riferimento appunto a un'attività materiale dell'amministrazione, attività materiale che in qualche modo trova una sua giustificazione anche nel disegno costituzionale che fa da sfondo all'attività amministrativa. E infatti l'amministrare per servizi trova in qualche modo la sua ragion d'essere proprio nella costituzionalizzazione dei diritti fondamentali, e quindi il diritto alla salute, il diritto allo studio, il sistema previdenziale e tutta l'ampia gamma di diritti sociali che sono iscritti nella nostra Carta Costituzionale, laddove la funzionalizzazione dell'amministrare per servizi e la perimetrazione dell'intervento pubblico trovano una loro diretta rispondenza nell'ambito degli articoli della nostra Carta Costituzionale, che appunto delineano quello che chiameremo il nostro paradigma costituzionale garantista. L'aspetto che dobbiamo evidenziare è che da un lato l'amministrare per servizi trova la sua ragion d'essere nell'ambito del riconoscimento dei diritti fondamentali e quindi, come vedremo, nel principio di uguaglianza sostanziale, ma dall'altro la stessa Carta Costituzionale delinea anche quelli che sono i limiti e quindi il perimetro dell'intervento pubblico volto, teso a soddisfare questi bisogni.

E infatti uno dei problemi principali a cui si assiste nell'ambito dell'amministrare per servizi è proprio il problema del finanziamento dei servizi. E cioè bisogna chiedersi fino a che punto è possibile dare attuazione al modello sociale iscritto nella Costituzione. Da questo punto di vista assume una rilevanza fondamentale non soltanto l'attività dell'amministrare per servizi, ma quindi anche l'organizzazione funzionale al massimo godimento dei diritti fondamentali della persona e quindi quell'organizzazione amministrativa, quelle modalità attraverso cui l'amministrazione, proprio per soddisfare gli interessi fondamentali, i diritti fondamentali della persona, in qualche modo è chiamata a organizzare e a definire, quindi tutte quelle scelte di natura organizzativa che sono funzionali a contemperare ancora una volta interessi, tra cui anche gli interessi connessi alla necessità di soddisfare un diritto fondamentale, ma dall'altro la necessità di individuare i mezzi funzionali appunto al massimo godimento possibile di questi diritti, proprio perché la nostra Carta Costituzionale definisce degli obiettivi che è compito dell'amministrazione in qualche modo massimizzare attraverso delle scelte funzionali a questo obiettivo. Occorre quindi chiedersi, d'altro canto, quali sono le situazioni giuridiche soggettive che nell'ambito dell'amministrazione per servizi emergono, e cioè se quando parliamo di diritti fondamentali, quindi per esempio il diritto alla salute, facciamo riferimento a diritti soggettivi, quindi come tali incomprimibili e che devono essere garantiti indipendentemente dalle scelte organizzative dell'amministrazione, oppure parliamo di interessi legittimi che, come sappiamo, nell'ambito dell'attività provvedimentale, in qualche modo rappresentano delle situazioni giuridiche soggettive del privato rispetto all'esercizio di un potere autoritativo dell'amministrazione. La Costituzione ha, sotto certi punti di vista, quindi rafforzato la legittimazione dei pubblici poteri a erogare servizi quale mezzo di attuazione del paradigma costituzionale garantista. Lo ha fatto facendo riferimento all'articolo 2 ai diritti fondamentali della persona, che sono poi sviluppati nelle restanti parti, negli restanti articoli della Costituzione, e attraverso l'affermazione del principio di uguaglianza sostanziale che troviamo all'articolo 3 della Costituzione, che in qualche modo definisce l'ambito di intervento dei pubblici poteri proprio per la rimozione di quegli ostacoli, no, che no, si frappongono rispetto alla piena, al pieno esercizio dei diritti da parte dei cittadini. Il nostro modello costituzionale è basato sulla coesistenza di tre diverse relazioni dei rapporti tra Stato e mercato. Innanzitutto il libero mercato, che trova il suo fondamento nell'articolo 41 della Costituzione, pur non essendo esplicitato in questo articolo, in quanto l'articolo 41 della Costituzione fa riferimento all'iniziativa economica privata da svolgersi non in contrasto con l'utilità sociale e che può essere sottoposta a programmi e controlli, come nel caso della regolazione dei servizi pubblici. Qui facciamo riferimento a un modello di rapporto tra Stato e mercato, laddove viene riconosciuta la libera iniziativa economica, ma nello stesso tempo viene individuato un limite proprio nell'utilità sociale e uno strumento, appunto la possibilità di sottoporre le attività economiche private, quindi libere, a programmi e controlli proprio in funzione del perseguimento di interessi pubblici e in ogni caso, in termini più generali, al fine di garantire la coerenza tra la libera iniziativa economica e l'utilità sociale. All'opposto di questa tipologia di relazione si trova poi invece quella descritta all'articolo 43 della Costituzione, che definisce il monopolio pubblico, ovvero l'attività economica pubblica a gestione diretta o affidata in concessione. Quindi qui non troviamo più un rapporto diciamo di contemperamento tra la libera iniziativa economica e la possibilità comunque dello Stato di intervenire, quindi dei pubblici poteri di intervenire al fine di garantire che questa attività non si svolga in contrasto con l'utilità sociale, ma

troviamo all'opposto un modello che vede i pubblici poteri direttamente impegnati nell'ambito dello svolgimento di un'attività economica, scelta questa che i pubblici poteri adottano proprio in ragione della natura degli interessi in gioco e verosimilmente dell'impossibilità di perseguire l'interesse pubblico attraverso, mediante appunto un sistema di mercato. Terzo modello di relazione tra Stato e mercato è poi quello che è noto come modello cooperativo o mutualistico, che trova la sua definizione nell'ambito dell'articolo 45 della Costituzione e che esprime la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privati. Quindi tre modalità di relazione tra Stato e mercato che in qualche modo rilevano nell'ambito della disciplina dei servizi pubblici, in quanto appunto tanto nell'ambito del modello dell'articolo 41, tanto dell'articolo 43 e, se pensiamo al terzo settore, tanto rispetto all'articolo 45 della Costituzione, in qualche modo esprimono delle modalità di erogazione, di possibile erogazione di servizi pubblici che in qualche modo possono svilupparsi nell'ambito di queste relazioni. Sicuramente la forma più rilevante, laddove viene escluso in radice l'esistenza di un mercato, è quella del monopolio pubblico, ma sempre più, come vedremo, lo sviluppo dell'attività di servizio pubblico va invece verso un modello in cui mercato e regimi di regolazione di servizi pubblici in qualche modo coesistono. Nell'ambito del diritto dei servizi pubblici, una grande influenza è stata tuttavia esercitata dal diritto europeo, anche rispetto alle modalità attraverso cui Stato e mercato in qualche modo si relazionano nell'ambito dell'erogazione di questi servizi funzionali alla garanzia del nostro paradigma costituzionale, no? Del nostro modello sociale. Innanzitutto il principio dell'economia di mercato, aperta in libera concorrenza, laddove i trattati dell'Unione Europea affermano un modello di economia sociale di mercato intesa quale scelta di politica economica fondamentale dell'ordinamento eurounitario. E qui badate bene come modello di economia sociale di mercato fa in qualche modo riferimento a un modello in cui l'economia di mercato è pienamente presente, ma mantiene in ogni caso una sua valenza sociale proprio in funzione dell'attuazione di quelle finalità sociali iscritte nelle carte costituzionali. E quindi il riferimento è proprio a una modalità di interazione tra dinamiche concorrenziali e appunto obbligo dei pubblici poteri a intervenire per soddisfare i bisogni costituzionali, i diritti costituzionali delle persone. Accanto a questo, tuttavia, il diritto europeo pone e costituzionalizza dei veri e propri principi procedurali della democrazia, che sono concorrenza e stabilità finanziaria. Questi principi procedurali, quindi da un lato quelli che riguardano le dinamiche attraverso cui il libero mercato esplica la propria funzione, quindi le dinamiche concorrenziali e quindi tutto ciò che riguarda lo scambio all'interno del mercato, ma per quanto riguarda tutta la dinamica di intervento pubblico nell'economia, il principio di stabilità finanziaria. Quindi da un lato anche l'intervento pubblico nell'economia deve avvenire in modo da non alterare e non far venir meno completamente, se non nei limiti di quanto strettamente necessario, la dinamica concorrenziale che è necessaria al corretto funzionamento dei mercati. Dall'altro, la stabilità finanziaria, il principio di stabilità finanziaria che fa riferimento anche al corretto utilizzo delle risorse pubbliche che vengono acquisite o mediante il prelievo fiscale o mediante l'indebitamento sui mercati finanziari, in qualche modo costituiscono un limite di natura organizzativa rispetto alle scelte che l'amministrazione pone in essere nell'ambito dell'attività di servizio pubblico. E da questo punto di vista possiamo quindi

individuare proprio concorrenza e stabilità finanziaria, questi due principi procedurali della democrazia, come un vero e proprio limite all'intervento pubblico, quindi un limite che si frappone rispetto alla possibilità

pubblico, che è teso a garantire da un lato il corretto funzionamento dell'economia di mercato attraverso la concorrenza e dall'altro la produzione di beni e servizi pubblici in funzione dell'attuazione del paradigma costituzionale garantista. Quindi è la convivenza tra questi due ambiti che in qualche modo rappresenta il centro, il fulcro su cui il funzionamento di questi principi procedurali della democrazia in qualche modo trovano il loro fondamento ed esplicano la propria funzione. L'individuazione del perimetro dei beni, dei servizi pubblici e delle modalità prescelte per la loro erogazione non deve infatti mai porsi in contrasto nell'ambito della Costituzione economica europea con il funzionamento dell'economia di mercato. Questo è il principio di fondo che troviamo iscritto nella Costituzione economica europea e che in qualche modo limita le possibilità di scelta di intervento pubblico nell'economia da parte degli Stati membri. E infatti c'è chi ha interpretato e chi interpreta questa dinamica, questo vincolo eurounitario come un'indebita compressione della sovranità politica degli Stati membri. Tuttavia è anche possibile offrire una visione differente di questa dinamica istituzionale nell'ottica appunto di un problema di adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini perseguiti e quindi collocando il tema dei vincoli procedurali della democrazia, concorrenza da un lato e stabilità finanziaria, nel solco di limiti che in qualche modo vincolano il legislatore e quindi l'amministrazione nell'assunzione delle scelte funzionali all'attuazione del paradigma costituzionale garantista a individuare quelle che sono le modalità anche organizzative funzionali a garantire il massimo godimento possibile dei diritti fondamentali e quindi anche a individuare le modalità di intervento più idonee al fine di massimizzare, quindi di dare la maggior tutela possibile al paradigma costituzionale garantista. E la stabilità finanziaria da un lato e la concorrenza in termini di ricerca dell'efficienza, ma non solo, anche in termini di dinamiche di ricerca dell'innovazione, di tutela appunto delle dinamiche concorrenziali in una logica appunto dinamica e non strettamente statica, rappresentano appunto tutte garanzie funzionali al miglior impiego delle risorse pubbliche. La concorrenza e la stabilità finanziaria sotto questo punto di vista si atteggiano quindi a criteri ordinatori degli scambi che si svolgono tanto sulla sfera pubblica tanto sulla sfera privata, quindi tanto nell'ambito del perimetro di intervento delle dinamiche di mercato, tanto nell'ambito delle dinamiche di intervento pubblico, tanto rispetto a quelle dinamiche in cui ritroviamo anche soggetti pubblici che operano sul mercato ma che in quanto operatori di mercato sottostanno e devono sottostare ai principi della libertà di concorrenza. Sono criteri ordinatori che operano a presidio del corretto funzionamento delle dinamiche democratiche e quindi garantendo un equilibrio tra sfera pubblica e sfera privata e quindi esprimendo una funzione che non è solo economica, ma è una funzione costituzionale della tutela della concorrenza e della stabilità finanziaria. Quindi principi procedurali che garantiscono pienamente quelle che sono le finalità costituzionali dello Stato, secondo una visione che non è soltanto economicistica, ma si inquadra pienamente nell'ambito di quell'equilibrio di poteri che è in qualche modo iscritto ed emerge dalla nostra Carta Costituzionale. Spunti di riflessione. La doverosità dell'amministrare per servizi in funzione dell'attuazione del paradigma costituzionale garantista. La discrezionalità nelle scelte concernenti l'organizzazione preposta all'erogazione dei servizi e i vincoli posti dalla disciplina eurounitaria. Passiamo quindi al secondo argomento di questa lezione, che si focalizza sulla nozione di servizio pubblico. Quello di servizio pubblico è infatti un concetto controverso. Esiste una nozione soggettiva che fa riferimento

a una modalità di vedere i servizi pubblici come servizi resi da soggetti che in qualche modo rientrano nel perimetro soggettivo della pubblica amministrazione. Per intenderci, secondo questa concezione, sarebbero servizi pubblici tutti quelli che sono erogati da comuni, dallo Stato e in generale da amministrazioni pubbliche in senso soggettivo. Accanto a questa nozione, che viene avallata dall'articolo 43, che appunto riserva proprio allo Stato la gestione di determinate imprese o categorie di imprese, ritroviamo la nozione oggettiva di servizio pubblico, che trova il proprio fondamento anch'essa peraltro nell'articolo 43, laddove si fa riferimento ai cosiddetti servizi pubblici essenziali e che prevede che sia la legge ad affidare la gestione delle imprese o categorie di imprese a enti pubblici oppure a comunità di lavoratori o di utenti. Esistono peraltro anche casi di servizi affidati a operatori economici privati o misti tramite concessioni. Ora, qui il riferimento alla nozione oggettiva è a servizi che in qualche modo sono pubblici non in quanto erogati da un soggetto pubblico, poiché, come abbiamo appena visto, possono essere erogati anche da soggetti privati o soggetti misti, come nel caso delle nazionalizzazioni o come nel caso adesso dell'affidamento dei servizi pubblici. Ma facciamo riferimento a un servizio che è oggettivamente pubblico, nel senso che l'attività è funzionale al perseguimento di interessi pubblici, anche se anche questa nozione richiederà, come vedremo, ulteriori precisazioni. Esistono infine, sempre nell'ambito della nozione oggettiva di servizio pubblico, imprese che svolgono attività di interesse generale, che soggiacciono a particolari regimi autorizzatori di programmazione e di controllo proprio in ragione degli interessi pubblici che tali attività mirano a perseguire. È il caso dell'attività descritta e disciplinata dall'articolo 41 della Costituzione, ma anche della sussidiarietà orizzontale dell'articolo 118 della Costituzione, che in qualche modo fa riferimento a quello che, come è stato definito da Luca Perfetti, in qualche modo esprime la cosiddetta auto-organizzazione come espressione di sussidiarietà, cioè si fa riferimento alla possibilità che anche appunto la società civile possa in qualche modo organizzarsi pur rispettando determinati regimi giuridici, la cosiddetta regolazione dei servizi pubblici, al fine di soddisfare dei servizi, dei bisogni proprio mediante una tipica attività di servizio pubblico. Ma come dicevo prima, questa è una nozione oggettiva che diventa molto ampia, quindi si pone un problema. Quando infatti è possibile parlare di servizio pubblico? Occorre innanzitutto distinguere tra ciò che è funzione, quindi ciò che riguarda direttamente l'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione, tutto quello che riguarda la funzione, e tutto quello che riguarda invece il servizio pubblico, che invece attiene all'erogazione materiale di beni e servizi. Ma ancora dobbiamo distinguere quello che è servizio pubblico da quelli che sono i servizi che possono essere resi da un individuo o da organizzazioni private pur in assenza di un provvedimento amministrativo. Pensate per esempio a tutto il mondo del terzo settore. L'esempio classico per comprendere questa distinzione, che però è fondamentale, è quello che viene in evidenza allorquando si pensi a una fondazione di diritto privato. Una fondazione è un ente che viene istituito ed è peraltro sorvegliato dalla prefettura proprio al fine di perseguire una finalità di interesse generale. Non è detto che questa attività possa rientrare nell'ambito della nozione di servizio pubblico per come la stiamo definendo. È sicuramente un'attività di interesse generale, quindi potrebbe rientrare nel servizio pubblico inteso in senso oggettivo. Tuttavia, si è soliti ritenere che questa attività non sia corretta farla rientrare nell'ambito del servizio pubblico se non laddove questa attività sia svolta sulla base, per esempio, di un provvedimento amministrativo, per esempio in virtù di un titolo concessorio rilasciato da una

0: amministrazione.
1: Occorre quindi individuare un discrimine. Il tratto caratterizzante del servizio pubblico è rappresentato dalla circostanza che l'esistenza di una determinata attività, potenzialmente fruibile da parte di tutti, è connotata dalla sua doverosità e quindi dall'esistenza di un vincolo a carico degli erogatori. Doverosità che viene impressa dall'ordinamento giuridico all'esito di una decisione in senso lato politica, per esempio in conseguenza di un fallimento di mercato. Quindi la differenza tra l'attività della fondazione a cui facevo riferimento prima e un'attività che è pienamente di servizio pubblico sta nel carattere di doverosità dell'erogazione di quel servizio, che fa sì che il soggetto erogatore non possa in qualche modo decidere autonomamente di sospendere l'erogazione di quel servizio. Non è un'attività libera, è un'attività che in qualche modo esprime una doverosità. E il soggetto che eroga un servizio pubblico lo fa in qualche modo adempiendo a un dovere giuridico che l'ordinamento o l'amministrazione ha impresso su di lui. Laddove sia un privato tramite un provvedimento amministrativo, e qui il collegamento con un potere pubblico che viene esercitato e che rappresenta il presupposto dell'amministrare per servizi, ovvero laddove si tratti di un'attività gestita direttamente dall'amministrazione, semplicemente in quanto l'amministrazione è istituzionalmente chiamata a perseguire quel determinato interesse. I servizi di interesse economico generale sono invece una nozione di derivazione eronitaria che è funzionale all'applicazione dei principi di libera circolazione e di concorrenza. Si tratta di servizi che vengono forniti in cambio di un corrispettivo economico, anche se questo prezzo, il prezzo di erogazione, è inferiore al costo connesso, quindi associato all'erogazione di questo servizio. Questi servizi sono servizi, per esempio, postali o di trasporto, che in qualche modo esulano dalla normale logica di mercato, per cui solitamente il prezzo deve permettere quantomeno una piena copertura dei costi di produzione del servizio. Rispetto a questi servizi di interesse economico generale, resta comunque impregiudicata la competenza dei pubblici poteri nazionali a fornire invece i servizi di interesse generale non economico. Quindi l'applicazione dei trattati europei, quindi le regole sulla concorrenza, trovano diretta applicazione solo in relazione a quelli che hanno una rilevanza economica, non invece a quelli che non hanno una rilevanza economica, rispetto alla quale si suol dire che sussiste una neutralità dei trattati rispetto a queste scelte da parte degli Stati membri. Altra nozione è invece quella del servizio universale, che è una nozione funzionale a giustificare il trasferimento di risorse finanziarie da parte di uno Stato membro. In questi casi i pubblici poteri nazionali sono tenuti a far sì che qualsiasi tipo di azienda, pubblica o privata, fornisca servizi rivolti al pubblico, per esempio poste o comunicazioni elettroniche, e soddisfi un insieme di esigenze. Quindi parliamo di servizi universali laddove questi soggetti sono tenuti a erogare questo tipo di servizi, e quindi in virtù di questo si prevede una possibilità di intervento diretto dello Stato proprio per finanziare l'erogazione di questi servizi e quindi in qualche modo neutralizzare gli effetti negativi, per esempio in termini di costi, che queste aziende sostengono nel caso di erogazione di servizi di natura universale. Spunti di riflessione. La controversa nozione di servizio pubblico, funzione versus servizio pubblico e servizio pubblico versus attività imprenditoriale. Società benefit, terzo settore, applicazione dei criteri ESG che in qualche modo possono confondere rispetto alla nozione di servizio pubblico. Passiamo al terzo argomento di questa lezione, i servizi pubblici essenziali e i livelli essenziali delle prestazioni. I servizi pubblici essenziali sono una categoria che in qualche modo, oltre a trarre fondamento

l'articolo 43 della Costituzione ritroviamo esplicitata nell'ambito della legge 146 del 90, dedicata al diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, laddove si fa riferimento per definire i servizi pubblici essenziali a una nozione oggettiva di servizio pubblico. In questo caso l'essenzialità dei servizi deriva dal loro essere funzionali a garantire il diretto godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e alla previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione. Quindi troviamo una nozione di funzionalità che in qualche modo esprime l'essenzialità, cioè il servizio pubblico è essenziale laddove è funzionale a garantire questi diritti costituzionalmente tutelati. Vi è quindi un nesso tra diritti riconosciuti e costituzionalmente protetti e quelle che sono le prestazioni, quindi i servizi, funzionali a garantire in concreto l'effettività di questi diritti. La legge sul diritto di sciopero individua un'elencazione puntuale che evidentemente per ragioni di tempo non possiamo approfondire, però per darvi un'idea tra queste rientrano l'amministrazione della giustizia in relazione ai provvedimenti restrittivi della libertà personale e a quelli cautelari e urgenti, nonché i processi penali con imputati in stato di detenzione, proprio perché impattano su diritti fondamentali della persona, no? Addirittura la libertà personale, ovvero i diritti relativi ai trasporti pubblici urbani, extraurbani, autoferroviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi che in qualche modo rispondono a altrettanti interessi pubblici e a questi ovviamente se ne aggiungono degli altri. Quindi ciò che possiamo evidenziare è che la natura essenziale o meno di un determinato servizio pubblico, che va peraltro tenuta distinta dai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate, fanno riferimento a un diretto collegamento con i diritti costituzionali. Diverso invece è il concetto di livelli essenziali delle prestazioni, che in qualche modo fanno riferimento al contenuto, no, delle prestazioni, al contenuto delle modalità, delle funzioni che sono funzionali appunto a garantire l'effettività di questi diritti. Rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni, cioè alla determinazione di quelli che sono i livelli essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sussiste una competenza legislativa esclusiva dello Stato in relazione alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Lo troviamo, questa competenza specifica, legislativa, all'articolo 117,2, lettera M, della Costituzione. In più, l'articolo 120,2 della Costituzione attribuisce al Governo nazionale dei cosiddetti poteri sostitutivi nei confronti delle regioni e degli enti locali, qualora questo intervento sia richiesto dalla necessità di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica, in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Questo in ragione del fatto che a fronte della determinazione per via legislativa mediante intervento del legislatore nazionale, la modalità poi di erogazione, di definizione delle prestazioni attraverso la strutturazione dei servizi spesso passa per un'attività diretta da parte di altri livelli di governo, rispetto ai quali comunque sussiste un obbligo giuridico dettato appunto dai livelli essenziali delle prestazioni a garantire determinate prestazioni, rispetto alle quali in caso di incapacità o inerzia da parte di questi ulteriori livelli di governo, è compito del governo nazionale intervenire mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi. I livelli essenziali delle prestazioni trovano quindi un'applicazione generalizzata a tutti i servizi sanitari, all'istruzione, all'assistenza sociale, al trasporto e così via.
il rispetto dei livelli essenziali.

delle prestazioni su tutto il territorio nazionale pone, peraltro, numerosi problemi, problemi di bilanciamento di interessi in gioco, che dipendono dalla trasversalità della materia, quindi dal fatto di interessare molto spesso anche servizi che hanno degli impatti su materie di competenza, per esempio, regionale o rispetto a funzioni allocate ai diversi livelli di governo, e all'incidenza su funzioni spettanti alle regioni e agli enti locali. Quindi le scelte anche di natura organizzativa connesse alle modalità attraverso cui i vari livelli di governo garantiscono l'erogazione di queste prestazioni è in qualche modo oggetto di bilanciamento. Di bilanciamento perché devono tener conto, pensate ai temi che abbiamo affrontato prima sul finanziamento dei servizi, delle competenze che attengono a livelli di governo diversi e non necessariamente gli interessi pubblici, anche tra interessi pubblici oltre che con quelli privati, sono allineati. E quindi anche rispetto alle modalità attraverso cui si traducono gli obblighi di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sussistono dei problemi di bilanciamento. La giurisprudenza costituzionale, rispetto a questi problemi di bilanciamento, ha più volte sottolineato come le scelte statali devono essere recepite in atti legislativi, quindi anche i livelli essenziali delle prestazioni devono trovare un loro fondamento a livello legislativo, così come tutti gli atti di indirizzo che rispetto a questi conseguono, e in più devono trovare un bilanciamento degli interessi in gioco attraverso il ricorso ad adeguate procedure. E qui si apre tutto il tema, molto ben trattato dalla Corte Costituzionale, della procedimentalizzazione delle scelte anche rispetto ai vari livelli di governo, motivo per cui c'è chi in dottrina ha evidenziato l'esistenza di una vera e propria funzione discorsivo razionale del diritto pubblico, quindi attraverso il rispetto delle regole pubblicistiche che in qualche modo disciplinano i procedimenti nell'ambito dell'adozione di queste scelte, deve trovare attuazione il paradigma costituzionale garantista, quindi ponendo in essere tutte quelle scelte di bilanciamento tra risorse disponibili, tra modalità di copertura del fabbisogno finanziario rispetto alla perimetrazione di quelle che sono le prestazioni, anche rispetto alla scelta delle modalità organizzative, quindi ricorso a un modello più pubblicistico piuttosto che un ricorso al mercato. Spunto di riflessione rispetto a questo terzo argomento: in cosa consistono i livelli essenziali delle prestazioni e come rilevano in termini di doverosità nell'ambito dell'amministrare per servizi. Passiamo al quarto e ultimo argomento di questa lezione, che è dedicato ai servizi pubblici locali. Il testo unico sugli enti locali, il decreto legislativo 267 del 2000, conferma quel principio che abbiamo già evidenziato, secondo cui i pubblici poteri, e dunque anche quelli locali, possono non soltanto assumere l'esercizio di attività economiche inerenti agli interessi generali della collettività, ma anche disporre una privativa, escludendo la legittimazione di qualsiasi altro soggetto a svolgere quelle attività. Quindi, così come l'articolo 43 della Costituzione, laddove istituisce la possibilità di monopolio in relazione a determinati servizi, anche il testo unico sugli enti locali in qualche modo ripropone su scala locale questo tipo di impostazione come possibile, quindi come possibilità funzionale alla tutela degli interessi pubblici riferiti a una determinata comunità locale. Gli enti locali, infatti, prescrive l'articolo 112,1 del testo unico sugli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare i fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. E quindi, innanzitutto, rispetto all'articolo 43 della Costituzione, non si parla più soltanto di servizi pubblici essenziali, ma più in generale di servizi pubblici, la cui individuazione è rimessa all'autonomia di indirizzo politico e al principio di differenziazione
in attuazione proprio degli articoli 5, 114 e 118 della Costituzione,

Costituzione che in qualche modo definiscono anche quelli che sono gli ambiti di autonomia, di indirizzo politico, sussidiarietà, differenziazione, che trovano piena espressione anche nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie costituzionali. I servizi pubblici di rilevanza economica, anche a livello locale, assumono una loro specifica connotazione. La normativa in materia parla attualmente di interesse economico generale di livello locale, quindi parafrasando un po' quella che è la definizione di matrice eurounitaria. Parliamo in questi casi di servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. Vedete, in questa definizione, normativa troviamo sostanzialmente tutti quelli che sono i caratteri fondamentali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e cioè il fatto che queste attività vengono erogate proprio in quanto l'amministrazione locale ritiene che non possano essere suscettibili di erogazione nell'ambito di un libero mercato se non a condizioni differenti. Quindi, per esempio, laddove un'amministrazione voglia mantenere delle tariffe tali da garantire l'accesso di un maggior numero di utenti possibili, può intervenire con delle scelte di servizio pubblico e quindi in questo caso, per esempio, affidando a un soggetto dietro corrispettivo l'erogazione di un servizio. Guardando la definizione dell'articolo 3 del decreto legislativo 201 del 2022, parliamo di servizi di interesse economico generale di livello locale, quelli che rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. L'autonomia e la differenziazione, con riferimento ai servizi pubblici locali, si è quindi manifestata nella varietà delle forme di gestione che l'ordinamento consente e la cui scelta è rimessa agli enti locali. Quindi, quando l'amministrazione individua un ambito di potenziale necessità di intervento pubblico mediante l'erogazione di un servizio pubblico, deve non solo porsi il problema di individuare, no, il bisogno e quindi di trovare la modalità suppletiva rispetto alla classica libera iniziativa economica, ma deve anche individuare la modalità attraverso cui questo servizio deve essere erogato. E infatti le possibilità sono solitamente quelle della gestione diretta, quindi tramite per esempio aziende speciali o aziende in-house, cioè laddove l'amministrazione assume direttamente su di sé, tramite le proprie articolazioni organizzative, l'erogazione di un servizio, oppure tramite la gestione indiretta e quindi mediante l'affidamento a soggetti terzi. Tuttavia, anche nell'ambito dei servizi pubblici locali troviamo il problema dell'apertura alla libera concorrenza, che è poi la diretta conseguenza di quella nozione di servizi pubblici a rilevanza economica, servizi economici di interesse generale, che sono di derivazione eurounitaria. E infatti prescrive l'articolo 4 del decreto legislativo 201 del 2022 che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza quindi restrizioni del numero dei soggetti abilitati a operare sul mercato. Questa è una importante previsione che fa il legislatore, ma che in qualche modo sviluppa una previsione che già era presente nell'ambito del nostro ordinamento. Cioè, non solo l'amministrazione locale deve individuare il bisogno della comunità da soddisfare, deve quindi individuare la necessità di un servizio pubblico, ma come vi dicevo prima, deve anche individuare la modalità di erogazione di questo servizio pubblico e deve però tener conto
dicevamo prima, di quei principi procedurali della

democrazia, quindi sicuramente principio di concorrenza, ma anche stabilità finanziaria, quindi la sostenibilità economica dell'erogazione di un servizio. E quindi l'articolo 4 prevede addirittura un obbligo per l'amministrazione di dover motivare in relazione alla possibilità di assicurare il servizio mediante un intervento, diciamo, più soft rispetto alla possibilità di sviluppo di un mercato che eroghi un servizio, piuttosto che una riduzione dei soggetti autorizzati a svolgere una determinata attività e quindi abilitati a operare su quel mercato. E quindi deve motivare proprio perché, in funzione del principio di proporzionalità e di sussidiarietà, dovrebbe individuare quella che è la modalità meno gravosa rispetto alla sfera pubblica, quindi quella che impone il sacrificio minore in funzione della tutela degli interessi pubblici che devono essere garantiti mediante l'erogazione del servizio. L'apertura alla libera concorrenza quindi impone l'obbligo di dar conto di questa verifica nella deliberazione di istituzione del servizio, nella quale devono essere quindi indicate anche le eventuali compensazioni di natura economica. Per quanto invece riguarda i principi generali dei servizi pubblici di interesse economico di livello locale, li troviamo elencati all'articolo 3 del decreto legislativo 201 del 2022. E questi sono la concorrenza, la sussidiarietà orizzontale, come abbiamo visto, l'efficienza nella gestione e ancora l'efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, lo sviluppo sostenibile, la produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, l'applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, la promozione di investimenti in innovazione tecnologica, la proporzionalità e adeguatezza della durata. E ancora trasparenza nelle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati della gestione. Questo è un principio interessante perché proprio in funzione di quel paradigma discorsivo razionale a cui si faceva riferimento prima, no? Che permette proprio una possibilità di verifica in concreto delle scelte amministrative in funzione della massimizzazione del godimento dei diritti fondamentali della persona, la trasparenza è uno strumento essenziale, perché solo attraverso la trasparenza nelle scelte, nelle modalità di scelte sui risultati della gestione che è possibile operare un controllo effettivo da parte dei cittadini. Altri principi sono quello della centralità del cittadino e dell'utente, della distinzione tra funzione di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. Per quanto invece riguarda le forme di gestione del servizio pubblico locale, queste sono disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 201 del 2022. Queste possono essere l'affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, la cui disciplina la troviamo all'articolo 15, l'affidamento a una società mista, quindi dove capitale pubblico e capitale privato convivono, è la modalità disciplinata all'articolo 16, l'affidamento a società in-house, disciplinata dall'articolo 17, ma anche dal testo unico sulle società a partecipazione pubblica, il cosiddetto decreto Madia, il decreto legislativo 175 del 2016, e la gestione in economia o mediante aziende speciali, che però è limitata ai servizi diversi rispetto a quelli cosiddetti a rete, quelle che riguardano la gestione di una rete infrastrutturale. E ancora rapporti di partenariato con gli enti del terzo settore per specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica che troviamo disciplinato dall'articolo 18 del decreto sui servizi pubblici. Spunti di riflessione di questo ultimo argomento della lezione: quali sono i principi applicabili ai servizi pubblici locali di rilevanza economica? Vediamo quindi gli spunti di riflessione che possiamo riepilogare all'esito di questa lezione.
La doverosità dell'amministrare per servizi in funzione dell'attuazione del paradigma

istituzionale garantista, la discrezionalità nelle scelte concernenti l'organizzazione preposta all'erogazione dei servizi e i vincoli posti dalla disciplina eurounitaria. La controversa nozione di servizio pubblico, funzione versus servizio pubblico e servizio pubblico versus attività imprenditoriale, in cosa consistono i livelli essenziali delle prestazioni e come rilevano in termini di doverosità nell'ambito dell'amministrare per servizi, e quali sono i principi applicabili ai servizi pubblici locali di rilevanza economica. In questa lezione abbiamo quindi delineato a grandi linee quella che è la disciplina dei servizi pubblici, disciplina che appunto fa riferimento al cosiddetto amministrare per servizi. Io vi auguro un buono studio e vi rinvio alle pagine del nostro Ateneo, il portale del nostro Ateneo, dove troverete anche il materiale didattico a supporto di questa lezione. Vi auguro ancora un buono studio e alla prossima.

0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
1: I'm Noemi, I was born in Rome. I work full time for a company.
2: My name is Devon. In 2015 I became a refugee.
1: I chose Uninet because I can study everywhere with my laptop, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it's so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge.
3: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
4: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti in questa lezione dove tratterremo l'argomento il robot Delta. Il robot Delta è un particolare robot utilizzato all'interno di un Nettuno nella facoltà di ingegneria. Andiamo a vedere gli argomenti della lezione. Il primo argomento: come è fatta la struttura del robot Delta?

delta, detto anche robo delta x2, come è applicata la cinematica inversa al robo delta e infine come è applicata la cinematica diretta del robo delta. Quindi il primo argomento di questa lezione è la struttura del robo delta x2. Il Delta Robot è una macchina cinematica parallela sviluppata da Ray Cliond nel 1985 all'École del Politecnico di Federal di Lausanne, in Francia. L'architettura parallela permette al robot Delta di raggiungere alte velocità con notevoli precisioni di posizionamento. Rispetto alle tipologie di robot che sono state viste in queste lezioni e nelle precedenti lezioni, questa configurazione robot delta è molto semplificata e sviluppa tutta la sua tecnologia e tutti i movimenti parallelamente. Che cosa si intende per movimento parallelo? Il movimento parallelo indica dei movimenti con disgiunti che muovono la loro simmetria in posizioni puramente parallele. Lo vedremo nel dettaglio, durante la spiegazione della cinematica diretta. Passiamo al prossimo argomento, l'architettura del robot Delta. È formato da tre blocchi cinematici connessi tramite giunti universali a una piattaforma fissa, tre servomotori che lavorano come attuatori. Come vedete, la struttura del robot Delta è tridimensionale che rispetta quelle che sono le specifiche dell'environment, dell'ambiente di lavoro tridimensionale, quindi due piattaforme, una fissa e una mobile. Essenzialmente la piattaforma fissa è utilizzata per l'alloggio dei motori e dei servomotori che andranno a compiere delle forze, quindi sviluppare dei movimenti per muovere la piattaforma mobile. Vediamo i blocchi cinematici del robot Delta. Quindi abbiamo una base triangolare. Poi abbiamo dei bracci attivi connessi agli attuatori. Poi abbiamo dei bracci passivi che sono connessi tramite dei giunti ai bracci attivi, quindi due bracci. E infine abbiamo la piattaforma mobile che è connessa ai bracci passivi. Come potete vedere, la struttura principale del robot Delta è composta da due piattaforme, una base fissa e una base mobile. Quella base fissa, come avevo già detto, ospita i servomotori che sono molto pesanti, hanno un carico molto pesante. La cosa interessante è per poter mantenere la struttura parallela, cioè nel senso l'orientamento della base fissa e l'orientamento della base mobile sempre uguale, è la possibilità e l'utilizzo di questi doppi bracci. I primi bracci sono di tipo attivo. Attivi perché connessi ai servomotori che producono la forza e quindi la forza prodotta si trasforma in movimento. Invece i bracci passivi praticamente non fanno altro che trasportare il movimento prodotto dai bracci attivi, quindi partendo dall'attuatore il movimento si disloca nel braccio attivo che poi va a finire sul braccio passivo e alla fine viene attuato e viene visto dalla piattaforma mobile. Quindi la piattaforma mobile è sempre parallela alla base e ha solo 3 gradi di libertà lungo gli assi cartesiani X, Y, Z. Questo perché l'orientamento della piattaforma è fisso. L'orientamento della piattaforma mobile è fisso. Quindi, come potete vedere, la struttura è definita parallela perché le due piattaforme, quella fissa e quella mobile, hanno sempre questa posizione parallela. Ovvero la piattaforma mobile non assumerà mai una posizione trasversale o longitudinale rispetto alla piattaforma fissa, ma si muoverà di un movimento che sarà parallelo in un'area di lavoro definita. Passiamo alla prossima slide. I motori pesanti attuatori sono fissati sulla base principale della piattaforma. Il maggior vantaggio è che è leggera, smussata,
preciso e il movimento

dei bracci sono veloci. Il maggior svantaggio è che ha una limitata capacità di carico ad alte velocità. Dunque, aumentando il carico, deve decrescere la velocità. Benissimo, abbiamo visto quali sono i punti di forza e le debolezze del nostro robot Delta in maniera molto veloce. Però possiamo intuire che è un robot parallelo con ampia velocità di movimento, veloce e preciso. L'unico problema è che non ha un'alta capacità di carico, cioè intesa come carico che deve spostare. Quindi se alla base della piattaforma mobile viene messo un oggetto molto pesante, la velocità che eserciterà questo robot non è limitata, ma la forza che dovranno fare i servomotori per avere un movimento fluido e veloce dovrà essere maggiore. Quindi ci sarà un sovraccaricamento dei motori che si va a risentire e si va a sfogare sui bracci, specialmente nei giunti che congiungono i bracci attivi dai bracci passivi. Vediamo la prossima slide. Parliamo dei pro, quindi ha alta capacità di carico, in questa intesa come carico di movimento. Ha un'alta rigidità, poi risponde a alte frequenze naturali. Gli attuatori possono essere posizionati sulla base fissa. Un altro punto, può raggiungere elevate accelerazioni. Abbiamo visto adesso quali sono i punti di forza di questo braccio robotico. Ovviamente, intesa come capacità di carico, si intende una capacità di carico della base, quindi del peso della base. La struttura è stata progettata per avere un determinato carico. Vediamo infatti che se questo carico diventa troppo eccessivo, i movimenti non perdono la loro fluidità. E c'è il rischio che i giunti possono rompersi. Vediamo altri pro. Il primo pro è che comunque ha un'elevata accuratezza, un'alta precisione, ha una struttura meccanica modulare e semplice. Questi sono altri vantaggi per cui il braccio robotico RoboDelta è utilizzato anche per l'education. Quindi per istruire quelli che saranno gli operatori che andranno a programmare queste tipologie di robot. L'alta precisione è qualcosa che si va a cercare, non tanto la capacità di carico. Ovviamente per quei robot, per quei bracci robotici che la capacità di carico è un punto essenziale, purtroppo si va a perdere in quello che è la velocità. Adesso andiamo a vedere nella prossima slide quelli che sono i contro, quindi un design molto complesso, un'area di lavoro molto limitata, una relazione cinematica anch'essa complessa, un altro punto a sfavore che è molto sensibile agli effetti termici e anche l'ultimo punto a sfavore è che la calibrazione è una procedura molto complessa. Ovviamente questo tipo di robot è stato utilizzato nell'inizio degli anni 80 e questo robot essenzialmente faceva operazioni molto semplici. È stato utilizzato nell'industria del cibo, particolarmente nell'industria del cioccolato, della manifattura del cioccolato e si occupava semplicemente dell'impacchettamento delle scatole di cioccolato, quindi aveva un carico minimo. E l'operazione che doveva fare era prendere una forma di cioccolato, metterla all'interno della scatola e chiuderla. Questo però dà un'alta capacità allo studente e colui che vuole imparare la programmazione a studiare bene l'ambiente di lavoro e vedere quale è la migliore posizione, posa e orientamento che l'end effector, in questo caso la base mobile, deve prendere e assumere. Andiamo a vedere quelle che sono le specifiche tecniche del robot Delta.
Allora, il robot Delta X, primamente chiamato Delta X Robot, è stato sviluppato con un hardware del robot a open source e il suo software è stato nominato Delta X2. Potete vedere l'immagine del robot Delta, questa immagine è stata presa dal nostro laboratorio e come potete vedere è una configurazione semplice dove alla base abbiamo la piattaforma mobile, che è molto più piccola rispetto alla piattaforma fissa che ospita i servomotori. Molto brevemente vediamo i bracci attivi, i bracci passivi, i giunti e infine abbiamo i giunti che connettono i bracci passivi alla piattaforma mobile. Allora andiamo a vedere le specifiche tecniche del robot Delta a quattro assi. Ha una velocità massima che può raggiungere i 0,8 metri al secondo, un'accelerazione massima di 20 metri sul secondo quadro e una capacità di 700 g. Come potete vedere, la struttura del robot è qui a sinistra, questa è una veduta trasversale, poi abbiamo una veduta dall'alto della base fissa. E invece questa più piccola è la base mobile e invece in questa immagine abbiamo quella che è la base fissa. Come potete vedere da questa immagine parliamo di un'area di lavoro e di un robot sviluppato in circa un volume di mezzo metro. Molto piccolo, molto contenuto e per questo motivo è utilizzato in ambiti in cui non c'è la necessità di avere carichi eccessivi, ma la necessità di capire e comprendere come attuare gli effetti della cinematica diretta e la cinematica inversa per il calcolo delle pose e degli orientamenti. Il microcontrollore è basato su un socket ARM Cortex M3 e contiene un input analogico, tre input PMVM, che è un input digitale, due output che comandano due servomotori e un'interfaccia di comunicazione che può essere Bluetooth, Wi-Fi o USB. Negli accessori del robot Delta abbiamo una penna, una pinza, una pompa a vuoto e un laser. Ovviamente tutti questi accessori che vengono montati sul robot Delta non vengono montati in una zona del robot Delta a caso, ma in una zona specifica. Infatti è la zona dell'end effector. L'end effector in questo caso è la base mobile, quindi la base mobile può alloggiare tutti questi equipaggiamenti e possono essere comandati via output che abbiamo definito prima e l'attivazione è sempre fatta e controllata dal microcontrollore che si troverà nella base fissa. Vediamo ora dei spunti di riflessione. Il primo spunto di riflessione è: può il robot Delta X2 avere più di 3 gradi di libertà? Per oggetti pesanti, e fare il pick place è utile. Passiamo al prossimo argomento che tratterà la cinematica inversa del robot Delta X2. In questo argomento andiamo a vedere le formule che caratterizzano quella che è la cinematica inversa applicata a questa tipologia di robot. La cinematica inversa sono tutte quelle metodologie per determinare il movimento del robot al fine di ottenere la posizione desiderata. Quindi abbiamo la piattaforma mobile che è definita da una posizione, e la posizione E con la coordinata X0, Y0 e Z0, e gli angoli θ1, θ2, θ3. Vi ricordo che lo spazio è tridimensionale, quindi l'indice inferiore dell'angolo non supererà mai il numero 3. Ovviamente il movimento che traccia il punto E e 1 è data dalla seguente formula:
Poi andiamo a vedere perché tangente di 30. E come potete vedere, per tracciare il segmento che va da E a E1, quindi la proiezione del segmento, si utilizza la formula E2 tan 30, perché tracciando la bisettrice che va a intersecare l'angolo, il punto centrale E e la metà del lato opposto, si va a formare questo segmento, e questo segmento è dato dalla formula di tan 30, dove 30 è questo angolo alfa. Quindi la proiezione di E1 è data da tre componenti: la componente x con 0, la componente y con 0, che è questa, meno la proiezione dell'angolo E0 e z0. Quindi, come vedete, abbiamo appena introdotto quello che è il principio di coordinate e come poter calcolare la proiezione di queste coordinate. Stiamo parlando della piattaforma mobile. Quindi, per calcolare la proiezione del punto E1, si vanno a definire questi punti di coordinate. Quindi si parte dal punto x0 pari a 0, y0 meno la proiezione di E0 e il punto z0. Quindi, come abbiamo detto, il punto E e la proiezione di E1 hanno uno stato iniziale che si trova in posizione x con 0. Il punto J, lo vedremo a breve, è la posizione del giunto, che congiunge il braccio passivo dal braccio attivo, e infatti si troverà in posizione 0, y con J e z con J. Quindi, come potete vedere dall'immagine, questa è la nostra J, questo è il nostro E', questa è la nostra E, questo è il braccio passivo e questo è il braccio attivo. Ovviamente, perché viene utilizzata per rappresentare il punto J la denominazione J1, J2, J3? Ovviamente perché questo tipo di studio, come si vede dall'immagine, è atto a un singolo braccio robotico. Dobbiamo considerare che i bracci robotici sono tre che muovono la piattaforma. Quindi, quello che farò io in queste video lezioni è vedere lo studio della cinematica sia diretta che inversa, fatto solo per un braccio. Ovviamente basta espandere il concetto, quindi cambiare il vettore, si può spostare agli altri bracci, anche perché il movimento è parallelo, quindi sincrono. Quindi abbiamo un sistema di due equazioni in due incognite, che poi compaiono anche la proiezione lungo la z, quindi la terza ordinata, e quello che è il prodotto che deriva dal teorema di Pitagora. Risolvendo questo sistema per z1 e z2, si ottiene alla fine l'angolo θ1 attraverso questa formulazione. Il valore tan-1 sta a indicare il valore di arco tangente, e nel caso in cui andiamo a prendere il singolo braccio robotico, θ1 corrisponde esattamente a questo θ. Come spiegato prima, per fare il calcolo di θ2 bisognerà fare delle proiezioni. Andiamo a vedere nel dettaglio come vengono fatte queste proiezioni nella prossima slide. Quindi, per determinare gli altri angoli θ2 e θ3, bisogna applicare questa matrice R1,2. La matrice R1,2 potete notare che ha sempre un angolo di riferimento, un argomento di riferimento di 120 gradi. Poi andiamo a vedere nel dettaglio a che cosa si riferisce e soprattutto a che cosa serve questa matrice R1,2. Allora, una volta individuata la posizione E, questa qui, di un braccio x0, y0 e z0, si fa la moltiplicazione con R1,2 per andare a determinare e quindi risolvere il sistema con le nuove coordinate. Quindi, che cosa implica? Fissiamoci un attimo sulla figura. Abbiamo calcolato il punto E, che è questo, con
queste coordinate. Adesso quello che dobbiamo andare a fare è una proiezione sugli altri assi. Proiettare sugli altri assi significa che bisogna fare una operazione di rotazione di 120 gradi. Perché 120 gradi?

basta effettuare il calcolo per un braccio solo e applicare le matrici di rotazioni per poter trovare quelli che sono gli altri punti, quindi sarebbe E1, E21 e 31. Il riferimento ovviamente è sempre preso per un singolo robot. Benissimo. Adesso vediamo dei spunti di riflessione. Quindi teta 1 a che tipo di angolo corrisponde? Vediamo il secondo spunto di riflessione, ovvero come è possibile determinare l'angolo teta 3. Vi do un suggerimento. Poco fa ho spiegato come utilizzare le matrici di rotazione. Le matrici di rotazione hanno riferimento un asse fisso e un asse da poter calcolare. L'argomento è sempre 120 gradi. Bisogna andare a capire che tipo di indice, quindi quale di quei vettori devono essere utilizzati, gli elementi specifici. Vi lascio con questo suggerimento e passo al prossimo argomento che tratterà della cinematica diretta applicata al robot Delta X2. Adesso vediamo come vengono applicate le formule della cinematica diretta sul robot Delta. Prima abbiamo visto la cinematica inversa, adesso vediamo la cinematica diretta e iniziamo a dare una definizione di cinematica diretta, ovviamente molto breve. Allora, che cos'è la cinematica diretta? È trovare la posizione o riferimento dell'end factor di una catena cinematica data una determinata configurazione dei giunti, dato gli angoli θ1, θ2 e θ3. Benissimo, adesso potete vedere bene anche dalla figura che l'angolo θ è il generico angolo θ1. I successivi angoli sono questo qua e quest'altro che non si vede. Questa invece che vedete a destra è la piattaforma mobile con le sue proiezioni, quindi con i giunti di riferimento. Quindi il giunto J3, andiamo nello specifico nel giunto J1 e J1', corrispondono a questa figura. Quindi questa è una figura laterale e questa è una figura dall'altro. Questa figura vi serve a fissare quelle che sono poi i punti sulle quali le equazioni della cinematica diretta, ma anche la cinematica inversa, sono applicate. Quindi passiamo alla prossima slide, dove andiamo a vedere la formulazione e l'applicazione della cinematica diretta. Allora, analizzando quello che è il segmento E0, vedete dove si trova il punto E0 e il punto E è la sua proiezione. Quindi come si fa a calcolare il punto E0, il segmento E0, utilizzando questa formula dove E è una variabile e 2 è radice di 3, quindi il denominatore è un valore fisso. Quindi prendendo un punto di riferimento anche 0F, quindi il segmento F, si prende come riferimento T, quindi la distanza t e la costante 2 radice di 3. Vediamo che da questi due segmenti è possibile calcolare la proiezione di J11 per quanto riguarda questa parte qui e successivamente applicando quelle che sono le matrici di rotazione si può vedere J'2 e J'3. Vediamo com'è definito J'1. Allora, abbiamo che una coordinata la impostiamo pari a 0, quindi possiamo dire che la coordinata x è pari a 0, mentre la coordinata y è data dal valore t-e diviso 2 radice 3 meno rt, che è il segmento, fratto il moltiplicato il coseno di θ1. L'altra coordinata semplicemente avrà il punto rt moltiplicato il seno di θ1 col segno negativo. Quindi potete vedere che questa è la posizione di J2'. Stiamo in questo caso, quindi le coordinate sono x, y e z. Si impone questo sistema di equazioni con alfa.

pari a questo argomento con coseno di teta 2 che è conosciuto e alfa 3 con questo argomento avente il coseno di teta 3 già conosciuto. Quindi applicando queste due sostituzioni alla formulazione per il calcolo del giunto J1' si ha, si vede in questa slide, che J' secondo, quindi questo punto qua, è dato da alfa 2 coseno di 30, alfa 2 seno di 30 e meno RT seno di teta 2. Potete vedere che questa formulazione ricorda un po' quella che è la matrice di rotazione. La matrice di rotazione, essendo una matrice, ha due elementi che identificano la coordinata x e la coordinata y. In questo caso la matrice è vista solo come un unico vettore. Non è la stessa cosa, però è molto simile. Questo per capire come le funzioni trigonometriche del seno e del coseno vengono utilizzate sia come proiezioni sia come rotazioni. Quindi, infatti, vediamo che in J' terzo abbiamo gli stessi argomenti che si presentano in J1, 2. L'unica cosa che cambia è giustamente l'argomento di riferimento, però il coseno è sempre a 30 gradi. Il coseno a 30 gradi sarebbe questo angolo qui che sono andato a definire qualche slide precedente. Benissimo, quindi come si fa a determinare il segmento E' 0 e J' 1? Bisogna effettuare una rotazione intorno a J'D, dove I assume valori 1, 2 e 3, sono riferiti ai bracci. Quindi bisogna immaginare tre sfere di raggio R e applicare questa formulazione. Perché si utilizzano le tre sfere? Le tre sfere vanno a indicare i tre punti della base che, se si fanno passare questi vettori, la congiungente dei vettori serve a capire il punto di rotazione. Quindi quello che è il raggio della sfera in realtà corrisponde alla congiungente dei vettori che si vanno a intersecare e formano il punto di riferimento dove avviene questa rotazione. Ci focalizziamo un attimo sulla equazione che va a determinare, quindi il sistema di equazioni. Il sistema di equazioni è un sistema pitagorico dove ci sono sei equazioni, tre equazioni in tre incognite. Ricordiamo che R è un valore che conosciamo perché rappresenta il raggio delle ipotetiche sfere. Le sfere ovviamente sono tutte e tre uguali e si va dunque a risolvere questo sistema. Ecco, vediamo le tre sfere, quindi secondo di x1, y1 e z1, dove vanno a corrispondere i vari raggi. E quindi l'applicazione di queste sfere sul punto E0, quindi le sfere si trovano una qui e una qui, quindi le congiungenti in realtà non sono altro che le brisettrici. Perché si utilizzano le sfere? Le sfere perché comunque sono omogenee, sono degli elementi omogenei tridimensionali il cui raggio non varia mai. Dunque, risolvendo questo sistema di sei equazioni in sei incognite, alla fine si va a risolvere tanti membri e si sono andati a sviluppare una serie di membri dove ci sono le coordinate di riferimento globali e le coordinate di riferimento locali per ogni braccio. Quindi adesso vediamo come questo sistema di equazioni complesso si risolve. Si applicheranno semplicemente delle sostituzioni a variabile. Vediamolo nelle prossime slide. Quindi questa è la prima sostituzione e si definisce la prima variabile, VD. Si applica VD a tutto il sistema di equazioni. Ovviamente potete vedere che in base al riferimento VD assume il riferimento a cui è preposto
preso, per esempio qui abbiamo il riferimento 2,

tutti gli indici sono, gli indici che sono a pedice sono in riferimento al braccio numero 2, così è relativo al braccio 3 e al braccio 4. Quindi si va a riscrivere il sistema di equazioni, si aggiunge un'altra variabile di sostituzione che va a essere implementata nel sistema di equazioni, si aggiungono anche A1 e B1 per tutte queste cose, tutte queste variabili di sostituzioni, perché vengono utilizzate? Vengono utilizzate solo per semplificare quello che è il sistema di equazioni stesso, quindi l'aggiunta di variabili in realtà va a sostituire argomenti di equazioni che sono ripetitivi e ridondanti. Laddove è fattibile questa operazione, ovviamente bisogna sempre ricordarci di effettuare operazioni lineari dove è possibile la proprietà commutativa e associativa, quindi quasi sempre parliamo di operazioni lineari e non operazioni non lineari che come il quadrato o la radice quadrata. Benissimo, quindi riprendiamo la variabile D che viene così definita, la variabile A2, la variabile B e alla fine troviamo la soluzione del sistema. Quindi abbiamo che x è dato da A1z più B1, y è dato a 2z più B2 e alla fine un sistema di due equazioni e due incognite dovrà dare un valore sempre pari a 0 nel cambiare i membri. Vedete come questo sistema si va a semplificare, quindi tutto ciò che era l'equazione, la grande formulazione espressa nelle primissime slide di questo argomento, si va alla fine a sublimare in un sistema di equazioni molto più semplice e molto più fattibile. Vi ricordo anche una cosa, questo sistema di equazioni è già stato calcolato e implementato da un software stesso. Quindi non è che ogni volta ci andremo noi a calcolare di punto punto, posa, orientamento, cinematica inversa e cinematica diretta, ma sarà il software stesso che, avendo questo sistema di equazioni, in automatico si posizionerà al punto desiderato. Adesso vediamo un po' quelli che sono i spunti di riflessione di questo argomento. Quindi, a quale variabile è legata l'equazione per determinare θ3? Perché si utilizzano tre sfere? Adesso farò un breve riepilogo di quello che è stato detto in questa lezione. E è stato parlato essenzialmente e introdotto il robot parallelo robot Delta X2. È un robot che è stato acquistato all'interno dell'Ateneo presso la Facoltà di Ingegneria. Come spiegato, è un robot particolare e studiato per quelle operazioni di movimento fluido e non ad alto carico, anche perché, come spiegato nelle varie lezioni, un alto carico purtroppo va a inefficiare a quello che sono i servomotori, quindi va a sforzare i servomotori e l'effetto di forzatura dei servomotori si va a sfogare su quelli che sono i giunti, quindi quello che accade aumentando il carico del robot Delta stessa e per aumentare il carico significa aumentare il peso della piattaforma mobile che in questo caso funge da end effector, limita la velocità oppure tenendo velocità alte purtroppo si vanno a sforzare i giunti. Un'altra particolarità di questo robot Delta è che è parallelo, ovvero che la base e la piattaforma mobile si trovano sempre in posizione parallela e per evitare appunto i carichi, quindi sia i bracci attivi e passivi, sono molto leggeri. Hanno il telaio, la struttura in telaio è fatta in acciaio e i servomotori che invece sono pesanti e sono gli attuatori sono posizionati nella base. Diciamo la componentistica principale che serve a generare le forze per il movimento è concentrata e localizzata esclusivamente sulla base fissa del robot Delta. Questo per dare una capacità di carico elevata, ma una pesantezza dell'end effector
limitata e quindi creare movimenti sempre più fluidi. Ora andiamo a vedere le domande e spunti di riflessione di questo corso. Prendiamo il primo spunto di riflessione. Può il robot Delta X2 avere più di 3 gradi di libertà? Per oggetti pesanti è possibile utilizzare il robot Delta per fare il pick and place? Che angolo corrisponde θ1? Com'è possibile determinare l'angolo θ3? Quale variabile dell'equazione è legata all'angolo θ3? E infine l'ultima, perché si utilizzano tre sfere? Per questa lezione è tutto. Se volete maggiori informazioni potete connettervi al nostro sito dell'Ateneo di Uninettuno e andare alla pagina relativa al corso. Grazie per l'attenzione.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come v'entrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passò con tanta pietà, e come quelli che con lena affannata, uscito fuori dal pelo per la riva, si volge là, all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia, che ancor fuggia, si volse indietro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso, riprese via per la spiaggia deserta, sì che il piè fermo, sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erba

una lonza leggera e presta molto che di pelo immaculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte e volte. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su con le altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti a questa nuova lezione. Gli stati non coloniali. Argomenti: la Turchia di Mustafa Kemal Atatürk, la Persia dei Qajar e l'Iran dei Pahlavi. Gli stati non coloniali significa che questi paesi non sono stati colonizzati direttamente dalle potenze europee, quindi non hanno subito una colonizzazione diretta, ma ciò non significa che l'ingerenza straniera non ha in qualche modo influenzato la formazione di questi stati. Iniziamo ora con il primo argomento, la Turchia di Mustafa Kemal Atatürk. La fine dell'impero ottomano. Armistizio di Mudros 1918. Possiamo dire che la nascita del nuovo Stato turco sia appunto l'atto di nascita, sia segnato dal rifiuto dei nazionalisti turchi di firmare questo armistizio di Mudros. Armistizio di Mudros che prevedeva l'internazionalizzazione degli stretti del Dardanelli e del Bosforo, diritto degli alleati di occupare ogni territorio turco,

diritto degli alleati di controllare Istanbul. Questo armistizio di Mudros in realtà aveva l'intenzione in qualche modo di rendere l'impero ottomano un vero e proprio muncone di territori, tagliando appunto i territori che lo distinguevano per la loro estensione. L'internalizzazione degli stretti del Dardanelli e del Bosforo significava appunto il controllo di questi territori dalla parte delle potenze europee e un'intrusione, un diritto di intervento degli alleati su ogni territorio, su tutto il territorio turco e persino appunto sul territorio, sulla capitale, Istanbul. Il Trattato di Sèvres, cessione alla Grecia di Tracia, Smirne e le isole anatoliche. Con il Trattato di Sèvres del 1920 in realtà non c'è altro che un inasprimento delle condizioni imposte dall'armistizio di Mudros, come per esempio una cessione dei territori che facevano parte dell'impero ottomano alla Turchia, come territorio di Tracia, di Smirne e alcune isole anatoliche. La nascita dell'Armenia indipendente, quindi il Trattato di Sèvres prevedeva quindi di una cessione del territorio dell'Anatolia per creare un vero e proprio Stato armeno indipendente. Non ratifica, opposizione dei nazionalisti turchi, Mustafa Kemal. Quindi questo trattato, il Trattato di Sèvres, come anche l'armistizio di Mudros, non fu né accettato né ratificato dai nazionalisti turchi capeggiati da Mustafa Kemal. In questa cartina effettivamente vediamo come erano definiti i territori in base per esempio al trattato di Sèvres, quindi i confini che in qualche modo l'impero ottomano perdeva a favore quindi dei territori, a favore delle potenze, venivano concessi alle potenze europee come per esempio la Francia, appunto il territorio siriano sotto il mandato francese, l'Iraq, il territorio sotto il mandato britannico e quello che doveva essere poi diventare lo stato di un'Armenia indipendente che appunto preso dal territorio dell'Anatolia. Dall'altro lato poi vediamo appunto le perdite dei territori che venivano poi concessi alla Grecia con Smirne e Dirne e alcune isole anatoliche che poi furono poi sottoposte sotto il controllo italiano. Offensiva greca del 1921, controffensiva turca 1922, liberazione di Smirne. In realtà questa offensiva greca che si verificò nel 1981 fece in modo da consolidare le file dei nazionalisti turchi, quindi grazie appunto a questa guerra greco-turca che il nazionalismo turco, capeggiato sempre da Mustafa Kemal, si consolidò e riuscì effettivamente ad attuare una vera e propria controffensiva per poter liberare alcuni territori presi occupati dai turchi, come per esempio Smirne. Il Trattato di Losanna del 1923. Vittoria nella guerra turco-greca, frontiere sicure per la Turchia, controllo turco sugli stretti, ritiro dei britannici da Istanbul. Il Trattato di Losanna quindi sancisce una vera e propria vittoria dei turchi nella guerra turco-greca e assicura alla Turchia, quindi al nuovo Stato turco, delle frontiere, dei confini sicuri, certi e soprattutto ciò che è molto interessante e fondamentale per la Turchia appunto i turchi riprendono il controllo degli stretti, quindi l'internazionalizzazione degli stretti e la smilitarizzazione viene appunto posto fine e inoltre nel 1923 i britannici sono costretti a lasciare Istanbul. Fondazione dello Stato turco moderno, Costituzione del 1921. Quindi la fondazione dello Stato turco moderno continua appunto con la promulgazione di una vera e propria Costituzione nel 1921. Rinuncia all'ex provincia araba dell'impero e piena sovranità sui territori con maggioranza turca. Quindi la

Costituzione del 1921 assicura definitivamente i confini del nuovo Stato turco, che poi saranno poi in qualche modo ribadite e ridefiniti nel Trattato di Losanna del 1923. La fondazione dello Stato turco continua con la soppressione del sultanato nel 1922. Con la soppressione del sultanato, Mustafa Kemal mise fine a secoli dell'impero ottomano e costrinse il sultano Mehmet VI all'esilio con l'appoggio appunto della Gran Bretagna. Separazione tra sultanato e califfato. La separazione sultanato-califfato fu un elemento fondamentale nella creazione del nuovo Stato moderno turco. Bisogna dire che prima appunto di questa occasione, prima di questo evento, il califfo rappresentava la potenza, il potere politico, economico e religioso in essere, in effetti. Con la separazione del sultanato, del sultanato dal califfato, i poteri della religione e i poteri della politica dello Stato sono completamente definiti e separati. La fondazione della Repubblica Turca nel 1923 con Mustafa Kemal presidente. Quindi in seguito appunto alla soppressione del sultanato si costituì la Repubblica Turca e Mustafa Kemal divenne il presidente. La separazione del sultanato e califfato significa che il califfato non era ancora abolito, era comunque semplicemente in qualche modo relegato semplicemente alla sfera religiosa, e l'abolizione del califfato avvenne appunto nel 1924 e questo fu un atto fondamentale che definisce concretamente lo Stato turco rispetto agli altri paesi arabo-musulmano. I principi guida del kemalismo. Bisogna dire che Mustafa Kemal, una volta al potere, definì la sua politica su dei principi guida che vengono chiamati appunto anche sei frecce. E questi li ritroviamo nella Costituzione Repubblicana del 1924, modificata in seguito nel 1937. Quali sono questi principi guida del kemalismo? Il laicismo, il nazionalismo, il populismo, il repubblicanesimo, lo statalismo e, per ultimo, il rivoluzionarismo. Il laicismo, separazione tra potere secolare e religione islamica. Quindi il laicismo imposto da Mustafa Kemal era appunto quindi consisteva in una separazione netta del potere secolare, quindi dello Stato, degli affari dello Stato e la politica, dalla religione. Questa separazione era già stata in qualche modo sancita nel momento in cui aveva separato il califfato dal sultanato. Riforme del codice civile del 1926, un altro atto che sancisce in qualche modo l'instaurazione del laicismo nello Stato turco moderno è la riforma del codice civile, una riforma al codice civile che consiste per esempio in riforme totalmente rivoluzionarie rispetto al tempo, per esempio come l'abolizione della poligamia e l'aumento di casi specifici nei quali appunto la donna poteva appunto chiedere il divorzio. L'introduzione del calendario gregoriano, l'introduzione di questo calendario voleva in qualche modo porre fine anche al riferimento, al riferimento quotidiano dell'Islam, della religione islamica. E il fondamentalismo laico. In realtà gli studiosi considerano queste forme messe in atto dal kemalismo, quindi da Mustafa Kemal, come un vero e proprio fondamentalismo laico che in qualche modo non tollerava, non permetteva la tolleranza di nessuna forma di religione, in effetti.
Passiamo al nazionalismo, sovranità dello Stato turco, quindi il nazionalismo si esprimeva attraverso appunto la sovranità dello Stato turco al di sopra di ogni dimensione, che sia esso religiosa o di un'altra natura, e la creazione di una nuova identità nazionale. Diciamo che in qualche modo Mustafa Kemal voleva in qualche modo liberarsi di tutto ciò che era il riferimento all'impero ottomano, quindi il riferimento all'Islam, e quindi cercò di ricostruire una nuova identità nazionale partendo dalla civiltà anatolica pre-ottomana. Quindi un nuovo riconoscimento delle minoranze etniche, come per esempio i curdi. Nel momento in cui c'era una sovranità dello Stato turco, le minoranze etniche all'interno del territorio turco erano totalmente soppresse in qualche modo. Per esempio, nel caso dei curdi, non avevano diritto a utilizzare la loro lingua quotidianamente, oppure, per esempio, a pubblicare giornali in curdo, per esempio. Un'altra forma di nazionalismo era la negazione del multipartitismo e quindi il partito unico. Quindi nel momento in cui si considerava il multipartitismo come delle forme, diversi partiti sono diverse forme di espressione politica, quindi divisione politica, Mustafa Kemal faceva in modo che si portava avanti una politica di partito unico, e quindi il partito del presidente, il partito repubblicano del popolo. La lingua turca subì anche, fu in qualche modo uno strumento per affermare il nazionalismo turco. Nel momento in cui questa fu totalmente epurata di tutti i termini, che siano arabi o che siano derivanti di altre lingue, e la lingua turca fu in qualche modo lavorata a tavolino per poter servire il nuovo nazionalismo turco. Populismo, affermazione della sovranità popolare a tutto il popolo. Un altro principio guida appunto del kemalismo è il populismo, che appunto significa affermazione della sovranità popolare, considerando appunto l'integrità di tutto il popolo. E questo coincideva quindi con l'abolizione di ogni privilegio legato al ceto, al corpo diciamo, sociale o alla famiglia. Le case del popolo, organizzazioni, strumenti di controllo e di indottrinamento della popolazione. E, l'affermazione della sovranità popolare avveniva attraverso una rete di organizzazioni che erano in realtà dei veri e propri strumenti per controllare, in qualche modo inculcare la cultura kemalista, quindi i principi del kemalismo, e in qualche modo anche controllare la popolazione. Campagna di alfabetizzazione. La campagna di alfabetizzazione che in questo periodo venne messa in pratica era finalizzata appunto alla diffusione della lingua, all'utilizzo e alla diffusione della lingua turca, e soprattutto bisogna ricordare le campagne di alfabetizzazione per le donne, alle quali nel 1934 venne oltre dato il diritto al voto, ma anche il diritto a presentarsi come candidate al Parlamento. Repubblicanesimo, impegno verso il popolo possibile solo attraverso la forma repubblicana. Secondo Mustafa Kemal, il suo impegno verso appunto il suo dovere della sovranità popolare, di esprimere la sovranità popolare, poteva essere trasmesso solo attraverso la Repubblica, quindi la Repubblica, la forma di governo, la repubblicana. L'organizzazione repubblicana contro la restaurazione federale. Questa organizzazione repubblicana, quindi la Repubblica, era un modo anche per contrastare ogni forma di separazione, di divisione, e soprattutto di ogni riferimento a minoranze e a tribù, a divisioni tribali. Lo statalismo, assenza di ispirazione ideologica. Bisogna pensare appunto lo statalismo
di Kemal, di Mustafa Kemal, non era, non si basava su un qualsiasi forma di ideologia, per esempio il marxismo, ma era piuttosto in qualche modo messo in pratica per delle esigenze, una vera e propria pianificazione centralizzata. Quindi lo statalismo era un vero e proprio, era dettato da una vera e propria pianificazione centralizzata per in qualche modo contrastare la crisi economica dopo che appunto si ebbe in seguito alla depressione del 1929. Quindi come metodo per poter imporre lo statalismo era appunto minimizzare le importazioni, minimizzare tutto ciò che erano tutti i prodotti che potevano essere oggetti a importazione, e lo Stato diventava appunto l'imprenditore per poter costituire una vera e propria industria nazionale. Rivoluzionarismo, adozione del programma di riforma kemalista in tempi brevi. Il rivoluzionismo del kemalismo consiste proprio nel fatto che questo nuovo modo di governare sulla base dei principi delle sei frecce fu in qualche modo applicato in tempi molto brevi, e questo ovviamente in seguito insomma alla caduta dell'impero ottomano, questo cambiamento fu un cambiamento totalmente rivoluzionario rispetto a quello che era prima il territorio sotto l'impero ottomano. Punti di riflessione: quali sono i grandi cambiamenti che portarono alla nascita dello Stato turco moderno? Chi è Mustafa Kemal? Quali sono le sei frecce delle riforme kemaliste? La Persia dei Qajar e l'Iran dei Pahlavi. In questo nuovo argomento parliamo appunto della fondazione del nuovo Stato persiano, della Persia, dello sviluppo, il processo di modernizzazione della Persia sotto i Qajar, e poi in un secondo momento appunto dell'Iran, ciò che era appunto diventato Iran dei Pahlavi. Dinastia Qajar, contemporanea al periodo riformistico dell'impero ottomano. In questo periodo la Persia è governata dalla dinastia Qajar, e quindi si tratta di un periodo che in qualche modo coincide con quello riformistico attuato già dall'impero ottomano. Il processo di modernizzazione istituzionale, economica è in ritardo, ma nel caso appunto della Persia con la dinastia Qajar, il processo di modernizzazione dal punto di vista istituzionale ed economico cominciò con un certo ritardo, dovuto in qualche modo alla arretratezza del paese, al decentramento del paese rispetto alle zone, per esempio altre zone dell'impero ottomano, all'isolamento geografico della Persia e alle lotte intestine all'interno della stessa famiglia. Tutti fattori che in qualche modo contribuirono a un certo rallentamento e dello sviluppo del processo di modernizzazione del paese. Processo di modernizzazione, seconda metà del XIX secolo, centralizzazione dello Stato. Quindi, di conseguenza, il processo di modernizzazione della Persia cominciò solo verso la seconda metà del XIX secolo, e come prima azione da parte dello Shah del momento era quello di centralizzare lo Stato, perché appunto, come abbiamo visto precedentemente, si trovava, il paese era in qualche modo governato in un modo totalmente decentralizzato, con zone del territorio totalmente isolate. Quindi si riorganizza l'apparato burocratico, quindi costituendo un vero e proprio corpo burocratico, un nuovo corpo burocratico, con imposizione del sistema fiscale, e soprattutto la costruzione delle infrastrutture che collegavano appunto le diverse parti del territorio isolate, e tenendo conto anche dello sfruttamento delle risorse agricole e minerali. Il paese era un paese totalmente agricolo, povero, e diciamo in qualche modo il petrolio non era stato ancora scoperto in questo territorio. Il sistema delle concessioni, royalties in cambio di appalto a ditte straniere per la realizzazione delle opere pubbliche, sfruttamento dei servizi e commercializzazione dei prodotti persiani, per esempio il tabacco.
Come venivano realizzate queste opere, le infrastrutture, lo sviluppo di un nuovo sistema fiscale e via dicendo, venivano in qualche modo realizzate attraverso il sistema delle concessioni. Questo sistema delle concessioni che consisteva concretamente a concedere, a dare l'appalto agli stranieri, quindi che dovevano in qualche modo gestire e modernizzare il territorio attraverso, grazie alle loro competenze. Quindi in qualche modo le ditte straniere, gli stranieri avevano in mano

la realizzazione di opere pubbliche importanti, come per esempio ferrovie oppure semplicemente ospedali, oppure avevano anche in qualche modo controllavano lo sfruttamento dei prodotti, lo sfruttamento e la commercializzazione dei prodotti persiani, quindi come per esempio il tabacco. Svendita delle risorse nazionali agli stranieri. Questo sistema di concessione fu molto criticato dalla popolazione e dal clero, che appunto vedevano in questo sistema di concessioni una vera e propria svendita delle risorse nazionali agli stranieri, cioè proprio un'espropriazione, un processo, in questo caso il processo di modernizzazione equivaleva a loro avviso a un processo di espropriazione ai danni del paese. Si ha quindi la rivolta del tabacco del 1891-1892, mercanti e clero contro la concessione monopolistica di 50 anni sul tabacco. La rivolta del tabacco è importante proprio perché è una risposta chiara della popolazione, soprattutto appunto dei grandi mercanti associati a una parte del clero, quindi del clero clero uscita, per poter contrastare la decisione, in qualche modo ostacolare la decisione dello scià di concedere di fare una concessione estremamente importante di 50 anni sul tabacco agli stranieri, ai britannici. Questa concessione era in qualche modo molto pericolosa perché il commercio, la commercializzazione, la produzione di questo prodotto persiano passava interamente nelle mani degli stranieri. Quindi si verificò una vera e propria alleanza politica tra clero e popolazione contro la modernizzazione. La modernizzazione veniva quindi in qualche modo utilizzata per creare una vera e propria alleanza politica, accordi politici tra quelli che erano il clero uscita e una parte della popolazione, soprattutto i grandi mercanti. Scià costretto a limitare l'uso delle concessioni, quindi di fronte a questa reazione violenta e decisa della popolazione e del clero, lo scià fu costretto a ritornare indietro sulla decisione di concedere la concessione sul tabacco e automaticamente ciò consisteva a perdere le royalties, quindi nel momento in cui perdeva le royalties aveva in qualche modo bisogno di avere altri finanziamenti, altri modi di finanziamenti e quindi fece ricorso ai prestiti dall'estero, quindi sempre dalle potenze europee, che ciò in qualche modo portò a un indebitamento progressivo dello Stato. Rivoluzione costituzionale 1905-1911, periodo di instabilità. Questa rivoluzione costituzionale è un passo importante nella storia della Persia di questo periodo. Innanzitutto segna un periodo di grande instabilità politica, ma anche di un grande instabilità e in qualche modo indebolimento della dinastia dei Qajar. Le élite occidentalizzate impongono una riforma costituzionale di tipo europeo. Che cosa consiste in concretamente questa rivoluzione costituzionale? Una parte della popolazione, soprattutto di élite che si sentivano più vicine ai principi e modelli europei di forme di governo, vollero in qualche modo, cercavano di imporre allo scià una vera e propria riforma costituzionale, quindi con l'adozione di una vera e propria costituzione, con l'adozione appunto la creazione di un vero e proprio Parlamento, ovviamente di un modello di riferimento europeo. Il clero sciita ebbe delle posizioni pro e anti riforme, quindi che esprimevano un conservatorismo e tradizionalismo. In qualche modo il clero sciita aveva delle posizioni nell'arco appunto di questo periodo, aveva delle posizioni un po' contrastanti. Da una parte appunto una parte del clero appoggiava queste riforme costituzionali, mentre in seguito vediamo che radicalizzavano le loro posizioni, avevano piuttosto le posizioni anti-riforme. Quindi, di conseguenza, lo scià dovette in qualche modo

cedere e costituì il primo parlamento persiano, con un'assemblea consultiva eletta e una costituzione di tipo belga, nel 1906. Ovviamente questo implicava una riduzione dei poteri dello Shah e il Parlamento quindi aveva la totale giurisdizione legislativa, controllo della politica estera, economia e nomine dei ministri. Queste riforme costituzionali portarono l'opposizione del clero sciita e dell'opposizione del nuovo Shah Muhammad Ali. L'opposizione del clero sciita era soprattutto legato al fatto che la base del nuovo diritto costituzionale non era più la Sharia, quindi la legge islamica, ma era nel caso della Costituzione di tipo europeo, di tipo belga. E inoltre, in qualche modo, nel momento in cui la sovranità popolare passava al Parlamento, nel momento in cui il Parlamento aveva il diritto di totale giurisdizione legislativa, aveva diritti controllava appunto l'economia estera, l'economia, la politica estera e anche la nomina dei ministri, in qualche modo la posizione di potere del Parlamento indeboliva quella invece del clero sciita. Quindi il clero appunto si oppose a queste riforme costituzionali e trovò, come suo alleato, l'opposizione, lo trovo come suo alleato il nuovo Shah Muhammad Ali, che anch'esso appunto si opponeva alle riforme costituzionali in atto. Il ruolo del clero sciita, quindi un ruolo sciita leader ante riforme costituzionali, ideologia antitetica al costituzionalismo, Islam sciita religione di Stato, costituzionalismo islamico. Il ruolo in questo periodo di rivoluzioni costituzionali, il ruolo del clero sciita è molto importante, perché in realtà capeggiò delle vere e proprie rivolte, vedremo in seguito, delle vere e proprie rivolte, e si fece leader delle antiriforme costituzionali. Inoltre andò anche più lontano nella creazione di una vera e propria ideologia nella Costituzione, di una vera e propria ideologia antitetica al costituzionalismo, e impose l'Islam sciita come religione di Stato. E bisogna dire che questa azione del clero sciita viene definita come una vera e propria, creò una nuova forma di governo, in qualche modo, una nuova forma di ideologia politica, che fu quella proprio del costituzionalismo islamico. Scontri tra le diverse fazioni, sospensione della Costituzione e scioglimento del Parlamento nel 1908. Quindi, come risposta a questi scontri tra le fazioni, lo Shah decise di sospendere la Costituzione e di sciogliere il Parlamento nel 1908. Guerra civile. Quest'atto da parte dello Shah di sospensione, costituzione e di scioglimento del Parlamento provocò una vera e propria guerra civile tra le diverse fazioni. Periodo di instabilità, indebolimento politico dei Qajar, deposizione della dinastia in seguito al golpe di Reza Khan Pahlavi. Quindi in questo periodo di grande cambiamento costituzionale coincide con un periodo di grande stabilità politica e soprattutto di un periodo di indebolimento politico per la dinastia del Qajar, che si vide in seguito in qualche modo deposta quando appunto ci fu il golpe di Reza Khan Pahlavi. Considerazioni comparative. Processo di modernizzazione. Persia, elite occidentalizzate, mercanti e parte del clero. Impero ottomano, sultano. Ecco, qui in qualche modo ci fermiamo un attimo per fare delle considerazioni comparative tra la Persia, quello che appunto era il processo di modernizzazione iniziato in Persia, e quello che invece era stato iniziato nell'Impero Ottomano. Come abbiamo visto, in Persia questo processo di modernizzazione era stato in qualche modo imposto da una parte della società persiana, da elite occidentalizzate, dai mercanti e da parte del clero,
allo scià. Invece nel caso dell'impero ottomano, come abbiamo visto in altre occasioni, fu proprio il sultano a voler in qualche modo iniziare un processo di modernizzazione. Movimento costituzionalista. Persia, forze divergenti su principi costituzionali, poteri e funzioni del Parlamento. Impero ottomano, alti funzionari, membri dell'esercito. Per quanto riguarda proprio il movimento costituzionale,

concedeve e funzioni concedeve al Parlamento. Quindi posizioni contrastanti, forze divergenti che in qualche modo indebolirono il movimento costituzionalista, il movimento delle riforme costituzionali in Persia. Invece nell'impero ottomano bisogna dire che le riforme costituzionali furono in qualche modo appoggiate anche dagli alti funzionari, dai membri dell'esercito, oltre che appunto dal sultano. Posizione del clero. Persia, clero sciita, leader di rivolte a favore o contro le riforme, indipendenza dalla corona. Impero ottomano, clero sunnita, organico al sultano e al califfo. Quindi anche dal punto di vista della posizione del clero è interessante vedere come questa posizione si differenzia rispetto a che essa sia appunto in Persia, quindi il clero sciita in Persia e il clero sunnita nell'impero ottomano. Il clero, abbiamo visto che il clero sciita poteva essere anche leader di rivolte, quindi poteva anche essere a capo di rivolte a favore o contro le riforme. Questo perché in qualche modo poteva godere di una certa indipendenza dallo scià, un'indipendenza dalla corona, e quindi poteva in qualche modo esprimere una posizione anche contrastante rispetto alle decisioni dello scià. Mentre per l'impero ottomano il clero sunnita, anche se a volte non era favorevole alle riforme costituzionali, alle riforme messe in atto dal califfo, ma non era mai riuscito in qualche modo a capeggiare delle rivolte. Questo perché era in qualche modo legato, dipendeva anche dal califfo, dal sultano, che era in qualche modo anche califfo. Quindi, momento in cui il sultano inglobava anche la funzione religiosa, il clero sunnita era in qualche modo sottomesso alla sua, al suo volere. Passiamo adesso alla Persia durante la Prima Guerra Mondiale. Posizione neutrale, ma basi britanniche e russe contro l'impero ottomano. Abbiamo detto che appunto la Persia fa parte di questi stati non coloniali, non coloniali nel senso che non hanno subito una colonizzazione diretta sul loro territorio, ma ciò non significa che non fossero in qualche modo cioè, diciamo, l'evoluzione di questo paese fosse in qualche modo influenzato dalle ingerenze straniere, soprattutto appunto britanniche e russe. E infatti, bisogna dire che anche se in qualche modo la Persia aveva una posizione neutrale durante la Prima Guerra Mondiale, ma le basi, aveva delle vere e proprie basi britanniche e russe che partivano proprio dalla Persia contro l'impero ottomano. Scoperta del petrolio nel 1908, fondazione dell'Anglo-Persian Oil Company, si arriva così appunto in questo periodo importantissimo che fu appunto la scoperta del petrolio e la Gran Bretagna aveva in qualche modo interesse a non avere una certa influenza sul territorio, sulla Persia. Quindi una forma anche di protettorato, un lieve protettorato e questo in qualche modo fu sancito da la fondazione dell'Anglo-Persian Oil Company. Quindi, inoltre, la Gran Bretagna si accordò il diritto, grazie all'accordo anglo-persiano del 1919, il diritto di perforazione, quindi il diritto di perforazione, quindi di poter sfruttare le risorse legate al petrolio. La Persia, uno stato cliente della Gran Bretagna, quindi ancora una volta l'interesse della Gran Bretagna non era quello di colonizzare o di occupare il territorio, la Persia, ma era semplicemente in qualche modo di garantire, di tenerselo insomma in qualche modo come uno stato cliente, come uno stato appunto che poteva, sotto la sua influenza, la sua sfera di influenza. Processo di modernizzazione, Rezan Khan, colpo di Stato il 1921. Il vero e proprio processo di modernizzazione della Persia continua con Reza Khan, che appunto realizzò un colpo di Stato nel 1921. Questo processo di State and Nation Building, Reza Khan con suo figlio Muhammad in qualche modo iniziò a portare avanti una costruzione di ciò che era appunto la nazione, la nuova nazione della Persia.
attraverso appunto il

sistema politico, che fu appunto autocrazia, repressione dell'opposizione e forme di dissenso, modernizzazione, militarizzazione, nuovo esercito per il controllo del territorio. Il sistema politico imposto da Reza Khan, quindi, era piuttosto una vera e propria forma autocratica, con la repressione delle opposizioni e ogni forma di dissenso. Allo stesso tempo il suo obiettivo è quello di modernizzare il territorio, di modernizzare il paese e di militarizzare il paese attraverso appunto la costruzione, la nascita di un vero e proprio nuovo esercito per controllare il territorio. Il ruolo della religione, gli ulema, il clero, l'elite dirigente con l'appoggio di Reza Khan. Quindi ancora una volta il clero giocò un ruolo importante anche durante il periodo di Reza Khan, che in qualche modo aveva l'appoggio, quindi si fece in qualche modo appoggiare nel suo ruolo di elite dirigente dal nuovo Shah. Iran, paese degli ariani, il 1935. Per in qualche modo dare un volto nuovo al paese, lo Shah Reza Khan decise di cambiare il nome del paese in Iran per sottolineare proprio la sua propria discendenza come paese degli ariani. Affermazione della nuova dinastia dei Pahlavi, quindi il nuovo governo, il nuovo stato, il nuovo paese, l'Iran, era appunto, doveva essere in qualche modo legato a una nuova dinastia, la dinastia dei Pahlavi, la sua dinastia, e quindi rompe completamente con la dinastia dei Qajar e in qualche modo affermare un superamento del periodo di islamizzazione della Persia. Quindi con questo cambiamento radicale nel termine del nome del paese e anche con la nuova dinastia, si voleva in qualche modo rompere ogni riferimento all'Islam che era appunto legato alla Persia e quindi anche in qualche modo avere un'indipendenza dall'establishment religioso, quindi il clero sciita aveva un ruolo, ma questo ruolo era comunque un ruolo relegato e che in qualche modo era sottoposto al controllo dello Stato. Le riforme modernizzatrici, apparato amministrativo, sistema fondiario, appoggio ai latifondisti a discapito delle comunità tribali, privatizzazione delle proprietà terriere. Quindi le prime riforme modernizzatrici toccavano appunto all'apparato amministrativo, ma soprattutto poi al sistema fondiario, con una vera e propria politica di appoggio, di sostegno ai latifondisti per in qualche modo indebolire le comunità tribali, quindi le divisioni tribali, e si portò a una politica di privatizzazione della proprietà terriera. Sistema giudiziario, abolizione dei tribunali religiosi, quindi in qualche modo per indebolire la posizione del clero si abolirono i tribunali religiosi, ma ciò non significa che in qualche modo la presenza religiosa era comunque, il clero restava comunque importante con le scuole religiose. Sistema fiscale ed economico. Pesante tassazione, eliminazione delle capitalizzazioni straniere. Come riforma importante dal punto di vista del sistema fiscale e economico, venne applicata una tassazione estremamente pesante sulla popolazione e soprattutto vennero eliminate quelle che erano le capitolazioni straniere, un po' insomma, che possiamo ritrovare anche nell'impero ottomano, che erano i veri e propri privilegi dati ai stranieri. Moltiplicazione dei monopoli statali sul tabacco, il tè e il cotone. Quindi un altro modo per sviluppare l'economia nazionale era appunto la moltiplicazione dei monopoli statali, come per esempio il tabacco, come già abbiamo visto, ma a questo si aggiunsero anche il tè e il cotone. Epurazione della lingua persiana dei contributi arabi. Quindi da un punto di vista anche culturale, linguistico e culturale, lo scopo dello Shah era proprio di in qualche modo pulire la lingua persiana da tutto ciò che era riferimento all'arabo e riferimento all'Islam, e quindi si fece una vera e propria epurazione della lingua persiana da ogni riferimento arabo.
Nuovo codice d'abbigliamento. Venne poi in qualche modo imposto un nuovo codice d'abbigliamento che era quello appunto di togliere il velo, le donne appunto non avevano più il diritto di portare il velo e per gli uomini non avevano più il diritto di portare il turbante per il clero sciita appunto di avere la barba. Secolarizzazione delle istituzioni, clero indebolito. Separazione religione Stato, non laicismo turco. Quindi in qualche modo l'intenzione dello Shah era di indebolire il clero sciita, quindi soprattutto il suo ruolo politico che aveva avuto e che aveva nelle faccende politiche, con una vera e propria secolarizzazione delle istituzioni e a portare a termine una vera e propria separazione della religione dallo Stato. Non si arrivò però mai al laicismo turco, quindi al fondamentalismo laico che in qualche modo venne imposto da Mustafa Kemal in Turchia. Spunti di riflessione. Qual è la posizione della Persia durante la Prima Guerra Mondiale? In cosa consiste il processo di modernizzazione avviato da Reza Khan? Quali sono i principi del suo sistema politico? Riepilogo, spunti di riflessione. Quali sono i grandi cambiamenti che portarono alla nascita dello Stato turco moderno? Chi era Mustafa Kemal? Quali sono le sei frecce delle riforme kemaliste? Qual è la posizione della Persia durante la Prima Guerra Mondiale? In cosa consiste il processo di modernizzazione avviato da Reza Khan? E quali sono i principi del suo sistema politico? Ecco, la lezione finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti vi consiglio di consultare il sito web del corso. Grazie. E arrivederci.

0: conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che affronta il tema dell'esperienza. Abbiamo detto che il nostro corso di semiotica dei media tratterà il tema dei media attraverso una semiotica dell'esperienza e dunque il tema dell'esperienza diventa centrale per i nostri ragionamenti. Affronteremo dunque i seguenti argomenti: le definizioni dell'esperienza, i modi in cui l'esperienza è stata definita anche a livello filosofico, esperienza e scienze neurocognitive, un rapporto che vedremo porterà un contributo molto importante per comprendere che cosa è l'esperienza e come essa funziona. Un modello dell'esperienza sarà il punto di arrivo di questa lezione. Partiamo dunque dalle definizioni dell'esperienza e partiamo dalle definizioni etimologiche. Il termine esperienza deriva da una radice indoeuropea per, che significa tentare, mettere alla prova, attraversare. Questa antica radice indoeuropea dunque caratterizza immediatamente l'esperienza come un momento di passaggio, un momento di prova, non privo evidentemente di alcuni rischi. E infatti vediamo subito come il termine greco peiro significhi passare attraverso, da cui peira e empeiria, termini che rinviano alla pratica, al fare pratico. Anche il latino experior experiri, legato anche a periculum, insiste su una stessa area semantica. L'esperienza è legata alla pratica, ma anche al pericolo, alla formazione, anche al viaggio, all'avventura.

Se poi guardiamo le definizioni che riporta un comune dizionario, vediamo come l'esperienza viene definita in quanto conoscenza acquisita mediante il contatto con un determinato settore della realtà. Dunque, una conoscenza che non si acquisisce sui libri, che non si acquisisce con la teoria, ma che si acquisisce mediante un contatto con la realtà. Oppure ancora, conoscenza pratica del mondo e della vita. Vi faccio osservare come in questo caso il termine pratica rientri. E inoltre c'è un termine importante che ritroveremo fra poco, il termine vita. Sono le cose della vita che si imparano attraverso l'esperienza. Ma l'esperienza può anche essere definita come il contenuto psichico dovuto a una vicenda individuale. Dunque, qualche cosa che fa parte delle nostre tracce memoriali e che è sostanzialmente individuale. Vediamo già profilarsi alcuni problemi, perché l'esperienza è qualcosa di condiviso, di comune, ma è anche qualcosa di profondamente privato, soggettivo, individuale. Nel corso del pensiero occidentale, il tema e il problema dell'esperienza sono stati al centro di numerose riflessioni che non possiamo qui ripercorrere per intero. Queste riflessioni però hanno messo in luce differenti e qualche volta contrastanti dimensioni dell'esperienza, per esempio tra la dimensione, come abbiamo detto, puramente privata, individuale, soggettiva e quella invece collettiva, per cui una certa esperienza sarebbe comunque ripetibile da altri, condivisibile da altri. Inoltre c'è stato anche un contrasto tra qualche cosa che l'esperienza come qualche cosa che viene fatto, che viene vissuto, e invece come qualcosa che viene posseduto o dal soggetto o dalla comunità. Molte di queste tensioni convergono in una opposizione che si definisce tra l'Ottocento e il Novecento, soprattutto nel pensiero tedesco, che è quella tra l'idea di esperienza come Erfahrung, legata soprattutto al nome di Kant, alla critica della ragion pura del 1781 e all'idea di esperienza accumulata, e dall'altro lato invece il termine concorrente di Erlebnis, legato piuttosto a Wilhelm Dilthey e alla sua introduzione alle scienze dello spirito del 1883, che rinvia ad un'idea di esperienza vissuta. Basta ragionare sulle due origini del termine tedesco. Da un lato, infatti, Erfahrung rinvia al verbo erfahren, cioè passare attraverso. Ritroviamo l'idea di passaggio già vista nella radice indoeuropea per e poi costantemente presente. Invece il termine Erlebnis rinvia a Leben, a vita, e dunque indica una dimensione vitale, soggettiva, coinvolgente, ma anche irripetibile dell'esperienza. Dunque, da un lato l'esperienza è qualcosa che si possiede, che possiede il singolo, ma che possiede anche una comunità, e che si tramanda attraverso forme di saggezza collettiva, attraverso forme di racconto, per esempio appunto tutti quei miti, tutte quelle storie, quelle favole che permettono di trasmettere saggezza, di passare saggezza da una generazione all'altra. Dall'altra parte invece l'esperienza è qualcosa che si fa, e si fa individualmente, si fa in maniera forte, vitale, con tutta la potenza, diciamo, dello Sturm und Drang romantico, e che proprio attraverso la sua potenza tumultuosa rende il soggetto in qualche modo un soggetto irripetibile, un'opera d'arte in se stesso. Queste due concezioni di esperienza in parte confliggono l'una con l'altra. Per esempio, nel suo pensiero, il filosofo tedesco Walter Benjamin, negli anni 20 e 30, sottolinea come un eccesso di Erlebnis porti ad una crisi di Erfahrung,
I giovani tedeschi dell'epoca, innamorati delle esperienze immediate e coinvolgenti, non riescono poi a esprimere queste esperienze, non riescono cioè a renderle faro, non riescono a trasmetterla ad altri, non riescono a farne racconto. Ma d'altra parte bisogna anche riconoscere una dimensione complementare di queste due dimensioni dell'esperienza. Da un lato l'esperienza accumulata agisce sull'esperienza vissuta e permette di svolgere l'esperienza vissuta. L'esperienza vissuta, anche quando appare immediata, innocente, inedita, in realtà è sempre influenzata dalle esperienze precedenti, dalle esperienze accumulate. D'altra parte l'esperienza vissuta riesce, se non sempre, molto spesso, a comunicarsi e a diventare esperienza accumulata. Dunque, questo tipo di dinamica è quella che abbiamo già incontrato tra i sistemi di significazione, saperi accumulati, e i processi di comunicazione, degli eventi che avvengono sulla base dei sistemi di significazione e che a loro volta modificano i sistemi di significazione. Possiamo dunque, giunti a questo punto, proporre qualche primo spunto di riflessione. Anzitutto, quali sono le origini etimologiche del termine esperienza e a quali aree semantiche rimandano? Quali sono le alternative del concetto di esperienza messe in luce dal dibattito filosofico? Quali relazioni sussistono tra l'esperienza vissuta e l'esperienza accumulata? Passiamo dunque al secondo argomento, esperienza e scienze neurocognitive. Perché questo rapporto è così importante? Il tema dell'esperienza è divenuto uno dei temi centrali nel dialogo tra scienziati, soprattutto che lavorano nell'ambito delle scienze neurocognitive, e rappresentanti delle scienze umane come filosofi o anche semiologi. Questi studiosi ritengono che vada contestato un assioma che veniva proposto negli anni 60 all'interno del cognitivismo, un'area in cui già scienziati empirici e filosofi si erano incontrati. Secondo il cognitivismo, il nostro cervello funziona come l'hardware di un computer e la nostra mente invece funziona come il software di un computer. Questo vuol dire almeno due cose. La prima cosa è che il corpo e la mente vivono in due dimensioni differenti, destinate sostanzialmente a non incontrarsi. Il secondo aspetto è che il complesso mente-cervello serve sostanzialmente a processare informazione. Bene, nel nuovo modo di considerare il rapporto tra i soggetti e il mondo, proprio del neurocognitivismo, le cose cambiano profondamente. Infatti, anzitutto, il cervello si dimostra una macchina molto più complicata di quanto sembrasse ai cognitivisti cosiddetti classici. Una macchina molto più complicata che soprattutto vive di uno scambio vitale con il mondo circostante. Dunque, il rapporto col mondo è un rapporto costante, non si può parlare di una distinzione tra mente e corpo. Occorre di nuovo fare unità, si parla infatti di un organismo che vede una sintesi tra mente e corpo profondamente connessi in questo scambio con i mondi di vita, con le nicchie in cui il soggetto si trova inserito, agisce, si muove e si relaziona. Questo modo di vedere le cose, ripeto, molto diverso rispetto al passato, ha tematizzato il tema dell'esperienza. Infatti non c'è più soltanto cognizione, ma c'è questa volta una vera e propria esperienza in cui l'intero organismo e tutte le aree del cervello vengono coinvolte. Come sappiamo, il cervello è una macchina estremamente complessa, una parte estremamente complessa del nostro corpo. Teniamo in mente, anche per futuri riferimenti, che il cervello è diviso
in quattro grandi parti. C'è un lobo frontale, che è questo colorato in azzurro, c'è un lobo parietale colorato in verde, c'è un lobo

lobo occipitale nella parte posteriore e c'è un lobo temporale. A questo si aggiunge il cervelletto, che è una parte con dei compiti particolari. Ognuna di queste parti svolge in maniera precipua alcune funzioni. L'insieme di tutte queste funzioni, l'insieme organizzato di tutte queste funzioni dà luogo appunto all'esperienza. E allora abbiamo per esempio il lobo frontale, interviene nel pensiero, nella parola, ma anche in processi di memoria e nel movimento. Il lobo temporale interviene nell'ascolto, nell'apprendimento, ma anche nelle sensazioni, una parte molto importante della nostra esperienza, il sentire. Il lobo parietale interviene negli aspetti tattili e anche di linguaggio, mentre proprio del lobo occipitale è la elaborazione dei segnali visivi. Il cervelletto poi aiuta soprattutto nei movimenti fini e nell'equilibrio, mentre evidentemente il tronco encefalico permette al cervello di dialogare con tutto il resto del corpo. All'interno di questo ripensamento dell'esperienza, alla luce delle categorie messe in luce dalle scienze neurocognitive, possiamo individuare differenti metasistemi che rappresentano, come abbiamo visto, la vita del cervello e rappresentano anche l'articolazione dell'esperienza. Avremo dunque tutto l'ambito della percezione, tutto l'ambito della memoria, tutto l'ambito della cognizione, l'ambito molto ampio della motricità e così via. Un aspetto importante delle nuove scienze neurocognitive è un ruolo privilegiato dato proprio alla azione, alla motricità. In precedenza l'azione era svalutata, era una sorta così di input accessorio rispetto al lavoro della mente che, come abbiamo detto, era un lavoro sostanzialmente cognitivo. Invece le nuove scienze neurocognitive rivalutano l'aspetto della motricità. La percezione è legata alla motricità. Quando noi guardiamo una scena ci muoviamo mentalmente o anche fisicamente all'interno di questa scena. È legato alla memoria, perché le nostre memorie sono memorie motrici, cioè che contengono un aspetto di movimento, è legato naturalmente alla pianificazione dell'azione, allo svolgimento, è legato anche al rapporto con gli altri soggetti. Sotto questo aspetto riceve una particolare importanza la individuazione dei cosiddetti neuroni specchio, una scoperta fatta negli anni '80 nei laboratori dell'Università di Parma. I neuroni specchio sono dei neuroni concentrati soprattutto nelle aree premotorie e in qualche caso nelle aree sensomotorie, cioè le aree sensoriali che avvertono con il tatto o anche con la vista la presenza di motricità. Questi neuroni hanno una particolarità. Essi sparano, come si dice, cioè si attivano, sia che il soggetto progetti di fare una certa azione, per esempio afferrare una mela, sia che il soggetto svolga l'azione, quindi afferri effettivamente la mela, ma anche, questo è il punto chiave, se il soggetto guarda qualcun altro svolgere questa azione. Qual è l'implicazione forte di questa scoperta? Evidentemente noi riusciamo a comprendere, a interpretare quello che avviene nel mondo solo simulando su noi stessi la scena che stiamo vedendo. Quindi non esiste una visione impersonale. La visione implica sempre una simulazione incorporata, questo è il termine usato da questi studiosi, una simulazione incorporata dell'azione che stiamo guardando. Questo tipo di scoperta è stata estesa anche alle emozioni, cioè questi studiosi si sono resi conto che quando noi guardiamo per esempio qualcuno che esprime disgusto con il suo volto, noi replichiamo su noi stessi l'esperienza del disgusto. Perché? Perché attiviamo le stesse aree che attiveremmo se provassimo noi stessi disgusto. L'implicazione è molto chiara, dunque. Il nostro rapporto col mondo è un rapporto in cui il movimento e
potremmo chiamarla la empatia,

cioè una partecipazione viscerale data dai nostri processi di simulazione incorporata, sono particolarmente forti, sono particolarmente evidenti. Ne emerge una visione del soggetto che possiamo chiamare a cinque orecchie, five ears con una terminologia anglosassone. Anzitutto il soggetto, questo soggetto organismo è embodied, cioè si interfaccia con il mondo attraverso il proprio corpo, poi è embedded, cioè è situato all'interno di una certa nicchia ambientale. È enacted, quindi tende ad agire più che a pensare, o meglio ancora, non può fare a meno di agire se vuole pensare. Poi è extended, perché il soggetto proietta se stesso nella nicchia ambientale, per esempio parlando, esprimendosi, costruendo dei segni, comunicandoli ad altri. È un soggetto emerging, cioè che emerge da tutto questo gioco di relazioni con l'ambiente e con gli altri soggetti, cioè non è un soggetto già dato, ma si fa presente a se stesso e si rende cosciente a se stesso attraverso questo gioco e questi giochi di azioni. È un soggetto affettivo, quindi il sentire, l'emozione non è qualcosa di accessorio, ma fa parte della sua vita. È un soggetto relazionale, in cui, come abbiamo visto, la relazione con gli altri soggetti è un aspetto molto importante, un aspetto vitale. Dunque è un soggetto embodied, embedded, enacted, extended, emerging, affective e relational. Veniamo a qualche spunto di riflessione. Quali sono le differenze tra il cognitivismo computazionale e le scienze neurocognitive fenomenologiche? Quali sono i metasistemi funzionali gestiti dal cervello e che relazione c'è tra loro? Perché è importante la scoperta dei neuroni specchio? A partire da quanto abbiamo detto nel corso di questa lezione, cercheremo adesso di elaborare un modello dell'esperienza. Questo modello di esperienza, a cui arriveremo in questa parte della lezione, diventerà importante mano a mano che andremo avanti nel nostro corso, perché sarà un modello che ci aiuterà quando dovremo analizzare l'esperienza, in particolare quel particolare tipo di esperienze che sono le esperienze mediali. Come costruire un modello dell'esperienza? Noi procederemo alla costruzione di autoconfigurazioni esplicite e coscienti di controllo. Assumiamo, in altri termini, che nel corso dell'esperienza noi costruiamo delle immagini dell'esperienza stessa. Ci rappresentiamo, potremmo dire, l'esperienza, o meglio ancora, configuriamo l'esperienza mano a mano che si svolge. Perché è necessario rappresentare a se stessa? Cioè perché è necessario configurare l'esperienza mano a mano che essa si svolge? Potremmo farne a meno? Sì e no, perché queste configurazioni ci permettono di prendere coscienza di quello che ci sta accadendo e dunque di controllare che tutto vada secondo i nostri intenti, che per esempio se stiamo preparando un piatto di pasta asciutta non abbiamo messo troppa poca acqua o troppa acqua o l'acqua non esca o gli spaghetti siano in quantità giusta, siano cotti al punto giusto, eccetera. Cioè occorre costantemente controllare quello che facciamo e questo controllo implica delle configurazioni. Queste configurazioni possiamo dire che sono soggette ad una sequenzialità logica dei processi configurati. Questo vuol dire che alcuni aspetti della nostra esperienza vengono logicamente prima di altri. Se io sto preparando una pasta asciutta, il fatto che io percepisca l'acqua che sto per esempio versando nella pentola viene logicamente prima

prima della mia valutazione della sua quantità e della mia valutazione dei tempi che ci vorranno per che l'acqua giunga a bollitura e così via. Dunque c'è una sequenzialità di queste configurazioni. Detto questo, possiamo individuare quattro grandi livelli, quattro grandi piani di configurazioni che emergono nel corso della nostra esperienza. Un primo tipo di configurazioni sono le configurazioni sensibili. Il nostro rapporto immediato con il mondo si esprime attraverso delle sensazioni. Queste sensazioni non sono ancora delle vere e proprie percezioni, cioè non ci rendiamo conto esattamente di che cosa abbiamo davanti, però sono delle configurazioni, se vogliamo parziali, però estremamente intense, soprattutto da un punto di vista qualitativo. Se un gatto ci attraversa la strada, noi, mentre andiamo in bicicletta, noi inchiodiamo, realizziamo dopo che è stato un gatto, che è sfrecciato. All'inizio abbiamo solo una serie di sensazioni, appunto, legate alla gestione di flussi energetici. Bene, questo primo livello è un livello molto spesso poco considerato dell'esperienza, ma come vedremo è estremamente importante, perché è una sorta di musica di fondo della nostra esperienza, la musica della sensazione. Una seconda area di configurazioni, un secondo livello, è quello delle configurazioni esistenziali. In questo caso ci troviamo di fronte a delle configurazioni che rispondono alla domanda dove sono, dove sono situato. Normalmente questo è semplice perché noi ci troviamo situati in un mondo che è il mondo che ci circonda, però non sempre è così. Per esempio, se dobbiamo distinguere tra quello che sta accadendo attorno a noi e quello che accade ad una certa distanza, dove noi per esempio possiamo vedere che, non so, un amico sta cercando di prendere il tram ma non ci riesce senza che lui ci veda, ebbene, qui già noi ci troviamo inseriti in un mondo che non è del tutto il mondo del nostro amico. E dunque il problema del capire non soltanto che cosa sento, configurazioni sensibili, ma anche dove sono, in quale tipo di mondo sto vivendo, è una configurazione, un livello di configurazione vitale. Il terzo livello delle configurazioni è quello delle configurazioni narrative. I mondi a cui noi abbiamo accesso sono mondi in costante trasformazione, in cui accadono costantemente delle cose. Come renderci conto di quello che accade? Quindi questa volta la domanda è: cosa succede e cosa mi succede? In che modo gli eventi trasformano i miei stati interiori? Per esempio, in che modo reagisco emotivamente al fatto che l'amico non è riuscito a prendere il tram e magari rischia di scivolare, di cadere, crea in me una certa suspense, crea in me una certa ansia. Tutta questa serie di scambi tra quanto avviene nel mondo, quanto avviene dentro di noi e soprattutto in che ordine questo avviene e con quale tipo di relazione causale reciproca, è quanto noi configuriamo all'interno delle configurazioni narrative. E infine l'ultimo livello è quello delle configurazioni relazionali. Attenzione, ultimo, come ho detto prima, in senso logico, perché all'interno di questi mondi in cui accadono delle cose, noi individuiamo alcune entità che non sono oggetti, ma sono dei soggetti come noi. Dunque stanno vivendo un'esperienza simile alla nostra. Allora, a questo punto si tratta di capire come relazionarci con questi soggetti. Per esempio, ho fatto l'esempio prima del mio amico, io in qualche modo mi metto nei suoi panni e dunque empatizzo o simpatizzo con lui. Pensate per esempio, lo vedremo meglio più avanti, cosa succede quando noi seguiamo le vicende di alcuni personaggi su uno schermo. Dunque c'è una relazionalità che segue logicamente la narratività, sapendo che ciascuno di questi livelli, diciamo così, si nutre di quelli precedenti, perché il processo dell'esperienza è un processo a spirale, in cui di volta in volta configurazioni precedenti servono a produrre nuove configurazioni, in maniera tale che il giro della spirale continua a girare in maniera

dinamica, questo perché noi dobbiamo costantemente far fronte alle trasformazioni complesse che avvengono intorno a noi e che il nostro organismo incontra e con il quale interagisce. Prima di chiudere vorrei chiarire una cosa. Questo approccio alla semiotica dei media, che privilegia appunto l'esperienza mediale rispetto ai linguaggi dei media, porta la nostra trattazione più verso la parte inferiore del quadrante che definisce il campo semiotico. In altri termini, nella nostra trattazione saremo più attenti ai processi di comunicazione e di comprensione, letti in questa chiave ampia esperienziale, che alla trattazione dei sistemi di significazione. Inoltre, occupandoci di media, saremo attenti soprattutto a fenomeni in cui sia presente una intenzionalità espressiva rispetto a fenomeni in cui questa sia assente. Vediamo allora i possibili spunti di riflessione su quanto abbiamo detto. Quali sono i criteri di costruzione del modello di esperienza che terremo presente? Come è organizzato il modello dell'esperienza? Quali sono le conseguenze dal punto di vista della collocazione nel campo semiotico? Bene, possiamo dunque procedere al riepilogo degli spunti di riflessione emersi in questa lezione. Quali sono le origini etimologiche del termine esperienza e a quali aree semantiche rimandano? Quali sono le alternative del concetto di esperienza messe in luce dal dibattito filosofico? Quali relazioni sussistono tra l'esperienza vissuta e l'esperienza accumulata? Quali sono le differenze tra il cognitivismo computazionale e le scienze neurocognitive fenomenologiche? Quali sono i metasistemi funzionali gestiti dal cervello e che relazione c'è tra loro? Perché è importante la scoperta dei neuroni specchio? Quali sono i criteri di costruzione del modello di esperienza che terremo presente? Come è organizzato il modello dell'esperienza? Quali sono le conseguenze dal punto di vista della collocazione nel campo semiotico? Io vi ringrazio per la pazienza che avete avuto nel seguire questa lezione. E vi ricordo che i materiali di approfondimento sono disponibili nel sito web del corso. Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Chiara Fisichella e sono docente di marketing e comunicazione d'impresa presso quest'Ateneo. Inoltre sono un'esperta di marketing del turismo, in particolare in riferimento all'ambito culturale, quindi musei e teatri, e anche quindi dottore di ricerca proprio in questo ambito. Sono qui adesso a presentarvi il corso che ho registrato di Heritage Marketing e Cultura del Territorio. Andiamo a vedere insieme quali sono le macro aree di questo corso. La prima macro area riguarda proprio l'heritage, il corporate heritage. Andremo a definire che cos'è il patrimonio, quindi l'heritage, e come questo si declina all'interno delle imprese. Quindi andremo a vedere che cosa può essere considerato heritage, patrimonio, all'interno dell'azienda, definendo così quindi il corporate heritage. Andremo poi a comprendere come le aziende possono attivare questo patrimonio in termini di marketing. Quindi andremo a vedere tutto il processo di heritage marketing, tutta la fase strategica e la fase operativa, andando a vedere anche quali sono i trend principali dell'heritage marketing oggi. Terzo macro argomento riguarda la cultura, il territorio e il turismo. Questo perché? Perché quest'area? Perché una volta che abbiamo definito cos'è il patrimonio e quale può essere l'utilizzo che del patrimonio aziendale fa un'azienda e come lo attiva, diventa importante cercare di comprendere come si fa il marketing della cultura, che è un tipo di marketing differente da quello dei prodotti e molto più vicino a quello dei servizi, area di cui fa parte, e come si fa marketing territoriale, valutando anche insieme e comprendendo cos'è un prodotto territoriale, come si può vendere in qualche modo un territorio, quali sono gli attori che ne fanno parte e come si fa un piano di marketing territoriale. Ultima area di quest'ultima macroarea è quella che riguarda il turismo. Il turismo è un fenomeno molto importante anche in termini proprio di valore per un territorio, ma anche di tutela e conservazione dei beni del territorio, quindi del patrimonio del territorio. Quindi un'ultima parte sarà dedicata proprio a questo fenomeno. Cercheremo di comprendere cos'è il prodotto turistico, quali sono i tipi di turismo e come si attiva un flusso turistico che sia sostenibile all'interno di una destinazione. L'obiettivo del corso è quello di formare dei professionisti che nell'ambito sia del marketing che della comunicazione siano in grado di comprendere il valore e di attivare il valore dei beni che sono all'interno sia di un'azienda che anche di un territorio, in modo tale da diventare dei facilitatori

della cultura e del capitale culturale che c'è all'interno del nostro territorio, all'interno delle nostre imprese. Sono certa inoltre che questo corso, anche per chi poi magari non deciderà di occuparsi di questo tema, potrà comunque essere un attivatore di curiosità e di conoscenze in ambiti diversi, magari da quello proprio di appartenenza. E con questo io chiudo la presentazione del corso, ci rivedremo durante tutto il corso e vi auguro buono studio.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Benvenuti, riprendiamo a parlare di sonno con questa lezione dal titolo Sonno e sonnolenza diurne, metodiche di studio. Gli argomenti che tratteremo sono polisonnografia, definizione e metodica di laboratorio, polisonnografia ambulatoriale e attigrafia, definizione di sonnolenza diurna, scale di valutazione soggettiva del sonno e della sonnolenza, test di valutazione oggettiva della sonnolenza. Partiamo dal primo argomento, polisonnografia, definizione e metodica di laboratorio. E iniziamo con un video che ci fa vedere l'organizzazione del centro di medicina del sonno e l'esecuzione dell'esame polisonnografico.
1: Monitorato, praticamente studiato, analizzato con una serie di apparecchiature. Ecco, qui vedete in questo momento dei tecnici qui di neurofisiopatologia stanno esaminando il tracciato del sonno di questa persona che sta dormendo. E qui si vede molto bene il tracciato che si riferisce all'elettroencefalogramma, anzi ce ne sono tre addirittura, poi al movimento degli occhi, perché quando si dorme, quando si sogna, gli occhi cominciano a muoversi, è la famosa fase REM, ma si studiano anche i movimenti dei muscoli del corpo e anche il respiro e persino c'è un microfono per chi russa e bisogna capire quanto russa e se questo russare possa dare anche dei problemi al sonno in generale e infine persino i livelli di ossigeno nel sangue. La luce, come si sa, è un po' un interruttore del ciclo del sonno, lo può innescare o al contrario lo può anche disinnescare. E qui nel reparto lavora anche Andrea Romigi, un neurologo che ci potrà aiutare a capire un po' meglio l'interazione tra la luce e

polisonografico all'interno di un laboratorio e come abbiamo delle stanze collegate con la camera silente, quella dove al buio e in pieno silenzio, con la giusta temperatura e la giusta predisposizione al sonno, vengono rilevati i parametri necessari per effettuare una polisonografia e la successiva quindi stadiazione del sonno, cioè la divisione delle epoche in singoli stadi del sonno, come abbiamo precedentemente descritto. La polisonografia mette le sue basi nel secolo scorso. Nel 1950 Hanselsky e Kleitman scoprono la fase di sonno REM e oggi sappiamo ormai che esistono due fasi distinte, l'abbiamo già sottolineato ampiamente, non REM e REM. Nel 1968 Rechtschaffen e Cailz rendono, diciamo, pubblici dei criteri polisonnografici, cioè cosa fanno? Ci danno delle regole per consentire la stadiazione del sonno, quello che gli americani chiamano scoring del sonno, e quindi la definizione delle singole epoche di sonno in stadi, e anche però la minima necessità tecnica per acquisire il segnale in un esame polisonnografico. Ma il termine polisonnografico viene definitivamente introdotto da Holland, Dement e Reinl nel 1974. In quest'anno Dement effettua la prima polisonnografia con una metodica di registrazione che viene applicata alla moglie Pat. E il primo esame polisonografico ottenuto è proprio quello relativo a questo tipo di registrazione. Ora, che cos'è la polisonografia? La polisonografia è l'unica metodica di indagine neurofisiologica in grado di fornire dati attendibili riguardanti il sonno. Perché l'unica? Siamo circondati da app e da apparecchi che vanno dagli smartwatch alle app dei nostri telefonini, a sistemi variamente avanzati che ci forniscono continuamente informazioni circa la profondità e la tipologia del sonno che abbiamo. Ecco, in verità gli algoritmi che caratterizzano queste apparecchiature non consentono chiaramente di stadiare il sonno se non mediante una metodica polisonnografica, cioè una metodica che mette insieme parametri elettroencefalografici, elettrooculografici ed elettromiografici, come abbiamo anche precedentemente spiegato. Questo perché la polisonografia ci deve dare informazioni sulla architettura del sonno. Che cos'è l'architettura del sonno? È la struttura del sonno, è quella sua ciclicità nella ripetizione degli stadi del sonno e quindi la percentuale dei singoli stadi di sonno che si ripetono all'interno della notte. Ci devono dare informazioni circa la respirazione. Questo perché? Perché noi abbiamo molti disturbi del sonno di tipo respiratorio. Per esempio, il più frequente è la sindrome delle apnee ostruttive in sonno, cioè una condizione in cui il respiro si interrompe ciclicamente durante la notte, provoca delle ipossie, cioè delle riduzioni di ossigenazione, che non solo frammentano il sonno e quindi deprivano di sonno e inducono sonnolenza durante il giorno, ma aumentano significativamente il rischio vascolare, sia cardiovascolare, quindi di infarto, di gravi aritmie come la fibrillazione atriale, sia di ischemie cerebrali e quindi il rischio di ictus. Anche il ritmo cardiaco viene documentato durante l'esame polisonnografico e spesso negli esami di routine ci troviamo a riscontrare delle aritmie cardiache che possono essere espressione dei disturbi respiratori che abbiamo descritto prima, ma essere anche a sé stanti e la cui segnalazione a specialisti in cardiologia può essere molto importante per definire ulteriori rischi. E poi andiamo a misurare i movimenti corporei, in particolar modo non solo i movimenti associati agli arousal, vi ricordate abbiamo descritto l'arousal come una variazione
dell'attività elettroencefalografica durante sonno che può o meno portare a un vero e proprio risveglio, ma anche un'attività motoria, per esempio a livello delle gambe durante la notte, di tipo periodico, che porta a dei movimenti ritmici delle gambe che si associano a una

Sindrome che è la cosiddetta sindrome delle gambe senza riposo. La polisonnografia consta di una registrazione simultanea di più parametri fisiologici durante un periodo di sonno spontaneo. In questa frase noi abbiamo un po' la summa dello studio del sonno. Da una parte, polisonnografia vuol dire acquisizione di segnali elettrofisiologici di diversa natura. Quindi l'elettroencefalogramma, l'elettrooculogramma, l'elettromiogramma come minima acquisizione. Poi ovviamente tutta la parte cardiaca, respiratoria e di movimento può essere acquisita con ulteriori canali. Questi parametri fisiologici devono essere acquisiti in un periodo di sonno spontaneo, quindi bisogna registrare il sonno che si svolge fisiologicamente e circadianamente durante la notte. Per poter effettuare la stadiazione del sonno è necessaria la registrazione di questi tre parametri. Innanzitutto l'elettroencefalogramma, cioè il segnale elettrico cerebrale rilevato dagli elettrodi posizionati sullo scalpo, quindi sulla testa, che, come precedentemente riportato, riguarda le regioni frontali, centrali e occipitali, con la sigla F, C e O e con il numero dispari e pari a seconda del lato, quindi dispari lato sinistro, pari lato destro, derivato, riferito alla mastoide, quindi al processo mastoideo controlaterale. La differenza di potenziale registrata tra questi due elettrodi, poi montati e riferiti ciascuno l'un l'altro, sono sei canali ottenuti, ci consente di ottenere le attività elettriche che abbiamo descritto nei principali stadi del sonno. Ma abbiamo anche la necessità di registrare l'elettrooculogramma. Che cos'è? È una registrazione dei movimenti oculari posizionando degli elettrodi nelle vicinanze degli occhi. Questo posizionamento degli elettrodi consente di definire la presenza di movimenti oculari lenti, cosiddetti SEM, che sono presenti in genere in addormentamento e nel primo stadio di sonno non REM, N1. E i movimenti oculari rapidi, REM, Rapid Eyes Movement, che sono l'aspetto tipico e pregnante del sonno REM e quindi fondamentale per la stadiazione di questo sonno, in cui se avessimo solamente l'elettroencefalografia faticheremmo a distinguere il sonno REM da un tracciato di veglia. E infine, l'elettromiogramma o elettromiografia, che è la registrazione ottenuta posizionando due o tre elettrodi sui muscoli mentonieri. Perché è fondamentale quest'ultimo parametro? Per andare a misurare il tono muscolare che sappiamo ridursi progressivamente nel corso del sonno non REM fino ad azzerarsi completamente nel sonno REM, portando alla cosiddetta atonia muscolare, che è l'elemento fisiologico fondamentale per non avere attività motoria durante la complessa e articolata attività onirica del sonno REM. Questo è un esempio di una registrazione di laboratorio. Vedete questa paziente con tutti gli elettrodi montati, ivi inclusi, vedete degli elettrodi anche sulle gambe per valutare i movimenti corporei. E questo è un esempio, vedete su queste tracce elettromiografiche, di movimenti ritmici delle gambe, perché questa paziente è affetta da una sindrome delle gambe senza riposo. Le metodiche di monitoraggio polisonnografiche sono di vario livello. Abbiamo la polisonnografia notturna di laboratorio o primo livello, che è la metodica principe, il cosiddetto gold standard per gli americani, cioè è la full PSG, cioè la polisonnografia completa con videoregistrazione che si effettua in un laboratorio. Ha tanti pregi perché ci consente di ottenere la registrazione di moltissimi parametri, ma ha un piccolo problema. Avviene in un laboratorio. Tutti noi abbiamo esperienza di dormire in un ambiente a noi non familiare, può succedere quando siamo ospiti di un albergo, di un amico,
e di non dormire particolarmente bene.

nella notte in cui ci troviamo fuori casa. Questo paradigma in medicina del sonno è ben noto e si chiama effetto prima notte, e tende ad azzerarsi via via che ci abituiamo al nuovo letto e alla nuova collocazione del nostro sonno. Per questo motivo, una polisonnografia di laboratorio può non essere una fotografia realistica del nostro sonno. Abbiamo poi la polisonnografia notturna portatile o livello 2. In questa polisonnografia noi montiamo al paziente tutti gli elettrodi, anche adesso con le tecnologie più moderne che hanno miniaturizzato gli apparecchi utilizzati per lo studio del sonno, riusciamo a montare anche molti elettrodi ai nostri pazienti. Ma il soggetto torna a casa sua e questa registrazione è decisamente più close to real life, cioè più vicina alla vita reale. E quindi può essere sicuramente più utile in alcuni contesti clinici che vedremo più avanti. Abbiamo poi il monitoraggio cardiorespiratorio notturno o livello 3. Questa tecnica non è una vera e propria tecnica polisonnografica, perché in verità non abbiamo parametri elettroencefalografici, non abbiamo parametri elettrooculografici e non abbiamo i parametri elettromiografici del mentoniero, ma abbiamo esclusivamente parametri cardiorespiratori e ha la finalità di consentire la diagnosi di disturbi respiratori durante il sonno. Abbiamo poi la pulsiossimetria notturna, che è un livello 4, che non è un esame di monitoraggio della ossimetria, dell'ossigenazione e della frequenza cardiaca durante la notte. Questo esame ha una prevalente utilità pneumologica o in ambito di medicina del sonno ha una buona utilità in ambito pediatrico perché consente la diagnosi di disturbi respiratori in sonno nel bambino, perlomeno consente di fare un esame di screening per decidere se montare degli apparecchi decisamente più articolati che in età pediatrica possono necessitare del ricovero per consentire lo studio in sonno. Infine abbiamo una tecnica che è il monitoraggio del ritmo sonnoveglia mediante attigrafia. È una tecnica estremamente semplice ma molto utile perché consente di registrare per molti giorni, almeno 7, ma si può arrivare anche a 30 giorni consecutivi, la qualità e quantità del sonno mediante un orologio che contiene un accelerometro che, validato, consente di valutare perlomeno la quantità effettiva di sonno e la quantità effettiva di veglia. È molto utile nello studio dell'insonnia e nello studio dei disturbi del ritmo circadiano. Il laboratorio del sonno come è strutturato? Ha una o più stanze di registrazione, queste in genere sono collegate ad un'unica stanza di rilevazione dei segnali, una sorta di sala di controllo, dove i tecnici di neurofisiopatologia e gli specialisti in medicina del sonno, monitorano l'attività che si svolge durante l'esame polisonnografico. Monitoraggio seguito a distanza con sistemi radiotelemetrici o wireless. Perché? Perché questi sistemi radiotelemetrici devono trasmettere un'elevata quantità e flusso di dati, considerando che il campionamento dei dati della registrazione polisonnografica può andare da un minimo di 256 ma anche 528 Hz e tutto questo rende necessaria il trasferimento di una quantità di dati elevata dell'ordine dei gigabyte, specialmente quando sono presenti anche i segnali video elettroencefalografici e quando questi segnali devono essere sincronizzati. I sistemi però possono anche avere una trasmissione wireless che con le attuali tecnologie consente di trasmettere senza cavo quantità di dati piuttosto elevate. Infine, queste registrazioni si devono svolgere in stanze accoglienti per il sonno del paziente. Temperatura, rumori ambientali, illuminazione, aspetto devono essere fondamentali. La temperatura non deve essere troppo elevata per non andare contro la fisiologica riduzione della temperatura notturna.
i rumori ambientali devono essere

minimi, l'illuminazione deve essere minima e quindi consentire l'approfondimento del sonno e incrementare la stimolazione al rilascio di melatonina che è proprio indotta dall'assenza di stimolazione luminosa. E poi anche lo stesso aspetto della stanza deve essere accattivante e consentire l'addormentamento. Il sistema di comunicazione a distanza con videoregistrazione e sorveglianza è un altro aspetto fondamentale del sistema di registrazione di laboratorio, perché ovviamente la sala di controllo di cui vi parlavo precedentemente deve essere collegata al sistema di acquisizione dei segnali e tutto deve essere registrato diciamo conservato in formato digitale, in genere su hard disk o su supporti trasportabili come possono essere degli hard disk esterni o dei DVD, che consentono quindi di rivedere l'esame polisonnografico anche successivamente in una condizione cosiddetta offline. Dobbiamo essere in possesso di videocamera digitale ad infrarossi. Videocamera digitale perché il segnale digitalizzato deve essere sincronizzato col segnale elettroencefalografico all'interno di un unico software di valutazione del sonno, e ad infrarossi perché ovviamente la camera silente deve essere al buio e quindi deve essere possibile valutare l'attività motoria durante la registrazione in sonno anche in assenza della luce. Questo è possibile solo grazie a videocamere ad infrarossi. Ovviamente questo prevede l'utilizzo di apparecchi digitali, non si utilizzano più apparecchi che effettuano conversioni analogico-digitali e che in passato rappresentavano lo standard delle registrazioni. E una volta acquisito avviene il cosiddetto scoring del sonno, cioè si rivede in offline la registrazione, il software divide in epoche di 30 secondi ogni pezzettino di registrazione del sonno e il tecnico di neurofisiopatologia, lo specialista in medicina del sonno, rivedendo la registrazione, dà una categorizzazione a quell'epoca di sonno come N1, N2, N3 o sonno REM, e questo poi consente di produrre quello che abbiamo prima definito come ipnogramma, cioè il grafico del sonno, per arrivare alla fine alla interpretazione finale dell'esame polisonnografico, relativo quindi alla presenza di eventuali disturbi del sonno, alla loro diagnosi e ad emettere un'eventuale terapia. La polisonnografia notturna di laboratorio ha vantaggi e svantaggi. Partiamo dai vantaggi. La sorveglianza continua, la possibilità di inserimento di parametri aggiuntivi, più dati a disposizione e più attendibili, e disponibilità di dato elettrocomportamentale. Sorveglianza continua significa che durante la registrazione noi abbiamo il tecnico che segue il video e quindi è in grado di interagire col paziente in caso di comportamenti ipermotori, per parasonnie, per forme di epilessia correlate al sonno, per disturbi comportamentali in REM, per tutte quelle condizioni dove deve essere valutato il comportamento del paziente. L'inserimento di molti parametri, perché ovviamente essendo in laboratorio si può massimizzare il tipo di registrazione, e ovviamente avere sia il dato elettrico, elettroencefalografico, fisiologico, sia il dato comportamentale, cioè video. Ovviamente ci sono anche dei contro, che sono gli elevati costi, le liste di attesa, il sovraccarico per i centri del sonno e il letto non proprio. I costi elevati derivano dal fatto che la polisonnografia di laboratorio avviene sotto forma di un breve ricovero, che è almeno di una notte, e questo ovviamente ha dei costi diversi rispetto a un esame ambulatoriale che si svolge nel proprio letto, e quindi con liste d'attesa piuttosto lunghe, e viene effettuato esclusivamente da centri del sonno molto specializzati, e poi il famoso effetto prima notte, cioè il fatto di dormire in un letto non proprio potrebbe produrre una qualità di sonno molto svantaggiosa. Quali spunti di riflessione? Cos'è una polisonnografia di laboratorio? Il prossimo argomento è la polisonnografia ambulatoriale e la attigrafia. In questa immagine vediamo un paziente che ha, diciamo, una polisonnografia montata. Vedete, questo è il registratore, questi sono gli elettrodi

che partono al registratore e che sono attaccati al nostro paziente. Come vedete, non è un esame dove si montano delle apparecchiature assolutamente particolarmente pesanti o difficoltose da tenere. Con questo apparecchio il nostro paziente, vedete la freccia, si reca nella sua casa, nel suo letto, dorme, magari russa anche, per poi tornare nel laboratorio e smontare l'apparecchio che ha utilizzato. Questa noi la potremmo chiamare polisonnografia dinamica perché consente di essere effettuata diciamo in maniera dinamica e di registrare in maniera continua. Ambulatoriale perché non è in ricovero, ma è appunto una prestazione ambulatoriale che si svolge a casa poi del paziente dopo aver montato l'apparecchio nella struttura ambulatoriale ospedaliera dove si svolgono questi esami. Ovviamente i pro di questo tipo di registrazione sono i bassi costi, la migliore efficienza di sonno perché siamo nel nostro letto e l'eventuale utilizzo di una home sleep camera. Che cos'è una home sleep camera? È una videocamera portatile che consente quindi di acquisire anche il dato comportamentale anche nelle registrazioni domiciliari che sincronizza il dato. Ovviamente prevede un grado di collaborazione del paziente che deve essere in grado di puntare e montare l'apparecchiatura video discreto, ma vi assicuro è un esame che noi possiamo e che effettuiamo nella routine clinica. Il rischio è quello di possibili perdite di dati, si scaricano le batterie, si stacca qualche elettrodo, oppure la presenza di artefatti non eliminabili che possono essere valutati solo secondariamente perché non c'è la sorveglianza continua online che si ha durante la polisonografia di laboratorio. E infine, l'assenza di videoregistrazione che però, come vedete, grazie all'utilizzo recente delle home sleep camera, potrebbe essere non più un contro, ma addirittura diventare un pro perché la videoregistrazione è diventata possibile. La poligrafia non consente la stadiazione della registrazione notturna poiché non prevede l'acquisizione di elettroencefalogramma, elettrooculogramma ed elettromiografia. È una poligrafia, quindi è un esame di terzo livello, come abbiamo detto, usato per valutare eventuali disturbi respiratori in sonno. Quali i parametri fondamentali della poligrafia? L'elettrocardiogramma, il flusso oronasale, lo sforzo toracico e addominale, la pulsi ossimetria e la posizione corporea. Questi parametri consentono di valutare la presenza delle apnee in sonno, di correlarle alla posizione supina o meno e di valutarne l'entità clinica. Possono essere poi aggiunti dei parametri che sono l'elettromiografia dai muscoli tibiali, questo per valutare eventuali movimenti periodici delle gambe, e un trasduttore del russamento che serve a quantificare il russamento dei pazienti che fanno l'esame di poligrafia. La durata in genere della registrazione è di 8 ore. La poligrafia può essere effettuata in tre condizioni. La condizione basale è la condizione in cui il paziente deve fare diagnosi di disturbo respiratorio in sonno e quindi effettua questo esame per quantificare il numero di apnee e far decidere allo specialista se trattarle o meno, ad esempio con una ventiloterapia. Poi abbiamo in corso di ventiloterapia. In questa seconda condizione il paziente ha la diagnosi, utilizza un ventilatore la notte, cioè una macchina che spinge aria per farlo respirare durante la notte e con l'esame poligrafico quantifica l'efficacia della ventiloterapia. E infine la cosiddetta split night, le prime 4 ore in condizione basale e le 4 ore successive in corso di ventilazione. Questa è una modalità che viene effettuata nei pazienti che da tanti anni usano un ventilatore per capire se la condizione respiratoria basale è rimasta la stessa e se devono continuare a effettuare la ventilazione secondo lo schema che attualmente seguono. Abbiamo infine il monitoraggio del ciclo sonnoveglia. Il monitoraggio del ciclo sonnoveglia o attigrafia è un esame strumentale semplice e non invasivo che viene eseguito utilizzando un device portatile molto simile per forma e grandezza a un orologio che è chiamato attigrafo. Lo vedete qui accanto nella figura, sembra proprio un orologio e in virtù di un sensore che si chiama accelerometro misura in relazione alla quantità di movimento la quantità di sonno e di veglia durante la notte.
Viene impiegato quando si vuole studiare il ritmo sonno-veglia.

0: di un soggetto per un periodo di tempo prolungato, anche 2 settimane consecutive. In realtà questi apparecchi hanno un'autonomia che può giungere anche a qualche mese e ci consente di fare studi molto interessanti in numerosissime patologie utilizzando un esame che è veramente molto molto poco invasivo. Il monitoraggio del ciclo sonno-veglia viene effettuato posizionando l'attigrafo sul polso della mano non dominante. Questo per evitare che i movimenti che noi effettuiamo con la mano dominante vengano interpretati come un eccesso di attività, un eccesso di veglia e quindi invece venga presa l'attività proprio dalla mano non dominante. I sensori molto sensibili al movimento che trattengono in memoria tutti i segnali e successivamente vengono convertiti in grafici dopo un periodo variabile di impiego sono importanti perché ci consentono di fare la quantificazione del tempo trascorso in sonno e del tempo trascorso in veglia. I moderni attigrafi consentono anche la registrazione di livelli di rumore e di luce, consentendo così di fornire informazioni aggiuntive circa l'ambiente dove si dorme. Qui accanto avete una tipica pagina grafico di un esame attigrafico, le singole linee sono giorni, la striscia blu è la notte, quindi l'episodio di sonno principale. Come vedete, questo paziente dorme molto male perché ha dei risvegli abbastanza lunghi durante la notte e profondi che disturbano e frammentano il sonno. Non solo, delle interruzioni che vedete durante il giorno corrispondono a dei sonnellini fatti durante il giorno, anche piuttosto lunghi, che implicano quindi una tendenza alla sonnolenza diurna. Quali spunti di riflessione per questo argomento? Cos'è una poligrafia? Passiamo al prossimo argomento, definizione di sonnolenza diurna. Una vigilanza adeguata è necessaria per il benessere e le prestazioni nella società moderna. La sonnolenza predispone un individuo a sviluppare gravi cali di prestazione in diverse aree funzionali, ma è anche potenzialmente pericolosa per la vita a causa di incidenti domestici sul lavoro e alla guida. Questo è già un dato molto importante perché presuppone la necessità di dover quantificare il grado di vigilanza e di sonnolenza in presenza di spie di questo tipo di problemi. Ma quando parliamo di sonnolenza diurna, la sonnolenza diurna è definita come l'incapacità di rimanere sveglio e vigile durante i principali episodi di veglia della giornata, con conseguenti periodi di bisogno insopprimibile di dormire, attacchi di sonno o assopimento o sonno indesiderato. È chiaro che il confine tra una tendenza all'assopimento e una vera sonnolenza diurna patologica è un confine che è difficile da demarcare e da definire anche soggettivamente. Nella immagine di lato vediamo quelle che sono le cause della sonnolenza. Le 3 cause sono sonno insufficiente per quantità, sonno disturbato per qualità, quindi magari per la presenza di un disturbo del sonno. Chiariamo la terminologia. Il termine eccessiva sonnolenza diurna è spesso erroneamente utilizzato in maniera intercambiabile con quello di ipersonnia. Sono 2 concetti completamente diversi. L'eccessiva sonnolenza diurna non è una malattia né un disturbo, ma un sintomo di un disturbo del sonno o di altra patologia. Vuol dire che l'eccessiva sonnolenza diurna può essere trasversale a patologie molto differenti tra loro. Il concetto invece di ipersonnia è un disturbo caratterizzato da un'eccessiva sonnolenza. Esempio, la narcolessia o l'ipersonnia idiopatica. Vuol dire che l'ipersonnia è una condizione, un disturbo, una malattia in cui la sonnolenza diurna è il principale, ma non l'unico sintomo clinico. Fatica è difficoltà nell'intraprendere o portare avanti un'attività volontaria. In alcune patologie neurologiche, per esempio soprattutto sul versante neuromuscolare, distrofie muscolari, ma anche in patologie demielinizzanti come nella sclerosi multipla, si può avere il sintomo fatica che può confinare in maniera abbastanza stretta con la percezione della sonnolenza e rendere difficile la distinzione tra i due concetti. Abbiamo infine l'apatia o riduzione dei comportamenti finalizzati o diretti al raggiungimento di obiettivi, che può essere espressione di un disturbo psicologico, di un sintomo depressivo, anche qui con un confine molto blando rispetto alla presenza di sonnolenza diurna. Nella maggior parte dei casi l'eccessiva sonnolenza è un sintomo cronico. Deve durare almeno 3 mesi per poterne fare la diagnosi. Questo criterio di durata è fondamentale per decidere di affrontare uno specifico percorso diagnostico e poi terapeutico. È un disturbo molto diffuso. Gli studi hanno prodotto stime variabili dal 4 al 20% della popolazione. Ora, l'eccessiva sonnolenza diurna, cioè la sonnolenza a livello patologico, può colpire una quantità di popolazione talmente elevata che le conseguenze, che ora vedremo, sono veramente significative e impattanti sulla vita di tutti i giorni. L'eccessiva sonnolenza può causare il 20% degli incidenti stradali. E ora vediamo questo video degli anni 50 che racconta un po' in maniera simpatica questo concetto che era già evidente all'epoca.
1: La sonnolenza è una delle maggiori insidie per gli automobilisti. Innumeri gli incidenti provocati da questo nemico, tanto subdolo quanto irresistibile. Dopo lunghe ore di marcia solitaria sull'asfalto, gli occhi si fanno pesanti, i riflessi torpidi, il cervello vuoto. L'auto sbanda paurosamente. Basta cedere per un attimo al sopore e può essere la catastrofe. Questo sino a ieri, oggi non più. Infatti, un inventore italiano che accomuna genialità e amore per il prossimo ha messo a punto un dispositivo capace di vincere la più ostinata sonnolenza. Basta introdurre un gettone nel dispositivo e subito il congegno entra in azione. Autista schiaffeggiato, mezzo salvato.
0: La soluzione alla sonnolenza diurna potrebbe non essere un semplice schiaffo. Sicuramente, la sonnolenza, è un aspetto che ha varie manifestazioni. I bambini possono paradossalmente presentare disattenzione, labilità emotiva, comportamento iperattivo o riduzione del rendimento scolastico. Questa è una cosa molto importante perché il bambino non mostra sonnolenza come l'adulto con la tendenza ad appisolarsi, ma cerca di reagire alla sonnolenza e questo tipo di reazione si può manifestare sotto forma di iperattività e disturbi dell'attenzione. La sonnolenza può variare in gravità ed è più probabile che si verifichi in situazioni stanziali, noiose, monotone e che richiedono una poca partecipazione attiva. Quando si è alla guida è più facile accusare sonnolenza in un lungo tratto autostradale che non in un percorso misto dove magari dobbiamo cercare di percorrere strade un pochino più variabili. La valutazione della sonnolenza è una procedura complessa che ha come obiettivi 1. Di stabilirne il livello, patologico o meno, 2. Di definirne l'eziologia. Ora, non esiste un termometro della sonnolenza, non abbiamo uno strumento in grado di misurare quanta sonnolenza c'è in un dato momento o quanta sonnolenza c'è in un individuo come condizione standard. La sonnolenza è un fenomeno multidimensionale e può essere valutata sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo. Soggettivo vuol dire che usiamo delle scale di valutazione, quindi dei questionari. Oggettivo, dei test elettrofisiologici polisonnografici. E qui accanto vedete la foto di un incidente stradale avvenuto proprio a causa dell'ipersonnolenza diurna. Quale spunto di riflessione per questo argomento? Cosa sono sonnolenza diurna e ipersonnia? Passiamo al prossimo argomento, scale di valutazione soggettiva del sonno e della sonnolenza. Tra gli strumenti per valutare la qualità del sonno abbiamo la Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI. È un questionario di autovalutazione che valuta la qualità del sonno e il suo disturbo nell'ultimo mese. Ne esiste la versione validata italiana, è una scala a 24 elementi in cui vengono fornite risposte nell'ultimo mese che misurano i disturbi del sonno in base a 7 dimensioni. Questo strumento è estremamente valido ed estremamente validato sia nella pratica clinica che in ambito scientifico e quindi molto utilizzato. Nello specifico qui vedete proprio il questionario con le singole domande che vengono poste al paziente che deve effettuarle, che deve rispondere in maniera autonoma, con un sistema di calcolo che poi consente di ottenere un punteggio globale della Pittsburgh, della PSQI, e i punteggi di singole componenti. Il punteggio globale va da un minimo di 0 a un massimo di 21. Le singole componenti che hanno tutte un punteggio da 0 a 3 sono 7 e riguardano la qualità soggettiva del sonno C1, la latenza di sonno C2, la durata del sonno C3, l'efficienza di sonno abituale C4, i disturbi del sonno C5, l'uso di farmaci per il sonno C6 ed infine la disfunzione diurna C7. Come potete notare, questa scala è estremamente multidimensionale e consente di valutare l'impatto o di un intervento o di una determinata patologia o di un determinato protocollo di studio su tutte queste dimensioni del sonno. Il punteggio globale, considerato indicatore di disturbi del sonno rilevanti, deve essere maggiore dello score di 5. Abbiamo poi misure soggettive della sonnolenza, la Epworth Sleepiness Scale. È un semplice questionario autosomministrabile al soggetto, questo anche più semplice del test di Pittsburgh che abbiamo descritto, che però valutava il sonno, qui valutiamo la sonnolenza. Vengono prese in considerazione 8 attività giornaliere, vedete seduto mentre leggo, guardando la TV, seduto in attivo in un luogo pubblico, passeggero in automobile e via dicendo. I punteggi di ogni situazione variano da 0 a 3, dove 0 sta per nessuna tendenza ad addormentarsi e 3 massima tendenza ad addormentarsi. Il punteggio massimo è 24. Il cutoff patologico è superiore a 10, mentre un valore maggiore di 16 è interpretabile come una severa sonnolenza diurna e quindi diventa la spia, il campanello di allarme di una grave patologia. Maggiore è il valore della scala, maggiore sarà la propensione media del soggetto ad addormentarsi. Quindi è uno strumento estremamente utile per valutare la sonnolenza diurna. La scala di Epworth non distingue però quali siano le cause dell'eccessiva sonnolenza diurna, né tantomeno un eventuale disturbo sottostante. Vuol dire che è una specie di termometro della eccessiva sonnolenza diurna, ma non è in grado di dirci se è presente un'ipersonnia e quale. Esiste una versione della scala di Epworth di tipo pediatrico per i bambini e gli adolescenti e le modifiche apportate rendono la scala più comprensibile e più adatta all'età dei soggetti interessati, quindi all'età pediatrica. La maggior parte dei bambini di età superiore a circa 9 anni e la maggior parte degli adolescenti può quindi rispondere alla Epworth CHAD, cioè alla Child and Adolescent Epworth, senza alcuna assistenza sia da parte dell'operatore che genitoriale. Abbiamo poi delle misure soggettive, cioè sempre la Stanford Sleepiness Scale. Questa scala è una misura soggettiva di sonnolenza usata frequentemente per scopi sia di ricerca che clinici. C'è una grossa differenza con la Epworth. Questa è una scala che valuta la sonnolenza istantaneamente, cioè nell'istante in cui te la sottopongo. Si chiamano valutazioni di stato della sonnolenza. Mentre invece la Epworth valuta il tratto sonnolenza, cioè vuol dire la nostra percezione indipendentemente dal momento della giornata in cui viene somministrata. Abbiamo vari livelli di sonnolenza e il soggetto deve selezionare una delle 7 affermazioni che meglio rappresenta il livello di sonnolenza percepito soggettivamente. Nella pratica clinica, questa scala viene prevalentemente utilizzata nel corso del test multiplo delle latenze di sonno, prima di ogni singola prova, cioè del test di valutazione oggettiva della sonnolenza diurna che ora vedremo. Quali spunti di riflessione? Che cos'è la scala di Epworth? Passiamo ai test di valutazione oggettiva della sonnolenza. Sappiamo che il confine tra sonnolenza e vigilanza, cioè tra sleepiness e alertness, tra questo yin e yang della nostra capacità di rapportarci all'ambiente esterno, è molto stretto. La propensione al sonno viene misurata dal test multiplo delle latenze di sonno, mentre la propensione alla veglia viene misurata dal test di mantenimento della veglia, o MWT. Qual è la differenza tra questi due test? Nel primo test chiediamo al paziente di addormentarsi liberamente in una situazione in cui è facile addormentarsi, al buio, in una camera silente, su un letto. Nel test di mantenimento della vigilanza chiediamo l'opposto, chiediamo al paziente di resistere all'addormentamento in posizione seduta e con una situazione di semi-illuminazione. Non c'è un consenso su quale termine meglio descriva uno stato che alterna sonno e veglia in un continuum allerta-sonno. Questi esami fanno fatica a quantificare effettivamente il sonno e la veglia. Partiamo dal test multiplo delle latenze di sonno come strumento per la valutazione della vigilanza oggettiva. È uno strumento utilizzato per valutare la sonnolenza in cui al paziente viene chiesto ogni 2 ore in un laboratorio del sonno di giorno di addormentarsi in una camera silente. Vedete, è rappresentato qui in questa animazione al lato. Si misura la latenza media di addormentamento ottenuta ai 5 test. Se questa latenza media è inferiore ai 5 minuti, noi abbiamo un valore patologico. Se compresa tra 5 e 10 minuti abbiamo un valore borderline, se è superiore a 10 minuti abbiamo un valore normale. In alcune condizioni di ipersonnia specifica come la narcolessia, il cutoff patologico è considerato quello di 8 minuti di latenza media. Un'altra cosa che si va a cercare nel test di latenze di sonno sono gli sleep onset REM periods, cioè gli addormentamenti direttamente in sonno REM, ovvero entro 15 minuti dall'addormentamento. Un addormentamento direttamente in fase REM o con emergenza entro 15 minuti dall'addormentamento in fase non REM rappresenta un SOREM. Se ne vengono trovati più di almeno 2, si può fare diagnosi di narcolessia, che è un disturbo neurologico del sonno caratterizzato da una tendenza ad addormentarsi eccessivamente per disregolazione del sonno REM. Che differenza c'è tra test multiplo di latenze di sonno e scala di Epworth? Misurano la propensione al sonno e la sonnolenza in modo diverso. La scala di Epworth misura la propensione al sonno in una serie di situazioni di vita reale che variano da rilassate a condizioni che richiedono un alto livello di vigilanza. Quindi è fortemente influenzata dalla capacità di una persona di essere consapevole della propria sonnolenza, di riconoscerla e segnalarla. È una valutazione realistica, queste situazioni sono situazioni della vita reale. Il test multiplo delle latenze di sonno misura quanto tempo impiego ad addormentarmi se mi mettono in un letto durante il giorno con la luce spenta. È ovvio che misura la fisiologica propensione al sonno situazionale, quindi la cosiddetta pressione del sonno è una misura della pressione del sonno, che è un processo biologico influenzato dalla pressione omeostatica al sonno, tempo di veglia, e dai ritmi circadiani orario del giorno. Vuol dire che se io la notte prima ho dormito molto poco, avrò un test multiplo della latenza di sonno francamente patologico e quindi non legato al fatto che ho una sonnolenza diurna dovuta ad altri disturbi. Tant'è che questo esame deve essere sempre preceduto da una polisonnografia che dimostri almeno 6 ore di sonno nella notte precedente. E in questo grafico vediamo proprio i processi omeostatici e circadiani che regolano la pressione di sonno durante il giorno e che fanno aumentare la tendenza ad addormentarsi via via che ci allontaniamo dal risveglio del mattino. Il test del mantenimento della veglia è un test che valuta la vigilanza, in cui si richiede al paziente di rimanere sveglio il più possibile in posizione semiseduta in penombra dopo 1,5-3 ore dopo il risveglio. Si fanno 4 test, non 5 come nel MSLT, alle 10, alle 12, alle 14, alle 16, di 40 minuti ciascuno. Si misura il tempo fra lo spegnimento della luce, light off, e le prime 3 epoche di sonno N1 o la prima epoca di qualsiasi altra fase di sonno che interrompe il test oppure si interrompe dopo 40 minuti se il paziente non si è addormentato. Una latenza inferiore agli 8 minuti è un valore patologico considerato nella narcolessia. Dagli 8 ai 40 minuti abbiamo un incerto significato. 40 minuti è il valore più rappresentativo nel sano. E questa 30.4 più o meno 11.2 sono i valori di distribuzione non normale presenti nei sani. Il giorno precedente l'MVT è opzionale l'esecuzione di una polisonnografia. Altri protocolli non hanno degli standard chiari come il test del mantenimento di vigilanza. Il test del mantenimento di vigilanza ha una dubbia utilità nella pratica clinica perché misura questa resistenza all'addormentamento, ma la sua oggettivabilità è modesta. Può essere una buona misura di un effetto farmacologico. Io sto trattando la sonnolenza in un paziente con narcolessia, in un paziente con apnea del sonno, posso fare questo test per valutare se è migliorata la sua performance. Non c'è nessuna soglia sicura per la guida dell'auto o per la sicurezza sul lavoro. Gli effetti farmacologici in narcolessia prevedono degli aumenti di 2-10 minuti della latenza media di sonno misurata all'MVT. Gli effetti farmacologici sulle apnee ostruttive notturne in sonno ventilate con eccessiva sonnolenza diurna residua variano invece da 1.1 a 1.9 minuti come variazione migliorativa della latenza media di sonno. Quali spunti di riflessione? Cos'è il test multiplo delle latenze di sonno? Facciamo un po' un riepilogo degli spunti di riflessione. Abbiamo parlato e detto cos'è una polisonnografia di laboratorio, cos'è una poligrafia, cosa sono sonnolenza diurna e ipersonnia, cos'è la scala di Epworth, cos'è il test multiplo delle latenze di sonno. La lezione termina qui, grazie per l'attenzione e per gli approfondimenti vi rimando al sito web del corso. Arrivederci.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, oggi affronteremo una riflessione sulle origini della psicologia della personalità. Gli argomenti di cui tratteremo concernono le origini della riflessione sulla natura umana nel pensiero filosofico scientifico occidentale e la fondazione della psicologia della personalità. Il primo argomento è un argomento molto generale, che ci porta a sviluppare alcune considerazioni che interessano tutta l'attività conoscitiva. Il secondo, invece, ci avvicina alla nostra disciplina per cercare di indicare quali possono esserne state le origini e qua e dove e quando il tema personalità ha cominciato a essere studiato, sistematicamente. Veniamo perciò al primo di questi temi che io ho indicato come le origini della riflessione sulla natura umana del pensiero filosofico scientifico occidentale. Nel scegliere questo tema, questo argomento, mi sono in buona parte affidato a uno storico autorevole della psicologia come Burnham, che ha indicato nella riflessione sulla natura umana il luogo dove noi possiamo rintracciare l'origine dei problemi, degli interrogativi che ci poniamo a livello psicologico. Il termine personalità nel corso del tempo, soprattutto in ambito filosofico e poi in ambito scientifico, è stato assimilato a termini come carattere, persona, temperamento, individuo, ragione, psiche, essere umano, come sinonimo o come componente o come essenza della personalità. Nelle lezioni che seguiranno riprenderemo alcuni di questi concetti per definirne il significato all'interno di quello che è poi diventata, di quello che è oggi, la psicologia della personalità. Il termine personalità è strettamente associato al termine persona, dal quale deriva e della quale pone in risalto le componenti psicologiche e la dimensione strettamente individuale. Nelle varie lingue che conosciamo, persona è strettamente associato a personalità, in italiano, ma anche in francese, ma anche in tedesco in un certo modo, in inglese, ma non accade così in tutte le lingue. Ci sono contesti linguistici nei quali è difficile rintracciare qualche cosa di simile a persona e di qualche cosa di simile al nesso che noi immediatamente riconosciamo tra il concetto di persona e quello di personalità, nella lingua italiana, nella lingua francese o anche nella lingua inglese. Non è così, io penso, nel russo, nelle certe lingue slaviche, dove è difficile ritrovare questo tipo di connessione, dove è difficile ricondurre un termine all'altro così facilmente come da noi. Effettivamente la persona è un idealtipo che si manifesta tramite la personalità concreta di ciascun individuo nelle forme rese possibili in un determinato contesto storico-sociale, soprattutto all'interno della riflessione sulla natura umana che si è sviluppata in ambito occidentale, nell'ambito della cultura occidentale. Poi naturalmente questo concetto di personalità si è poi esteso anche ad altri contesti, come anche il concetto di persona, nonostante che poi i termini non siano immediatamente ricollegabili come lo sono, come sembrano esserlo immediatamente nella lingua italiana, nella lingua francese, nella lingua spagnola, nelle lingue così
neolatine o anche in lingue non neolatine, ma che sono molto vicine a noi per tradizione culturale, come le lingue germaniche o la lingua inglese. Questo ci porta a riflettere sulla importanza, in premessa al discorso che faremo, delle diversità culturali. Lo sviluppo di una disciplina è infatti legato al clima culturale, dei contesti sociali e perciò alle condizioni economiche, politiche e alle tradizioni di pensiero e alle istituzioni educative, religiose e scientifiche di quei contesti. Nel caso della psicologia e della psicologia della personalità in particolare, quello che abitualmente riconosciamo come persone, personalità, si scrivono nell'ambito di una storia delle idee che è quella della cultura occidentale. E noi oggi sappiamo che non è l'unica cultura che ha affrontato i temi dell'esistenza, dell'essere, del significato della vita, della condotta, della responsabilità, dell'intenzionalità, tutti temi che sono centrali, come vedremo, nell'ambito della nostra disciplina e che la caratterizzano. Le culture di fatto forniscono i codici di attribuzione di significato impliciti ed espliciti con i quali le persone interagiscono tra loro, dialogano con se stessi e riflettono sulla propria esperienza. Tutti i temi di cui si occupa la psicologia della personalità. Le culture indicano ai loro membri come comportarsi e dare un senso alla propria vita. Derivano dalle culture le norme che disciplinano le nostre condotte. Come derivano, hanno senso, assumono un senso all'interno delle culture, gli scopi, i motivi, i fini, le mete che perseguiamo. Le culture indicano a coloro che le studiano come accostarsi all'indagine delle convinzioni, dei motivi e dei valori che sottendono le azioni degli individui e dei gruppi. Questo vuol dire che il nostro modo di fare psicologia, il nostro modo di, come dicevamo nella lezione precedente, di applicare il metodo sperimentale piuttosto che il metodo osservativo o il metodo correlazionale, è iscritto in una tradizione culturale, in una tradizione scientifica culturale, dove ha trovato un senso. E così anche i concetti, e così anche i principi che legano i concetti che noi abitualmente utilizziamo per comunicare, per immaginare il futuro, per stabilire delle ipotesi. I risultati della ricerca nell'ambito della psicologia culturale, nell'ambito più ampio della ricerca sulle culture, antropologico, gli studiosi di psicologia culturale hanno problematizzato la generalizzabilità dei metodi e dei risultati di ricerca da una cultura all'altra. È probabile che il metodo sperimentale o che il metodo correlazionale, il metodo osservativo, in termini molto generali, siano applicabili a tutte le culture, non siano una proprietà della cultura occidentale, anche se è in quest'ambito culturale che sono stati indagati e finemente e approfonditamente. Ma i risultati che noi traiamo dalle osservazioni che facciamo, dagli esperimenti che facciamo, non necessariamente sono immediatamente generalizzabili da altri contesti culturali. Perché? Perché le popolazioni sono diverse, perché le popolazioni pensano diversamente, possono comportarsi ugualmente o in modi simili, ma facendo riferimento a schemi di attribuzione di significato abbastanza diversi.
Uno dei problemi che noi abbiamo oggi nell'estendere le conoscenze che abbiamo raccolto in ambito psicologico, prevalentemente facendo ricerca negli Stati Uniti o piuttosto in Europa, uno dei problemi è quanto questi risultati sono estensibili, sono generalizzabili ad altre culture, ad esempio culture orientali o al mondo africano, a popolazioni africane, che hanno sempre fatto riferimento a modelli culturali di tipo diverso, che oggi si sono avvicinati alla cultura occidentale, che potremmo dire, tra virgolette, sono stati anche in larga parte colonizzati dalla cultura occidentale e l'hanno fatta propria, però non siamo sempre sicuri che le popolazioni che abbiamo studiato negli Stati Uniti, spesso popolazioni studentesche, abbiano fornito dei risultati che immediatamente

replicabilità degli studi, la replicabilità dei risultati, e questo evidentemente vale anche per la psicologia della personalità. Lo studio delle diverse culture e il confronto tra le diverse culture, datato, i cui inizi possono essere datati, studi sistematici, diciamo attorno agli anni 60-70 del secolo scorso. Certo, ci sono state delle anticipazioni, delle intuizioni anticipatorie molto prima. La collaborazione degli psicologi con gli antropologi si è avviata sistematicamente negli anni 30 per un interesse degli antropologi per la psicologia e anche di alcuni psicologi, soprattutto psicologi sociali, per l'antropologia negli anni 30. Ricerche sistematiche sono cominciate soltanto negli anni 70, negli anni 80 del secolo scorso, e soltanto in epoca recente si sono create le condizioni per comunicazioni, scambi, riflessioni comuni su tradizioni culturali diverse, su popolazioni diverse, su priorità anche di ricerca anche diverse. Fino circa una trentina, quarantina d'anni fa è stata introdotta una distinzione tra, che vale per le culture, tra individualismo e collettivismo. Nelle culture individualistiche, che sono sostanzialmente indicate, mi scuso per l'approssimazione, queste distinzioni hanno una validità provvisoria, ma possono aiutare quantomeno a introdurre il discorso. Nelle culture individualiste l'individuo è un'entità autonoma con propri diritti, dignità e valore. L'individuo invece nelle culture collettivistiche è parte di un tutto ed è l'elemento di una rete di relazioni sociali. Cioè l'individuo, la persona e perciò anche la personalità, nella cultura individualistica, nella tradizione occidentale, è un'entità autonoma. Nelle culture orientali, sì, è un'entità che ha una sua autonomia, ma soprattutto è un elemento importante, è un'entità la cui autonomia deve fare i conti o è limitata o trae la ragione dall'essere anche parte di una rete, di una comunità, di un insieme fatto di relazioni e obbligazioni reciproche sociali. L'individualismo nella cultura occidentale, l'enfasi è posta sull'autonomia e l'autorealizzazione dell'individuo. Nella cultura collettivistica l'enfasi è sull'appartenenza e sulle obbligazioni reciproche che derivano dall'appartenenza stessa, dall'essere parte di un tutto, parte di un insieme. Io non credo che si possa escludere che vi siano diverse matrici filosofico-culturali che hanno preparato il campo di riflessione sulla personalità, ma la psicologia della personalità di cui ci stiamo occupando e di cui continueremo a occuparci nelle prossime lezioni trova le sue matrici nel pensiero occidentale. E quando pensiamo alle matrici del pensiero occidentale, pensiamo ai contributi del pensiero greco, perciò un pensiero in cui è determinante, dominante, caratterizzante la ricerca di equilibrio ed armonia, e poi in un pensiero in cui c'è un'enfasi importante sulla partecipazione alla vita comunitaria. Pensiamo alla tradizione democratica, la democrazia, l'idea di democrazia nasce nel mondo greco. E pensiero greco, come poi viene anche in larga parte assimilato e sviluppato nel pensiero romano, dove c'è una maggiore attenzione alla realtà quotidiana e dove l'attenzione si sposta, se non l'enfasi, dall'homo cogitans all'homo faber, dall'uomo razionale,

l'uomo fattivo, l'uomo artefice del proprio destino. Un punto importante ai quali gli storici della psicologia della personalità ritornano spesso e ripropongono spesso sono i quattro temperamenti di Ippocrate, come sono stati poi ripresi anche da Galeno: il sanguigno, il flemmatico, il melanconico. Questa tipologia, che già riflette un modo di accostarsi allo studio della persona come e dell'organismo umano come un tutto di corpo e mente, come un'unità di corpo e psiche, accompagnerà la riflessione sulla natura umana nel mondo nella cultura occidentale lungo i secoli, fino ad arrivare ad essere recepita dal pensiero di filosofi e poi da psicologi. La ritroviamo nel pensiero di Kant, nell'elaborazione di Kant, ma la ritroviamo poi nel pensiero di quello che è stato, viene riconosciuto come uno dei principali fondatori della psicologia, come Wundt, che ha, quelli di voi che hanno già seguito le lezioni di storia della psicologia sanno che il primo laboratorio di psicologia è stato appunto fondato da Wundt ad Lipsia nel 1879. I temi in discussione, che hanno avuto grande rilievo nell'anticipare e preparare i successivi sviluppi della riflessione psicologica, concernono i nessi tra mente e corpo, ragione ed esperienza, individuo e società. Questi temi li ritroviamo nel pensiero filosofico, a partire dalla riflessione nel mondo antico, nel mondo classico, nel pensiero di Aristotele, Platone, poi i filosofi romani, poi qui l'influenza è enorme nell'ambito del pensiero cristiano in grandi autori come San Tommaso, e poi attraverso così il rinnovamento del Rinascimento arriviamo poi fino all'Illuminismo e arriviamo infine alla nascita delle scienze. E qui evidentemente preparano il campo allo sviluppo della psicologia e poi anche della psicologia delle personalità, lo sviluppo delle scienze della vita e la teoria dell'evoluzione della specie in particolare. Perché? Perché secondo Darwin, mutazione e selezione naturale hanno regolato il graduale sviluppo di specie distinte attraverso la preservazione delle variazioni più favorevoli all'adattamento. Voi capite la grande rivoluzione di Darwin, cosa comporta, perché si parla di una rivoluzione? Perché evidentemente si ritrova nell'ambito delle scienze naturali la persona umana, la personalità umana è un punto di approdo, è un punto di sviluppo di un processo evolutivo che ci ricollega anche ad altre specie, ad altre specie viventi, alle specie animali. Per cui l'uomo ha delle caratteristiche assolutamente uniche, ma ha molte altre caratteristiche che condivide anche con altre specie animali. Uno sviluppo importante per la psicologia è stato lo sviluppo delle scienze sociali. Io cito solo qui alcuni nomi e per gli approfondimenti inevitabilmente dovrete rivolgervi ad altre letture, ad altre occasioni di discussione e di formazione. Però gli autori che hanno avuto una grande influenza anche sulla psicologia e anche sulla psicologia della personalità, magari indirettamente, sono Carlo Marx, Augusto Comte, Emile Durkheim, Stuart Mill, Herbert Spencer, Gustavo Tarde e Max Weber. Ognuno di questi ha avuto delle intuizioni che sono state recepite ed elaborate dalla psicologia ed anche dalla psicologia della personalità. Lo sviluppo e il funzionamento della persona non possono essere disgiunti da quelli dell'organizzazione sociale, questo è il messaggio fondamentale. In Carlo Marx, l'essenza dell'uomo, dell'essere

dell'essere umano, dell'essere persone, perciò della personalità, diremmo oggi, sono i rapporti sociali in cui è immerso, che ne determinano la crescita, lo sviluppo. Ma evidentemente analoga importanza al pensiero di Comte e di Durkheim per quanto riguarda la formazione delle organizzazioni sociali, ciò che tiene insieme, rende conto del funzionamento delle società, o di Weber e di Tarde, e naturalmente anche di Spencer, che in una prospettiva evolutiva ci lascia delle intuizioni importanti che vengono riprese in ambito psicologico, soprattutto quando si affronta il tema delle motivazioni, di ciò che spinge le persone a impegnarsi, a ingaggiarsi per conseguire, realizzare se stessi e attraverso il conseguimento di determinati scopi. Da questa carrellata che ho molto così rapidamente cercato di propormi, derivano alcuni interrogativi che io vi lascio. Qual è l'influenza della cultura e dei contesti sociali sullo sviluppo della ricerca e sulla personalità? Quali sono i fondamenti della riflessione sulla natura umana che si sono sviluppati nell'ambito della cultura occidentale e che hanno avuto e tuttora, a mio parere, possono essere rilevanti e a volte condizionanti il nostro modo di pensare alla personalità e di confrontarci con le altre culture o con ricercatori provengono da altri contesti culturali che forse hanno tradizioni diverse e si avvicinano agli stessi temi con aspettative, codici di lettura che possono essere diversi. Naturalmente, in un mondo globale come quello in cui viviamo, ciò che è importante è mettere insieme le conoscenze e perché da questo insieme possa derivare un arricchimento comune. Veniamo ora a un tema più prossimo, la fondazione della psicologia della personalità. Beh, qui io ho fatto delle scelte molto particolari di cui mi assumo la responsabilità, altri studiosi, altri docenti potrebbero proporvi storie diverse. Io credo che intanto cominciamo quali sono stati i temi di indirizzi e gli indirizzi di ricerca su cui a un certo punto la personalità è diventato l'oggetto di studio. Le differenze individuali nella sfera psichica, nella sfera comportamentale, le dinamiche interne che possono rendere conto del funzionamento della persona, cioè tutto ciò che non è visibile, ma che può rendere conto del comportamento visibile, di tutto ciò che sta all'interno della persona, che rende conto di ciò che la persona fa e delle conseguenze delle conseguenze di ciò che la persona fa. Il sé. La persona, la personalità e il sé. Il sé come un'entità riconducibile alla persona, ma non immediatamente identificabile con essa, una parte di essa o forse la parte più importante di essa. E poi l'apprendimento e il comportamento, come le persone apprendono, fanno proprio, cioè l'informazione che traggono dal loro rapporto col mondo, dalla loro relazione col mondo e come agiscono nel mondo, sino a trasformare le realtà in cui sono immerse. La psicologia delle differenze individuali, abbiamo già visto, è debitrice alle intuizioni dei primi filosofi che si sono occupati di temperamento, di carattere, di mente, di ragione.
E abbiamo già accennato alla tipologia, e forse ci ritorneremo nelle prossime lezioni, almeno come riferimento storico, alla

alla tipologia di Ippocrate e di Galeno. Ma i primi contributi, diciamo così, sistematici per lo studio delle differenze individuali e hanno riguardato fondamentalmente alcune caratteristiche individuali, soprattutto l'intelligenza inizialmente, le capacità mentali. Poi aspetti più o meno rilevanti per l'adattamento della persona, per il buon adattamento, la salute mentale oggi diremmo della persona. Perciò non dimentichiamo che alcuni studi si svolgono in ambito clinico e psicopatologico. La psicologia della psicologia e della personalità, come la psicologia clinica, è, in questo senso si muove in parallelo ed è debitrice agli studi, ai primi studi nell'ambito psicopatologico, in parte si sviluppano insieme parallelo allo sviluppo della psichiatria per certi aspetti. Tra i primi contributi noi riconosciamo i meriti di Galton, che non era solo, si è occupato di capacità mentali, ha intuito l'importanza dell'eredità e soprattutto ha lasciato importanti contributi per lo studio in ambito statistico, cioè contributi, studi statistici che sono stati poi fondamentali per gli sviluppi psicometrici. Eymans e Wiersner sono due autori che hanno ripreso la tipologia ippocratico-galenica, come anche Wundt. I primi studi sull'intelligenza mentale di Binet, e poi di Terman e poi di Stern sono stati molto importanti, e poi di Spearman. Vedremo, su questi alcuni autori ci ritorneremo. Un altro autore che io cito, che qui viene riportato, è McKean Cattell e poi William Stern, due autori ai quali che tra la fine soprattutto i primi anni del Novecento hanno dato importanti contributi di pensiero, soprattutto, ma anche importanti contributi empirici per lo studio delle abilità mentali in ambito educativo e in vari contesti operativi della vita quotidiana. Stiamo parlando di autori che non disponevano delle potenza di calcolo di cui oggi noi disponiamo grazie all'uso dei computer, sono autori che lavoravano su una casistica molto limitata, popolazioni molto limitate, e i cui studi avevano retrospettivamente mostrano tutti i limiti e del tipo di popolazione osservata e del tipo di statistiche utilizzate e del tipo di strumenti anche molto. Così, diciamo così, gli strumenti dell'origine per raccogliere le osservazioni, per raccogliere i dati. Però studiosi importanti per le intuizioni, perché le intuizioni di alcuni di questi signori ricorrono anche oggi e sono importanti, hanno sicuramente posto le basi per gli sviluppi e i progressi che sono seguiti successivamente. Perciò la psicologia delle differenze individuali, d'altro canto, rimane uno dei grandi capitoli della psicologia della personalità. Un altro grosso capitolo è la psicoanalisi. La psicoanalisi è stato scritto tantissimo, è stato detto, e in parte ha ragione, la psicoanalisi ha segnato un'epoca, ha segnato un secolo. Il Novecento è stato il secolo della psicoanalisi. E sono certo che i miei colleghi in altre lezioni approfondiranno molto meglio di quanto io possa fare i temi psicoanalitici. La psicoanalisi è un tema su cui anch'io ritornerò per vedere qual è lo spazio che gli è stato lasciato, il ruolo che ha giocato nello sviluppo della psicologia della personalità, ma certamente all'inizio ha avuto un'importanza, una risonanza, una influenza straordinaria nell'ambito psicologico, nell'ambito sociale, anche per favorire il riconoscimento della psicologia come scienza e poi per la psicologia della personalità. Psicoanalisi, io non ripercorro le fasi dello sviluppo del pensiero freudiano e non mi soffermo sui suoi
contributi più

importanti. Mi limito a indicare quello che a mio parere è stato importante anche per la psicologia della personalità. L'apparato mentale come un sistema tensioriduttivo. Non solo la psicoanalisi aveva questa concezione, anche il comportamentismo, di cui parlerò subito dopo. Questa è una concezione da cui la moderna psicologia della personalità si è gradualmente emancipata. La mente non è soltanto un apparente tensioriduttivo e la personalità ancor meno. Le pulsioni è stato un grande tema, un grande capitolo, importante, un capitolo importante per lo studio della motivazione in generale. Anche le nozioni di pulsioni, però, oggi e soprattutto tutta la metapsicologia freudiana a proposito delle pulsioni, forse ha fatto il suo tempo. La qualità dell'esperienza psichica, l'idea di un apparato psichico distinto in coscio, inconscio e precoscio, è puramente descrittiva, è una metafora. Che però l'esperienza psichica abbia presenti degli aspetti, e perciò anche della personalità, che alcuni aspetti della personalità siano al di là della coscienza e altri invece coscienti, e che anche quelli al di là della coscienza possano diventare coscienti per essere posti sotto il dominio, sotto il governo della volontà e della ragione volontaria, beh, questo è un tema che rimane importante e che, al quale la psicoanalisi ha dato un'importanza enorme. Infine, tutto il discorso delle strutture, lo sviluppo e la dinamica dell'organizzazione psichica, anche se oggi possiamo ritenere discutibile, quantomeno, la distinzione e la validità, l'attualità di concetti come es, io, superio, non c'è dubbio che la psicoanalisi è stata la prima psicologia della personalità, o la prima, sì, possiamo dire, la prima psicologia che ha offerto un sistema che si è presentata come una teoria capace di rendere, di dare una descrizione, di descrivere, di distinguere le persone, di spiegarne il funzionamento, di dare ragione del loro sviluppo e anche di indicare una pratica, delle pratiche per il cambiamento della condotta, di indicare degli interventi capaci di agire sulle dinamiche e quindi modificare le condotte che derivano dalle dinamiche che spiegano il funzionamento mentale. Perciò un contributo indubitabile. Enorme. Non solo la psicoanalisi, io qui non ho citato Janet, ma non è solo la psicoanalisi, ci sono anche altri autori importanti. Sicuramente Janet è stato un altro autore che, in parallelo allo sviluppo del pensiero freudiano, ha lasciato degli contributi importanti ai quali noi, così indirettamente, siamo ancora o siamo stati a lungo debitori. Ma oltre, diciamo, la psicologia delle differenze individuali, la psicoanalisi, la psicologia del sé è stata importante proprio per affrontare quel tema del sé sul quale poi ritorneremo nelle prossime lezioni. Qui i contributi non sono dei clinici, qui i contributi sono soprattutto degli psicologi sociali. E qui è già interessante capire come la psicologia della personalità sia debitrice prima agli psicologi generali che si occupano di differenze individuali, che cominciano a occuparsi sistematicamente di differenze individuali e sviluppano dei metodi di indagine. Poi gli psicologi clinici, gli psicopatologi, gli psicologi che si occupano della devianza, del disagio. Ma è debitrice anche ai primi psicologi sociali e perciò troviamo James è uno psicologo generale, James pone il problema della coscienza e affronta e comincia ad affrontare il tema del sé. Cooley e Mead lasciano dei contributi fondamentali nell'ambito della psicologia sociale per rendere conto del sé, che affrontano il sé, che indicano nel sé il luogo non solo della coscienza, come diceva James, o dell'autocoscienza, ma anche il luogo, il precipitato, la risultante degli incontri, delle relazioni interpersonali, dei sociali, perciò la persona è sì una costruzione autonoma, indipendente, libera, ma è anche
una costruzione che in larga parte rispecchia i rapporti che ha avuto con le altre persone. Il sé è il luogo dell'autocoscienza, tramite il risultante delle nostre relazioni con gli altri, che rende conto dell'essere io e dell'essere me e mio. Su questi concetti e su questa allusione terminale torneremo nelle lezioni successive. Poi, infine, il comportamentismo. Il comportamentismo ha due temi fondamentali: l'apprendimento e il cambiamento tramite pratica e rinforzo, e l'importanza delle situazioni e la forza delle abitudini. A chi siamo debitori? Beh, i fondatori del comportamentismo, abitualmente pensiamo a Watson, che il suo manifesto, il manifesto del comportamentismo di Watson è del 1914, mi pare, e poi pensiamo a Thorndike, alla teoria dell'effetto, cioè il problema, l'importanza del rinforzo, il rinforzo che governa l'apprendimento e perciò è il cambiamento. Le condotte sostanzialmente non sono che la condotta deriva dal rinforzo, insieme di condotte formano le abitudini, la personalità è un castello, è un'architettura di abitudini. Su questo, anche su questo torneremo. Il comportamentismo ha un'influenza enorme a livello di pratiche educative, nel mondo del lavoro e nell'ambito scientifico. Diventa una teoria dominante nell'ambito della, soprattutto in ambito nordamericano. E come vedremo poi nella lezione successiva, la psicologia della personalità nasce in Europa, probabilmente, primo prevalentemente in Europa, con autori appunto come Galton, come Wundt, come Werner Spien e come Binet, eccetera, soprattutto Germania, Francia, Inghilterra, ma poi tra le due guerre mondiali si sviluppa principalmente negli Stati Uniti e dopo le due guerre mondiali continueranno gli Stati Uniti a essere il paese leader, il paese guida nello sviluppo della ricerca e anche della ricerca in psicologia e della ricerca in personalità. Oggi la situazione è profondamente cambiata, però questo è un po' il quadro storico entro il quale tracciamo, ripercorriamo e ritroviamo la storia della nostra disciplina e arriviamo poi, e vedremo nelle lezioni successive, quale sarà il seguito di questo discorso. La fondazione della psicologia personalità, tuttavia, si può datare nei primi anni 30 ed è soprattutto associata al nome di Gordon Allport. Gordon Allport è uno psicologo che nel 1937 scrive un libro importante che è Personality. Siamo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. La psicologia si è sviluppata enormemente negli Stati Uniti e con grandi difficoltà, con maggiori difficoltà in Europa. Allport è un autore che affronta il tema della personalità traendo vantaggio dagli sviluppi che ci sono stati, soprattutto da un lato in ambito clinico con la psicoanalisi e dall'altro in ambito, diciamo così, più strettamente accademico, sperimentale, con il comportamentismo. Allport si presenta come un autore della terza via tra comportamentismo e psicoanalisi, tutti e due modelli tensioriduttivi, in cui l'attività mentale ha come scopo fondamentale quello di ridurre le tensioni che nascono, che si sviluppano nella relazione tra organismo e ambiente. La Allport avanza un'idea di personalità come entità autonoma, organizzazione unitaria, che diviene nel corso del tempo, liberandosi da molti vincoli della natura umana e proiettando la persona nella sfera dell'autonomia, della libertà, dell'autodeterminazione. La personalità è l'organizzazione dinamica dei sistemi psicofisici che determinano l'adattamento dell'individuo al suo ambiente.
Tra i concetti importanti che vengono introdotti da Allport e che rimarranno come un patrimonio della psicologia della personalità sono quello di tratto, i tratti di personalità.

personalità sono strutture, secondo Allport, perché poi il discorso è cambiato, neuropsichiche con la capacità di rendere molti stimoli funzionalmente equivalenti e capaci di iniziare e guidare forme coerenti di comportamento adattivo ed espressivo. Un altro concetto importante di Allport, che poi sarà sviluppato nel solco degli studi e degli approfondimenti sulla motivazione, è quello di autonomia funzionale dei bisogni. Un'attività che originariamente è messa in atto per soddisfare un bisogno, magari un bisogno fisiologico, un bisogno primario, diremmo, un bisogno biologico, nel tempo può diventare fine a se stessa, acquisendo un valore autonomo. Per cui se una volta, cioè, mangiare è necessario per nutrirsi, mangiare a un certo punto diventa un piacere autonomo, un bisogno autonomo di relazione con gli altri, perché è un'occasione, è strumentale alla relazione con gli altri. D'altro canto, la relazione con gli altri è strumentale a un'autorealizzazione personale attraverso la communion, attraverso la compartecipazione, la condivisione e tutta una serie di altri aspetti positivi. Beh, il proprio è un altro importante contributo di Allport, che in larga parte coincide con quello che altri chiamavano il sé, che noi continueremo a chiamare il sé. Perciò anche per questo il proprio come essenza dell'identità personale continuerà a essere un elemento importante della riflessione e dell'indagine nell'ambito della psicologia della personalità. Quali sono gli indirizzi teorici nei quali si possono rintracciare le origini della psicologia della personalità? Siamo giunti ora al riepilogo della lezione per riassumere, anche qui, come la volta scorsa, è importante, forse aiutarci in questo riepilogo con delle domande alle quali invito pensare e poi rispondere. Qual è l'influenza della cultura e dei contesti sociali sullo sviluppo della ricerca sulla personalità? Quali sono i fondamenti della riflessione occidentale sulla natura umana? Quali sono gli indirizzi teorici nei quali si possono rintracciare le origini della psicologia della personalità? Con questo concludo questa lezione. Le raccomandazioni, anche per quelle che verranno, è sempre di essere consapevoli dei limiti, delle prospettive che noi adottiamo, dell'importanza di riconoscere le nostre tradizioni culturali e, ancor più, l'importanza di avvicinarci allo studio della personalità tenendo conto che gli stessi temi sono stati o possono essere oggetto di indagine partendo da diverse prospettive e da diverse tradizioni di ricerca. Per questo, un notevole arricchimento in un mondo globale come quello in cui viviamo può derivare soltanto dal mettere in comune le nostre conoscenze e le nostre diverse sensibilità. Grazie.

Benvenuti a tutti, sono Salvatore De Mola e faccio lo sceneggiatore e nella fattispecie sono lo sceneggiatore del commissario uno degli sceneggiatori del commissario Montalbano. A questo proposito volevo raccontare proprio un piccolo aneddoto che mi è capitato l'anno scorso a San Francisco, dove sono andato a presentare un film che avevo scritto nell'ambito di una rassegna di cinema italiano, teatro pieno, cinema pieno, proiettiamo il film, faccio il dibattito dopo il film, ma praticamente le uniche cose che mi hanno chiesto sono state domande sul commissario Montalbano. Ora, il commissario Montalbano è una serie televisiva prodotta dalla Palomar di Carlo Degli Esposti e da Rai Fiction, che è andata in onda, che va in onda praticamente ininterrottamente dalla fine degli anni 90 fino ad oggi. È una serie un poliziesco tratto dai romanzi di uno scrittore siciliano, si chiama Andrea Camilleri, e sostanzialmente è la serie più di successo in Italia, con gli ultimi episodi che sono andati in onda l'anno scorso, nella primavera dell'anno scorso, hanno ottenuto ascolti superiori agli 11 milioni di telespettatori, con punte percentuali altissime e mai toccate da altre serie TV. Questo è per me un motivo di grande soddisfazione far parte di questo team di scrittura che annovera, diciamo, come suo il principale, lo sceneggiatore che da più tempo, dall'inizio praticamente, lavora sui romanzi di Camilleri, che è Francesco Bruni. Poi io sono entrato intorno al 2000-2001, poi adesso da qualche anno abbiamo anche l'apporto validissimo di Leonardo Marini, che è per cui il gruppo di scrittura di adattamento dei romanzi di Camilleri è formato da 3 persone, e siamo noi che praticamente ci occupiamo di adattare, cioè di trasferire dal libro allo schermo i romanzi di Camilleri. Ora, per chi non conosce Andrea Camilleri, è uno degli scrittori di maggior successo in Italia in questo momento, oltre alla serie del commissario Montalbano, scrive anche, pubblica con grande successo anche romanzi storici di ambientazione siciliana. La particolarità di questo scrittore è che si è praticamente inventato una provincia siciliana che non esiste, la provincia di Montelusa, con la città di Vigata, che è la città in cui si svolgono le vicende del commissario Montalbano, ed è una città che praticamente non esiste, anche se per certi versi ricorda la città natale di Camilleri, che è Porto Empedocle. Per cui, diciamo, Camilleri ha creato questo mondo, questa città immaginaria, questa provincia immaginaria della Sicilia, in cui fa svolgere le vicende di questo commissario, che è un personaggio molto particolare, un commissario di pubblica sicurezza, ma è un personaggio che è riuscito a farsi amare tantissimo dal pubblico, perché è un personaggio che è giusto senza essere moralista, senza essere troppo legato alla legalità. Cioè per lui esiste una giustizia che è la giustizia umana. Poi se la giustizia reale, quella dei tribunali, è diversa da quella umana, a lui non importa. Quello che importa per lui è che chi ha fatto delle cose tremende venga punito, e chi magari ha fatto delle cose che, diciamo, terribili, ma che comunque non dico giustificate, ma che possono essere legate, che ne so, a forme di vendetta, di torti subiti o cose del genere, non dico che viene perdonato, però perlomeno viene trattato con un'umanità che Montalbano non riserva a assassini efferati o a persone che agiscono solo per motivi di interesse. Ecco, queste sono alcune delle caratteristiche del commissario Montalbano, ma diciamo, poi il motivo per cui lui viene molto amato dal pubblico è anche perché è uno a cui piacciono le donne, ma che però poi per tanto tempo è rimasto fedele alla sua fidanzata lontana che vive in Liguria, quindi un amore molto intenso, molto forte, ma che diciamo, regge alla distanza, ad una distanza di centinaia di chilometri. Quindi lui ama questa donna, però al tempo stesso ha avuto delle storie con altre donne, ma è rimasto sempre fedele a Livia, la sua fidanzata storica. Ama
La buona cucina è una parte importante dei romanzi di Camilleri, è legata alla cucina, ai cibi siciliani, a come vengono realizzati. Cioè, Montalbano ha una sua, diciamo, governante che gli prepara da mangiare, gli prepara delle cose buonissime che a volte si riesce anche addirittura a restituire sullo schermo. E poi un altro elemento, un altro motivo del grande successo di Montalbano è legato anche alla messa in scena della serie. La serie si svolge. È ambientata fisicamente, i luoghi della serie sono più, diciamo, legati alla zona di Ragusa, Scicli, Modica, che diciamo, è una parte della Sicilia che per molto tempo è stata dimenticata, ma che è di una bellezza strepitosa perché è la patria del barocco siciliano, del barocco della Valle di Noto, che tra l'altro è patrimonio dell'UNESCO. Quindi il modo in cui la serie restituisce questi posti è un modo molto quasi metafisico, perché non c'è traffico, non c'è confusione, sembra un po' tutto sospeso in un tempo che non esiste. Questo rende la serie molto godibile, molto fruibile, e soprattutto una cosa che è molto strana, che è successa, io personalmente ancora non riesco a spiegarmi la ragione, però una ragione probabilmente ci sarà, è che molto spesso le repliche di questi episodi, di episodi andati in onda 4, 5, 10 anni fa, anche di più, quando vengono rimandati in onda, sempre in prima serata, sempre su Rai 1, a volte fanno ascolti più alti di nuove serie che vanno nella concorrenza o sempre su Rai 1, e questo è stranissimo, soprattutto perché uno pensa che i romanzi di Camilleri siano dei gialli, quindi una volta che tu hai scoperto il colpevole non te lo rivedi, perché tanto lo sai già chi è il colpevole. E invece la cosa incredibile è che anche le repliche fanno ascolti, ovviamente non paragonabili alle prime messe in onda, però ascolti degni di una serie che invece arriva alla prima messa in onda. Io arrivo in questa serie più o meno nel 2001, 2000-2001, e la serie, siccome appunto i romanzi di Camilleri, quando cominciarono ad essere adattati, non erano necessariamente, non erano un grande successo, non avevano avuto il successo che hanno adesso. Per cui la Rai decise di mandare diciamo, gli episodi su Rai 2, che era un canale ovviamente, diciamo, più povero rispetto a Rai 1, che era l'ammiraglia, che è l'ammiraglia della Rai. Ma questo non impedì alle prime, credo, 6-8 puntate, adesso non ricordo bene, di avere ascolti pazzeschi, tipo 4-5 milioni di telespettatori, che per Rai 2 erano impensabili. Quando si pensò appunto di passare su Rai 1, Francesco Bruni non ce la faceva a fare tutto da solo, e quindi ci conoscevamo, eravamo amici da un po', e lui mi propose di entrare nel gruppo di scrittura di questa, che allora era lui e io, eravamo in due. E quindi io cominciai a entrare in questo mondo, a entrare nel mondo di Camilleri. Una cosa che va detta dei romanzi di Camilleri è che appunto non sono scritti in italiano, cioè la lingua, e questo è molto interessante, che perché comporterebbe un discorso anche su un'altra forma di traduzione, perché partire da un libro per arrivare a un film è una forma di traduzione. Noi traduciamo il linguaggio letterario di Camilleri in linguaggio cinematografico, ma ovviamente esiste anche la traduzione letteraria, cioè un romanzo viene tradotto dalla lingua in cui è scritto a un'altra lingua con cui può essere fruito da altre persone appunto, di lingua diversa. Ecco, mi sono sempre incuriosito, ogni volta che vado in un altro paese, vado sempre in una libreria e cerco sempre alla C autori stranieri, e cerco Camilleri e cerco di capire come è stato tradotto Camilleri in un'altra lingua, perché Camilleri usa nei suoi romanzi una forma mista di lingua che è un po' italiano ma anche un po' siciliano. Ci sono termini che ormai sono entrati nel linguaggio comune, visto il successo dei romanzi di Montalbano, Anticchia per dire un po', oppure
Cabasisi, per dire, diciamo, quelle cose che vengono rotte quando uno è particolarmente scocciante, cose di questo tipo. Ormai sono entrate nel linguaggio comune perché la gente legge Camilleri, guarda la serie TV e quindi in qualche modo ha introiettato questi termini, però all'inizio era complicato, perché appunto bisognava entrare nel mondo di Camilleri e soprattutto entrare nella sua lingua. I personaggi parlano così, anche nella serie parlano così, ed era uno dei motivi per cui mi dicono, io non c'ero, ma mi dicono che la RAI era un po' dubbiosa di mandare in onda una serie su comunque un canale nazionale in cui i personaggi però parlavano in questa strana lingua che era un po' italiano e un po' siciliano. Tendenzialmente noi nel nostro lavoro di adattamento cerchiamo di tradurre in italiano il più possibile, lasciamo in siciliano soltanto le cose che appunto il pubblico ormai ha imparato a capire, però devo dire che poi alla fine, diciamo, non c'è molta difficoltà. Quando sento le persone che hanno visto la puntata il giorno dopo mi dicono: ah no, ma ho capito più o meno tutto, cioè non c'è mai bisogno di usare i sottotitoli. Un'altra cosa molto, molto divertente è vedere, siccome Montalbano la serie di Montalbano è stata acquistata e data in onda in tantissimi paesi, a volte ci divertiamo a vedere come viene il doppiaggio, che ne so, in tedesco di Montalbano. È molto divertente che senti questi attori che tu hai visto e sai che recitano in questo italiano misto con il siciliano, che so che parlano in tedesco o in danese o in svedese. Quindi io entro in questa squadra, ormai già rodata, nel momento in cui c'è il passaggio da Rai 2 a Rai 1, perché appunto la Rai aveva visto che queste episodi, questi gialli andavano bene e quindi decise di spostarli da Rai 2 a un canale più importante che era appunto Rai 1, ed erano tutti terrorizzati ovviamente perché il pubblico di Rai 1, diciamo del canale principale della Rai, poteva essere diverso, è diverso dal pubblico di Rai 2 e quindi temevano una debacle, diciamo, rispetto a questa cosa. Io con la mia incoscienza del momento, perché avevo 30 anni, non lavoravo ancora come sceneggiatore in maniera continuativa, io dissi: ah vabbè, ma tanto che sarà mai, e provammo a fare questa cosa. E la cosa più interessante fu questa: noi adattiamo un romanzo, in genere ecco, un romanzo di, questo è di, ecco, 280 pagine. In genere i romanzi di Camilleri sono più, anzi devo dire che Camilleri ha una simpatica, una specie di mania, no? I suoi romanzi hanno tutti lo stesso numero di pagine, lo stesso numero di capitoli, ogni capitolo ha sempre lo stesso numero di pagine, è un po' fissato con queste cose. I titoli dei romanzi sono sempre qualcosa di una cosa, cioè la forma dell'acqua, la voce del violino, i titoli sono sempre molto, hanno una struttura sempre molto simile, e lui ha un po' queste manie, e però diciamo la dimensione dei suoi romanzi è più o meno sempre intorno alle 280-300 pagine. So che uno dei problemi che avevano incontrato all'inizio era proprio questo, cioè il fatto di non sapere, all'inizio non sapevano se chi ha cominciato a fare questo lavoro, se un romanzo poteva diventare un film di 2 ore, quindi il cosiddetto TV movie, o se invece da ogni romanzo potevano trarre addirittura 2 puntate da 100 minuti, da 1 ora e 40. Si optò all'inizio per una soluzione, diciamo, di risparmio, nel senso che, ripeto, come ho detto prima, la RAI non era particolarmente, come dire, propensa a fare un tentativo di adattamento di romanzi che appunto non erano così famosi. Tra l'altro stiamo parlando di fine anni 90, in cui l'industria della narrazione seriale televisiva italiana non era ai livelli di oggi, non c'era Sky, non c'era Mediaset, non produceva tantissimo, cioè, era una produzione seriale molto poco sviluppata, quindi iniziare una serie come poteva essere il commissario Montalbano per la RAI era abbastanza rischioso. Tra l'altro un'altra cosa che dobbiamo dire è che il protagonista,
il commissario Montalbano, l'attore protagonista scelto per questa serie, non era un volto all'epoca famoso per la televisione. Si trattava di Luca Zingaretti, che è un attore che oggi è un attore che conoscono tutti, famosissimo, molto, molto importante, ma all'epoca, ripeto, a fine anni 90, quando questa operazione è cominciata, era un bravissimo attore di teatro, aveva lavorato con Ronconi, aveva fatto dei ruoli anche nel cinema, anche importanti, però sempre ruoli non di primo piano, non da protagonista e soprattutto, stranamente, ruoli di cattivo, un personaggio cattivo, mentre diciamo oggi è difficile immaginarlo in un ruolo diverso da quello del commissario Montalbano, che diciamo è un personaggio molto positivo, no, anzi estremamente positivo, anche nei suoi lati diciamo più burberi, più complicati e più complessi. Quindi diciamo c'erano tutta una serie di cose per cui la RAI diciamo aveva un po' di perplessità e quindi si decise invece di, nonostante ci fosse in ogni romanzo materia per due puntate, si decise di farne una sola. Questo che significò? Significò che chi si trovò a fare l'adattamento, quindi a fare quella trasposizione da libro a film, il primo problema che si trovò ad affrontare fu proprio quello del ridurre la materia del romanzo, perché se appunto uno avesse messo tutto ciò che c'era nel romanzo nel film, ci sarebbe stato bisogno almeno di due puntate, quindi di 4 ore di storia, di racconto. Qui vorrei fare una piccola parentesi che spiega il motivo per cui è così bello e così, come dire, soddisfacente lavorare per noi sceneggiatori, sui romanzi di Camilleri. Andrea Camilleri comincia a scrivere, diciamo, professionalmente, come dire, romanzi più o meno da fine anni 80. Andrea Camilleri adesso ha 94 anni, 93, 90, forse 93 anni, praticamente fino a appunto metà anni 80, fine anni 80, ha fatto tutt'altro nella vita, cioè ha fatto tutt'altro, forse completamente no, però insomma lui era un regista televisivo, uno sceneggiatore televisivo, aveva lavorato in Rai per tanti anni, era anche un produttore televisivo e aveva lavorato che è stato uno dei più grandi successi della televisione degli anni 60, che è stato il Maigret con Gino Cervi. Ora, diciamo, forse pochi si ricorderanno, se non l'hanno visto dopo, questa serie di sceneggiati. All'epoca si chiamavano sceneggiati perché erano appunto adattamenti di romanzi, quindi ci fu tutta la serie dei romanzi di Maigret che fu adattata e realizzata in Italia con un attore italiano molto importante del cinema, che in quel caso si prestò a fare televisione, che era Gino Cervi. E Gino Cervi, pur essendo stato un attore strepitoso nella sua, sia da giovane che poi anche nella sua maturità, per moltissimi italiani, per la gran parte degli italiani, fu identificato nell'Ispettore Maigret. Camilleri ha lavorato come produttore, come sceneggiatore per questa serie praticamente per tutta la durata della serie. Quindi lui ha, tra l'altro poi Camilleri è anche regista teatrale, ha insegnato recitazione all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, in cui e ha avuto come allievo Luca Zingaretti, quindi i due si conoscevano per essere stati allievo e maestro prima poi che Luca Zingaretti facesse il protagonista del commissario Montalbano. E quindi Camilleri, se uno legge i romanzi di Camilleri, si rende conto che Camilleri scrive già i suoi romanzi.

come se fossero sceneggiature, cioè tutta, sia la struttura che le singole scene dei romanzi potrebbero in teoria essere prese e trasformate in una sceneggiatura cinematografica che poi potrebbe essere realizzata. Qual è il problema, appunto? Il problema è che la materia è eccessiva rispetto al tempo di durata di un film TV che, come vi ho detto, può andare dai 100 ai 120 minuti.

0: tutte le scene del romanzo nell'ordine in cui compaiono nel romanzo e ci troviamo con 180 scene, 190 scene. Ora immaginate che noi dobbiamo arrivare a un numero di scene che sia intorno ai 70-75 per poter fare in modo che poi produttivamente il film sia realizzato. Questo significa che noi dobbiamo praticamente da un romanzo espungere la metà delle scene, qualche volta di più, qualche volta di meno, però sostanzialmente dobbiamo ridurre moltissimo la materia del romanzo. Questo però in un giallo, perché i romanzi di Camilleri sul commissario Montalbano sono dei gialli, sono dei polizieschi in cui il commissario deve risolvere un caso, nella stragrande maggioranza dei casi un caso di omicidio, ma non sempre. Questo significa che però se Camilleri ha strutturato il giallo in una certa maniera, tu non è che puoi tagliare delle cose pensando che poi tutto si tenga lo stesso, perché se tu tagli delle cose poi devi sostituire queste cose in modo tale che poi la linea, diciamo, del giallo sia continua e si sviluppi e soprattutto si concluda come ha deciso Camilleri. Quindi diciamo il primo lavoro che noi facciamo su quando abbiamo i romanzi di Camilleri, quando lavoriamo sui romanzi di Camilleri, è appunto quello di fare una selezione ragionata di scene o parti di scene che possono essere eliminate. In questo siamo tendenzialmente abbastanza liberi, nel senso che Camilleri non è uno di quegli scrittori che ti sta sul fiato sul collo, col fiato sul collo e vuole che tu conservi tutto quello che lui ha scritto, anche perché, come vi ho detto, essendo stato lui sceneggiatore, sa bene che qualcosa si deve perdere. Quindi lui ci sta vicino, ci aiuta. Alcune volte lui ha delle necessità che ci rappresenta, ci dice, quindi noi siamo costretti, ma molto spesso lo facciamo anche con piacere, a tenere. Io ricordo un caso che è molto emblematico, in un romanzo che, se non sbaglio, si chiamava Il Giro di Boa. C'era un inizio, all'inizio del romanzo Montalbano va in commissariato e c'è Catarella, questo agente che sta al centralino, che è uno degli elementi di maggiore comicità del romanzo, perché, dei romanzi, perché praticamente purtroppo probabilmente ha problemi di udito, questo non si è mai capito, però praticamente sbaglia tutti i cognomi, cioè nel senso che chiunque telefona o si presenta e dice mi chiamo Pinco Pallino, lui li sbaglia in maniera molto creativa, perché sono e questo è un elemento molto, molto divertente nei romanzi.
1: Buongiorno Federico.
2: Buongiorno benissimo, dottori, dai.
1: No, non ce l'ho
2: fatta. Ah, dottore, dottore! Mi dimenticai, ora il signore Petruzzo di persone personalmente lo vice comandare nel suo ufficio. Vale, Feci?
3: No, hai fatto bene. Però Catarè, non si chiama Petruzzo, si chiama Virduzzo.
2: Petruzzo.
3: Virduzzo.
2: Petruzzo.
3: Virduzzo.
2: Petruzzo.
3: Virduzzo.
2: Petruzzo.
3: Vabbè, non importa.
1: Catarè.
3: Virduzzo.
2: Petruzzo.
3: Vaffanculo.
0: Però, diciamo, questo personaggio arriva a Montalbano e vede che questo personaggio sta cancellando dal muro del commissariato un insulto alla polizia scritto con la vernice, eccetera. Montalbano non capisce quello che sta succedendo, entra in commissariato e scopre che c'è stata la sentenza, all'epoca fu di assoluzione, per i maltrattamenti subiti dai manifestanti alla scuola Diaz di Genova durante il G8 del 2001, se non ricordo male. E Montalbano in quell'occasione nel romanzo addirittura rassegna le sue dimissioni dalla polizia e sempre nel romanzo il suo vice Augello, che è un personaggio anche molto bello, gli dice ah vabbè tu così se ti dimetti, però non pensi, perché pensi che la polizia sia tutta così, ma non pensi che invece ci sono, c'è la polizia che fa quelle cose tremende, ma poi ci sono i poliziotti che sono la maggior parte, la maggioranza dei casi, che invece sono brave persone che lavorano per i cittadini, eccetera. E quindi Montalbano recede dal suo proposito di dare dimissioni dalla polizia.
4: Tu lo vuoi vedere perché ti vuoi dimettere?
5: Sì, Mimì. Mi voglio dimettere. Hai letto i resoconti del processo sul giornale? Ad assaltare quella scuola, alla caserma Diaz, e a fabbricare prove false. Non è che c'erano agenti così violenti, isolati, ignoranti, no? C'erano vicequestori, questori, capi della mobile e compagnia bella.
4: Te ci sei amminchiato con questi fatti del genere?
5: Sì, mi ci sono proprio amminchiato.
6: E te capisco, Salvo.

0: senti tradito dall'istituzione in cui avevi più fiducia?
1: No. No, no, no, io non mi sento tradito. Io sono stato tradito. E come tutte le persone che in polizia hanno sempre lavorato con grande onestà. Io mai mi sono sognato di usare violenza, nemmeno contro il peggior delinquente. Mai! Mai mi sono sognato di... Oh! Fabbricare prove false! Oh! Lo sai qual è la cosa peggiore? Che prima di Genova c'è stata Napoli. E lì il governo era di un altro colore.
2: E questo che vuol dire?
1: Vuol dire che la lordia è dentro di noi.
2: La lordia è dentro di noi?
1: Sì.
2: Bravo Montalbano. Senti, se tu te ne vuoi andare, vattene per stanchezza. Vattene perché ti fanno male le emorroidi. Vattene perché non ti funziona il cervello. Ma non perché ti senti tradito. Perché questa sarebbe un'offesa.
1: Ma un'offesa a chi?
2: A mia, per esempio. Che sono femminaro, sì. Ma sono una persona per bene. A Catarella, che è un angelo. A Fazio, che è un galantuomo. E a tutti quelli che qui dentro al commissariato di Vigata ci lavorano. E a tutti i tuoi colleghi che tu stimi e che ti vogliono bene. E alla stragrande maggioranza di gente che in polizia ci sta perché ci crede. E nulla a che fare con quei quattro mascalzoni, sia di alto che di basso grado. Tu te ne vai sbattendo la porta in faccia a noi. Pensaci, Montalbano.
3: Questo dà anche molto l'idea di chi è Montalbano. Montalbano è un personaggio assolutamente libero da ogni tipo di condizionamenti, sia politici che di qualsiasi altro tipo. È uno che pensa con la propria testa e forse questo è il motivo per cui piace anche molto al pubblico. Ecco, noi scrivendo l'adattamento di quell'episodio, siccome non l'avevamo fatto per motivi ideologici, perché anzi siamo assolutamente della stessa idea di Camilleri, però avevamo espunto questo episodio perché non ci sembrava che avesse riferimenti col resto della storia. In quell'occasione Camilleri ci costrinse, tra virgolette, a rimetterlo, ma in quell'occasione ovviamente fummo felicissimi di farlo perché ovviamente rispecchiava anche le nostre opinioni sull'argomento. Ma devo dire, oltre questo episodio, che appunto è un episodio assolutamente positivo, io non ricordo a mia memoria altri casi in cui Camilleri ci abbia imposto delle sue scelte rispetto ai nostri adattamenti, cose sono andate sempre finora abbastanza bene nel rapporto con lui. Quindi diciamo l'adattamento del romanzo in genere procede in questo modo, che noi lavoriamo a tagliare, a selezionare le scene e poi scriviamo invece una scaletta che nuova che diciamo arriva a quelle 70, 75, 80 scene che ci servono per il nostro film. Una cosa che c'è da dire, che è anche una particolarità rispetto a Montalbano rispetto alle altre serie TV che poi diciamo negli anni sono venute e che sono anche cose che io faccio in altri ambiti, è che la serie di Montalbano non è una serie che ha la cosiddetta linea orizzontale, cioè non c'è una storia di Montalbano che comincia dall'episodio 1, va avanti con cambiamenti, eccetera, fino all'episodio, adesso non so quanti siamo, 30, 33, non ho idea, non mi ricordo a quanti episodi siamo arrivati. La particolarità di Montalbano è che le storie sono storie singole, autoconclusive, che non necessariamente continuano in altri episodi. È chiaro che nell'episodio 30, quello che è avvenuto nell'episodio 20, esiste ed è successo e non si può dimenticare, ci sono matrimoni, nascono figli, no, no, Montalbano non si sposa mai, però diciamo altri personaggi si sposano, hanno figli, alcuni muoiono, c'è un personaggio che è stato molto bello e che recitato da un attore strepitoso, che era il medico legale, il dottor Pasquano, che purtroppo l'attore è venuto a mancare forse 2 anni fa, e noi adesso ovviamente abbiamo celebreremo nel prossimo negli episodi che vanno in onda in primavera, celebreremo la sua dipartita, il suo funerale. Questo ovviamente è un problema che abbiamo noi nella serie, nel senso che Camilleri nei romanzi non ha problemi di attori che muoiono e quindi non ha problemi di sostituire dei personaggi se non vuole lui sostituirli. Infatti è uno dei stiamo incontrando dei problemi proprio a cercare di, come dire, di coordinarci con Camilleri, perché ripeto, Camilleri, per Camilleri Pasquano, il medico legale,

potrebbe continuare a vivere. Noi non possiamo farlo continuare a vivere perché non possiamo sostituire un attore che è stato così caratteristico, così importante come quello che faceva, che interpretava il dottor Pasquano, perché il pubblico si era talmente affezionato a lui che sostituirlo sarebbe stato impossibile. Quindi Camilleri è stato costretto anche lui a far. Adesso non so, però, sinceramente, adesso questo non ne sono così sicuro. Non so se poi il suo Pasquano continuerà a vivere, mentre il nostro purtroppo no. E quindi, diciamo, ogni episodio ha un suo svolgimento e una sua conclusione all'interno dell'episodio stesso. Questo consente alla rete, al network, di mandare in onda le repliche. Non necessariamente nell'ordine in cui sono state realizzate. Noi in genere, diciamo, la rete manda in onda i due episodi nuovi, noi facciamo due episodi all'anno, nuovi, e poi dopo magari in seguito mette delle repliche, ma scelte così, diciamo, no, casualmente no, ma insomma in modo non ordinato cronologicamente, proprio perché questo è consentito dal fatto che lo spettatore che non ha visto la puntata precedente può tranquillamente vedersi la puntata successiva senza per forza dover sapere che cosa è successo nella puntata precedente. Questa è una caratteristica che nella nostra televisione ha solo Montalbano, cioè solo adesso anche a livello internazionale non ho idea sinceramente di precedenti o di serie che hanno questo stesso tipo di costruzione. È una costruzione molto appunto da sceneggiato televisivo degli anni 60-70, perché per esempio l'ispettore Maigret era esattamente così, cioè erano episodi che tu ti potevi gustare anche senza per forza doverteli vedere di seguito. Adesso la Netflix, Amazon e tutta nuovo tipo di fruizione delle serie TV ti costringe a vederti una serie, costringe piacevolmente a vederti una serie dal primo episodio all'ultimo, magari in una notte, no? Perché tu vuoi sapere come va a finire. Montalbano non è necessariamente così, ti puoi vedere un episodio, poi l'altro te lo vedi in un'altra situazione. La cosa buffa è che siamo anche su Netflix, cioè il giovane Montalbano, che è una serie che si direbbe una specie di prequel del commissario Montalbano, è su Netflix e quindi si può vedere tranquillamente su Netflix. Quindi il lavoro sul romanzo è di questo tipo qui. A un certo punto, ma forse proprio quando io entrai, cioè nel 2001, 2000-2001, il successo era stato appunto così clamoroso su Rai 2 che si pensò di aumentare il numero delle puntate. Ora, Camilleri, che all'inizio lui racconta, non voleva che il romanzo col commissario Montalbano fosse un romanzo unico, il primo che scrisse. Poi la sua editrice gli suggerì di continuare a scrivere la serie perché era un personaggio che piaceva, e quindi lui, anche forse all'inizio anche un po' di malavoglia, continuò a scrivere del commissario Montalbano. E lui scriveva in genere due romanzi di Montalbano all'anno. Quindi alla fine noi, diciamo, dopo 2 anni avevamo più o meno quattro romanzi. Si volevano fare però più puntate. Allora che successe? Il produttore Carlo Degli Esposti pensò di utilizzare i racconti, perché Camilleri aveva scritto anche dei racconti con protagonista Montalbano, e di prendere i racconti più belli, più interessanti e di fonderli in un'unica storia, in modo tale che avevamo sia la possibilità di adattare dei romanzi già esistenti, sia di formare delle storie nuove partendo da racconti. Ora, è chiaro che i racconti non avevano lo stesso. In un caso, all'inizio siamo riusciti, perché erano racconti più lunghi, in un paio di casi siamo riusciti anche a sviluppare dei racconti e portarli, fare il contrario di quello che facciamo con i romanzi, cioè con i romanzi tagliamo, con i racconti aumentiamo, cerchiamo di aumentare. Questo per un certo periodo l'abbiamo fatto e devo dire che rispetto all'adattamento dei romanzi è molto più, per noi è anche molto più bello, molto più interessante, più creativo, perché ci creiamo una nuova storia proprio unendo due racconti che accrescendo la materia di un racconto solo, oppure unendo due racconti che non hanno niente a che vedere tra di loro, se non appunto la figura del protagonista e di alcuni personaggi appunto legati al commissariato in cui lui si muove. Quindi questo è il nostro tipo di lavoro. Ripeto, è un lavoro molto, molto bello, molto, molto affascinante. Quando a un certo punto si creò la necessità di appunto realizzare un prequel, cioè
qualcosa che precedeva le storie di Montalbano da quando le avevamo cominciate a raccontare.

quindi il giovane Montalbano. Siamo partiti da un racconto lungo di Camilleri che si chiamava La prima indagine di Montalbano, in cui il protagonista veniva raccontato quando non era ancora quello che noi abbiamo imparato a conoscere. Era un giovane vice commissario di una stazione di polizia di un commissariato di montagna, sempre in Sicilia, e per cui abbiamo cominciato a raccontare, abbiamo pensato di fare una serie che raccontasse gli inizi di Montalbano e quindi gli inizi di tutti i personaggi, come lui aveva incontrato Livia, come lui aveva conosciuto il suo vice commissario, come lui aveva conosciuto questo agente Catarella di cui vi ho parlato prima. E questo ci ha consentito intanto di lavorare molto a stretto contatto di gomito con Camilleri, che del suo personaggio sa tutto. Ci sono stati anche episodi divertenti in cui noi abbiamo fatto delle mezze gaffe perché dicevamo: ma Montalbano ha fatto questa cosa? E lui diceva: no, come potete immaginare che Montalbano possa aver fatto questa cosa? Perché per lui Montalbano, ovviamente, essendo un suo personaggio, esiste, cioè è un personaggio di cui lui sa tutto e ci ha anche fatto delle ramanzine perché diceva: ah, come potete pensare? Però noi giustamente non avevamo quel livello di conoscenza del personaggio che ha lui, però insomma, poi. E devo dire che il lavoro che poi è stato fatto dal regista Gianluca Tavarelli e dal protagonista Michele Riondino, che ha evitato di imitare Zingaretti, che poi se, diciamo, il rischio era quello che Riondino imitasse Zingaretti, cioè imitasse il suo alter ego, diciamo, più maturo, più adulto. Invece è venuta fuori una serie particolare che, a differenza appunto del Montalbano principale, ha una linea orizzontale, quindi gli episodi si possono vedere dal primo al sesto, nella prima stagione, poi anche della seconda, con una seguendo una progressione narrativa forte. Ed è stato un esperimento anche molto bello, anche quello molto, molto interessante, abbiamo fatto con più o meno lo stesso gruppo di scrittura del Montalbano Senior. Volevo adesso fornirvi un esempio di come lavoriamo, partendo da un romanzo che si chiamava Il campo del vasaio. La difficoltà maggiore di adattamento dei romanzi di Camilleri è che i romanzi di Camilleri entrano molto nella testa di Montalbano, nei ragionamenti che fa, nel modo in cui lui dipana i casi che sta cercando di risolvere nella sua testa. Sempre all'inizio del lavoro di adattamento, all'inizio del lavoro di adattamento decise di non usare la voce fuori campo, perché è chiaro che spesso nei gialli, se pensiamo anche ai gialli degli anni, ai noir degli anni 40, che sono nati sempre sulla base di opere letterarie, Chandler, Marlowe, che sono i riferimenti di Camilleri come autori appunto di riferimento, la voce fuori campo c'è, in genere c'è, ed è una cosa che ovviamente aiuta a far entrare nei meccanismi mentali del protagonista, che è un ragionatore, cioè il protagonista di un giallo deve rimettere in ordine le cose del mondo per scoprire chi le ha disordinate commettendo il delitto. Montalbano non è diverso da tutti gli altri protagonisti di questi tipi di gialli. Però appunto si decise, per non appesantire l'episodio, la puntata, eccetera, di non mettere la voce fuori campo. Questo però è vero che aiuta a rendere tutto molto più fluido, molto più fruibile da parte dello spettatore, però ovviamente pone dei problemi nel momento in cui si adattano i romanzi. Il campo del vasaio è la storia di, appunto, in cui, è una storia in cui Montalbano si ritrova con un corpo fatto a pezzi, trovato in un campo appunto, di una persona che di mestiere fa, appunto, costruisce vasi di terracotta, che non aveva niente a che fare con il delitto. Corpo viene trovato soltanto nel suo terreno, e questo corpo è diviso in 30 pezzi. Montalbano cerca di capire chi possa averlo ammazzato, ma soprattutto cerca di capire perché il corpo è stato diviso in 30 pezzi. Io vi vorrei leggere il modo in cui Camilleri nel romanzo ha risolto il modo in cui appunto Montalbano riesce a trovare un bandolo della matassa. Faccio un riassunto di quello che avviene prima.
Ed è molto divertente perché, appunto, come vi ho detto, Camilleri ha scritto anche dei romanzi storici, sempre, diciamo, ambientati in questa località immaginaria che si chiama

figata. E in questo romanzo, a un certo punto, Montalbano non riesce a prendere sonno perché c'è questo rovello di capire perché questo è stato, perché il cadavere è stato diviso in 30 pezzi e perché è stato fatto trovare lì in un posto in cui non apparentemente non c'è nessun legame con il resto delle cose. E quello che sappiamo per certo è che si tratta di un morto per mafia, questo è sicuro. E Montalbano dice che la mafia parla per simboli, no? Per cui se tu se un morto viene trovato ucciso con qualcosa in bocca, ha parlato troppo o cose di questo tipo. Per cui lui sa che quel ritrovamento è un messaggio, è un simbolo, non riesce però a decodificarlo. E allora, siccome appunto, non riesce ad addormentarsi, c'è cioè questo rovello che gli gira nella testa, rovista in casa e trova un libro scritto da un certo Andrea Camilleri che si chiama La scomparsa di Patò. E in questo libro, appunto, il protagonista Patò sta facendo una sacra rappresentazione, cioè in teatro, una rappresentazione dell'ultima cena, insomma, delle ultime ore di Gesù. E lui, questo Patò, nella rappresentazione fa Giuda, mentre viene impiccato nel teatro, come appunto si impicca lui come Giuda nel teatro, poi casca in una botola che sarebbe diciamo, l'inferno, soltanto che poi questo Patò non ritorna più, scompare da questa botola, non ricompare più. E questa è, diciamo, la partenza del romanzo La scomparsa di Patò di Camilleri. E nel romanzo di Camilleri, che si chiama Il capo del vasaio, Montalbano legge questo libro e, diciamo, questa cosa di Giuda gli lavora nella testa. Sì, s'intennosi squieto, si mise a tambasiare. C'era qualche cosa nel romanzo di Camilleri che gli firriava testa a testa. Che era? Possibile che la memoria principiasse a fagliargli in questo modo? Gli accomenzava già l'arteriosclerosi? Si sforzò da ricordare. Ecco, era una cosa che certamente riguardava la morte di Giuda, ma che non era scrivuta nel libro. Era stata una specie di pensiero parallelo, comparso e spiruto come un flash. Ma se era un pensiero parallelo, era inutile tornare a leggere da capo il romanzo, difficile che il flash si ripetiva. Forse una strada c'era. Da qualche parte nella libreria dovevano esserci i quattro Vangeli in un unico volume, ma in dove si erano ammucciati? Possibile che in quella casa spiriva tutto? Prima il termometro, ora i Vangeli. Li trovò dopo una mezz'orata di ricerca tra santioni vari che non si addicevano al libro che voleva leggere. S'assitò nuovamente nella poltrona e andò a cercare nel primo Vangelo, quello di Matteo, il passo che contava il suicidio di Giuda. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, ne ebbe rimorso e riportò i 30 denari ai principi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato poiché ho tradito il sangue innocente». Ma quelli risposero: «Che importa a noi? Pensaci tu». Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i principi dei sacerdoti, raccolte le monete d'argento, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro del tempio, perché sono prezzo di sangue». E dopo essersi consultati tra loro, comprarono con essi il campo del vasaio per darvi sepoltura ai forestieri. Negli altri Vangeli non si parlava della morte di Giuda. Non riusciva a capire perché, ma era eccitato, una specie di tribolizzo in tutto il corpo. Era come un cane di punta, sentiva che nelle righe di Matteo c'era qualche cosa di importante assai. Si mise con santa pazienza a leggere nuovamente, quasi sillabando, e fu alle parole «il campo del vasaio» che provò un'autentica scossa. Il campo del vasaio. Di botto si ritrovò sopra un viottolo coi vestiti bagnati d'acqua, di cielo, a tagliare uno sbalanco fatto da lastroni di crita, e risentì le parole di Aiena: «Chisto loco da sempre si chiama Ucritaro. Mi vinno la crita a quelli che fabbricano cose di crita, vasi, bummoli, quartare». Il campo del vasaio, traduzione Ucritaro. Ecco qual era stato il pensiero parallelo. Ma aveva un senso, non poteva trattarsi di una coincidenza, non si stava facendo pigliare troppo dalla fantasia. Va bene, ma che male c'era se si permetteva qualche fantasia? E quante volte quelle che aveva ridute fantasie si erano rivelate realtà? Mettiamo perciò che questa fantasia ha un senso. Che significa fare ritrovare il cadavere di un assassino nel campo del vasaio? Il Vangelo diceva che i sacerdoti si erano accattati quel campo per seppellirvi i forestieri. E così lui va avanti e capisce che il simbolo, il segno
che la mafia voleva dare a questa

0: a questa, al ritrovamento nel corpo della vittima, era che era stato fatto in 30 pezzi, perché 30 erano i denari di Giuda, quindi quello lì era un traditore, ed era anche un forestiero, perché era stato seppellito nel campo del vasaio, dove, secondo il Vangelo, venivano seppelliti i forestieri. Quindi questo era praticamente impossibile da rappresentare cinematograficamente, perché tu avresti dovuto far vedere Montalbano che leggeva prima un libro, poi leggeva un altro libro, cioè cose che in realtà non sarebbero state possibili. Ci siamo inventati un sistema che pensiamo sia, con cui siamo, pensiamo di essere riusciti a rappresentare questa cosa.
1: Per 30 denari ho tradito un giusto, un venduto, un Caino, un rinnegato sono e lo sarò nei secoli venturi.
2: Ai suoi nemici lo consegnò Giuda con un infido bacio traditore, da Satana vinto e dalla vil pecunia. Il senno abbandonò Giuda Iscariota. Flamingo fugge per i campi e valli, arso dalla colpa e dalla vergogna. Nel Sinedrio irrompe l'inquieto Giuda.
1: Maledetti, maledetti a voi! Per 30 denari ho tradito un giusto, versato il sangue di un innocente. Le vostre promesse mi hanno perduto e in eterno porterò il fio del tradimento.
2: Non ci riguarda, veditela tu.
1: Ecco, ecco, tenete i denari vostri, il prezzo dell'orrendo mio delitto, a pagarlo ora mi appresto.
3: Oh, ma è bravo, bravo.
2: Fermo. Non è lecito sommarli al tesoro, perché frutto son del prezzo del sangue. Se acquisti il campo detto del vasaio per la sepoltura degli stranieri,
0: come avete visto, il personaggio a cui abbiamo dato il ruolo di Giuda nella sacra rappresentazione è appunto Cattarella, il centralinista di Montalbano, e quindi in questo modo siamo riusciti a evitare che Montalbano leggesse i passi della Bibbia, ma li vediamo rappresentati appunto in una sacra rappresentazione. Questo ha consentito anche di ridurre al minimo la parte in cui Montalbano legge la Bibbia. Il Vangelo lo fa a Fazio, ma sono due o tre righe che si possono tranquillamente sopportare, soprattutto che sono lette a un altro personaggio che lo aiuta a ragionare su quello che è successo. Io vi saluto, spero che quello che vi ho raccontato, diciamo, in tempi molto brevi, ci sarebbe da dire ancora tantissimo, vi faccia capire come lavoriamo su un prodotto di grande successo e come, diciamo, è possibile partire da un mezzo che è appunto quello letterario, uno strumento che è quello del romanzo, per raccontare per immagini, ricostruendo un mondo dalla carta alle immagini, allo schermo, che dia anche proprio un'immagine di qualcosa che esiste, che sia vera e molto vissuta dagli spettatori.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre

0: pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
1: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
1: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
0: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
1: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Sono Cosetta Lagani, il direttore del cinema d'arte Sky. Che cos'è il cinema d'arte Sky? È il primo progetto seriale cinematografico di film d'arte. Nasce nel 2013 per una profonda convinzione di Sky che il cinema, il linguaggio cinematografico e le tecnologie più evolute potessero davvero conferire al racconto dell'arte un'esperienza emozionale e cognitiva nuova, di forte impatto visivo, emotivo e universale, ovvero che potesse raggiungere un pubblico molto più ampio nei cinema e in TV, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Da questa intuizione sono nati i nostri film. Nel 2013 Musei Vaticani 3D, in quanto ai tempi il 3D era la tecnologia d'avanguardia, e fu Musei Vaticani 3D il primo film in cui per la prima volta vennero applicate all'arte le tecnologie più evolute. Effettivamente il film garantì un'esperienza visiva ed emozionale che non era mai stata portata prima sul grande schermo e considerando i risultati di critica, di pubblico, sia nei cinema che nella messa in onda su Sky, si decise di portare questo film anche nei cinema di tutto il resto del mondo. Il risultato fu molto importante, non solo per la documentaristica, ma in generale per la cinematografia italiana.

in quanto per la prima volta un film documentario d'arte veniva portato nei cinema di 60 paesi del mondo, tutta Europa, Nord, Centro e Sud America, Oceania, Asia, persino nei cinema in Cina. E poi nei canali TV, Direct TV negli Stati Uniti, History Channel in Russia, History in Francia, Globosat in Brasile. Quindi una diffusione davvero capillare e un'accoglienza veramente entusiastica. E questo ci convinse appunto a instaurare questo filone che abbiamo denominato Cinema d'Arte Sky, a cui sono seguite le altre produzioni, Firenze e gli Uffizi, San Pietro e le Basiliche di Roma e poi i film biopic sugli artisti, da Raffaello a Caravaggio, Michelangelo. È quello con cui siamo oggi in realizzazione, dedicato a Leonardo da Vinci in occasione del cinquecentenario della sua scomparsa, che sarà celebrato nel 2019. Ma partiamo dall'inizio, ovvero come si comincia a fare un film d'arte. Innanzitutto bisogna chiedersi, bisogna individuare il soggetto, che deve avere delle caratteristiche ben precise, perché deve essere un soggetto a tema artistico o in generale culturale, legata al patrimonio o alla storia italiana e che sia in grado di portare al cinema il pubblico non solo italiano ma di tutto il mondo. Quindi deve essere un soggetto universale e qualcosa, un racconto delle storie degli uomini, il racconto di storie e uomini che siano fortemente aspirazionali. E motivo per cui i soggetti scelti per i nostri film riguardano i più importanti musei del mondo, ad esempio Musei Vaticani, i simboli della cristianità come San Pietro, gli Uffizi come ulteriore grande museo italiano noto in tutto il mondo, le città, Firenze, Roma, o gli artisti con le loro opere immortali, Raffaello con la Scuola di Atene, Michelangelo, noto universalmente per il David e la Cappella Sistina, Caravaggio, noto per le sue opere quanto per la sua vita controversa, e Leonardo, che in generale è un simbolo davvero universale, ma non solo in tema artistico, in campo artistico, ma in generale del sapere. Una volta quindi scelto e individuato il soggetto che possa effettivamente funzionare ed essere di forte appeal a livello internazionale, bisogna partire con la definizione del trattamento e quindi poi la scrittura della sceneggiatura. E prima di questo è però necessario individuare le fonti, in quanto una promessa assolutamente basilare e irrinunciabile dei nostri film è l'autorevolezza. L'autorevolezza è il rigore scientifico e filologico che quindi è garantito in ogni film dalle fonti a cui attingiamo per tutte le scelte sia narrative che visive e anche dai consulenti scientifici che ci seguono in ogni fase del film, dall'ideazione alla stesura del trattamento del soggetto, al trattamento della sceneggiatura, alle scelte di regia, ma così come alle scelte di scenografia, costumi, nel montaggio, negli effetti visivi. Quindi un lavoro veramente che unisce in dialogo quello che è costituito nel mondo dell'arte, dal mondo dell'arte, dal mondo del cinema e dal mondo delle tecnologie più evolute. Bisogna quindi selezionare, individuare i consulenti scientifici più adatti al tipo di film, maggiormente esperti del tipo di film, di racconto, di personaggio, di opere che andremo a raccontare e abbiamo tra l'altro avuto il privilegio di avere come consulenti scientifici tra i nomi più esimi in questo campo, tra cui l'ex direttore dei Musei Vaticani Antonio Paolucci e l'attuale direttrice Barbara Iatta, ma anche l'ex direttore della Galleria degli Uffizi Antonio Natali, così come uno dei maggiori esperti su Raffaello, Vincenzo Farinella o il professor Claudio Strinati. E una volta individuato il consulente scientifico, bisogna individuare lo sceneggiatore. Ecco, lo sceneggiatore dei film d'arte è una figura a parte, non è un classico sceneggiatore. Deve avere, sono richieste due solide competenze, una in ambito documentaristico, perché deve avere chiaro che tutto quello che verrà realizzato, riportato, raccontato nel film deve sempre avere delle solide basi autorevoli.

e quindi documentali, ma nello stesso tempo deve essere in grado di trasformare ed evolvere quello che poi noi abbiamo fatto film dopo film, con ogni film ponendoci delle nuove sfide, deve riuscire ad evolvere il linguaggio dal classico linguaggio documentaristico a un linguaggio che è sempre più cinematografico a tutti gli effetti, quindi un linguaggio di finzione, un linguaggio fatto di dialoghi, un linguaggio fatto di interazioni tra personaggi filmici, ma che nello stesso tempo sia assolutamente autorevole, quindi aderente alle fonti e in cui non ci siano quindi delle finzioni tipiche del classico racconto cinematografico. Ed è il motivo per cui ci piace anche definire i nostri film come film documentati o film di autorevole finzione, nel senso che tra l'altro con l'evoluzione avuta di film in film si svolgono sempre di più all'interno di un mondo di finzione, raccontato da attori, ma i cui racconti sono assolutamente aderenti alle fonti originali. Ecco, il lavoro della stesura, il lavoro creativo che parte dall'ideazione del soggetto alla stesura del trattamento della sceneggiatura è lunghissimo. Dura anche 12 mesi in cui gli sceneggiatori, i consulenti scientifici sono pressoché dedicati al lavoro, che è una continua ricerca appunto di quegli equilibri abbastanza innovativi tra la narrazione cinematografica e la narrazione documentaristica in campo dell'arte e che devono portare alla fine a realizzare un copione della durata di 90 minuti che non rinunci, anzi che abbia come asse portante il racconto dei luoghi, il racconto delle opere con tutti gli approfondimenti, ma che nello stesso tempo lo faccia attraverso i nostri personaggi di finzione. Abbiamo visto quello che è il mestiere complesso relativo alla realizzazione di una sceneggiatura di un film d'arte. Quindi questa costante ricerca di equilibri tra le esigenze narrative tipiche del mondo cinematografico, ma anche la necessità di restare aderenti alla veridicità storico-scientifica. Ecco, esattamente questo stesso lavoro viene poi portato avanti in tutte quelle che sono le fasi successive del film, quindi dalla preproduzione alle scelte di regia, di scenografia, di costumi, di trucco, parrucco, ma anche alla selezione del casting, che deve rispettare assolutamente l'iconografia del personaggio, per cui andrò a scegliere un attore per interpretare Michelangelo non solo in base alla bravura dell'attore, ma anche in base alla verosimiglianza dell'attore rispetto all'iconografia oggi nota di Michelangelo. Questo rappresenta, diciamo, per un regista del cinema, di un film d'arte, da una parte un mondo di opportunità nuove e di sperimentazioni, dall'altra chiaramente una serie di vincoli che non sono negativi, solo indirizzano un percorso che continua a essere quello del filone seriale del cinema d'arte Sky, che deve continuare a viaggiare all'interno di questi equilibri e di queste promesse su cui con gli anni e film dopo film ha costruito il suo pubblico. Quindi qualunque scelta, dalle scelte registiche a quelle di scenografia, di costumi, di trucco, di parrucco, devono continuamente essere messe in discussione ed essere valutate rispetto non solo alla potenza, alla forza creativa dell'idea, ma anche poi se quest'idea ha una corrispondenza, una valenza scientifica, altrimenti molto spesso ci siamo trovati a voler scartare un'idea che dal punto di vista scenico, cinematografico, l'impatto poteva anche essere molto potente, ma che non avrebbe rispettato la veridicità del racconto. Quindi questo è un ulteriore step in più che solitamente nel cinema di finzione per definizione non esiste, che è però caratteristico del filone cinematografico da noi creato, e che in qualche modo ha anche generato negli anni una sorta di, ci piace definirla una factory, cioè persone, un team poi sempre costituito dagli stessi professionisti che film dopo film ha costruito insieme il percorso di queste produzioni, di fatto imparando un mestiere che unisce il bello del mondo del cinema e quello della documentaristica. Ecco, un altro aspetto che è tipico
di questa tipologia di film è che per mettere le opere in scena, nelle scene di finzione, quindi ad esempio i dipinti o le statue, non utilizziamo statue o blocchi di marmo finti come si usa normalmente nel cinema, o delle stampe delle opere, proprio perché deve essere tutto filologicamente corretto, e abbiamo in qualche modo coinvolto in questi film il mondo delle botteghe artigiane che ancora oggi lavorano il marmo, lavorano sulle opere, sui quadri, sui dipinti, sugli affreschi, secondo le tecniche, i materiali e le modalità dell'epoca. Quindi tutte le opere che si vedono all'interno i nostri film sono realizzate appositamente per il film, sono realizzate secondo quelle che erano i colori, le tecniche, i materiali della specifica epoca utilizzati dallo specifico artista, quindi Michelangelo o Raffaello, e anche il set in cui è inserito ad esempio il nostro Michelangelo, il Michelangelo Infinito, non è un set cinematografico finto, ma è una cava di marmo vera dove i blocchi di marmo con cui Michelangelo interagisce, che vengono anche spostati, cambiano posizione durante il set, pesano molte tonnellate e costano molte migliaia di euro, anzi milioni di euro. E questo sempre nell'ottica di creare un ambiente che sia di finzione, perché? Perché la finzione chiaramente aiuta a raggiungere una maggiore empatia, quindi a raggiungere un pubblico più universale, più trasversale, ma nello stesso tempo una finzione che sia vera, che sembra un controsenso, ma in realtà è proprio quello che cercano di fare i nostri film. C'è poi un ulteriore aspetto di questi film, anche questo nato sin dal primo film e che abbiamo di volta in volta costantemente voluto, e che sono i visual effects. Ecco, i visual effects su un film d'arte consentono di fare veramente un lavoro straordinario, unico, di portare sullo schermo il mai visto, perché riusciamo attraverso i visual effects a ricostruire verità storiche, insiemi storici andati perduti e di cui non è rimasta testimonianza visiva, che vengono ricostruiti in modo filologicamente assolutamente corretto attraverso le fonti e poi riprodotti visivamente attraverso questa tecnica straordinaria e restituiti quindi alla storia visivamente dopo 500 anni. Ecco, l'esempio più lampante di quanto i visual effect possano essere determinanti in questa, chiamiamola, missione che si è posta il cinema d'arte è dato da quello che abbiamo realizzato per la Cappella Sistina all'interno del film Michelangelo Infinito. Volevamo rappresentare Michelangelo al lavoro nella Cappella Sistina. Chiaramente la Cappella Sistina oggi è già completata secondo quelli che sono gli affreschi che ha fatto Michelangelo, quindi la volta di oltre 1000 metri quadrati e la parete d'altare del Giudizio Universale. Ma noi volevamo creare questo momento, volevamo far capire non solo l'arte, ma anche l'uomo che si celava dietro quel capolavoro meraviglioso che è appunto la Cappella Sistina, per far capire la sofferenza, ma anche il coraggio di quest'uomo che da solo, per 4 anni per la volta e 7 per il giudizio, si è confrontato in questa impresa titanica, eroica, con i 1000 metri quadrati della volta della Sistina e li ha realizzati totalmente da solo. Per far capire questo, bisognava far vedere come la Cappella Sistina si è evoluta sotto il pennello di Michelangelo. Quindi abbiamo riprodotto la Cappella Sistina come era prima dell'intervento michelangelesco, perché la Cappella Sistina prima di Michelangelo era già dipinta. C'era un bellissimo cielo azzurro con le stelle dorate sulla volta e c'era una parete dipinta da Perugino sull'altare. Nel momento in cui Michelangelo fu messo alle prese con la Cappella Sistina, distrusse sia il cielo stellato che la parete del Perugino. Del cielo stellato è rimasto un disegno, mentre della parete del Perugino non è rimasto praticamente nulla, a parte il cartone di uno dei 9 dipinti. Tutto il resto è tramandato solo per iscritto dalle fonti. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata, sempre con il consulente scientifico, sempre con artisti e artigiani che fanno questo di mestiere, è stato di chiedere a un artista professionista, Marco Romano, di dipingere gli affreschi del Perugino andati perduti sulla base delle fonti trascritte e delle linee guida del consulente scientifico.
Una volta fatto questo, abbiamo creato un modello a 360 gradi della Cappella Sistina su cui abbiamo applicato le immagini, quindi sulla volta il cielo stellato e sulla parete d'altare le immagini del Perugino. E poi volevamo far vedere come Michelangelo avesse affrontato questa impresa da sola. La Cappella Sistina è alta 20 metri, come dicevo prima, la volta è 1000 metri quadrati. Michelangelo, oltre che essere pittore, scultore, pochi sanno che era architetto, ingegnere e poeta. Ecco, una delle più meravigliose opere ingegneristiche della storia è proprio il ponteggio ideato da Michelangelo per affrescare la volta della Sistina, il primo ponteggio autoportante che abbiamo ricostruito sulla base dei suoi progetti originali con gli effetti visivi. E in più, grazie alla documentazione preziosissima messa a disposizione dalla Direzione Musei Vaticani, che è stata redatta durante il famoso restauro degli anni 80-90 della Cappella Sistina, siamo riusciti a riprodurre sempre con gli effetti digitali l'evoluzione degli affreschi di Michelangelo, quelle che si chiamano giornate michelangelesche, ovvero che cosa Michelangelo dipinse ogni giorno per quei 4 anni. Chiaramente nel film abbiamo riportato solo delle porzioni di avanzamento di questo disegno, però dà veramente quella sequenza è una delle sequenze più spettacolari del film, al di là dell'impatto visivo, al di là di poter lievitare a 20 metri sulla Sistina, percorrere questo lunghissimo ponteggio della volta, vedere Michelangelo mentre passano i giorni, passano le stagioni, che continua ad affrescare questa volta sterminata, ma al di là di questo fa capire veramente l'uomo. Perché c'è un uomo in totale solitudine che veramente sta affrontando un'impresa eroica, mai tentata prima. E quindi anche la forza degli effetti digitali applicati a questo film è duplice: da una parte la possibilità di restituire visivamente un insieme andato perduto, che era quello della Sistina pre-Michelangelesca, e l'evoluzione sotto la mano di Michelangelo, e dall'altra di poter restituire in modo veramente forte, come non si poteva, non si sarebbe potuto raccontare in modo altrettanto efficace, la lotta di Michelangelo da solo contro se stesso e contro questa volta, la sua sfida, la sua grande sfida. E diciamo che questo è l'esempio più eclatante degli effetti digitali realizzati per i nostri film. Chiaramente, le possibilità sono infinite, quelle di animare i dipinti, scomponendoli in piani e facendo vivere allo spettatore quasi la sensazione di entrarci dentro, o quello di poter restituire dei dipinti in quelle che doveva essere la loro collocazione originale. Ad esempio l'abbiamo fatto per la Madonna dei Raffranieri di Caravaggio, che è stata restituita, anche se solo virtualmente, alla Basilica di San Pietro a cui era stata destinata e poi trafugata da Scipione Borghese, oggi custodita alla Galleria Borghese di Roma. Dopo mediamente un anno e mezzo, 2 anni di lavoro, arriviamo finalmente a concludere questa impresa titanica. E a quel punto parte la distribuzione, una distribuzione che parte dall'Italia e nei cinema e che ha avuto veramente un'impennata in questi 4 anni. Quando Musei Vaticani 3D è uscito al cinema, ed è il primo documentario d'arte in assoluto a uscire nei cinema in Italia, fu al cinema un solo giorno, di martedì a novembre, in più o meno 150 sale. Quello che successe fu che si classificò al primo posto del box office, superando Guardiani della Galassia, Confusi e Felici, Dracula Untold. Nessuno di noi si sarebbe mai aspettato onestamente un risultato del genere. Ma questa reazione di pubblico in quel solo giorno ci fece capire che effettivamente, molto probabilmente, c'era una domanda, un desiderio di bello, di bellezza attraverso l'arte che al momento non aveva ancora trovato una sua piena risposta. E fu proprio da questo che decidemmo poi di proseguire con questo filone seriale del cinema d'arte Sky. Ecco, film dopo film è successo un fenomeno che è anche molto importante, molto interessante, e che anche purtroppo in assoluta controtendenza è a quello che è la cinematografia italiana. Purtroppo in questi anni il cinema italiano è un po' in crisi, anno dopo anno i ricavi diminuiscono, così come diminuiscono le persone che vanno al cinema. Ecco, quando Musei Vaticani è uscito al cinema, gli spettatori erano 30.000 e fece il record di cui abbiamo detto.
Caravaggio è uscito al cinema quest'anno, così come Michelangelo. Caravaggio ha raggiunto 175.000 spettatori, Michelangelo è già a 120.000. Ovvero stiamo parlando in 4 anni di un aumento del 500-600% di pubblico. In un contesto in cui il mercato cinematografico è in restrizione, è un indicatore importantissimo. Di quanto appunto il desiderio e l'attenzione di bellezza sia forte in Italia, perché dopo questo, visto in considerazione di questi risultati cinematografici e poi degli ottimi ascolti avuti su Sky, sia su Sky Arte che su Sky Cinema, e poi anche sulla Free, perché questi documentari sono andati in onda anche sulla 7, ma non solo in Italia. Perché, come ho accennato all'inizio di questa chiacchierata, questi film poi sono stati distribuiti in 2000 cinema di 60 paesi del mondo. In alcuni paesi si sono addirittura classificati ai primi posti del box office, tipo in Inghilterra, in Francia, in Colombia, in Australia, e abbiamo ricevuto entusiastici commenti sia dal pubblico che dagli stessi esercenti cinematografici locali. La notorietà di questi film anno dopo anno si è accresciuta e quindi sono cresciuti anche i progetti intorno a questi film, sia progetti nazionali che progetti internazionali. Per quanto riguarda i progetti internazionali, ad esempio, con gli ultimi film abbiamo avuto l'onore di poter fare delle premiere presso gli istituti italiani di cultura del mondo, le ambasciate o grandi musei, come la National Gallery o la Tretiakov Gallery a Mosca, o in partnership con il Met, il Getty Museum. Ed è stato interessante e molto bello poter assistere di persona alle reazioni di un pubblico così diverso e così eterogeneo in ogni paese, nei più disparati paesi del mondo. In Italia invece chiaramente questi film vengono visti anche dalle scuole con le matinee dedicate agli studenti, e in più un progetto di cui sono particolarmente orgogliosa e di cui ringrazio Monsignor Dario Edoardo Viganò è quello delle carceri. Ecco, il progetto delle carceri è partito proprio pochi giorni fa, da questa convinzione che questi film potessero, attraverso la bellezza dell'arte, favorire un percorso di reintegrazione e reinserimento sociale dei detenuti, ma anche poter dare loro, durante la loro detenzione, dei momenti di evasione. Li abbiamo portati al carcere femminile di Rebibbia, così come al carcere di massima sicurezza di Paliano, dove ci sono i collaboratori di giustizia. La reazione e il coinvolgimento ci ha veramente molto toccati, tanto che stiamo valutando, sia con Vatican News che con il Ministero di Giustizia, di portare questo progetto, diciamo così, a regime, ovvero riuscire a divulgarlo nelle carceri d'Italia e anche nelle carceri minorili.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Benvenuti a tutti, mi chiamo Sara Mosetti e di lavoro faccio la sceneggiatrice, cioè mi occupo di scrivere la trama e i dialoghi di prodotti cinetelevisivi. Mi sono formata a Torino presso la scuola Holden, dove ho frequentato un master di tecniche della narrazione. E dopo mi sono specializzata a Roma al corso di sceneggiatura televisiva della RAI. Dopo aver lavorato per un po' di anni per la televisione italiana, in un periodo in cui la fiction italiana non aveva ambizioni internazionali, ma solo rimaneva chiusa dentro le televisioni nazionali, ho incontrato Cosetta Lagani, che è la direttrice creativa e responsabile di questa serie di film d'arte per Sky. Quando sono stata chiamata, mi è stato proposto di scrivere la biografia d'artista di Michelangelo Buonarroti. Mi sono anche molto spaventata, non avevo mai lavorato su personaggi realmente esistiti. Non avevo mai scritto di artisti, conoscevo pochissimo della storia dell'arte italiana. Penso che Cosetta mi abbia chiamato proprio perché cercava di portare questi film che lei segue da anni, diciamo, dai documentari autorevoli a dei prodotti, diciamo, ibridi tra il documentario e il film. E quindi aveva bisogno di una persona che sapesse occuparsi di un racconto. Nel caso specifico, la serialità di questi prodotti può essere avvicinata più all'idea di una collana di film, più che a una serie come siamo abituati ad intenderla. Diciamo che in tutti questi film d'arte di Sky, al centro di tutto ci sono le opere d'arte degli artisti e il tentativo che si è fatto in questo caso e si continuerà a fare è quello di raccontare le opere tenendole insieme attraverso un racconto emotivo. Quindi la sfida era quella di evolvere un prodotto che già aveva avuto un grande successo internazionale sia di pubblico che di critica, cercando di fare un passo in più verso il film e un passo di lato verso

un passo di lato rispetto al documentario. Da cosa siamo partiti? Siamo partiti dalle fonti. Fortunatamente avevamo degli scritti originali di Michelangelo, che sono le lettere che lui ha scritto nel corso della sua vita, una sorta di diario che percorre gran parte del periodo e della sua creazione artistica. Avevamo le sue poesie, perché Michelangelo, oltre a essere un artista grandioso, ci si dimentica che è stato anche un grande poeta. E poi avevamo una fonte importantissima, che è la biografia di Michelangelo scritta da Giorgio Vasari, che è stato il primo critico e storico dell'arte, diciamo come lo intendiamo oggi, nel senso che oltre a descrivere quello che Michelangelo faceva, si permetteva anche di giudicare quello che Michelangelo faceva, ma anche quello che facevano altri artisti suoi contemporanei e no. Abbiamo letto tutte le fonti storiche relative a quel periodo in ambito artistico, abbiamo letto tutta la saggistica contemporanea che riguarda Michelangelo e in particolare io mi sono affezionata a un libro che si chiama Vita di Michelangelo, di un premio Nobel del 1915 che si chiama Romain Rolland. E che è un drammaturgo e uno scrittore, e questo libro è una biografia esemplare, secondo me, di come si possa raccontare la vita di un artista rendendola appassionante. Diciamo che è proprio quello che stavo cercando, cioè stavo cercando una fonte autorevole. Ma anche empatica, appassionante ed emotiva. E poi c'erano le opere. Allora, per quanto mi riguarda, la mia esperienza con le opere di Michelangelo era quella che hanno avuto tante persone che vivono a Roma. Cioè, avevo visto la Pietà, avevo andata a Firenze, avevo visto il David, avevo visto la Cappella Sistina, sia non restaurata da bambina, sia dopo il restauro da ragazza, ma conoscevo, la mia esperienza era quella di vedere le opere. Allora mi sono domandata quale poteva essere l'obiettivo. Secondo me l'obiettivo doveva essere quello di raccontare le opere partendo da come c'era arrivato Michelangelo, cioè partendo dai suoi obiettivi, i suoi sentimenti. E quindi cosa avevo? Avevo le opere come sentiero da percorrere e avevo poi diciamo, le parole di Michelangelo e le parole di Vasari che potevano accompagnare prima di tutto me e poi il pubblico per mano nella conoscenza e comprensione di queste opere straordinarie. Ho pensato che erano necessari tre livelli di scrittura e quindi tre voci. La prima, quella di Michelangelo, che doveva essere una voce appassionata ma anche intima. Poi la voce di Vasari, che doveva essere, che è come è nei libri, è una voce autorevole ma anche affettuosa, e poi c'era bisogno della voce che commentasse le opere e che dicesse tutto quello che la critica contemporanea ha pensato delle opere di Michelangelo e che chiaramente né Vasari né Michelangelo potevano proferire. E poi ho cominciato a farmi una serie di domande su chi era Michelangelo. Cosa pensava di se stesso? Cosa pensava di quello che doveva produrre? Pensavo a come si relazionava, ad esempio, con i colleghi, con i nemici artisti, con i committenti. Tutte queste domande, in generale, quando si scrive un racconto, sono il pane, perché è provando a rispondere a queste domande che si crea racconto. Perché quando nasce un dubbio, quando nasce la curiosità, lì secondo me c'è materia buona per il racconto e per produrre qualcosa di vero e di autentico,
Se le domande me le faccio io e riesco in qualche modo a trovare delle risposte, sono certa che il racconto sta andando nella direzione giusta. Come si fa a rispondere a queste domande? La documentazione è essenziale in generale per qualsiasi tipo di racconto si faccia. Se parlo di una maestra in una scuola elementare, voglio sapere tutto di cosa è insegnare oggi in Italia. Naturalmente, nel caso specifico, quando si parla di un maestro dell'arte come Michelangelo, la documentazione è imprescindibile. L'ambizione internazionale di questo film e di questa collana di film nasce proprio dai temi e dei personaggi che si è scelto di raccontare. Era Michelangelo stesso che aveva ambizioni internazionali, addirittura universali. Pensiamo ad esempio al fatto che Michelangelo è stato il primo artista, come lo consideriamo oggi, come consideriamo oggi gli artisti moderni. È stato il primo, ad esempio, che ha avuto carta bianca nel dipingere una cappella papale. Prima di lui gli artisti erano meri esecutori di commissioni. Invece il Papa gli dà la commissione di dipingere tutta la volta della Cappella Sistina come crede lui. Questo è meraviglioso, è fantastico. E cosa fa lui? Si lascia ispirare direttamente da Dio, senza intermediazioni. E il risultato lo vediamo nei colori luminosi dopo il restauro degli anni 90. Dei Musei Vaticani sulla Cappella Sistina e lo vediamo in Michelangelo Infinito, quando questa altissima risoluzione ci permette di scorgere dettagli, luci, colori minuscoli. Questo ci dà l'idea dell'ambizione grandissima che aveva Michelangelo e del fatto che il film prova un pochino ad assomigliare a questa ambizione. Allora, cos'è che rende un film o una serie internazionale? Secondo me, il fatto di essere in qualche modo per tutti, cioè di riuscire a parlare a diversi livelli narrativi, a grandi, piccoli, a persone di cultura differente che hanno competenze diverse. L'obiettivo, il tentativo è stato quello di fare un racconto semplice, qualificato, che però sappia anche istruire e emozionare. Penso sempre che se si rimane distanti, sia quando si scrive, sia quando si guarda un film o un documentario, non si impara molto. Si riesce a imparare qualcosa quando vieni coinvolta emotivamente o in una vicenda o in un racconto. Se non riesco a fare racconto di qualcosa, non riesco nemmeno a comprenderla davvero. E quello che è stato fatto in questo film è quello che si sta facendo come percorso in questa serie di film d'arte, è quello di raccogliere questa sfida, cioè riuscire ad essere autorevoli ed empatici insieme. La differenza tra scrivere, diciamo, una fiction mainstream e questo tipo di film d'arte è sostanziale. Diciamo che quando si lavora in team su una serie di tante puntate, bisogna stare molto attenti a non esondare e non far prevalere la propria personalità rispetto a quella degli altri, per cui bisogna in qualche modo adeguarsi ad un tono, a uno stile e non mettere se stessi prima del resto. Per quanto riguarda invece questo tipo di film, ci vuole della personalità e bisogna riuscire a tirarla fuori, perché, è quello che dà, il timbro al racconto e alle parole.
nella fiction tradizionale, diciamo, l'attenzione va messa soprattutto sui dialoghi. Bisogna stare molto attenti a capire come parlano le persone, a differenziare un personaggio da un altro anche in base a come parlano, perché la scrittura dei dialoghi dà personalità al personaggio. C'è una differenza sostanziale tra inventare un personaggio dal nulla e invece trovare ispirazione e raccontare un personaggio realmente esistito. Nel caso di Michelangelo, devo dire che leggendo le sue lettere, che appunto sono come un diario, sono riuscita ad esumere la sua personalità. Le sue lettere sono appassionate, sono arrabbiate, sono invidiose. Sono lettere che scrive a suo padre, ai papi, ai committenti, agli amici, alle amiche. Ed effettivamente, leggendo le lettere di una persona che ha scritto per tutta la vita, non è così difficile desumerne una personalità. Naturalmente, un minimo di invenzione c'è, nel senso che è un po' quello che io mi sono immaginata leggendo le fonti e leggendo le lettere, ma non credo che Michelangelo fosse così diverso da quello che poi viene fuori dal film. Tanti dialoghi del film sono tratti fedelmente da invettive che lui fa contro qualcuno o contro qualcosa, o addirittura contro il marmo. Vasari stesso parla di Michelangelo come un uomo dal carattere burbero, irascibile, anche perché è molto appassionato. Per cui, come dicevo prima, se parliamo delle. Se ci confrontiamo seriamente con le fonti, non dobbiamo avere paura di inventarci un personaggio, perché assomiglierà per forza a quello che lui era davvero. Naturalmente il materiale a disposizione era tantissimo. Com'è che abbiamo fatto a selezionare gli episodi, diciamo, più salienti della sua vita? Sapevamo che dovevamo raccontare le opere, le abbiamo raccontate tutte. Quindi gli episodi della vita noi abbiamo cercato di raccontare quelli legati alla creazione artistica. E anche abbiamo cercato di concentrarci su degli episodi che a noi piacevano particolarmente ed erano emotivamente forti e ci dicevano qualcosa di più sul personaggio. Diciamo che a livello percentuale ci siamo occupati al 50% dell'artista e al 50% del personaggio. Poi questa differenza percentuale è un po' così, perché in realtà Michelangelo, artista e personaggio, quindi lavoro e vita, si confondono e si fondono. Spero che le poche parole che vi ho detto vi possano essere utili per il vostro futuro. E, vi ringrazio e buon lavoro, buona scrittura.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
2: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
1: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso

corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Vuoi acquisire competenze per conoscere i nuovi modelli di impresa? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Industria 4.0 della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti, innanzitutto la mia tesi riguarda la progettazione e la valutazione di un sistema di supporto decisionale per il reparto che si occupa di gestire le scorte all'interno della propria struttura ospedaliera. È stata condotta inizialmente un'analisi della letteratura da cui è emersa il gap che si intende colmare nel lavoro, tradotta nella domanda di ricerca. Un sistema di supporto decisionale produce dei risultati migliori rispetto alle politiche di gestione scorte più comunemente utilizzate in ambito della blood supply chain? Per rispondere a questa domanda si è deciso di sviluppare un simulatore in linguaggio Python che riproduca una catena di approvvigionamento del sangue basato su dati nazionali medi, e implementare tre politiche di gestione delle scorte più comunemente utilizzate in quest'ambito e valutare le performance di tali politiche tramite un piano sperimentale. Il simulatore riproduce dunque una catena di approvvigionamento dove tutto parte dall'unità di raccolta. Lì il sangue viene prelevato dai donatori e qui vi è la prima criticità, in quanto la donazione è un dato incerto e imprevedibile. Dopodiché vengono trasferiti nei servizi trasfusionali dove il sangue intero viene separato nei vari emocomponenti come globuli rossi, piastrine e plasma. Qui vi è un ulteriore problema in quanto due di questi componenti, che sono i globuli rossi con i suoi 42 giorni di shelf life e le piastrine con i suoi 5 giorni, sono gli elementi più critici a scadenza breve. Il plasma invece ha 24 mesi, non desta preoccupazioni. Infine troviamo le strutture ospedaliere dove avvengono la trasfusione dei pazienti, che devono ricevere le unità nei tempi e nelle quantità corrette. Qui

vi è forse la criticità più grave, che è l'incertezza della domanda. Dunque, senza un'adeguata gestione delle scorte, le unità tendono a essere smaltite prima di essere utilizzate e trasfuse ai pazienti. Il sistema di supporto decisionale, quindi la politica basata su questo sistema di supporto decisionale sviluppato, analizza tutti quanti i nodi della rete. E se un nodo necessita di ricevere delle scorte, vengono analizzati successivamente tutti quanti gli altri nodi ed attribuito loro un punteggio basato su tre variabili, dopodiché il nodo con il punteggio maggiore viene selezionato come nodo donatore. Il piano sperimentale adottato consiste nel variare un fattore alla volta mantenendo costanti gli altri. I fattori selezionati sono la variabilità del trasporto e l'intensità della domanda. È stato utilizzato il metodo Monte Carlo nella simulazione al fine di stimare il comportamento medio del sistema. Qui vediamo il primo KPI, il service level. E in tutti i KPI che vedremo, la variabilità del trasporto, sia per quanto riguarda i globuli rossi che per le piastrine, non hanno avuto alcuna incidenza su tutte e tre le politiche al variare di tutti gli scenari. All'incremento invece dell'intensità della domanda, si registra un delta del DSS rispetto alla politica FIFO, linea tratteggiata rossa, in diminuzione di 5-10 punti percentuale. E invece in aumento rispetto alla politica del punto di riordino di circa 5 punti percentuale. Per quanto riguarda la componente piastrinica, invece all'incremento della domanda si registra un delta rispetto ad entrambe le politiche in modo analogo in aumento di 40 punti percentuali ciascuno. Il tasso di spreco dei globuli rossi al variare di entrambi i fattori e in tutte e tre le politiche risulta essere pressoché nullo, dunque trascurabile. Il tasso di spreco invece per quanto riguarda le piastrine, all'incremento del livello della domanda, si registra un delta rispetto alla politica FIFO in diminuzione di 10-15 punti rispetto alla politica del punto di riordino di 30-35. Qui troviamo il Supply Chain Efficiency Index, un indice che sintetizza i due KPI precedentemente visti, il livello di servizio e il tasso di spreco, in modo da riuscire a capire come impattano i risultati entrambi i KPI su tutte e tre le politiche contemporaneamente. Per quanto riguarda i globuli rossi, possiamo osservare essere lo specchio del livello di servizio, in quanto il tasso di spreco abbiamo visto essere pressoché nullo. Per ciò che concerne invece la componente piastrinica, il delta all'incremento dell'intensità della domanda, notiamo un delta in aumento rispetto a FIFO di 10-15 punti percentuale e rispetto alla politica del punto di riordino di 40 punti. Qui troviamo invece il costo totale che sviluppano tutte e tre le politiche, della somma tra tre voci di costo: il trasporto per trasportare le unità lungo la rete, i costi di produzione delle unità non utilizzate e scadute e le spese cliniche per i giorni di mancata scorta. All'incremento dell'intensità della domanda osserviamo un delta rispetto alla politica FIFO in diminuzione di 70 punti, passando da un più 35 a un meno 35%, e invece rispetto alla politica del punto di riordino, nel complesso in diminuzione con un andamento prima decrescente e poi crescente di circa 10-15 punti. Sulla base delle ipotesi sperimentali formulate, possiamo dire che la prima ipotesi è stata confermata in maniera parziale. La politica del DSS presenta infatti il valore medio più elevato solo nelle piastrine e a livello più alto dell'intensità della domanda, non negli altri casi. La seconda ipotesi non è confermata in quanto in nessun KPI il valore medio del DSS raggiunge il valore più elevato a livello più alto del fattore trasporto. È confermata la terza ipotesi, in quanto in tutti i KPI la politica del DSS, quindi il suo valore medio, raggiunge il valore più alto all'aumentare del fattore dell'intensità della domanda, mentre per quanto riguarda la quarta ipotesi, è confermata in modo parziale, in quanto il DSS raggiunge il costo totale medio più basso solo a livello più alto del fattore domanda e non negli altri casi anche lui.
In conclusione, possiamo dire che la politica basata sul nostro sistema di supporto decisionale non è superiore in assoluto, ma

0: lo diventa in modo crescente all'intensità della domanda. Il trasporto, almeno su scala provinciale, risulta essere irrilevante. Le piastrine risultano essere invece il componente più critico a causa della sua brevissima shelf life di 5 giorni. Tra i limiti del modello abbiamo il fatto che la simulazione è stata eseguita tramite una provincia media, quindi non è stata attenzionata una reale provincia italiana. Domande e donazione sono state modellate tramite distribuzione gaussiana. Per una migliore rappresentatività del modello sarebbe meglio utilizzare dei modelli di previsione della domanda più accurati, come modelli di previsione della domanda a breve termine, utilizzando delle serie temporali. I globuli rossi sono stati trattati come componente omogeneo, senza sinergia tra le varie compatibilità con gruppi e fattori, il che incide sulla complessità del modello. Tra gli sviluppi futuri vi è senz'altro quello di integrare il simulatore con il sistema informativo dei servizi trasfusionali SISTRA in maniera tale da fare una sinergia con i dati reali di una provincia reale italiana, implementare magari un nuovo fattore al piano sperimentale, come il tasso di donazione. È di sicuro quello lì di implementare e integrare algoritmi di intelligenza artificiale per prevedere la domanda ospedaliera nel breve termine. Grazie per la vostra attenzione.
1: Signor Giuseppe Sergi, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore in ingegneria gestionale con punti 110 su 110 e lode.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno. Allora, si può certamente dire che nulla ci parla delle dinamiche sociali del passato come il modo in cui le comunità seppellivano i propri morti. E la mia ricerca si focalizza sulla necropoli di Monte Sinai per comprendere le dinamiche di scambio culturale tra popolazione nuragica e popolazione fenicia, verificando se gli indicatori, se i rituali funerari, scusate, i corredi funerari possano essere considerati indicatori di coesione e ibridazione culturale. Tra l'VIII e il VII secolo avanti Cristo, la Sardegna sud-occidentale è stata interessata dalla nascita di numerosi empori, tra i quali i Sulchi, l'odierna Sant'Antioco. In questi contesti le evidenze archeologiche non ci parlano di fenomeni di sostituzione violenta, ma di fenomeni di integrazione e collaborazione tra le popolazioni.

0: Gli abitanti di Sulchi sono probabilmente i fondatori dell'insediamento interno di Monte Sirai e del popolamento del vicino Nuraghe Sirai. In particolare il Nuraghe Sirai rappresenta un insediamento molto interessante in quanto diventa un sito produttivo coabitato da popolazione nuragica e popolazione fenicia. E ciò è attestato non soltanto da ritrovamenti di cultura materiale delle rispettive tradizioni, ma anche da alcuni elementi di novità appunto trovati dalla dottoressa Perra, quali per esempio un lotto di ceramiche ibride che rappresenterebbero probabilmente il frutto di questa coesione. Lo studio dei rituali funerari, come ho detto in premessa, ci aiuta a comprendere le dinamiche organizzative, sociali e anche della vita, diciamo, di tutti i giorni degli abitanti dei siti dove queste necropoli sono poste. E in particolar modo per quanto riguarda l'evoluzione, i rituali funerari fenici in Sardegna vedono la presenza di una prima fase arcaica, intesa diciamo come fase prepunica, e nella quale prevale il rito dell'incenerazione primaria o secondaria dei defunti. Nella fase punica, a partire appunto dal VI secolo a.C., con l'arrivo dei cartaginesi, questo rituale viene in parte sostituito dall'inumazione, in prevalenza in tombe a camera ipogee, come ce ne sono anche nella necropoli di Monte Sirai. Per quanto riguarda i riti funerari nuragici, possiamo dire che questi sono caratterizzati da una lunga tradizione di sepolture collettive che inizia con l'utilizzo delle Domus de Janas, le grotte delle fate, in epoca pre-nuragica e che poi evolve fino ad arrivare all'utilizzo delle più monumentali tombe, note come tombe dei giganti, che sono invece proprio tombe di tradizione nuragica. Lo studio che ho effettuato appunto ha avuto come punto di partenza la necropoli di Monte Sirai. Ho analizzato molte pubblicazioni, più di 90, e le pubblicazioni soprattutto relative alle campagne di scavo che si sono succedute nel corso degli anni. La metodologia di lavoro ha previsto l'utilizzo di schede riformulate sulla base dei modelli approvati dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, distinte in una prima sezione relativa ai dati identificativi della tomba, una seconda sezione relativa ai dati analitici, quindi più prettamente archeologici, e una terza sezione relativa alla documentazione e bibliografia di riferimento e, quando presente, la relativa documentazione fotografica. Dicevo delle campagne di scavo, queste sono iniziate a metà degli anni 60 con gli importanti lavori di Barrega, Garbini, Amadasi, Brancoli e Fantar. Sono proseguite nella prima metà degli anni 80 con un'importante pubblicazione di Piero Bartoloni. Ho poi preso in esame una campagna di scavo del 2002 di Massimo Botto e Loretana Salvadei, perché ha dato dei risultati per la mia ricerca molto importanti, e ho proseguito con l'analizzare le campagne di scavo che si sono diciamo realizzate negli anni tra il 2005 e il 2010 ad opera di Michele Guirguis. Tutte le schede sono state archiviate in Drive, in un link liberamente accessibile, sono anche scaricabili. Nella tesi trovano collocazione le schede relative alle tombe che hanno dato delle informazioni un po' più, diciamo, attinenti al lavoro che stavo svolgendo. Cito per tutte la tomba 158, scavata da Botto nel 2002, risalente al secondo quarto del VI secolo a.C., che è interessante perché contiene i resti incinerati di un individuo di sesso femminile adulto e di un bambino, quindi presumibilmente di una mamma con il suo bambino, posti accanto a un ricchissimo corredo ceramico, il quale attesta sicuramente l'appartenenza di questi individui ad un'elite del territorio. Ma anche sono stati ritrovati nel corredo un vaso cosiddetto bollilatte di tradizione nuragica e una coppettina d'impasto miniaturistica, sempre di probabile tradizione nuragica, che attesterebbero l'appartenenza etnica della mamma. Quindi in questo caso ci troviamo di fronte a un individuo probabilmente legato da legame matrimoniale a un colono fenicio, nella cui tomba non si è voluto soltanto dare una rappresentazione dell'appartenenza sociale, ma anche dell'appartenenza etnica.
1: Quante tombe ha accensito?
0: Io 94. 94. E per quanto riguarda diciamo i risultati del lavoro che ho effettuato, ho individuato due categorie di indicatori importanti. Una prima categoria relativa alla compresenza e evoluzione dei riti funebri, perché nella necropoli di Monte Sirai c'è un alto

0: tasso di variabilità rispetto ai rituali funerari praticati, e questa variabilità per esempio è emersa con la tomba 301 scavata da Guirguis negli anni 2000, che contiene i resti di una bambina posta in posizione laterale contratta con gli arti inferiori piegati, ed è questa dallo stesso autore definita una posizione atipica per i rituali fenici. E altre informazioni importanti sono state restituite dalla tomba 320, che contiene in questo caso i resti inumati di un adulto, seppellito con un corredo fenicio, ma anche con la presenza di un disco litico sul cranio, che non è un elemento tipico del rituale fenicio, mentre ho verificato essere abbastanza tipico di alcuni rituali nuragici di primo ferro attestati per esempio a Monte Prama. L'altra categoria potrebbe attestimoniare l'appartenenza etnica, la volontà di evidenziare l'appartenenza etnica del defunto. Tra l'altro ho dimenticato di dire che la tomba oltretutto è posta in rispetto di una precedente deposizione risalente addirittura alla cultura di Monteclaro, che è una cultura materiale pre-nuragica. Quindi oltre all'evidenza del disco ci potrebbe essere anche la volontà di stabilire un legame simbolico con gli avi di appartenenza. L'altra categoria di indicatori riguardano la cultura materiale ritrovata nei corredi, perché in alcune sepolture sono riscontrabili, oltre ai corredi funerari fenici, alcuni elementi ceramici di tradizione nuragica. In questo caso evidenzio la tomba 267 del VI secolo a.C., perché la coppa d'impasto non tornita che è stata ritrovata dallo stesso autore dello scavo, che è sempre Michele Guirguis, è stata assimilata al lotto di ceramiche ibride di cui vi avevo accennato all'inizio, ritrovate nel nuraghe, quindi quasi quasi a stabilire un collegamento tra sito produttivo, insediamento abitativo e relativa necropoli. In conclusione, posso dire che la necropoli di Monte Sirai non può essere semplicemente definita come una necropoli fenicia in un territorio nuragico. Sembra piuttosto un luogo all'interno del quale entrambe le popolazioni hanno voluto autorappresentarsi non soltanto dal punto di vista sociale, ma in qualche caso anche evidenziando un'appartenenza etnica. E soprattutto da parte della popolazione nuragica sembra quindi esserci stata una risposta attiva con delle forme di rielaborazione culturale. Il dato che ho analizzato è un dato sicuramente parziale, perché il numero di tombe è molto più alto delle tombe scavate, però le pubblicazioni effettivamente poi hanno reso le informazioni soltanto rispetto a una parte, un'informazione completa rispetto soltanto a una parte delle stesse. Però i risultati mi sono sembrati abbastanza solidi e ritengo che sia utile allargare la ricerca non soltanto al Sulcis, quindi magari prendendo in esame altri siti come Nora e la stessa Sulchi, ma anche integrandola il modello può essere tranquillamente applicato anche in altri contesti fenicio-punici come quelli del Nord Africa o quelli della penisola iberica. E tra l'altro, come già anticipato anche dalla professoressa, si tratta di uno studio che presenta dei caratteri di novità, perché effettivamente nella ricerca fenicio-punica questo tipo di analisi non è tanto riscontrata, insomma.
1: Signora Cristina Sisto, la Commissione ha approvato il suo esame di laurea. Tenendo presente il curriculum degli studi e la discussione di laurea, le ha assegnato punti 110 su 110 e la lode. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la proclamo dottore in beni culturali. Complimenti.

Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.

0: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
5: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
6: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione ci focalizzeremo su un tema che in qualche modo completa l'analisi che abbiamo fatto nelle lezioni precedenti su quella che è l'attività amministrativa. Infatti ci soffermeremo sui servizi pubblici. Argomenti di questa lezione saranno quindi l'amministrare per servizi dal punto di vista dei profili di diritto costituzionale ed europeo, la nozione di servizio pubblico, i servizi pubblici essenziali e i livelli essenziali delle prestazioni e i servizi pubblici locali. Passiamo quindi al primo argomento di questa lezione, l'amministrare per servizi, profili di diritto costituzionale ed europeo. Abbiamo detto nelle precedenti lezioni, come amministrare fa riferimento a varie tipologie di amministrazione, prima delle quali è appunto l'amministrare per provvedimenti, che rappresenta quell'attività dell'amministrazione proprio contraddistinta dall'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, diciamo quella che rappresenta il nucleo duro dell'attività amministrativa.

quella che appunto attiene all'esercizio di poteri amministrativi. Ma accanto a questa abbiamo anche visto l'amministrare per accordi, cioè quella attività che l'amministrazione pone in essere non mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi, ma mediante l'utilizzo e il ricorso a fattispecie consensuali. E abbiamo visto come nell'ambito di questa tipologia di attività possano rientrare tanto i cosiddetti accordi dell'amministrazione, in particolare gli accordi sostitutivi, laddove il potere stesso viene esercitato, quindi viene esercitato mediante l'utilizzo di una fattispecie consensuale, oppure tutto l'ambito dell'attività amministrativa che viene posta in essere mediante la sottoscrizione, la stipula di contratti, non nelle forme dell'evidenza pubblica. E infine, invece, oggi vedremo quello che si intende per amministrare per servizi, cioè quell'attività dell'amministrazione che si manifesta mediante l'erogazione di beni e servizi, cioè un'attività, materiale che l'amministrazione pone in essere al fine di soddisfare dei bisogni specifici proprio mediante l'erogazione di prestazioni, materiali. L'amministrare per servizi si esplica quindi mediante lo svolgimento di un'ampia gamma di attività e dunque non solo mediante l'adozione di atti come avviene nell'amministrare per provvedimento o per accordi. Abbiamo detto che quando parliamo di amministrazione per accordi o amministrazione per provvedimento facciamo sempre riferimento a un'attività amministrativa che trova la sua estrinsecazione nell'ambito dell'adozione di un atto giuridico. Quando parliamo di amministrazione per servizi, invece facciamo riferimento appunto a un'attività materiale dell'amministrazione, attività materiale che in qualche modo trova una sua giustificazione anche nel disegno costituzionale che fa da sfondo all'attività amministrativa. E infatti l'amministrare per servizi trova in qualche modo la sua ragion d'essere proprio nella costituzionalizzazione dei diritti fondamentali, e quindi il diritto alla salute, il diritto allo studio, il sistema previdenziale e tutta l'ampia gamma di diritti sociali che sono iscritti nella nostra carta costituzionale, laddove la funzionalizzazione dell'amministrare per servizi e la perimetrazione dell'intervento pubblico trovano una loro diretta rispondenza nell'ambito degli articoli della nostra Carta Costituzionale che appunto delineano quello che chiameremo il nostro paradigma costituzionale garantista. L'aspetto che dobbiamo evidenziare è che da un lato l'amministrare per servizi trova la sua ragion d'essere nell'ambito del riconoscimento dei diritti fondamentali e quindi, come vedremo, nel principio di uguaglianza sostanziale, ma dall'altro la stessa Carta Costituzionale delinea anche quelli che sono i limiti e quindi il perimetro dell'intervento pubblico volto, teso a soddisfare questi bisogni. E infatti uno dei problemi principali a cui si assiste nell'ambito dell'amministrare per servizi è proprio il problema del finanziamento dei servizi, e cioè bisogna chiedersi fino a che punto è possibile dare attuazione al modello sociale iscritto nella Costituzione. Da questo punto di vista assume una rilevanza fondamentale non soltanto l'attività dell'amministrare per servizi, ma quindi anche l'organizzazione funzionale al massimo godimento dei diritti fondamentali della persona e quindi quell'organizzazione amministrativa, quelle modalità attraverso cui l'amministrazione, proprio per soddisfare gli interessi fondamentali, i diritti fondamentali della persona, in qualche modo è chiamata a organizzare e a definire, e quindi tutte quelle scelte di natura organizzativa che sono funzionali a contemperare ancora una volta interessi, tra cui anche gli interessi connessi alla necessità di soddisfare un diritto fondamentale, ma dall'altro la necessità di individuare i mezzi funzionali appunto al massimo godimento possibile di questi diritti, proprio perché la nostra Carta Costituzionale definisce degli obiettivi che è compito dell'amministrazione in qualche modo massimizzare attraverso delle scelte funzionali a questo obiettivo.
Occorre quindi chiedersi, d'altro canto, quali sono le situazioni giuridiche soggettive.

normative che nell'ambito dell'amministrazione per servizi emergono, e cioè se quando parliamo di diritti fondamentali, quindi per esempio il diritto alla salute, facciamo riferimento a diritti soggettivi, quindi come tali incomprimibili e che devono essere garantiti indipendentemente dalle scelte organizzative dell'amministrazione, oppure parliamo di interessi legittimi che, come sappiamo, nell'ambito dell'attività provvedimentale in qualche modo rappresentano delle situazioni giuridiche soggettive del privato rispetto all'esercizio di un potere autoritativo dell'amministrazione. La Costituzione ha, sotto certi punti di vista, quindi rafforzato la legittimazione dei pubblici poteri a erogare servizi quale mezzo di attuazione del paradigma costituzionale garantista. Lo ha fatto facendo riferimento all'articolo 2 ai diritti fondamentali della persona, che sono poi sviluppati nelle restanti parti, negli restanti articoli della Costituzione, e attraverso l'affermazione del principio di uguaglianza sostanziale che troviamo all'articolo 3 della Costituzione, che in qualche modo definisce l'ambito di intervento dei pubblici poteri proprio per la rimozione di quegli ostacoli, no, che no, si frappongono rispetto alla piena, al pieno esercizio dei diritti da parte dei cittadini. Il nostro modello costituzionale è basato sulla coesistenza di tre diverse relazioni dei rapporti tra Stato e mercato. Innanzitutto il libero mercato, che trova il suo fondamento nell'articolo 41 della Costituzione, pur non essendo esplicitato in questo articolo, in quanto l'articolo 41 della Costituzione fa riferimento all'iniziativa economica privata da svolgersi non in contrasto con l'utilità sociale e che può essere sottoposta a programmi e controlli, come nel caso della regolazione dei servizi pubblici. Qui facciamo riferimento a un modello di rapporto tra Stato e mercato, laddove viene riconosciuta la libera iniziativa economica, ma nello stesso tempo viene individuato un limite proprio nell'utilità sociale e uno strumento, appunto la possibilità di sottoporre le attività economiche private, quindi libere, a programmi e controlli proprio in funzione del perseguimento di interessi pubblici e in ogni caso, in termini più generali, al fine di garantire la coerenza tra la libera iniziativa economica e l'utilità sociale. All'opposto di questa tipologia di relazione si trova poi invece quella descritta all'articolo 43 della Costituzione, che definisce il monopolio pubblico, ovvero l'attività economica pubblica a gestione diretta o affidata in concessione. Quindi qui non troviamo più un rapporto diciamo di contemperamento tra la libera iniziativa economica e la possibilità comunque dello Stato di intervenire, quindi dei pubblici poteri di intervenire al fine di garantire che questa attività non si svolga in contrasto con l'utilità sociale, ma troviamo all'opposto un modello che vede i pubblici poteri direttamente impegnati nell'ambito dello svolgimento di un'attività economica, scelta questa che i pubblici poteri adottano proprio in ragione della natura degli interessi in gioco e verosimilmente dell'impossibilità di perseguire l'interesse pubblico attraverso, mediante appunto un sistema di mercato. Terzo modello di relazione tra Stato e mercato è poi quello che è noto come modello cooperativo o mutualistico, che trova la sua definizione nell'ambito dell'articolo 45 della Costituzione e che esprime la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privati. Quindi tre modalità di relazione tra Stato e mercato che in qualche modo rilevano nell'ambito della disciplina dei servizi pubblici, in quanto appunto tanto nell'ambito del modello dell'articolo 41, tanto l'articolo 43 e se pensiamo al terzo settore, tanto rispetto all'articolo 45 della Costituzione, in qualche modo esprimono delle modalità di erogazione, di possibile erogazione di servizi pubblici che in qualche modo possono svilupparsi nell'ambito di queste relazioni. Sicuramente la forma più rilevante, laddove viene escluso in radice l'esistenza di un mercato, è quella del monopolio pubblico, ma

sempre più, come vedremo, lo sviluppo dell'attività di servizio pubblico va invece verso un modello in cui mercato e regimi di regolazione di servizi pubblici in qualche modo coesistono. Nell'ambito del diritto dei servizi pubblici, una grande influenza è stata tuttavia esercitata dal diritto europeo, anche rispetto alle modalità attraverso cui Stato e mercato in qualche modo si relazionano nell'ambito dell'erogazione di questi servizi funzionali alla garanzia del nostro paradigma costituzionale, no? Del nostro modello sociale. Innanzitutto il principio dell'economia di mercato aperta in libera concorrenza, laddove i trattati dell'Unione Europea affermano un modello di economia sociale di mercato intesa quale scelta di politica economica fondamentale dell'ordinamento eurounitario. E qui badate bene come modello di economia sociale di mercato fa in qualche modo riferimento a un modello in cui l'economia di mercato è pienamente presente, ma mantiene in ogni caso una sua valenza sociale proprio in funzione dell'attuazione di quelle finalità sociali scritte nelle carte costituzionali. E quindi il riferimento è proprio a una modalità di interazione tra dinamiche concorrenziali e appunto obbligo dei pubblici poteri a intervenire per soddisfare i bisogni costituzionali, i diritti costituzionali delle persone. Accanto a questo, tuttavia, il diritto europeo pone e costituzionalizza dei veri e propri principi procedurali della democrazia, che sono concorrenza e stabilità finanziaria. Questi principi procedurali, quindi da un lato quelli che riguardano le dinamiche attraverso cui il libero mercato esplica la propria funzione, quindi le dinamiche concorrenziali, e quindi tutto ciò che riguarda lo scambio all'interno del mercato, ma per quanto riguarda tutta la dinamica di intervento pubblico nell'economia, il principio di stabilità finanziaria. Quindi da un lato anche l'intervento pubblico nell'economia deve avvenire in modo da non alterare e non far venir meno completamente, se non nei limiti di quanto strettamente necessario, la dinamica concorrenziale che è necessaria al corretto funzionamento dei mercati. Dall'altro la stabilità finanziaria, il principio di stabilità finanziaria che fa riferimento anche al corretto utilizzo delle risorse pubbliche che vengono acquisite o mediante il prelievo fiscale o mediante l'indebitamento sui mercati finanziari, in qualche modo costituiscono un limite di natura organizzativa rispetto alle scelte che l'amministrazione pone in essere nell'ambito dell'attività di servizio pubblico. E da questo punto di vista possiamo quindi individuare proprio concorrenza e stabilità finanziaria, questi due principi procedurali della democrazia, come un vero e proprio limite all'intervento pubblico, quindi un limite che si frappone rispetto alla possibilità per i pubblici poteri di perseguire, di dare attuazione al paradigma costituzionale garantista, e quindi in qualche modo un principio procedurale che limita le scelte e in qualche modo le sottopone a un regime di compatibilità rispetto alle dinamiche appunto organizzative e di rapporti tra sfera pubblica e sfera privata. E infatti il raggiungimento degli obiettivi di benessere economico e sociale presuppone una duplice forma di intervento pubblico che è teso a garantire da un lato il corretto funzionamento dell'economia di mercato attraverso la concorrenza e dall'altro la produzione di beni e servizi pubblici in funzione dell'attuazione del paradigma costituzionale garantista. Quindi è la convivenza tra questi due ambiti che in qualche modo rappresenta il centro, il fulcro su cui il funzionamento di questi principi procedurali della democrazia in qualche modo trovano il loro fondamento ed esplicano la propria funzione. L'individuazione del perimetro dei beni, dei servizi pubblici e delle modalità prescelte per la loro erogazione non deve infatti mai porsi in contatto

contrasto nell'ambito della Costituzione economica europea con il funzionamento dell'economia di mercato. Questo è il principio di fondo che troviamo iscritto nella Costituzione economica europea e che in qualche modo limita le possibilità di scelta di intervento pubblico nell'economia da parte degli Stati membri. E infatti c'è chi ha interpretato e chi interpreta questa dinamica, questo vincolo eurounitario come un'indebita compressione della sovranità politica degli Stati membri. Tuttavia è anche possibile offrire una visione differente di questa dinamica istituzionale nell'ottica appunto di un problema di adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini perseguiti e quindi collocando il tema dei vincoli procedurali della democrazia, concorrenza da un lato e stabilità finanziaria, nel solco di limiti che in qualche modo vincolano il legislatore e quindi l'amministrazione nell'assunzione delle scelte funzionali all'attuazione del paradigma costituzionale garantista a individuare quelle che sono le modalità anche organizzative funzionali a garantire il massimo godimento possibile dei diritti fondamentali e quindi anche a individuare le modalità di intervento più idonee al fine di massimizzare, quindi di dare la maggior tutela possibile al paradigma costituzionale garantista. E la stabilità finanziaria da un lato e la concorrenza in termini di ricerca dell'efficienza, ma non solo, anche in termini di dinamiche di ricerca dell'innovazione, di tutela appunto delle dinamiche concorrenziali in una logica appunto dinamica e non strettamente statica, rappresentano appunto tutte garanzie funzionali al miglior impiego delle risorse pubbliche. La concorrenza e la stabilità finanziaria sotto questo punto di vista si atteggiano quindi a criteri ordinatori degli scambi che si svolgono tanto sulla sfera pubblica, tanto sulla sfera privata, quindi tanto nell'ambito del perimetro di intervento delle dinamiche di mercato, tanto nell'ambito delle dinamiche di intervento pubblico, tanto rispetto a quelle dinamiche in cui ritroviamo anche soggetti pubblici che operano sul mercato, ma che in quanto operatori di mercato sottostanno e devono sottostare ai principi della libertà di concorrenza. Sono criteri ordinatori che operano a presidio del corretto funzionamento delle dinamiche democratiche e quindi garantendo un equilibrio tra sfera pubblica e sfera privata e quindi esprimendo una funzione che non è solo economica, ma è una funzione costituzionale della tutela della concorrenza e della stabilità finanziaria. Quindi principi procedurali che garantiscono pienamente quelle che sono le finalità costituzionali dello Stato, secondo una visione che non è soltanto economicistica, ma si inquadra pienamente nell'ambito di quell'equilibrio di poteri che è in qualche modo iscritto ed emerge dalla nostra Carta Costituzionale. Spunti di riflessione. La doverosità dell'amministrare per servizi in funzione dell'attuazione del paradigma costituzionale garantista. La discrezionalità nelle scelte concernenti l'organizzazione preposta all'erogazione dei servizi e i vincoli posti dalla disciplina eurounitaria. Passiamo quindi al secondo argomento di questa lezione, che si focalizza sulla nozione di servizio pubblico. Quello di servizio pubblico è infatti un concetto controverso. Esiste una nozione soggettiva che fa riferimento a una modalità di vedere i servizi pubblici come servizi resi da soggetti che in qualche modo rientrano nel perimetro soggettivo della pubblica amministrazione. Per intenderci, secondo questa concezione, sarebbero servizi pubblici tutti quelli che sono erogati da comuni, dallo Stato e in generale da amministrazioni pubbliche in senso soggettivo. Accanto a questa nozione, che viene avallata dall'articolo 43, che appunto riserva proprio allo Stato la gestione di determinate imprese o categorie di imprese, ritroviamo la nozione oggettiva di servizio pubblico,
che trova il proprio fondamento anch'essa peraltro nell'articolo 43, laddove si fa riferimento

ai cosiddetti servizi pubblici essenziali e che prevede che sia la legge ad affidare la gestione delle imprese o categorie di imprese a enti pubblici oppure a comunità di lavoratori o di utenti. Esistono peraltro anche casi di servizi affidati a operatori economici privati o misti tramite concessioni. Ora, qui il riferimento alla nozione oggettiva e a servizi che in qualche modo sono pubblici non in quanto erogati da un soggetto pubblico, poiché, come abbiamo appena visto, possono essere erogati anche da soggetti privati o soggetti misti, come nel caso delle nazionalizzazioni o come nel caso adesso dell'affidamento dei servizi pubblici. Ma facciamo riferimento a un servizio che è oggettivamente pubblico, nel senso che l'attività e funzionare al perseguimento di interessi pubblici, anche se anche questa nozione richiederà, come vedremo, ulteriori precisazioni. Esistono infine, sempre nell'ambito della nozione oggettiva di servizio pubblico, imprese che svolgono attività di interesse generale, che soggiacciono a particolari regimi autorizzatori di programmazione e di controllo, proprio in ragione degli interessi pubblici che tali attività mirano a perseguire. È il caso dell'attività descritta e disciplinata dall'articolo 41 della Costituzione, ma anche della sussidiarietà orizzontale dell'articolo 118 della Costituzione, che in qualche modo fa riferimento a quello che, come è stato definito da Luca Perfetti, in qualche modo esprime la cosiddetta auto-organizzazione come espressione di sussidiarietà, cioè si fa riferimento alla possibilità che anche appunto, la società civile possa in qualche modo organizzarsi pur rispettando determinati regimi giuridici, la cosiddetta regolazione dei servizi pubblici, al fine di soddisfare dei servizi, dei bisogni proprio mediante una tipica attività di servizio pubblico. Ma come dicevo prima, questa è una nozione oggettiva che diventa molto ampia, quindi si pone un problema. Quando infatti è possibile parlare di servizio pubblico? Occorre innanzitutto distinguere tra ciò che è funzione, quindi ciò che riguarda direttamente l'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione, tutto quello che riguarda la funzione, e tutto quello che riguarda invece il servizio pubblico, che invece attiene all'erogazione materiale di beni e servizi. Ma ancora dobbiamo distinguere quello che è servizio pubblico da quelli che sono i servizi che possono essere resi da un individuo o da organizzazioni private pur in assenza di un provvedimento amministrativo. Pensate per esempio a tutto il mondo del terzo settore. L'esempio classico per comprendere questa distinzione, che però è fondamentale, è quello che viene in evidenza allorquando si pensi a una fondazione di diritto privato. Una fondazione è un ente che viene istituito ed è peraltro sorvegliato dalla prefettura proprio al fine di perseguire una finalità di interesse generale. Non è detto che questa attività possa rientrare nell'ambito della nozione di servizio pubblico per come la stiamo definendo. È sicuramente un'attività di interesse generale, quindi potrebbe rientrare nel servizio pubblico inteso in senso oggettivo. Tuttavia, si è soliti ritenere che questa attività non sia corretta farla rientrare nell'ambito del servizio pubblico se non laddove questa attività sia svolta sulla base, per esempio, di un provvedimento amministrativo, per esempio in virtù di un titolo concessorio rilasciato da un'amministrazione. Occorre quindi individuare un discrimine. Il tratto caratterizzante del servizio pubblico è rappresentato dalla circostanza che l'esistenza di una determinata attività, potenzialmente fruibile da parte di tutti, è connotata dalla sua doverosità e quindi dall'esistenza di un vincolo a carico degli erogatori. Doverosità che viene impressa dall'ordinamento giuridico all'esito di una decisione in senso lato politica, per esempio in conseguenza di un fallimento di mercato.
Quindi la differenza tra l'attività della fondazione a cui facevo riferimento prima e un'attività che è pienamente di servizio pubblico sta nel carattere di doverosità

nell'erogazione di quel servizio che fa sì che il soggetto erogatore non possa in qualche modo decidere autonomamente di sospendere l'erogazione di quel servizio. Non è un'attività libera, è un'attività che in qualche modo esprime una doverosità e il soggetto che eroga un servizio pubblico lo fa in qualche modo adempiendo a un dovere giuridico.

semplicemente in quanto l'amministrazione è istituzionalmente chiamata a perseguire quel determinato interesse. I servizi di interesse economico generale sono invece una nozione di derivazione eronitaria che è funzionale all'applicazione dei principi di libera circolazione e di concorrenza. Si tratta di servizi che vengono forniti in cambio di un corrispettivo economico, anche se questo prezzo, il prezzo di erogazione, è inferiore al costo connesso, quindi associato all'erogazione di questo servizio. Questi servizi sono servizi, per esempio, postali o di trasporto, che in qualche modo esulano dalla normale logica di mercato, per cui solitamente il prezzo deve permettere quantomeno una piena copertura dei costi di produzione del servizio. Rispetto a questi servizi di interesse economico generale, resta comunque impregiudicata la competenza dei pubblici poteri nazionali a fornire invece i servizi di interesse generale non economico. Quindi l'applicazione dei trattati europei, quindi le regole sulla concorrenza, trovano diretta applicazione solo in relazione a quelli che hanno una rilevanza economica, non invece a quelli che non hanno una rilevanza economica, rispetto alla quale si suol dire che sussiste una neutralità dei trattati rispetto a queste scelte da parte degli Stati membri. Altra nozione è invece quella del servizio universale, che è una nozione funzionale a giustificare il trasferimento di risorse finanziarie da parte di uno Stato membro. In questi casi i pubblici poteri nazionali sono tenuti a far sì che qualsiasi tipo di azienda, pubblica o privata, fornisca servizi rivolti al pubblico, per esempio poste o comunicazioni elettroniche, e soddisfi un insieme di esigenze. Quindi parliamo di servizi universali laddove questi soggetti sono tenuti a erogare questo tipo di servizi, e quindi in virtù di questo si prevede una possibilità di intervento diretto dello Stato proprio per finanziare l'erogazione di questi servizi e quindi in qualche modo neutralizzare gli effetti negativi, per esempio in termini di costi, che queste aziende sostengono nel caso di erogazione di servizi di natura universale. Spunti di riflessione. La controversa nozione di servizio pubblico, funzione versus servizio pubblico e servizio pubblico versus attività imprenditoriale. Società benefit, terzo settore, applicazione dei criteri ESG che in qualche modo possono confondere rispetto alla nozione di servizio pubblico. Passiamo al terzo argomento di questa lezione, i servizi pubblici essenziali e i livelli essenziali delle prestazioni. I servizi pubblici essenziali sono una categoria che in qualche modo, oltre a trarre fondamento l'articolo 43 della Costituzione, ritroviamo esplicitata nell'ambito della legge 146 del 90, dedicata al diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, laddove si fa riferimento per definire i servizi pubblici essenziali a una nozione oggettiva di servizio pubblico. In questo caso l'essenzialità dei servizi deriva dal loro essere funzionali a garantire il diretto godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e alla previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione. Quindi troviamo una nozione di funzionalità che in qualche modo esprime l'essenzialità, cioè il servizio pubblico è essenziale laddove è funzionale a garantire questi diritti costituzionalmente tutelati. Vi è quindi un nesso tra diritti riconosciuti e costituzionalmente protetti e quelle che sono le prestazioni, quindi i servizi, funzionali a garantire in concreto l'effettività di questi diritti. La legge sul diritto di sciopero individua un'elencazione puntuale che evidentemente per ragioni di tempo non possiamo approfondire, però per darvi un'idea, tra queste rientrano l'amministrazione della giustizia in relazione ai provvedimenti restrittivi della libertà personale e a quelli
cautelari e urgenti, nonché

processi penali con imputati in stato di detenzione, proprio perché impattano su diritti fondamentali della persona, no? E addirittura la libertà personale, ovvero i diritti relativi ai trasporti pubblici urbani, extraurbani, autoferroviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi, che in qualche modo rispondono a altrettanti interessi pubblici, e a questi ovviamente se ne aggiungono degli altri. Quindi ciò che possiamo evidenziare è che la natura essenziale o meno di un determinato servizio pubblico, che va peraltro tenuta distinta dai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate, fanno riferimento a un diretto collegamento con i diritti costituzionali. Diverso invece è il concetto di livelli essenziali delle prestazioni, che in qualche modo fanno riferimento al contenuto, no, delle prestazioni, al contenuto delle modalità, delle funzioni che sono funzionali appunto a garantire l'effettività di questi diritti. Rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni, cioè alla determinazione di quelli che sono i livelli essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sussiste una competenza legislativa esclusiva dello Stato in relazione alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Lo troviamo, questa competenza specifica legislativa, all'articolo 117,2 lettera M della Costituzione. In più, l'articolo 120,2 della Costituzione attribuisce al governo nazionale dei cosiddetti poteri sostitutivi nei confronti delle regioni e degli enti locali, qualora questo intervento sia richiesto dalla necessità di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica, in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Questo in ragione del fatto che, a fronte della determinazione per via legislativa mediante intervento del legislatore nazionale, la modalità poi di erogazione, di definizione delle prestazioni attraverso la strutturazione dei servizi spesso passa per un'attività diretta da parte di altri livelli di governo, rispetto ai quali comunque sussiste un obbligo giuridico dettato appunto dai livelli essenziali delle prestazioni a garantire determinate prestazioni, rispetto alle quali, in caso di incapacità o inerzia da parte di questi ulteriori livelli di governo, è compito del governo nazionale intervenire mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi. I livelli essenziali delle prestazioni trovano quindi un'applicazione generalizzata a tutti i servizi sanitari, all'istruzione, all'assistenza sociale, al trasporto e così via. Il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale pone, peraltro, numerosi problemi di bilanciamento di interessi in gioco, che dipendono dalla trasversalità della materia, quindi dal fatto di interessare molto spesso anche servizi che hanno degli impatti su materie di competenza, per esempio, regionale, o rispetto a funzioni allocate ai diversi livelli di governo, e all'incidenza su funzioni spettanti alle regioni e agli enti locali. Quindi le scelte, anche di natura organizzativa, connesse alle modalità attraverso cui i vari livelli di governo garantiscono l'erogazione di queste prestazioni, è in qualche modo oggetto di bilanciamento. Di bilanciamento perché devono tener conto, pensate ai temi che abbiamo affrontato prima sul finanziamento dei servizi, delle competenze che attengono a livelli di governo diversi e non necessariamente gli interessi pubblici, anche tra interessi pubblici oltre che con quelli privati, sono allineati. E quindi anche rispetto alle modalità attraverso cui si traducono gli obblighi di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sussistono dei problemi di bilanciamento. La giurisprudenza costituzionale, rispetto a questi problemi di bilanciamento, ha più volte sottolineato come le scelte statali devono essere recepite in atti legislativi, quindi anche i livelli essenziali delle prestazioni devono

trovare un loro fondamento a livello legislativo, così come tutti gli atti di indirizzo che rispetto a questi conseguono, e in più devono trovare un bilanciamento degli interessi in gioco attraverso il ricorso ad adeguate procedure. E qui si apre tutto il tema, molto ben trattato dalla Corte Costituzionale, della procedimentalizzazione delle scelte anche rispetto ai vari livelli di governo, motivo per cui c'è chi in dottrina ha evidenziato l'esistenza di una vera e propria funzione discorsivo razionale del diritto pubblico, quindi attraverso il rispetto delle regole pubblicistiche che in qualche modo disciplinano i procedimenti nell'ambito dell'adozione di queste scelte, deve trovare attuazione il paradigma costituzionale garantista, quindi ponendo in essere tutte quelle scelte di bilanciamento tra risorse disponibili, tra modalità di copertura del fabbisogno finanziario rispetto alla perimetrazione di quelle che sono le prestazioni, anche rispetto alla scelta delle modalità organizzative, quindi ricorso a un modello più pubblicistico piuttosto che un ricorso al mercato. Spunto di riflessione rispetto a questo terzo argomento: in cosa consistono i livelli essenziali delle prestazioni e come rilevano in termini di doverosità nell'ambito dell'amministrare per servizi. Passiamo al quarto e ultimo argomento di questa lezione, che è dedicato ai servizi pubblici locali. Il testo unico sugli enti locali, il decreto legislativo 267 del 2000, conferma quel principio che abbiamo già evidenziato, secondo cui i pubblici poteri, e dunque anche quelli locali, possono non soltanto assumere l'esercizio di attività economiche inerenti agli interessi generali della collettività, ma anche disporre una privativa, escludendo la legittimazione di qualsiasi altro soggetto a svolgere quelle attività. Quindi, così come l'articolo 43 della Costituzione, laddove istituisce la possibilità di monopolio in relazione a determinati servizi, anche il testo unico sugli enti locali in qualche modo ripropone su scala locale questo tipo di impostazione come possibile, quindi come possibilità funzionale alla tutela degli interessi pubblici riferiti a una determinata comunità locale. Gli enti locali, infatti, prescrive l'articolo 112,1 del testo unico sugli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare i fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. E quindi, innanzitutto, rispetto all'articolo 43 della Costituzione, non si parla più soltanto di servizi pubblici essenziali, ma più in generale di servizi pubblici, la cui individuazione è rimessa all'autonomia di indirizzo politico e al principio di differenziazione in attuazione proprio degli articoli 5, 114 e 118 della Costituzione, che in qualche modo definiscono anche quelli che sono gli ambiti di autonomia di indirizzo politico, sussidiarietà, differenziazione, che trovano piena espressione anche nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie costituzionali. I servizi pubblici di rilevanza economica anche a livello locale assumono una loro specifica connotazione. La normativa in materia parla attualmente di interesse economico generale di livello locale, quindi parafrasando un po' quella che è la definizione di matrice euro-unitaria. Parliamo in questi casi di servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. Vedete, in questa definizione normativa troviamo sostanzialmente tutti quelli che sono i caratteri fondamentali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e cioè il fatto che queste attività vengono erogate proprio in quanto
l'amministrazione locale ritiene che non possano essere suscettibili di erogazione

nell'ambito di un libero mercato, se non a condizioni differenti. Quindi, per esempio, laddove un'amministrazione voglia mantenere delle tariffe tali da garantire l'accesso di un maggior numero di utenti possibili, può intervenire con delle scelte di servizio pubblico e quindi in questo caso, per esempio, affidando a un soggetto dietro corrispettivo l'erogazione di un servizio. Guardando la definizione dell'articolo 3 del decreto legislativo 201 del 2022, parliamo di servizi di interesse economico generale di livello locale, quelli che rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. L'autonomia e la differenziazione, con riferimento ai servizi pubblici locali, si è quindi manifestata nella varietà delle forme di gestione che l'ordinamento consente e la cui scelta è rimessa agli enti locali. Quindi, quando l'amministrazione individua un ambito di potenziale necessità di intervento pubblico mediante l'erogazione di un servizio pubblico, deve non solo porsi il problema di individuare, no, il bisogno e quindi di trovare la modalità suppletiva rispetto alla classica libera iniziativa economica, ma deve anche individuare la modalità attraverso cui questo servizio deve essere erogato. E infatti le possibilità sono solitamente quelle della gestione diretta, quindi tramite per esempio aziende speciali o aziende in-house, cioè laddove l'amministrazione assume direttamente su di sé, tramite le proprie articolazioni organizzative, l'erogazione di un servizio, oppure tramite la gestione indiretta e quindi mediante l'affidamento a soggetti terzi. Tuttavia, anche nell'ambito dei servizi pubblici locali troviamo il problema dell'apertura alla libera concorrenza, che è poi la diretta conseguenza di quella nozione di servizi pubblici a rilevanza economica, servizi economici di interesse generale, che sono di derivazione euro-unitaria. E infatti prescrive l'articolo 4 del decreto legislativo 201 del 2022 che qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza quindi restrizioni del numero dei soggetti abilitati a operare sul mercato. Questa è una importante previsione che fa il legislatore, ma che in qualche modo sviluppa una previsione che già era presente nell'ambito del nostro ordinamento. Cioè, non solo l'amministrazione locale deve individuare il bisogno della comunità da soddisfare, deve quindi individuare la necessità di un servizio pubblico, ma come vi dicevo prima, deve anche individuare la modalità di erogazione di questo servizio pubblico. E deve però tener conto, dicevamo prima, di quei principi procedurali della democrazia, quindi sicuramente principio di concorrenza, ma anche stabilità finanziaria, quindi la sostenibilità economica dell'erogazione di un servizio. E quindi l'articolo 4 prevede addirittura un obbligo per l'amministrazione di dover motivare in relazione alla possibilità di assicurare il servizio mediante un intervento, diciamo, più soft rispetto alla possibilità di sviluppo di un mercato che eroghi un servizio, piuttosto che una riduzione dei soggetti autorizzati a svolgere una determinata attività e quindi abilitati a operare su quel mercato. E quindi deve motivare proprio perché, in funzione del principio di proporzionalità e di sussidiarietà, dovrebbe individuare quella che è la modalità meno gravosa rispetto alla sfera pubblica, quindi quella che impone il sacrificio minore in funzione della tutela degli interessi pubblici che devono essere garantiti mediante l'erogazione del servizio. L'apertura alla libera concorrenza quindi impone l'obbligo di dar conto di questa verifica nella deliberazione di istituzione del servizio, nella quale devono essere quindi indicate anche le eventuali compensazioni di natura economica.
Per quanto invece riguarda i principi generali dei servizi pubblici di interesse economico di livello locale, li troviamo elencati all'articolo 3 del decreto legislativo 201 del 2022. E questi sono la concorrenza, la sussidiarietà orizzontale, come abbiamo visto, l'efficienza nella gestione e ancora l'efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, lo sviluppo sostenibile, la produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, l'applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, la promozione di investimenti in innovazione tecnologica, la proporzionalità e adeguatezza della durata. E ancora trasparenza nelle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati della gestione. Questo è un principio interessante perché proprio in funzione di quel paradigma discorsivo razionale a cui si faceva riferimento prima, no, che permette proprio una possibilità di verifica in concreto delle scelte amministrative in funzione della massimizzazione del godimento dei diritti fondamentali della persona, la trasparenza è uno strumento essenziale. Perché solo attraverso la trasparenza nelle scelte, nelle modalità di scelte e sui risultati della gestione che è possibile operare un controllo effettivo da parte dei cittadini. Altri principi sono quello della centralità del cittadino e dell'utente, della distinzione tra funzione di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. Per quanto invece riguarda le forme di gestione del servizio pubblico locale, queste sono disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 201 del 2022. Queste possono essere l'affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, e la cui disciplina la troviamo all'articolo 15, l'affidamento a una società mista, quindi dove capitale pubblico e capitale privato convivono, è la modalità disciplinata all'articolo 16, l'affidamento a società in-house, disciplinata dall'articolo 17, ma anche dal testo unico sulle società a partecipazione pubblica, il cosiddetto decreto Madia, il decreto legislativo 175 del 2016, e la gestione in economia o mediante aziende speciali, che però è limitata ai servizi diversi rispetto a quelli cosiddetti a rete, quelle che riguardano la gestione di una rete infrastrutturale. E ancora rapporti di partenariato con gli enti del terzo settore per specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica che troviamo disciplinato dall'articolo 18 del decreto sui servizi pubblici. Spunti di riflessione di questo ultimo argomento della lezione: quali sono i principi applicabili ai servizi pubblici locali di rilevanza economica? Vediamo quindi gli spunti di riflessione che possiamo riepilogare all'esito di questa lezione. La doverosità dell'amministrare per servizi in funzione dell'attuazione del paradigma costituzionale garantista, la discrezionalità nelle scelte concernenti l'organizzazione preposta all'erogazione dei servizi e i vincoli posti dalla disciplina eurounitaria. La controversa nozione di servizio pubblico, funzione versus servizio pubblico e servizio pubblico versus attività imprenditoriale. In cosa consistono i livelli essenziali delle prestazioni e come rilevano in termini di doverosità nell'ambito dell'amministrare per servizi. E quali sono i principi applicabili ai servizi pubblici locali di rilevanza economica. In questa lezione abbiamo quindi delineato a grandi linee quella che è la disciplina dei servizi pubblici, disciplina che appunto fa riferimento al cosiddetto amministrare per servizi. Io vi auguro un buono studio e vi rinvio alle pagine del nostro Ateneo, il portale del nostro Ateneo, dove troverete anche il materiale didattico a supporto di questa lezione. Vi auguro ancora un buono studio e alla prossima.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti in questa lezione dove tratterremo l'argomento il robot Delta. Il robot Delta è un particolare robot utilizzato all'interno di un Nettuno nella facoltà di ingegneria. Andiamo a vedere gli argomenti della lezione. Il primo argomento: come è fatta la struttura del robot Delta, detto anche robot Delta X2? Come è applicata la cinematica inversa al robot Delta e infine come è applicata la cinematica diretta del robot Delta. Quindi il primo argomento di questa lezione è la struttura del robot Delta X2. Il Delta Robot è una macchina cinematica parallela sviluppata da Ray Cliond nel 1985 all'École del Politecnico di Federa di Lausanne in Francia. L'architettura parallela permette al robot Delta di raggiungere alte velocità con notevoli precisioni di posizionamento. Rispetto alle tipologie di robot che sono state viste in queste lezioni e nelle precedenti lezioni, questa configurazione robot Delta è molto semplificata e sviluppa tutta la sua tecnologia e tutti i movimenti parallelamente. Che cosa si intende per movimento parallelo? Il movimento parallelo indica dei movimenti con disgiunti che muovono la loro simmetria in posizioni puramente parallele. Lo vedremo nel dettaglio, durante la spiegazione della cinematica diretta. Passiamo al prossimo argomento, l'architettura del robot Delta. È formato da tre blocchi cinematici connessi tramite giunti universali a una piattaforma fissa, tre servomotori che lavorano come attuatori. Come vedete, la struttura del robot Delta è tridimensionale che rispetta quello che sono le specifiche dell'environment, dell'ambiente di lavoro tridimensionale, quindi due piattaforme, una fissa e una mobile. Essenzialmente la piattaforma fissa è utilizzata per l'alloggio dei motori e dei servomotori che andranno a compiere delle forze, quindi sviluppare dei movimenti per muovere la piattaforma mobile. Vediamo i blocchi cinematici del robot Delta. Quindi abbiamo una base triangolare, poi abbiamo

abbiamo dei bracci attivi connessi agli attuatori, poi abbiamo dei bracci passivi che sono connessi tramite dei giunti ai bracci attivi, quindi due bracci, e infine abbiamo la piattaforma mobile che è connessa ai bracci passivi. Come potete vedere, la struttura principale del robot Delta è composta da due piattaforme, una base fissa e una base mobile. Quella base fissa, come avevo già detto, ospita i servomotori che sono molto pesanti, hanno un carico molto pesante. La cosa interessante è per poter mantenere la struttura parallela, cioè nel senso l'orientamento della base fissa e l'orientamento della base mobile sempre uguale, è la possibilità e l'utilizzo di questi doppi bracci. I primi bracci sono di tipo attivo, attivi perché connessi ai servomotori che producono la forza e quindi la forza prodotta si trasforma in movimento. Invece i bracci passivi praticamente non fanno altro che trasportare il movimento prodotto dai bracci attivi, quindi partendo dall'attuatore il movimento si disloca nel braccio attivo che poi va a finire sul braccio passivo e alla fine viene attuato e viene visto dalla piattaforma mobile. Quindi la piattaforma mobile è sempre parallela alla base e ha solo tre gradi di libertà lungo gli assi cartesiani X, Y, Z. Questo perché l'orientamento della piattaforma è fisso. L'orientamento della piattaforma mobile è fisso. Quindi, come potete vedere, la struttura è definita parallela perché le due piattaforme, quella fissa e quella mobile, hanno sempre questa posizione parallela, ovvero la piattaforma mobile non assumerà mai una posizione trasversale o longitudinale rispetto alla piattaforma fissa, ma si muoverà di un movimento che sarà parallelo in un'area di lavoro definita. Passiamo alla prossima slide. I motori pesanti attuatori sono fissati sulla base principale della piattaforma. Il maggior vantaggio è che è leggera, smussata, preciso e i movimenti dei bracci sono veloci. Il maggior svantaggio è che ha una limitata capacità di carico ad alte velocità. Dunque, aumentando il carico deve decrescere la velocità. Benissimo, abbiamo visto quali sono i punti di forza e le debolezze del nostro robot Delta in maniera molto veloce, però possiamo intuire che è un robot parallelo con ampia velocità di movimento, veloce e preciso. L'unico problema è che non ha un'alta capacità di carico, cioè intesa come carico che deve spostare. Quindi se alla base della piattaforma mobile viene messo un oggetto molto pesante, la velocità che eserciterà questo robot non è limitata, ma la forza che dovranno fare i servomotori per avere un movimento fluido e veloce dovrà essere maggiore, quindi ci sarà un sovraccaricamento dei motori che si va a risentire e si va a sfogare sui bracci, specialmente nei giunti che congiungono i bracci attivi dai bracci passivi. Vediamo la prossima slide. Parliamo dei pro, quindi ha alta capacità di carico, in questa intesa come carico di movimento, ha un'alta rigidità, poi risponde a alte frequenze naturali. Gli attuatori possono essere posizionati sulla base fissa, un altro punto, può raggiungere elevate accelerazioni. Abbiamo visto adesso quali sono i punti di forza di questo braccio robotico. Ovviamente intesa come capacità di carico si intende una capacità di carico della base, quindi del peso della base. La struttura è stata progettata per avere un determinato carico. Vediamo infatti che se questo carico diventa troppo eccessivo,

i movimenti non perdono la loro fluidità e c'è il rischio che i giunti possono rompersi. Vediamo altri pro. Il primo pro è che comunque ha un'elevata accuratezza, un'alta precisione, ha una struttura meccanica modulare e semplice. Questi sono altri vantaggi per cui il braccio robotico RoboDelta è utilizzato anche per l'education, quindi per istruire quelli che saranno gli operatori che andranno a programmare queste tipologie di robot. L'alta precisione è qualcosa che si va a cercare, non tanto la capacità di carico, ovviamente. Per quei robot, per quei bracci robotici che la capacità di carico è un punto essenziale, purtroppo si va a perdere in quello che è la velocità. Adesso andiamo a vedere nella prossima slide quelli che sono i contro, quindi un design molto complesso, un'area di lavoro molto limitata, una relazione cinematica anch'essa complessa. Un altro punto a sfavore che è molto sensibile agli effetti termici e anche l'ultimo punto a sfavore è che la calibrazione è una procedura molto complessa. Ovviamente questo tipo di robot è stato utilizzato nell'inizio degli anni 80 e questo robot essenzialmente faceva operazioni molto semplici e è stato utilizzato nell'industria del cibo. Particolarmente nell'industria del cioccolato, della manifattura del cioccolato, e si occupava semplicemente dell'impacchettamento delle scatole di cioccolato, quindi aveva un carico minimo e l'operazione che doveva fare era prendere una forma di cioccolato, metterla all'interno della scatola e chiuderla. Questo però dà un'alta capacità allo studente e colui che vuole imparare la programmazione a studiare bene l'ambiente di lavoro e vedere quale è la migliore posizione, posa e orientamento che l'end effector, in questo caso la base mobile, deve prendere e assumere. Andiamo a vedere quelle che sono le specifiche tecniche del robot Delta. Allora, il robot Delta X, primamente chiamato Delta X Robot, è stato sviluppato con un hardware del robot a open source. E il suo software è stato nominato Delta X2. Potete vedere l'immagine del robot Delta. Questa immagine è stata presa dal nostro laboratorio e come potete vedere è una configurazione semplice dove alla base abbiamo la piattaforma mobile che è molto più piccola rispetto alla piattaforma fissa che ospita i servomotori. Molto brevemente vediamo i bracci attivi, i bracci passivi, i giunti e infine abbiamo i giunti che connettono i bracci passivi alla piattaforma mobile. Allora andiamo a vedere le specifiche tecniche del robot Delta a quattro assi. Ha una velocità massima che può raggiungere i 0,8 metri al secondo, un'accelerazione massima di 20 metri sul secondo quadro e una capacità di 700 g. Come potete vedere, la struttura del robot è qui a sinistra. Questa è una veduta trasversale. Poi abbiamo una veduta dall'alto della base fissa e invece questa più piccola è la base mobile. E invece in questa immagine abbiamo quella che è la base fissa. Come potete vedere da questa immagine, parliamo di un'area di lavoro e di un robot sviluppato in circa un volume di mezzo metro, molto piccolo, molto contenuto e per questo motivo è utilizzato in ambiti in cui non c'è la necessità di avere carichi eccessivi, ma la necessità di capire e comprendere come attuare gli effetti della cinematica diretta e la cinematica inversa per il calcolo delle pose e degli orientamenti. Il microcontrollore è basato su un socket ARM Cortex M3 e contiene un input analogico, tre input PMVM, che è un input digitale, due

output che comandano due servomotori e un'interfaccia di comunicazione che può essere Bluetooth, Wi-Fi o USB. Negli accessori del robot Delta abbiamo una penna, una pinza, una pompa a vuoto e un laser. Ovviamente tutti questi accessori che vengono montati sul robot Delta non vengono montati in una zona del robot Delta a caso, ma in una zona specifica. Infatti è la zona dell'end effector. L'end effector in questo caso è la base mobile, quindi la base mobile può alloggiare tutti questi equipaggiamenti e possono essere comandati via output che abbiamo definito prima. E l'attivazione è sempre fatta e controllata dal microcontrollore che si troverà nella base fissa. Vediamo ora dei spunti di riflessione. Il primo spunto di riflessione è: può il robot Delta X2 avere più di 3 gradi di libertà? Per oggetti pesanti fare il pick place è utile. Passiamo al prossimo argomento che tratterà la cinematica inversa del robot Delta X2. In questo argomento andiamo a vedere le formule che caratterizzano quella che è la cinematica inversa applicata a questa tipologia di robot. La cinematica inversa sono tutte quelle metodologie per determinare il movimento del robot al fine di ottenere la posizione desiderata. Quindi abbiamo la piattaforma mobile che è definita da una posizione, e la posizione E con la coordinata X0, Y0 e Z0, e gli angoli θ1, θ2, θ3. Vi ricordo che lo spazio è tridimensionale, quindi l'indice inferiore dell'angolo non supererà mai il numero 3. Ovviamente il movimento che traccia il punto E E1 è data dalla seguente formula. Poi andiamo a vedere perché tangente di 30. E come potete vedere, per tracciare il segmento che va da E a E1, quindi la proiezione del segmento, si utilizza la formula E2 tan 30 perché tracciando la bisettrice che va a intersecare l'angolo, il punto centrale E e la metà del lato opposto, si va a formare questo segmento e questo segmento è dato dalla formula di tan 30, dove 30 è questo angolo alfa. Quindi la proiezione di E1 è data da tre componenti: la componente x con 0, la componente y con 0, che è questa, meno la proiezione dell'angolo E0 e Z0. Quindi, come vedete, abbiamo appena introdotto quello che è il principio di coordinate e come poter calcolare la proiezione di queste coordinate. Stiamo parlando della piattaforma mobile. Quindi, per calcolare la proiezione del punto E1, si vanno a definire questi punti di coordinate. Quindi si parte dal punto X0 pari a 0, Y0 meno la proiezione di E0 e il punto Z0. Quindi, come abbiamo detto, il punto E e la proiezione di E1 hanno uno stato iniziale che si trova in posizione x con 0. Il punto J, lo vedremo a breve, è la posizione del giunto che congiunge il braccio passivo dal braccio attivo e infatti si troverà in posizione 0. Y con J e Z con J. Quindi, come potete vedere dalla immagine, questa è la nostra J, questo è il nostro E', questa è la nostra E, questo è il braccio passivo e questo è il braccio attivo. Ovviamente, perché viene utilizzata per rappresentare il punto J la denominazione J1, J2, J3? Ovviamente perché questo tipo di studio, come si vede dall'immagine, è
atto

a un singolo braccio robotico. Dobbiamo considerare che i bracci robotici sono tre che muovono la piattaforma. Quindi, quello che farò io in queste video lezioni è vedere lo studio della cinematica sia diretta che inversa fatto solo per un braccio. Ovviamente basta espandere il concetto, quindi cambiare il vettore, si può spostare agli altri bracci, anche perché il movimento è parallelo, quindi sincrono. Quindi abbiamo un sistema di due equazioni in due incognite che poi compaiono anche e la proiezione lungo la Z, quindi la terza ordinata, e quello che è il prodotto che deriva dal teorema di Pitagora. Risolvendo questo sistema per Z1 e Z2, si ottiene alla fine l'angolo θ1 attraverso questa formulazione. Il valore tan-1 sta a indicare il valore di arco tangente e nel caso in cui andiamo a prendere il singolo braccio robotico, θ1 corrisponde esattamente a questo θ. Come spiegato prima, per fare il calcolo di θ2 bisognerà fare delle proiezioni. Andiamo a vedere nel dettaglio come vengono fatte queste proiezioni nella prossima slide. Quindi, per determinare gli altri angoli, θ2 e θ3, bisogna applicare questa matrice R12. La matrice R12 potete notare che ha sempre un angolo di riferimento, un argomento di riferimento di 120 gradi. Poi andiamo a vedere nel dettaglio a che cosa si riferisce e soprattutto a che cosa serve questa matrice R12. Allora, una volta individuata la posizione e questa qui di un braccio x0, y0 e z0, si fa la moltiplicazione con R12 per andare a determinare e quindi risolvere il sistema con le nuove coordinate. Quindi, che cosa implica? Fissiamoci un attimo sulla figura. Abbiamo calcolato il punto E, che è questo. Con queste coordinate. Adesso quello che dobbiamo andare a fare è una proiezione sugli altri assi. Proiettare sugli altri assi significa che bisogna fare una operazione di rotazione di 120 gradi. Perché 120 gradi? Perché se considerate un angolo completo di 360 gradi, lo dividete per 3, abbiamo i famosi 120 gradi. Quindi bisogna ruotare il sistema di coordinate di riferimento attraverso questa matrice di rotazione per poter individuare i nuovi punti che sono rispettivi al secondo braccio e al terzo braccio. Quindi basta effettuare il calcolo per un braccio solo e applicare le matrici di rotazione per poter trovare quelli che sono gli altri punti. Quindi sarebbe E 1-1 e 2-1 e 3-1. Il riferimento ovviamente è sempre preso per un singolo robot. Benissimo. Adesso vediamo dei spunti di riflessione. Quindi, θ1 a che tipo di angolo corrisponde? Vediamo il secondo spunto di riflessione, ovvero come è possibile determinare l'angolo θ3. Vi do un suggerimento. Poco fa ho spiegato come utilizzare le matrici di rotazione. Le matrici di rotazione hanno riferimento un asse fisso e un asse da poter calcolare. L'argomento è sempre 120 gradi. Bisogna andare a capire che tipo di indice, quindi quale di quei vettori devono essere utilizzati, gli elementi specifici. Vi lascio con questo suggerimento e passo al prossimo argomento che tratterà della cinematica diretta applicata al robot Delta X2. Adesso vediamo come vengono applicate le formule della cinematica diretta sul robot Delta. Prima abbiamo visto la cinematica inversa, adesso vediamo la cinematica diretta e iniziamo a dare una definizione di cinematica diretta, ovviamente molto breve. Allora, che cos'è?

La cinematica diretta è trovare la posizione o riferimento dell'end factor di una catena cinematica data una determinata configurazione dei giunti, dato gli angoli θ1, θ2 e θ3. Benissimo, adesso potete vedere bene anche dalla figura che l'angolo θ è il generico angolo θ1. I successivi angoli sono questo qua e quest'altro che non si vede. Questa invece che vedete a destra è la piattaforma mobile con le sue proiezioni, quindi con i giunti di riferimento. Quindi il giunto J3, andiamo nello specifico nel giunto J1 e J1', corrispondono a questa figura. Quindi questa è una figura laterale e questa è una figura dall'altro. Questa figura vi serve a fissare quelle che sono poi i punti sulle quali le equazioni della cinematica diretta, ma anche la cinematica inversa, sono applicate. Quindi passiamo alla prossima slide, dove andiamo a vedere la formulazione e l'applicazione della cinematica diretta. Allora, analizzando quello che è il segmento E e 0, vedete dove si trova il punto E0 e il punto E è la sua proiezione. Quindi, come si fa a calcolare il punto E e 0, il segmento E0? Utilizzando questa formula, dove E è una variabile e 2 è radice di 3, quindi il denominatore è un valore fisso. Quindi, prendendo un punto di riferimento anche 0F, quindi il segmento F, si prende come riferimento T. Quindi la distanza t e la costante 2 radice di 3. Vediamo che da questi due segmenti è possibile calcolare la proiezione di J11 per quanto riguarda questa parte qui e successivamente applicando quelle che sono le matrici di rotazione si può vedere J'2 e J'3. Vediamo com'è definito J'1. Allora, abbiamo che una coordinata la impostiamo pari a 0, quindi possiamo dire che la coordinata x è pari a 0, mentre la coordinata y è data dal valore t-e diviso 2 radice 3 meno rt, che è il segmento, fratto il moltiplicato il coseno di θ1. L'altra coordinata semplicemente avrà il punto rt moltiplicato il seno di θ1 col segno negativo. Quindi potete vedere che questa è la posizione di J2'. Stiamo in questo caso, quindi le coordinate sono x, y e z. Si impone questo sistema di equazioni con alfa 2 pari a questo argomento, con coseno di θ2 che è conosciuto e alfa 3 con questo argomento avente il coseno di θ3 già conosciuto. Quindi applicando queste due sostituzioni alla formulazione per il calcolo del giunto J1' si ha, si vede in questa slide, che J'2, quindi questo punto qua, è dato da alfa 2 coseno di 30, alfa 2 seno di 30 e meno RT seno di θ2. Potete vedere che questa formulazione ricorda un po' quella che è la matrice di rotazione. La matrice di rotazione, essendo una matrice, ha due elementi che identificano la coordinata x e la coordinata y. In questo caso la matrice è vista solo come un unico vettore. Non è la stessa cosa, però è molto simile. Questo per capire come le funzioni trigonometriche del seno e del coseno vengono utilizzate sia come proiezioni sia come rotazioni. Quindi, infatti, vediamo che in J'3 abbiamo gli stessi argomenti che si presentano in J1-2. L'unica cosa che cambia è giustamente l'argomento di riferimento, però il coseno

sempre a 30 gradi. Il coseno a 30 gradi sarebbe questo angolo qui che sono andato a definire qualche slide precedente. Benissimo, quindi come si fa a determinare il segmento E' 0 e J' 1? Bisogna effettuare una rotazione intorno a J' di dove I assume i valori 1, 2 e 3. Sono riferiti ai bracci. Quindi bisogna immaginare tre sfere di raggio R e applicare questa formulazione. Perché si utilizzano le tre sfere? Le tre sfere vanno a indicare i tre punti della base che, se si fanno passare questi vettori, la congiungente dei vettori serve a capire il punto di rotazione, quindi quello che è il raggio della sfera in realtà corrisponde alla congiungente dei vettori che si vanno a intersecare e formano il punto di riferimento dove avviene questa rotazione. Ci focalizziamo un attimo sulla equazione che va a determinare, quindi il sistema di equazioni. Il sistema di equazioni è un sistema pitagorico dove ci sono sei equazioni, tre equazioni in tre incognite. Ricordiamo che R è un valore che conosciamo perché rappresenta il raggio delle ipotetiche sfere. Le sfere ovviamente sono tutte e tre uguali e si va dunque a risolvere questo sistema. Ecco, vediamo le tre sfere, quindi secondo di X1, Y1 e Z1, dove vanno a corrispondere i vari raggi. E quindi l'applicazione di queste sfere sul punto E0, quindi le sfere si trovano una qui e una qui, quindi le congiungenti in realtà non sono altro che le bisettrici. Perché si utilizzano le sfere? Le sfere perché comunque sono omogenee, sono degli elementi omogenei tridimensionali il cui raggio non varia mai. Dunque, risolvendo questo sistema di sei equazioni in sei incognite, alla fine si va a risolvere tanti membri e si sono andati a sviluppare una serie di membri dove ci sono le coordinate di riferimento globali e le coordinate di riferimento locali per ogni braccio. Quindi adesso vediamo come questo sistema di equazioni complesso si risolve. Si applicheranno semplicemente delle sostituzioni a variabile. Vediamolo nelle prossime slide. Quindi, questa è la prima sostituzione e si definisce la prima variabile, VD. Si applica VD a tutto il sistema di equazioni. Ovviamente potete vedere che in base al riferimento, VD assume il riferimento a cui è preso qui, per esempio, qui abbiamo il riferimento 2, quindi tutti gli indici sono gli indici che sono a pedice sono il riferimento al braccio numero 2, così è relativo al braccio 3 e al braccio 4. Quindi si va a riscrivere il sistema di equazioni, si aggiunge un'altra variabile di sostituzione che va a essere implementata nel sistema di equazioni, si aggiungono anche A1 e B1 per tutte queste cose, tutte queste variabili di sostituzione perché vengono utilizzate? Vengono utilizzate solo per semplificare quello che è il sistema di equazioni stesso, quindi l'aggiunta di variabili in realtà va a sostituire argomenti di equazioni che sono ripetitivi e ridondanti, laddove è fattibile questa operazione. Ovviamente bisogna sempre ricordarci di effettuare operazioni lineari dove è possibile la proprietà commutativa e associativa, quindi quasi sempre parliamo di operazioni lineari e non operazioni non lineari che come il quadrato o la radice quadrata. Benissimo, quindi riprendiamo la variabile D che viene così definita, la variabile A2, la variabile B e alla fine troviamo la soluzione del sistema.
Quindi

abbiamo che x è dato da a1z più b1, y è dato a 2z più b2, e alla fine un sistema di due equazioni e due incognite dovrà dare un valore sempre pari a 0 nel cambiare i membri. Vedete come questo sistema si va a semplificare, quindi tutto ciò che era l'equazione, la grande formulazione espressa nel

questo punto, posa, orientamento, cinematica inversa e cinematica diretta, ma sarà il software stesso che, avendo questo sistema di equazioni, in automatico si posizionerà al punto desiderato. Adesso vediamo un po' quelli che sono i spunti di riflessione di questo argomento. Quindi, a quale variabile è legata l'equazione per determinare θ3? Perché si utilizzano tre sfere? Adesso farò un breve riepilogo di quello che è stato detto in questa lezione. È stato parlato essenzialmente e introdotto il robot parallelo robot Delta X2, è un robot che è stato acquistato all'interno dell'Ateneo presso la facoltà di ingegneria. Come spiegato, è un robot particolare e studiato per quelle operazioni di movimento fluido e non ad alto carico, anche perché, come spiegato nelle varie lezioni, un alto carico purtroppo va a inefficiare a quello che sono i servomotori, quindi va a sforzare i servomotori e l'effetto di forzatura dei servomotori si va a sfocare su quelli che sono i giunti, quindi quello che accade aumentando il carico del robot Delta stessa, e per aumentare il carico significa aumentare il peso della piattaforma mobile, che in questo caso funge da end effector, limita la velocità, oppure tenendo velocità alte purtroppo si vanno a sforzare i giunti. Un'altra particolarità di questo robot Delta è che è parallelo, ovvero che la base e la piattaforma mobile si trovano sempre in posizione parallela, e per evitare appunto i carichi, quindi sia i bracci attivi e passivi, sono molto leggeri, hanno il telaio, la struttura in telaio è fatta in acciaio, e i servomotori, che invece sono pesanti e sono gli attuatori, sono posizionati nella base, diciamo la componentistica principale che serve a generare le forze per il movimento, è concentrata e localizzata esclusivamente sulla base fissa del robot Delta. Questo per dare una capacità di carico elevata, ma una pesantezza dell'end effector limitata, e quindi creare movimenti sempre più fluidi. Ora andiamo a vedere le domande e spunti di riflessione di questo corso. Prendiamo il primo spunto di riflessione. Può il robot Delta X2 avere più di 3 gradi di libertà? Per oggetti pesanti è possibile utilizzare il robot Delta per fare il pick and place? Che angolo corrisponde θ1? Com'è possibile determinare l'angolo θ3? Quale variabile dell'equazione è legata all'angolo θ3? E infine l'ultima, perché si utilizzano tre sfere? Per questa lezione è tutto. Se volete maggiori informazioni potete connettervi al nostro sito dell'Ateneo di Uninettuno e andare alla pagina relativa al corso. Grazie per l'attenzione.

Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte.

0: a tutti.
1: Amazing.
2: Very good.
3: Awesome.
4: Supportive.
5: Veramente perfetto.
6: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passava con tanta pietà, e come quelli che con lena affannata, uscito fuori dal pelo per la riva, si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia, che ancor fuggia, si volse indietro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso, riprese via per la spiaggia deserta, sì che il piè fermo sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pel maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte volto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su con le altre stelle che erano con lui, quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della

0: La comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto

dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti a questa nuova lezione. Gli stati non coloniali. Argomenti: la Turchia di Mustafa Kemal Atatürk, la Persia dei Qajar e l'Iran dei Pahlavi. Gli stati non coloniali significa che questi paesi non sono stati colonizzati direttamente dalle potenze europee, quindi non hanno subito una colonizzazione diretta. Ma ciò non significa che l'ingerenza straniera non ha in qualche modo influenzato la formazione di questi stati. Iniziamo ora con il primo argomento, la Turchia di Mustafa Kemal Atatürk. La fine dell'Impero Ottomano, armistizio di Mudros 1918. Possiamo dire che la nascita del nuovo Stato turco sia appunto l'atto di nascita, sia segnato dal rifiuto dei nazionalisti turchi di firmare questo armistizio di Mudros. Armistizio di Mudros che prevedeva l'internazionalizzazione degli stretti del Dardanelli e del Bosforo, il diritto degli alleati di occupare ogni territorio turco e il diritto degli alleati di controllare Istanbul. Questo armistizio di Mudros in realtà aveva l'intenzione in qualche modo di rendere l'impero ottomano un vero e proprio mucone di territori, tagliando appunto i territori che lo distinguevano per la loro estensione. L'internalizzazione degli stretti del Dardanelli e del Bosforo significava appunto il controllo di questi territori dalla parte delle potenze europee e un'intrusione, un diritto di intervento degli alleati su ogni territorio, su tutto il territorio turco e persino appunto sul territorio, sulla capitale, Istanbul. Il Trattato di Sèvres, cessione alla Grecia di Tracia, Smirne e le isole anatoliche. Con il Trattato di Sèvres del 1920 in realtà non c'è altro che un inasprimento delle condizioni imposte dall'armistizio di Mudros, come per esempio una cessione dei territori che facevano parte dell'impero ottomano alla Turchia, come territori di Tracia, di Smirne e alcune isole anatoliche. La nascita dell'Armenia indipendente. Quindi il trattato di Sèvres prevedeva quindi di una cessione del territorio dell'Anatolia per creare un vero e proprio stato armeno indipendente. Non ratifica, opposizione dei nazionalisti turchi, Mustafa Kemal. Quindi questo trattato, il trattato di Sèvres, come anche l'armistizio di Mudros, non fu né accettato né ratificato dai nazionalisti turchi capeggiati da Mustafa Kemal. In questa cartina effettivamente vediamo come erano definiti i territori in base per esempio al trattato di Sèvres, quindi i confini che in qualche modo l'impero ottomano perdeva a favore, quindi, dei territori, a favore delle potenze, vediamo, concesse alle potenze europee come per esempio la Francia, appunto il territorio siriano sotto il mandato francese, l'Iraq, il territorio sotto il mandato britannico e quello che doveva essere poi diventare lo stato di un'Armenia indipendente, appunto preso dall'Anatolia.

dall'altro lato poi vediamo appunto le perdite dei territori che venivano poi concessi alla Grecia, con Smirne, Edirne e alcune isole anatoliche che poi furono poi sottoposte sotto il controllo italiano. Offensiva greca del 1921, controffensiva turca 1922, liberazione di Smirne. In realtà questa offensiva greca che si verificò nel 1981 fece in modo da consolidare le file dei nazionalisti turchi, quindi grazie appunto a questa guerra greco-turca che il nazionalismo turco, capeggiato sempre da Mustafa Kemal, si consolidò e riuscì effettivamente ad attuare una vera e propria controffensiva per poter liberare alcuni territori presi occupati dai turchi, come per esempio Smirne. Il Trattato di Losanna del 1923. Vittoria nella guerra turco-greca, frontiere sicure per la Turchia, controllo turco sugli stretti, ritiro dei britannici da Istanbul. Il Trattato di Losanna quindi sancisce una vera e propria vittoria dei turchi nella guerra turco-greca e assicura alla Turchia, quindi al nuovo Stato turco, delle frontiere, dei confini sicuri, certi. E soprattutto ciò che è molto interessante e fondamentale per la Turchia, i turchi riprendono il controllo degli stretti, quindi l'internazionalizzazione degli stretti e la smilitarizzazione viene appunto posto fine. E inoltre nel 1923 i britannici sono costretti a lasciare Istanbul. Fondazione dello Stato turco moderno, Costituzione del 1921. Quindi la fondazione dello Stato turco moderno continua appunto con la promulgazione di una vera e propria Costituzione nel 1921. Rinuncia all'ex provincia araba dell'impero e piena sovranità sui territori con maggioranza turca. Quindi la Costituzione del 1921 assicura definitivamente i confini del nuovo Stato turco, che poi saranno poi in qualche modo ribaditi e ridefiniti nel Trattato di Losanna del 1923. La fondazione dello Stato turco continua con la soppressione del sultanato nel 1922. Con la soppressione del sultanato, Mustafa Kemal mise fine a secoli dell'impero ottomano e costrinse il sultano Mehmet VI all'esilio con l'appoggio appunto della Gran Bretagna. Separazione tra sultanato e califfato. La separazione sultanato-califfato fu un elemento fondamentale nella creazione del nuovo Stato moderno turco. Bisogna dire che prima appunto di questa occasione, prima di questo evento, il califfo rappresentava la potenza, il potere politico, economico e religioso in essere, in effetti. Con la separazione del sultanato, del sultanato dal califfato, i poteri della religione e i poteri della politica dello Stato sono completamente definiti e separati. La fondazione della Repubblica Turca nel 1923 con Mustafa Kemal presidente. Quindi in seguito appunto alla soppressione del sultanato si costituì la Repubblica Turca e Mustafa Kemal divenne il presidente. La separazione del sultanato e califfato significa che il califfato non era ancora abolito, era comunque semplicemente in qualche modo relegato semplicemente alla sfera religiosa, e l'abolizione del califfato avvenne appunto nel 1924 e questo fu un atto fondamentale che definisce concretamente lo Stato turco rispetto agli altri paesi arabo-musulmano. I principi guida del kemalismo. Bisogna dire che Mustafa Kemal, una volta al potere, definì la sua politica su dei principi guida che vengono chiamati appunto anche sei frecce. E questi li ritroviamo nella Costituzione.

repubblicana del 1924, modificata in seguito nel 1937. Quali sono questi principi guida del kemalismo? Il laicismo, il nazionalismo, il populismo, il repubblicanesimo, lo statalismo e, per ultimo, il rivoluzionarismo. Il laicismo, separazione tra potere secolare e religione islamica. Quindi il laicismo imposto da Mustafa Kemal era appunto quindi consisteva in una separazione netta del potere secolare, quindi dello Stato, degli affari dello Stato e la politica dalla religione. Questa, diciamo, separazione era già stata in qualche modo sancita nel momento in cui aveva separato il califfato dal sultanato. Riforme del codice civile del 1926, un altro atto che sancisce in qualche modo l'instaurazione del laicismo nello Stato turco moderno è la riforma del codice civile, una riforma al codice civile che consiste per esempio in riforme totalmente rivoluzionarie rispetto al tempo, per esempio come l'abolizione della poligamia e l'aumento di casi specifici nei quali appunto la donna poteva appunto chiedere il divorzio. L'introduzione del calendario gregoriano, l'introduzione di questo calendario voleva in qualche modo porre fine anche al riferimento, al riferimento quotidiano dell'Islam, della religione islamica. E il fondamentalismo laico, in realtà gli studiosi considerano queste forme messe in atto dal kemalismo, quindi da Mustafa Kemal, come un vero e proprio fondamentalismo laico che in qualche modo non tollerava, non permetteva la tolleranza di nessuna forma di religione, in effetti. Passiamo al nazionalismo, sovranità dello Stato turco, quindi il nazionalismo si esprimeva attraverso appunto la sovranità dello Stato turco al di sopra di ogni dimensione che sia esso religiosa o di un'altra natura e la creazione di una nuova identità nazionale. Diciamo che in qualche modo Mustafa Kemal voleva in qualche modo liberarsi di tutto ciò che era il riferimento all'impero ottomano, quindi il riferimento all'Islam, e quindi cercò di ricostruire una nuova identità nazionale partendo dalla civiltà anatolica pre-ottomana. Quindi un nuovo riconoscimento delle minoranze etniche, come per esempio i curdi. Nel momento in cui c'era una sovranità dello Stato turco, le minoranze etniche all'interno del territorio turco erano totalmente soppresse in qualche modo. Per esempio nel caso dei curdi non avevano diritto a utilizzare la loro lingua quotidianamente, oppure per esempio a pubblicare giornali in curdo, per esempio. Un'altra forma di nazionalismo era la negazione del multipartitismo e quindi il partito unico. Quindi nel momento in cui si considerava il multipartitismo come delle forme, diversi partiti sono diverse forme di espressione politica, quindi divisione politica, Mustafa Kemal faceva in modo che si portava avanti una politica di partito unico e quindi il partito del presidente, il partito repubblicano del popolo. La lingua turca subì anche, fu in qualche modo uno strumento per affermare il nazionalismo turco. Nel momento in cui questa fu totalmente epurata di tutti i termini che siano arabi o che siano derivanti di altre lingue e la lingua turca fu in qualche modo lavorata a tavolino per poter servire il nuovo nazionalismo turco. Populismo, affermazione della sovranità popolare a tutto il popolo.
Un altro principio guida appunto del kemalismo è il populismo, che appunto significa affermazione della sovranità popolare, considerando appunto l'integrità di tutto il popolo. E questo coincideva quindi con l'abolizione di ogni privilegio legato al ceto, al corpo diciamo, sociale o alla famiglia. Le case del popolo, organizzazioni, strumenti di controllo e di indottrinamento della popolazione. L'affermazione della sovranità popolare avveniva attraverso una rete di organizzazioni che erano in realtà dei veri e propri strumenti per controllare, in qualche modo inculcare la cultura kemalista, quindi i principi del kemalismo, e in qualche modo anche controllare la popolazione. Campagna di alfabetizzazione. La campagna di alfabetizzazione che in questo periodo venne messa in pratica era finalizzata appunto alla diffusione della lingua, all'utilizzo e alla diffusione della lingua turca e soprattutto bisogna ricordare le campagne di alfabetizzazione per le donne, alle quali nel 1934 venne oltre dato il diritto al voto, ma anche il diritto a presentarsi come candidate al Parlamento. Repubblicanesimo, impegno verso il popolo possibile solo attraverso la forma repubblicana. Secondo Mustafa Kemal, il suo impegno verso appunto il suo impegno, il suo dovere della sovranità popolare, di esprimere la sovranità popolare, poteva essere trasmesso solo attraverso la Repubblica, quindi la Repubblica, la forma di governo, la repubblicana. L'organizzazione repubblicana contro la restaurazione federale. Questa organizzazione repubblicana, quindi la Repubblica, era un modo anche per contrastare ogni forma di separazione, di divisione e soprattutto di ogni riferimento a minoranze e a tribù, a divisioni tribali. Lo statalismo, assenza di ispirazione ideologica. Bisogna pensare appunto lo statalismo di Mustafa Kemal non si basava su un qualsiasi forma di ideologia, per esempio il marxismo, ma era piuttosto in qualche modo messo in pratica per delle esigenze, una vera e propria pianificazione centralizzata. Quindi lo statalismo era dettato da una vera e propria pianificazione centralizzata per in qualche modo contrastare la crisi economica dopo che appunto si ebbe in seguito alla depressione del 1929. Quindi metodo per poter imporre lo statalismo era appunto minimizzare le importazioni, minimizzare tutto ciò che erano tutti i prodotti che potevano essere oggetti a importazione e lo Stato diventava appunto l'imprenditore per poter costituire una vera e propria industria nazionale. Rivoluzionarismo, adozione del programma di riforma kemalista in tempi brevi. Il rivoluzionismo del kemalismo consiste proprio nel fatto che questo nuovo modo di governare sulla base dei principi delle sei frecce fu in qualche modo applicato in tempi molto brevi in seguito insomma alla caduta dell'impero ottomano questo cambiamento fu un cambiamento totalmente rivoluzionario rispetto a quello che era prima il territorio sotto l'impero ottomano. Punti di riflessione. Quali sono i grandi cambiamenti che portarono alla nascita dello Stato turco moderno? Chi è Mustafa Kemal? Quali sono le sei frecce delle riforme kemaliste? La Persia dei Qajar e l'Iran dei Pahlavi. In questo nuovo argomento parliamo appunto della fondazione del nuovo Stato persiano, della Persia, dello sviluppo, il processo di modernizzazione della Persia sotto i Qajar e poi in un secondo momento appunto dell'Iran, ciò che era appunto diventato Iran dei Pahlavi. Dinastia Qajar, contemporanea al periodo riformistico dell'impero ottomano. In questo periodo la Persia è governata dalla dinastia Qajar e quindi si tratta di un periodo che in qualche modo coincide con quello riformistico attuato già dall'impero ottomano.
Il processo di modernizzazione istituzionale e economica è in ritardo, ma nel caso appunto della Persia, con la dinastia Qajar, il processo di modernizzazione dal punto di vista istituzionale ed economico cominciò con un certo ritardo, dovuto in qualche modo all'arretratezza del paese

al decentramento del paese rispetto alle zone, per esempio, le altre zone dell'impero ottomano, all'isolamento geografico della Persia e alle lotte intestine all'interno della stessa famiglia. Tutti fattori che in qualche modo contribuirono a un certo rallentamento e dello sviluppo del processo di modernizzazione del paese. Processo di modernizzazione, seconda metà del XIX secolo, centralizzazione dello Stato. Quindi, di conseguenza, il processo di modernizzazione della Persia cominciò solo verso la seconda metà del XIX secolo e come prima azione da parte dello Shah del momento era quello di centralizzare lo Stato, perché appunto, come abbiamo visto precedentemente, si trovava, il paese era in qualche modo governato in un modo totalmente decentralizzato, con zone del territorio totalmente isolate. Quindi si riorganizza l'apparato burocratico, quindi costituendo un vero e proprio corpo burocratico, un nuovo corpo burocratico, con un'imposizione del sistema fiscale e soprattutto la costruzione delle infrastrutture che collegavano appunto le diverse parti del territorio isolate. E tenendo conto anche dello sfruttamento delle risorse agricole e minerarie. Il paese era un paese totalmente agricolo, povero e diciamo in qualche modo il petrolio non era stato ancora scoperto in questo territorio. Il sistema delle concessioni, royalties in cambio di appalto a ditte straniere per la realizzazione delle opere pubbliche, sfruttamento dei servizi e commercializzazione dei prodotti persiani, per esempio il tabacco. Come venivano realizzate queste opere, le infrastrutture, lo sviluppo di un nuovo sistema fiscale e via dicendo, venivano in qualche modo realizzate attraverso il sistema delle concessioni. Questo sistema delle concessioni che consisteva concretamente a concedere, a dare l'appalto agli stranieri, quindi che dovevano in qualche modo gestire e modernizzare il territorio attraverso grazie alle loro competenze. Quindi in qualche modo le ditte straniere, gli stranieri avevano in mano la realizzazione di opere pubbliche importanti, come per esempio ferrovie oppure semplicemente ospedali, oppure avevano anche in qualche modo controllavano lo sfruttamento dei prodotti, lo sfruttamento e la commercializzazione dei prodotti persiani, quindi come per esempio il tabacco. Svendita delle risorse nazionali agli stranieri. Questo sistema di concessione fu molto criticato dalla popolazione e dal clero, che appunto vedevano in questo sistema di concessioni una vera e propria svendita delle risorse nazionali agli stranieri, cioè proprio un'espropriazione, un processo, in questo caso il processo di modernizzazione equivaleva a loro avviso a un processo di espropriazione ai danni del paese. Si ha quindi la rivolta del tabacco del 1891-1892, mercanti e clero contro la concessione monopolistica di 50 anni sul tabacco. La rivolta del tabacco è importante proprio perché è una risposta chiara della popolazione, soprattutto appunto dei grandi mercanti associati a una parte del clero, quindi del clero clero sciita, per poter contrastare la decisione, in qualche modo ostacolare la decisione dello Shah di concedere di fare una concessione estremamente importante di 50 anni sul tabacco agli stranieri, ai britannici. Questa concessione era in qualche modo molto pericolosa perché il commercio, la commercializzazione, la produzione di questo prodotto persiano passava interamente nelle mani degli stranieri. Quindi si verificò una vera e propria alleanza politica tra clero e popolazione contro la modernizzazione. La modernizzazione veniva quindi in qualche modo utilizzata per creare una vera e propria alleanza politica, accordi politici tra quelli che erano il clero sciita e una parte della popolazione, soprattutto i grandi mercanti. Shah costretto a limitare l'uso delle concessioni, quindi di fronte a questa reazione.

violenta e decisa della popolazione e del clero, lo scià fu costretto a ritornare indietro sulla decisione di concedere la concessione sul tabacco e automaticamente ciò consisteva a perdere le royalties, quindi nel momento in cui perdeva le royalties aveva in qualche modo bisogno di avere altri finanziamenti, altri modi di finanziamenti, e quindi fece ricorso ai prestiti dall'estero, quindi sempre dalle potenze europee, che ciò in qualche modo portò a un indebitamento progressivo dello Stato. Rivoluzione costituzionale 1905-1911, periodo di instabilità. Questa rivoluzione costituzionale è un passo importante nella storia della Persia di questo periodo. Innanzitutto segna un periodo di grande instabilità politica, ma anche di un grande instabilità e in qualche modo indebolimento della dinastia dei Qajar. Le élite occidentalizzate impongono una riforma costituzionale di tipo europeo. Che cosa consiste in concretamente questa rivoluzione costituzionale? Una parte della popolazione, soprattutto di élite che si sentivano più vicine ai principi e modelli europei di forme di governo, vollero in qualche modo, cercavano di imporre allo scià una vera e propria riforma costituzionale, quindi con l'adozione di una vera e propria costituzione, con l'adozione appunto della creazione di un vero e proprio Parlamento, ovviamente di un modello di riferimento europeo. Il clero sciita ebbe delle posizioni pro e anti riforme, quindi che esprimevano un conservatorismo e tradizionalismo. In qualche modo il clero sciita aveva delle posizioni nell'arco appunto di questo periodo, aveva delle posizioni un po' contrastanti. Da una parte appunto una parte del clero appoggiava queste riforme costituzionali, mentre in seguito vediamo che avevano piuttosto, radicalizzavano le loro posizioni, avevano piuttosto le posizioni anti-riforme. Quindi di conseguenza lo scià dovette in qualche modo cedere e costituì il primo parlamento persiano con un'assemblea consultiva eletta e una costituzione di tipo belga nel 1906. Ovviamente questo implicava una riduzione dei poteri dello scià e il Parlamento quindi aveva la totale giurisdizione legislativa, controllo della politica estera, economia e nomine dei ministri. Queste riforme costituzionali portarono l'opposizione del clero sciita e dell'opposizione del nuovo scià Muhammad Ali. L'opposizione del clero sciita era soprattutto legato al fatto che la base del nuovo diritto costituzionale non era più la Sharia, quindi la legge islamica, ma era il caso della Costituzione di tipo europeo, di tipo belga. E inoltre, in qualche modo, nel momento in cui la sovranità popolare passava al Parlamento, nel momento in cui il Parlamento aveva il diritto di totale giurisdizione legislativa, aveva diritti controllava appunto l'economia estera, l'economia, la politica estera e anche la nomina dei ministri, in qualche modo la posizione di potere del Parlamento indeboliva quella invece del clero sciita. Quindi il clero appunto si oppose a queste riforme costituzionali e trovò, come suo alleato, il nuovo scià Muhammad Ali, che anch'esso appunto si opponeva alle riforme costituzionali in atto. Il ruolo del clero sciita, quindi un ruolo sciita leader ante riforme costituzionali, ideologia antitetica al costituzionalismo, Islam sciita religione di Stato, costituzionalismo islamico. Il ruolo in questo periodo di rivoluzioni costituzionali, il ruolo del clero sciita è molto importante, perché in realtà capeggiò delle vere e proprie rivolte, vedremo in seguito, delle vere e proprie rivolte, e si fece leader delle antiriforme costituzionali. Inoltre andò anche più lontano nella creazione di una vera e propria ideologia.

Nella Costituzione, una vera e propria ideologia antitetica al costituzionalismo, e impose, ancora più importante, impose l'Islam sciita come religione di Stato. E bisogna dire che questa azione del clero sciita venne definita come una vera e propria, creò un nuovo forma di governo, in qualche modo, una nuova forma di ideologia politica, che fu quella proprio del costituzionalismo islamico. Scontri tra le diverse fazioni, sospensione della Costituzione, scioglimento del Parlamento nel 1908. Quindi, come risposta a questi scontri tra le fazioni, lo Scià decise di sospendere la Costituzione e di sciogliere il Parlamento del 1908. Guerra civile. Quest'atto, da parte dello Scià, di sospensione, costituzione e di scioglimento del Parlamento, provocò una vera e propria guerra civile tra le diverse fazioni. Periodo di instabilità, indebolimento politico dei Qajar, deposizione della dinastia in seguito al golpe di Reza Khan Pahlavi. Quindi, in questo periodo di grande cambiamento costituzionale, coincide con un periodo di grande stabilità politica e soprattutto di un periodo di indebolimento politico per la dinastia del Qajar, che si vide in seguito, in qualche modo, deposta quando appunto ci fu il golpe di Reza Khan Pahlavi. Considerazioni comparative. Processo di modernizzazione. Persia, elite occidentalizzate, mercanti e parte del clero. Impero ottomano, sultano. Ecco, qui in qualche modo ci fermiamo un attimo per fare delle considerazioni comparative tra la Persia, quello che appunto era il processo di modernizzazione iniziato in Persia, e quello che invece era stato iniziato nell'Impero Ottomano. Come abbiamo visto, in Persia questo processo di modernizzazione era stato in qualche modo imposto da una parte della società persiana, da elite occidentalizzate, dai mercanti e da parte del clero, allo Scià. Invece, nel caso dell'Impero Ottomano, come abbiamo visto in altre occasioni, fu proprio il sultano a voler in qualche modo iniziare un processo di modernizzazione. Movimento costituzionalista. Persia, forze divergenti su principi costituzionali, poteri e funzioni del Parlamento. Impero ottomano, alti funzionari, membri dell'esercito. Per quanto riguarda proprio il movimento costituzionalista, quindi il movimento che portò avanti le riforme in Persia e nell'Impero ottomano e poi in seguito in Turchia, c'è una grande differenza perché appunto in Persia i sostenitori delle riforme costituzionali avevano comunque delle posizioni diverse sui principi costituzionali da applicare, ma anche appunto dal punto di vista del tipo di potere concedere e funzioni concedere al Parlamento. E quindi posizioni contrastanti, forze divergenti che in qualche modo indebolivano il movimento costituzionalista, il movimento delle riforme costituzionali in Persia. Invece nell'Impero Ottomano bisogna dire che le riforme costituzionali furono in qualche modo appoggiate anche dagli alti funzionari, dai membri dell'esercito, oltre che appunto dal sultano. Posizione del clero. Persia, clero, sciita, leader di rivolte a favore o contro le riforme, indipendenza dalla corona. Impero ottomano, clero sunnita, organico al sultano e al califfo. Quindi anche dal punto di vista della posizione del clero è interessante vedere come questa posizione si differenzia rispetto a che essa sia appunto in Persia, quindi il clero sciita in Persia e il clero sunnita nell'Impero ottomano. Abbiamo visto che il clero sciita poteva essere anche leader di rivolte, quindi poteva anche essere a capo di rivolte a favore o contro le riforme. Questo perché in qualche modo poteva godere di una certa indipendenza dallo Scià, un'indipendenza dalla corona, e quindi poteva in qualche modo esprimere una
una posizione anche contrastante rispetto alle decisioni dello Scià. Mentre per l'impero ottomano il clero sunnita, anche se a volte non era favorevole alle riforme costituzionali, alle riforme messe in atto dal

generale dal califfo, ma non aveva mai riuscito in qualche modo a capeggiare delle rivolte. Questo perché era in qualche modo legato, dipendeva anche dal califfo, dal sultano, che era in qualche modo anche califfo. Quindi nel momento in cui il sultano inglobava anche la funzione religiosa, il clero sunnita era in qualche modo sottomesso alla sua, al suo volere. Passiamo adesso alla Persia durante la Prima Guerra Mondiale. Posizione neutrale, ma basi britanniche e russe contro l'impero ottomano. Abbiamo detto che appunto la Persia fa parte di questi stati non coloniali nel senso che non hanno subito una colonizzazione diretta sul loro territorio, ma ciò non significa che non fossero in qualche modo l'evoluzione di questo paese fosse in qualche modo influenzato dalle ingerenze straniere, soprattutto appunto britanniche e russe. Infatti bisogna dire che anche se in qualche modo la Persia aveva una posizione neutrale durante la Prima Guerra Mondiale, ma le basi, aveva delle vere e proprie basi britanniche e russe che partivano proprio dalla Persia contro l'impero ottomano. Scoperta del petrolio nel 1908, fondazione dell'Anglo-Persian Oil Company. Si arriva così appunto in questo periodo importantissimo che fu appunto la scoperta del petrolio e la Gran Bretagna aveva in qualche modo interesse a non avere una certa influenza sul territorio, sulla Persia. Quindi una forma anche di protettorato, un lieve protettorato, e questo in qualche modo fu sancito da la fondazione dell'Anglo-Persian Oil Company. Quindi, inoltre, la Gran Bretagna si accordò il diritto, grazie all'accordo anglo-persiano del 1919, il diritto di perforazione, quindi il diritto di perforazione, quindi di poter sfruttare le risorse legate al petrolio. La Persia, uno stato cliente della Gran Bretagna, quindi ancora una volta l'interesse della Gran Bretagna non era quello di colonizzare o di occupare il territorio, la Persia, ma era semplicemente in qualche modo di garantire, di tenerselo insomma in qualche modo come uno stato cliente, come uno stato appunto di, che poteva, sotto la sua influenza, la sua sfera di influenza. Processo di modernizzazione, Rezan Khan, colpo di Stato, 1921. Il vero e proprio processo di modernizzazione della Persia continua con Reza Khan, che appunto realizzò un colpo di Stato nel 1921. Questo processo di state and nation building, Reza Khan con suo figlio Muhammad in qualche modo iniziò a portare avanti una costruzione di ciò che era appunto la nazione, la nuova nazione della Persia. Attraverso appunto il sistema politico, che fu appunto autocrazia, repressione dell'opposizione e forme di dissenso, modernizzazione, militarizzazione, nuovo esercito per il controllo del territorio. Il sistema politico imposto da Reza Khan, quindi, era piuttosto una vera e propria forma autocratica, con la repressione delle opposizioni e ogni forma di dissenso. Allo stesso tempo il suo obiettivo è quello di modernizzare il territorio, di modernizzare il paese e di militarizzare il paese attraverso appunto la costruzione, la nascita di un vero e proprio nuovo esercito per controllare il territorio. Il ruolo della religione, gli ulema, il clero, l'elite dirigente con l'appoggio di Reza Khan. Quindi ancora una volta il clero giocò un ruolo importante anche durante il periodo di Reza Khan, che in qualche modo aveva l'appoggio, quindi si fece in qualche modo appoggiare nel suo ruolo di elite dirigente dal nuovo Shah. Iran, paese degli Ariani, nel 1935. Per in qualche modo dare un volto nuovo al paese, lo Shah Reza Khan decise di cambiare il nome del paese in Iran per sottolineare proprio la sua propria discendenza come paese degli Ariani. Affermazione della nuova dinastia dei Pahlavi, quindi il nuovo governo, il nuovo stato, il nuovo paese, l'Iran, doveva essere.

essere in qualche modo legato a una nuova dinastia, la dinastia dei Pahlavi, la sua dinastia, e quindi rompe completamente con la dinastia di Qajar e in qualche modo affermare un superamento del periodo di islamizzazione della Persia. Quindi con questo cambiamento radicale nel termine del nome del paese e anche per la nuova, con la nuova dinastia si voleva in qualche modo rompere ogni riferimento all'Islam che era appunto legato alla Persia. Alla Persia. E quindi anche in qualche modo avere un'indipendenza dall'establishment religioso. Quindi il clero sciita aveva un ruolo, ma questo ruolo era comunque un ruolo relegato e che in qualche modo era sottostante, era sottoposto al controllo dello Stato. Le riforme modernizzatrici, apparato amministrativo, sistema fondiario. Appoggio ai latifondisti a discapito delle comunità tribali, privatizzazione delle proprietà terriere. Quindi le prime riforme modernizzatrici toccavano appunto all'apparato amministrativo, ma soprattutto poi al sistema fondiario, con una vera e propria politica di appoggio, di sostegno ai latifondisti per in qualche modo indebolire le comunità tribali, quindi le divisioni tribali, e si portò a una politica di privatizzazione delle proprietà, della proprietà terriera. Sistema giudiziario. Abolizione dei tribunali religiosi, quindi in qualche modo per indebolire la posizione del clero si abolirono i tribunali religiosi, ma ciò non significa che in qualche modo la presenza religiosa era comunque, il clero restava comunque importante con le scuole religiose. Sistema fiscale ed economico. Pesante tassazione, eliminazione delle capitalizzazioni straniere. Come riforma importante dal punto di vista del sistema fiscale e economico, venne applicata una tassazione estremamente pesante sulla popolazione e soprattutto vennero eliminate quelle che erano le capitolazioni straniere, risalendo un po', insomma, che possiamo ritrovare anche nell'impero ottomano. Che erano i veri e propri privilegi dati ai stranieri. Moltiplicazione dei monopoli statali sul tabacco, il tè e il cotone. Quindi un altro modo per sviluppare l'economia nazionale era appunto la moltiplicazione dei monopoli statali, come per esempio il tabacco, come già abbiamo visto, ma a questo si aggiunsero anche il tè e il cotone. Epurazione della lingua persiana dei contributi arabi. Quindi, da un punto di vista anche culturale, linguistico e culturale, lo scopo dello Scià era proprio di in qualche modo pulire la lingua persiana da tutto ciò che era un riferimento all'arabo e riferimento all'Islam, e quindi si fece una vera e propria epurazione della lingua persiana da ogni riferimento arabo. Nuovo codice d'abbigliamento. Venne poi in qualche modo imposto un nuovo codice d'abbigliamento che era quello appunto di togliere il velo. Le donne appunto non avevano più il diritto di portare il velo e per gli uomini non avevano più il diritto di portare il turbante, per il clero sciita appunto di avere la barba. Secolarizzazione delle istituzioni, clero indebolito. Separazione religione-Stato, non laicismo turco. Quindi in qualche modo l'intenzione dello Scià era di indebolire il clero sciita, quindi soprattutto il suo ruolo politico che aveva avuto e che aveva nelle faccende politiche, con una vera e propria secolarizzazione delle istituzioni e a portare a termine una vera e propria separazione della religione dallo Stato. Non si arrivò però mai al laicismo turco, quindi al fondamentalismo laico che in qualche modo venne imposto da Mustafa Kemal in Turchia. Spunti di riflessione. Qual è la posizione della Persia durante la Prima Guerra Mondiale? In cosa consiste il processo di modernizzazione avviato da Reza Khan? Quali sono i principi del suo sistema politico? Riepilogo, spunti di riflessione. Quali sono i grandi cambiamenti che portarono alla nascita dello Stato turco moderno? Chi era Mustafa Kemal? Quali sono le sei frecce delle riforme kemaliste? Qual è la posizione della Persia durante la Prima Guerra Mondiale? In cosa consiste il processo di modernizzazione avviato da Reza Khan?
e quali sono i principi del suo sistema politico. Ecco, la lezione finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti vi consiglio di consultare il sito web del corso. Grazie e arrivederci.

0: personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che affronta il tema dell'esperienza. Abbiamo detto che il nostro corso di semiotica dei media tratterà il tema dei media attraverso una semiotica dell'esperienza e dunque il tema dell'esperienza diventa centrale per i nostri ragionamenti. Affronteremo dunque i seguenti argomenti: le definizioni dell'esperienza, i modi in cui l'esperienza è stata definita anche a livello filosofico, esperienza e scienze neurocognitive, un rapporto che vedremo porterà un contributo molto importante per comprendere che cosa è l'esperienza e come essa funziona. Un modello dell'esperienza sarà il punto di arrivo di questa lezione. Partiamo dunque dalle definizioni dell'esperienza e partiamo dalle definizioni etimologiche. Il termine esperienza deriva da una radice indoeuropea per, che significa tentare, mettere alla prova, attraversare. Questa antica radice indoeuropea dunque caratterizza immediatamente l'esperienza come un momento di passaggio, un momento di prova, non privo evidentemente di alcuni rischi. E infatti vediamo subito come il termine greco peiro significhi passare attraverso, da cui peira e empeiria, termini che rinviano alla pratica, al fare pratico. Anche il latino experior experiri, legato anche a periculum, insiste su una stessa area semantica. L'esperienza è legata alla pratica, ma anche al pericolo, alla formazione, anche al viaggio, all'avventura. Se poi guardiamo le definizioni che riporta un comune dizionario, vediamo come l'esperienza viene definita in quanto conoscenza acquisita mediante il contatto con un determinato settore della realtà. Dunque, una conoscenza che non si acquisisce sui libri, che non si acquisisce con la teoria, ma che si acquisisce mediante un contatto con la realtà. Oppure ancora, conoscenza pratica del mondo e della vita. Vi faccio osservare come in questo caso il termine pratica rientri. E inoltre c'è un termine importante che ritroveremo fra poco, il termine vita. Sono le cose della vita che si imparano attraverso l'esperienza. Ma l'esperienza può anche essere definita come il contenuto psichico dovuto a una vicenda individuale. Dunque, qualche cosa che fa parte delle nostre tracce memoriali e che è sostanzialmente individuale. Vediamo già profilarsi alcuni problemi, perché l'esperienza è qualcosa di condiviso, di comune, ma è anche qualcosa di profondamente privato, soggettivo, individuale. Nel corso del pensiero occidentale, il tema e il problema dell'esperienza sono stati al centro di numerose riflessioni che non possiamo qui ripercorrere per intero. Queste riflessioni però hanno messo in luce differenti e qualche volta contrastanti dimensioni dell'esperienza, per esempio tra la dimensione, come abbiamo detto, puramente privata, individuale, soggettiva e quella invece collettiva, per cui una certa esperienza sarebbe comunque ripetibile da altri, condivisibile da altri. Inoltre c'è stato anche un contrasto tra qualche cosa che l'esperienza come qualche cosa che viene fatto, che viene vissuto, e invece come qualcosa che viene posseduto o dal soggetto o dalla comunità. Molte di queste tensioni convergono in una opposizione che si definisce tra l'Ottocento e il Novecento, soprattutto nel pensiero tedesco.

tedesco, che è quella tra l'idea di esperienza come Erfahrung, legata soprattutto al nome di Kant, alla critica della ragion pura del 1781 e all'idea di esperienza accumulata, e dall'altro lato invece il termine concorrente di Erlebnis, legato piuttosto a Wilhelm Dilthey e alla sua introduzione alle scienze dello spirito del 1883, che rinvia ad un'idea di esperienza vissuta. Basta ragionare sulle due origini del termine tedesco. Da un lato, infatti, Erfahrung rinvia al verbo erfahren, cioè passare attraverso. Ritroviamo l'idea di passaggio già vista nella radice indoeuropea per e poi costantemente presente. Invece il termine Erlebnis rinvia a Leben, a vita, e dunque indica una dimensione vitale, soggettiva, coinvolgente, ma anche irripetibile dell'esperienza. Dunque, da un lato l'esperienza è qualcosa che si possiede, che possiede il singolo, ma che possiede anche una comunità, e che si tramanda attraverso forme di saggezza collettiva, attraverso forme di racconto, per esempio appunto tutti quei miti, tutte quelle storie, quelle favole che permettono di trasmettere saggezza, di passare saggezza da una generazione all'altra. Dall'altra parte invece l'esperienza è qualcosa che si fa, e si fa individualmente, si fa in maniera forte, vitale, con tutta la potenza, diciamo, dello Sturm und Drang romantico, e che proprio attraverso la sua potenza tumultuosa rende il soggetto in qualche modo un soggetto irripetibile, un'opera d'arte in se stesso. Queste due concezioni di esperienza in parte confliggono l'una con l'altra. Per esempio, nel suo pensiero il filosofo tedesco Walter Benjamin, negli anni 20 e 30, sottolinea come un eccesso di Erlebnis porti ad una crisi di Erfahrung. I giovani tedeschi dell'epoca, innamorati delle esperienze immediate e coinvolgenti, non riescono poi a esprimere queste esperienze, non riescono cioè a renderla Erfahrung, non riescono a trasmetterla ad altri, non riescono a farne racconto. Ma d'altra parte bisogna anche riconoscere una dimensione complementare di queste due dimensioni dell'esperienza. Da un lato l'esperienza accumulata agisce sull'esperienza vissuta e permette di svolgere l'esperienza vissuta. L'esperienza vissuta, anche quando appare immediata, innocente, inedita, in realtà è sempre influenzata dalle esperienze precedenti, dalle esperienze accumulate. D'altra parte, l'esperienza vissuta riesce, se non sempre, molto spesso, a comunicarsi e a diventare esperienza accumulata. Dunque, questo tipo di dinamica è quella che abbiamo già incontrato tra i sistemi di significazione, saperi accumulati, e i processi di comunicazione, degli eventi che avvengono sulla base dei sistemi di significazione e che a loro volta modificano i sistemi di significazione. Possiamo dunque, giunti a questo punto, proporre qualche primo spunto di riflessione. Anzitutto, quali sono le origini etimologiche del termine esperienza e a quali aree semantiche rimandano? Quali sono le alternative del concetto di esperienza messe in luce dal dibattito filosofico? Quali relazioni sussistono tra l'esperienza vissuta e l'esperienza accumulata? Passiamo dunque al secondo argomento, esperienza e scienze neurocognitive. Perché questo rapporto è così importante? Il tema dell'esperienza è divenuto uno dei temi centrali nel dialogo tra scienziati, soprattutto che lavorano nell'ambito delle scienze neurocognitive, e rappresentanti delle scienze umane, come filosofi o anche semiologi. Questi studiosi ritengono che vada contestato
un assioma che veniva proposto negli anni 60 all'interno del cognitivismo, un'area in cui già scienziati empirici e filosofi si erano incontrati. Secondo il cognitivismo, il nostro cervello funziona come l'hardware di un computer e la nostra mente invece funziona come il software di un computer. Questo vuol dire almeno due cose. La prima cosa è che il corpo e la mente vivono in due dimensioni differenti, destinate sostanzialmente a non incontrarsi. Il secondo aspetto è che il complesso mente-cervello serve sostanzialmente a processare informazione. Bene, nel nuovo modo di considerare il rapporto tra i soggetti e il mondo, proprio del neurocognitivismo, le cose cambiano profondamente. Infatti, anzitutto, il cervello si dimostra una macchina molto più complicata di quanto sembrasse ai cognitivisti cosiddetti classici. Una macchina molto più complicata che soprattutto vive di uno scambio vitale con il mondo circostante. Dunque, il rapporto col mondo è un rapporto costante, non si può parlare di una distinzione tra mente e corpo. Occorre di nuovo fare unità, si parla infatti di un organismo che vede una sintesi tra mente e corpo profondamente connessi in questo scambio con i mondi di vita, con le nicchie in cui il soggetto si trova inserito, agisce, si muove e si relaziona. Questo modo di vedere le cose, ripeto, molto diverso rispetto al passato, ha tematizzato il tema dell'esperienza. Infatti non c'è più soltanto cognizione, ma c'è questa volta una vera e propria esperienza in cui l'intero organismo e tutte le aree del cervello vengono coinvolte. Come sappiamo, il cervello è una macchina estremamente complessa, una parte estremamente complessa del nostro corpo. Teniamo in mente, anche per futuri riferimenti, che il cervello è diviso in quattro grandi parti. C'è un lobo frontale, che è questo colorato in azzurro, c'è un lobo parietale, colorato in verde, c'è un lobo occipitale nella parte posteriore e c'è un lobo temporale. A questo si aggiunge il cervelletto, che è una parte con dei compiti particolari. Ognuna di queste parti svolge in maniera precipua alcune funzioni. L'insieme di tutte queste funzioni, l'insieme organizzato di tutte queste funzioni dà luogo appunto all'esperienza. E allora abbiamo per esempio il lobo frontale, interviene nel pensiero, nella parola, ma anche in processi di memoria e nel movimento. Il lobo temporale interviene nell'ascolto, nell'apprendimento, ma anche nelle sensazioni. Una parte molto importante della nostra esperienza, il sentire. Il lobo parietale interviene negli aspetti tattili e anche di linguaggio, mentre proprio del lobo occipitale è la elaborazione dei segnali visivi. Il cervelletto poi aiuta soprattutto nei movimenti fini e nell'equilibrio, mentre evidentemente il tronco encefalico permette al cervello di dialogare con tutto il resto del corpo. All'interno di questo ripensamento dell'esperienza, alla luce delle categorie messe in luce dalle scienze neurocognitive, possiamo individuare differenti metasistemi che rappresentano, come abbiamo visto, la vita del cervello e rappresentano anche l'articolazione dell'esperienza. Avremo dunque tutto l'ambito della percezione, tutto l'ambito della memoria, tutto l'ambito della cognizione, l'ambito molto ampio della motricità e così via. Un aspetto importante delle nuove scienze neurocognitive è un ruolo privilegiato dato proprio alla azione, alla motricità.
In precedenza l'azione era svalutata, era una sorta così di input accessorio rispetto al lavoro della mente che, come abbiamo detto, era un lavoro sostanzialmente cognitivo. Invece le nuove scienze neurocognitive rivalutano l'aspetto della motricità. La percezione è legata alla motricità. Quando noi guardiamo una scena ci

muoviamo mentalmente o anche fisicamente all'interno di questa scena. È legato alla memoria, perché le nostre memorie sono memorie motrici, cioè che contengono un aspetto di movimento, è legato naturalmente alla pianificazione dell'azione, allo svolgimento, è legato anche al rapporto con gli altri soggetti. Sotto questo aspetto riceve una particolare importanza la individuazione dei cosiddetti neuroni specchio, una scoperta fatta negli anni 80 nei laboratori dell'Università di Parma. I neuroni specchio sono dei neuroni concentrati soprattutto nelle aree premotorie e in qualche caso nelle aree sensomotorie, cioè le aree sensoriali che avvertono con il tatto o anche con la vista la presenza di motricità. Questi neuroni hanno una particolarità. Essi sparano, come si dice, cioè si attivano, sia che il soggetto progetti di fare una certa azione, per esempio afferrare una mela, sia che il soggetto svolga l'azione, quindi afferri effettivamente la mela, ma anche, questo è il punto chiave, se il soggetto guarda qualcun altro svolgere questa azione. Qual è l'implicazione forte di questa scoperta? Evidentemente noi riusciamo a comprendere, a interpretare quello che avviene nel mondo solo simulando su noi stessi la scena che stiamo vedendo. Quindi non esiste una visione impersonale. La visione implica sempre una simulazione incorporata, questo è il termine usato da questi studiosi, una simulazione incorporata dell'azione che stiamo guardando. Questo tipo di scoperta è stata estesa anche alle emozioni, cioè questi studiosi si sono resi conto che quando noi guardiamo per esempio qualcuno che esprime disgusto con il suo volto, noi replichiamo su noi stessi l'esperienza del disgusto. Perché? Perché attiviamo le stesse aree che attiveremmo se provassimo noi stessi disgusto. L'implicazione è molto chiara, dunque. Il nostro rapporto col mondo è un rapporto in cui il movimento e potremmo chiamarla la empatia, cioè una partecipazione viscerale data dai nostri processi di simulazione incorporata, sono particolarmente forti, sono particolarmente evidenti. Ne emerge una visione del soggetto che possiamo chiamare a cinque orecchie, five ears con una terminologia anglosassone. Anzitutto il soggetto, questo soggetto organismo è embodied, cioè si interfaccia con il mondo attraverso il proprio corpo. Poi è embedded, cioè è situato all'interno di una certa nicchia ambientale. È enacted, quindi tende ad agire più che a pensare, o meglio ancora, non può fare a meno di agire se vuole pensare. Poi è extended, perché il soggetto proietta se stesso nella nicchia ambientale, per esempio parlando, esprimendosi, costruendo dei segni, comunicandoli ad altri. È un soggetto emerging, cioè che emerge da tutto questo gioco di relazioni con l'ambiente e con gli altri soggetti. Cioè non è un soggetto già dato, ma si fa presente a se stesso e si rende cosciente a se stesso attraverso questo gioco e questi giochi di azioni. È un soggetto affettivo, quindi il sentire, l'emozione non è qualcosa di accessorio, ma fa parte della sua vita. È un soggetto relazionale, in cui, come abbiamo visto, la relazione con gli altri soggetti è un aspetto molto importante, un aspetto vitale. Dunque, è un soggetto embodied, embedded, enacted, extended, emerging, affective e relational. Veniamo a qualche spunto di riflessione. Quali sono le differenze tra il cognitivismo computazionale e le scienze neurocognitive fenomenologiche? Quali sono i metasistemi funzionali gestiti dal cervello e che relazione c'è tra loro? Perché è importante la scoperta dei neuroni specchio?
A partire da quanto abbiamo

Abbiamo detto nel corso di questa lezione, cercheremo adesso di elaborare un modello dell'esperienza. Questo modello di esperienza a cui arriveremo in questa parte della lezione diventerà importante mano a mano che andremo avanti nel nostro corso, perché sarà un modello che ci aiuterà quando dovremo analizzare l'esperienza, in particolare quel particolare tipo di esperienze che sono le esperienze mediali. Come costruire un modello dell'esperienza? Noi procederemo alla costruzione di autoconfigurazioni esplicite e coscienti di controllo. Assumiamo, in altri termini, che nel corso dell'esperienza noi costruiamo delle immagini dell'esperienza stessa. Ci rappresentiamo, potremmo dire, l'esperienza, o meglio ancora, configuriamo l'esperienza mano a mano che si svolge. Perché è necessario rappresentare a se stessa? Cioè, perché è necessario configurare l'esperienza mano a mano che essa si svolge? Potremmo farne a meno? Sì e no, perché queste configurazioni ci permettono di prendere coscienza di quello che ci sta accadendo e dunque di controllare che tutto vada secondo i nostri intenti, che per esempio se stiamo preparando un piatto di pasta asciutta non abbiamo messo troppa poca acqua o troppa acqua o l'acqua non esca o gli spaghetti siano in quantità giusta, siano cotti al punto giusto, eccetera. Cioè occorre costantemente controllare quello che facciamo e questo controllo implica delle configurazioni. Queste configurazioni possiamo dire che sono soggette ad una sequenzialità logica dei processi configurati. Questo vuol dire che alcuni aspetti della nostra esperienza vengono logicamente prima di altri. Se io sto preparando una pasta asciutta, il fatto che io percepisca l'acqua che sto per esempio versando nella pentola viene logicamente prima della mia valutazione della sua quantità e della mia valutazione dei tempi che ci vorranno per che l'acqua giunga a bollitura e così via. Dunque c'è una sequenzialità di queste configurazioni. Detto questo, possiamo individuare quattro grandi livelli, quattro grandi piani di configurazioni che emergono nel corso della nostra esperienza. Un primo tipo di configurazioni sono le configurazioni sensibili. Il nostro rapporto immediato con il mondo si esprime attraverso delle sensazioni. Queste sensazioni non sono ancora delle vere e proprie percezioni, cioè non ci rendiamo conto esattamente di che cosa abbiamo davanti, però sono delle configurazioni, se vogliamo parziali, però estremamente intense, soprattutto da un punto di vista qualitativo. Se un gatto ci attraversa la strada, noi mentre andiamo in bicicletta, noi inchiodiamo, realizziamo dopo che è stato un gatto, che è sfrecciato. All'inizio abbiamo solo una serie di sensazioni, appunto, legate alla gestione di flussi energetici. Bene, questo primo livello è un livello molto spesso poco considerato dell'esperienza, ma come vedremo è estremamente importante, perché è una sorta di musica di fondo della nostra esperienza, la musica della sensazione. Una seconda area di configurazioni, un secondo livello, è quello delle configurazioni esistenziali. In questo caso ci troviamo di fronte a delle configurazioni che rispondono alla domanda dove sono, dove sono situato. Normalmente questo è semplice perché noi ci troviamo situati in un mondo che è il mondo che ci circonda, però non sempre è così. Per esempio, se dobbiamo distinguere tra quello che sta accadendo attorno a noi e quello che accade ad una certa distanza, dove noi per esempio possiamo vedere che, non so, un amico sta cercando di prendere il tram ma non ci riesce senza che lui ci veda, ebbene, qui già noi ci troviamo inseriti in un mondo che non è del tutto il mondo del nostro amico.
E dunque il problema del capire

non soltanto che cosa sento, configurazioni sensibili, ma anche dove sono, in quale tipo di mondo sto vivendo, è una configurazione, un livello di configurazione vitale. Il terzo livello delle configurazioni è quello delle configurazioni narrative. I mondi a cui noi abbiamo accesso sono mondi in costante trasformazione, in cui accadono costantemente delle cose. Come renderci conto di quello che accade? Quindi questa volta la domanda è: cosa succede e cosa mi succede? In che modo gli eventi trasformano i miei stati interiori, per esempio in che modo reagisco emotivamente al fatto che l'amico non è riuscito a prendere il tram e magari rischia di scivolare, di cadere, crea in me una certa suspense, crea in me una certa ansia. Tutta questa serie di scambi tra quanto avviene nel mondo, quanto avviene dentro di noi e soprattutto in che ordine questo avviene, con quale tipo di relazione causale reciproca, è quanto noi configuriamo all'interno delle configurazioni narrative. E infine l'ultimo livello è quello delle configurazioni relazionali. Attenzione, ultimo, come ho detto prima, in senso logico, perché all'interno di questi mondi in cui accadono delle cose, noi individuiamo alcune entità che non sono oggetti, ma sono dei soggetti come noi. Dunque stanno vivendo un'esperienza simile alla nostra. Allora, a questo punto si tratta di capire come relazionarci con questi soggetti. Per esempio, ho fatto l'esempio prima del mio amico, io in qualche modo mi metto nei suoi panni e dunque empatizzo o simpatizzo con lui. Pensate per esempio, lo vedremo meglio più avanti, cosa succede quando noi seguiamo le vicende di alcuni personaggi su uno schermo. Dunque c'è una relazionalità che segue logicamente la narratività, sapendo che ciascuno di questi livelli, diciamo così, si nutre di quelli precedenti, perché il processo dell'esperienza è un processo a spirale, in cui di volta in volta configurazioni precedenti servono a produrre nuove configurazioni, in maniera tale che il giro della spirale continua a girare in maniera dinamica. Questo perché noi dobbiamo costantemente far fronte alle trasformazioni complesse che avvengono intorno a noi e che il nostro organismo incontra e con il quale interagisce. Prima di chiudere vorrei chiarire una cosa. Questo approccio alla semiotica dei media, che privilegia appunto l'esperienza mediale rispetto ai linguaggi dei media, porta la nostra trattazione più verso la parte inferiore del quadrante che definisce il campo semiotico. In altri termini, nella nostra trattazione saremo più attenti ai processi di comunicazione e di comprensione, letti in questa chiave ampia esperienziale, che alla trattazione dei sistemi di significazione. Inoltre, occupandoci di media, saremo attenti soprattutto a fenomeni in cui sia presente una intenzionalità espressiva rispetto a fenomeni in cui questa sia assente. Vediamo allora i possibili spunti di riflessione su quanto abbiamo detto. Quali sono i criteri di costruzione del modello di esperienza che terremo presente? Come è organizzato il modello dell'esperienza? Quali sono le conseguenze dal punto di vista della collocazione nel campo semiotico? Bene, possiamo dunque procedere al riepilogo degli spunti di riflessione emersi in questa lezione. Quali sono le origini etimologiche del termine esperienza e a quali aree semantiche rimandano? Quali sono le alternative del concetto di esperienza messe in luce dal dibattito filosofico? Quali relazioni sussistono tra l'esperienza vissuta e l'esperienza accumulata? Quali sono le differenze tra il cognitivismo computazionale e le scienze neurocognitive fenomenologiche? Quali sono i metasistemi funzionali gestiti dal cervello e che relazione c'è tra loro? Perché è importante la scoperta dei neuroni specchio?
Quali sono i criteri di costruzione del modello di esperienza che terremo presente? Come è organizzato il modello dell'esperienza? Quali sono le conseguenze dal punto di vista della collocazione nel campo semiotico? Io vi ringrazio per la pazienza che avete avuto nel seguire questa lezione e vi ricordo che i materiali di approfondimento sono disponibili nel sito web del corso. Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Chiara Fisichella e sono docente di marketing e comunicazione d'impresa presso quest'Ateneo. Inoltre sono un'esperta di marketing del turismo, in particolare in riferimento all'ambito culturale, quindi musei e teatri, e anche quindi dottore di ricerca proprio in questo ambito. Sono qui adesso a presentarvi il corso che ho registrato di Heritage Marketing e Cultura del Territorio. Andiamo a vedere insieme quali sono le macro aree di questo corso. La prima macro area riguarda proprio l'heritage, il corporate heritage. Andremo a definire che cos'è il patrimonio, quindi l'heritage, e come questo si declina all'interno delle imprese. Quindi andremo a vedere che cosa può essere

considerato heritage patrimonio all'interno dell'azienda, definendo così quindi il corporate heritage. Andremo poi a comprendere come le aziende possono attivare questo patrimonio in termini di marketing. Quindi andremo a vedere tutto il processo di heritage marketing, tutta la fase strategica e la fase operativa, andando a vedere anche quali sono i trend principali dell'heritage marketing oggi. Terzo macro argomento riguarda la cultura, il territorio e il turismo. Questo perché? Perché quest'area? Perché una volta che abbiamo definito cos'è il patrimonio e quale può essere l'utilizzo che del patrimonio aziendale fa un'azienda e come lo attiva, diventa importante cercare di comprendere come si fa il marketing della cultura, che è un tipo di marketing differente da quello dei prodotti e molto più vicino a quello dei servizi, area di cui fa parte, e come si fa marketing territoriale, valutando anche insieme e comprendendo cos'è un prodotto territoriale, come si può vendere in qualche modo un territorio, quali sono gli attori che ne fanno parte e come si fa un piano di marketing territoriale. Ultima area di quest'ultima macroarea è quella che riguarda il turismo. Il turismo è un fenomeno molto importante anche in termini proprio di valore per un territorio, ma anche di tutela e conservazione dei beni del territorio, quindi del patrimonio del territorio. Quindi un'ultima parte sarà dedicata proprio a questo fenomeno. Cercheremo di comprendere cos'è il prodotto turistico, quali sono i tipi di turismo e come si attiva un flusso turistico che sia sostenibile all'interno di una destinazione. L'obiettivo del corso è quello di formare dei professionisti che nell'ambito sia del marketing che della comunicazione siano in grado di comprendere il valore e di attivare il valore, dei beni che sono all'interno sia di un'azienda che anche di un territorio, in modo tale da diventare dei facilitatori della cultura e del capitale culturale che c'è all'interno del nostro territorio e all'interno delle nostre imprese. Sono certa inoltre che questo corso, anche per chi poi magari non deciderà di occuparsi di questo tema, potrà comunque essere un attivatore di curiosità e di conoscenze in ambiti diversi, magari da quello proprio di appartenenza. E con questo io chiudo la presentazione del corso, ci rivedremo durante tutto il corso e vi auguro buono studio.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Benvenuti, riprendiamo a parlare di sonno con questa lezione dal titolo Sonno e sonnolenza diurne, metodiche di studio. Gli argomenti che tratteremo sono polisonnografia, definizione e metodica di laboratorio, polisonnografia ambulatoriale e attigrafia, definizione di sonnolenza diurna, scale di valutazione soggettiva del sonno e della sonnolenza, test di valutazione oggettiva della sonnolenza. Partiamo dal primo argomento, polisonnografia, definizione e metodica di laboratorio. E iniziamo con un video che ci fa vedere l'organizzazione del centro di medicina del sonno e l'esecuzione dell'esame polisonnografico.
1: Monitorato, praticamente studiato, analizzato con una serie di apparecchiature. Ecco, qui vedete in questo momento dei tecnici qui di neurofisiopatologia stanno esaminando il tracciato del sonno di questa persona che sta dormendo. E qui si vede molto bene il tracciato che si riferisce all'elettroencefalogramma, anzi ce ne sono tre addirittura. Poi al movimento degli occhi, perché quando si dorme, quando si sogna, gli occhi cominciano a muoversi. È la famosa fase REM, ma si studiano anche i movimenti dei muscoli del corpo e anche il respiro, e persino c'è un microfono per chi russa, e bisogna capire quanto russa e se questo russare possa dare anche dei problemi al sonno in generale, e infine persino i livelli di ossigeno nel sangue. La luce, come si sa, è un po' un interruttore del ciclo del sonno, lo può innescare o al contrario lo può anche disinnescare. E qui nel reparto lavora anche Andrea Romigi, un neurologo che ci potrà aiutare a capire un po' meglio l'interazione tra la luce e il sonno.
2: Certo, la luce nella normalità rappresenta un interruttore, però può anche essere un elemento di disturbo. L'esposizione alla luce in momenti inappropriati può modificare quello che è il nostro ciclo sonno-veglia, che è un ciclo che si adegua al nostro orologio biologico e che quindi necessita della normalità.
0: Abbiamo visto come è organizzato un esame polisonnografico all'interno di un laboratorio e come abbiamo delle stanze collegate con la camera silente, quella dove al buio e in pieno silenzio, con la giusta temperatura e la giusta predisposizione al sonno, vengono rilevati i parametri necessari per effettuare una polisonnografia e la successiva quindi stadiazione del sonno, cioè la divisione delle epoche in singoli stadi del sonno, come abbiamo precedentemente descritto. La polisonnografia mette le sue basi nel secolo scorso. Nel 1950 Hanseriski e Kleitman scoprono la fase di sonno REM e oggi sappiamo ormai che esistono due fasi distinte, l'abbiamo già sottolineato ampiamente, non REM e REM. Nel 1968 Rechtschaffen e Kales rendono diciamo, pubblici dei criteri polisonnografici, cioè cosa fanno? Ci danno delle regole per consentire la stadiazione del sonno, quello che gli americani chiamano scoring del sonno, e quindi la definizione delle singole epoche di sonno in stadi, e anche però la minima necessità tecnica per acquisire il segnale in un esame polisonnografico. Ma il termine polisonnografico viene definitivamente introdotto da Holland, Dement e Reinl nel 1974. In quest'anno Dement effettua la prima polisonnografia con una metodica di registrazione che viene applicata alla moglie Pat, e il primo esame polisonnografico ottenuto è proprio quello relativo a questo tipo di registrazione. Ora, che cos'è la polisonnografia? La polisonografia è l'unica metodica di indagine neurofisiologica in grado di fornire dati attendibili riguardanti il sonno. Perché l'unica? Siamo circondati da app e da apparecchi che vanno dagli smartwatch alle app dei nostri telefonini, a sistemi variamente avanzati che ci forniscono continuamente informazioni circa la profondità e la tipologia del sonno che abbiamo. Ecco, In verità gli algoritmi che caratterizzano queste apparecchiature non consentono chiaramente di studiare il sonno se non mediante una metodica polisonnografica, cioè una metodica che mette insieme parametri elettroencefalografici, elettrooculografici ed elettromiografici, come abbiamo anche precedentemente spiegato. Questo perché la polisonnografia ci deve dare informazioni sulla architettura del sonno. Che cos'è l'architettura del sonno? È la struttura del sonno, è quella sua ciclicità nella ripetizione degli stati del sonno e quindi la percentuale dei singoli stati di sonno che si ripetono all'interno della notte. Ci devono dare informazioni circa la respirazione. Questo perché? Perché noi abbiamo molti disturbi del sonno di tipo respiratorio. Per esempio, il più frequente è la sindrome delle apnee ostruttive in sonno, cioè una condizione in cui il respiro si interrompe ciclicamente durante la notte, provoca delle ipossie, cioè delle riduzioni di ossigenazione, che non solo frammentano il sonno e quindi deprivano di sonno e inducono sonnolenza durante il giorno, ma aumentano significativamente il rischio vascolare, sia cardiovascolare, quindi di infarto, di gravi aritmie come la fibrillazione atriale, sia di ischemie cerebrali e quindi il rischio di ictus. Anche il ritmo cardiaco viene documentato durante l'esame polisonnografico e spesso negli esami di routine ci troviamo a riscontrare delle aritmie cardiache che possono essere espressione dei disturbi respiratori che abbiamo descritto prima, ma essere anche a sé stanti e la cui segnalazione a specialisti in cardiologia può essere molto importante per definire ulteriori rischi. E poi andiamo a misurare i movimenti corporei, in particolar modo non solo i movimenti associati agli arousal. Vi ricordate, abbiamo descritto l'arousal come una variazione dell'attività elettroencefalografica durante sonno che può o meno portare a un vero e proprio risveglio, ma anche un'attività motoria, per esempio a livello delle gambe durante la notte, di tipo periodico, che porta a dei movimenti ritmici delle gambe che si associano a una sindrome che è la cosiddetta sindrome delle gambe senza riposo. La polisonnografia consta di una registrazione simultanea di più parametri fisiologici durante un periodo di sonno spontaneo. In questa frase noi abbiamo un po' la summa dello studio del sonno. Da una parte, polisonnografia vuol dire acquisizione di segnali elettrofisiologici di diversa natura, quindi l'elettroencefalogramma, l'elettrooculogramma, l'elettromiogramma come minima acquisizione. Poi ovviamente tutta la parte cardiaca, respiratoria e di movimento può essere acquisita con ulteriori canali. Questi parametri fisiologici devono essere acquisiti in un periodo di sonno spontaneo, quindi bisogna registrare il sonno che si svolge fisiologicamente e circadianamente durante la notte. Per poter effettuare la stadiazione del sonno è necessaria la registrazione di questi tre parametri. Innanzitutto l'elettroencefalogramma, cioè il segnale elettrico cerebrale rilevato dagli elettrodi posizionati sullo scalpo, quindi sulla testa, che, come precedentemente riportato, riguarda le regioni frontali, centrali e occipitali, con la sigla F, C e O, e con il numero dispari e pari a seconda del lato, quindi dispari lato sinistro, pari lato destro, derivato, riferito alla mastoide, quindi al processo mastoideo controlaterale. La differenza di potenziale registrata tra questi due elettrodi, poi montati e riferiti ciascuno l'un l'altro, sono 6 canali ottenuti, ci consente di ottenere le attività elettriche che abbiamo descritto nei principali stadi del sonno. Ma abbiamo anche la necessità di registrare l'elettrooculogramma. Che cos'è? È una registrazione dei movimenti oculari posizionando degli elettrodi nelle vicinanze degli occhi. Questo posizionamento degli elettrodi consente di definire la presenza di movimenti oculari lenti, cosiddetti SEM, che sono presenti in genere in addormentamento e nel primo stadio di sonno non REM, N1, e i movimenti oculari rapidi, REM, Rapid Eyes Movement, che sono l'aspetto tipico e pregnante del sonno REM e quindi fondamentale per la stadiazione di questo sonno, in cui se avessimo solamente l'elettroencefalografia faticheremmo a distinguere il sonno REM da un tracciato di veglia. E infine l'elettromiogramma o elettromiografia, che è la registrazione ottenuta posizionando due o tre elettrodi sui muscoli mentonieri. Perché è fondamentale quest'ultimo parametro? Per andare a misurare il tono muscolare che sappiamo ridursi progressivamente nel corso del sonno non REM fino ad azzerarsi completamente nel sonno REM, portando alla cosiddetta atonia muscolare, che è l'elemento fisiologico fondamentale per non avere attività motoria durante la complessa e articolata attività onirica del sonno REM. Questo è un esempio di una registrazione di laboratorio. Vedete questa paziente con tutti gli elettrodi montati, ivi inclusi, vedete, degli elettrodi anche sulle gambe per valutare i movimenti corporei. E questo è un esempio, vedete, su queste tracce elettromiografiche di movimenti ritmici delle gambe, perché questa paziente è affetta da una sindrome delle gambe senza riposo. Le metodiche di monitoraggio polisonnografiche sono di vario livello. Abbiamo la polisonnografia notturna di laboratorio o primo livello, che è la metodica principe, il cosiddetto gold standard per gli americani, cioè è la full PSG, cioè la polisonnografia completa con videoregistrazione che si effettua in un laboratorio. Ha tanti pregi perché ci consente di ottenere la registrazione di moltissimi parametri, ma ha un piccolo problema. Avviene in un laboratorio. Tutti noi abbiamo esperienza di dormire in un ambiente a noi non familiare, può succedere quando siamo ospiti di un albergo, di un amico, e di non dormire particolarmente bene nella notte in cui ci troviamo fuori casa. Questo paradigma in medicina del sonno è ben noto e si chiama effetto prima notte e tende ad azzerarsi via via che ci abituiamo al nuovo letto e alla nuova collocazione del nostro sonno. Per questo motivo una polisonnografia di laboratorio può non essere una fotografia realistica del nostro sonno. Abbiamo poi la polisonnografia notturna portatile o livello 2. In questa polisonnografia noi montiamo al paziente tutti gli elettrodi, anche adesso con le tecnologie più moderne che hanno miniaturizzato gli apparecchi utilizzati per lo studio del sonno, riusciamo a montare anche molti elettrodi ai nostri pazienti. Ma il soggetto torna a casa sua e questa registrazione è decisamente più close to real life, cioè più vicina alla vita reale, e quindi può essere sicuramente più utile in alcuni contesti clinici che vedremo più avanti. Abbiamo poi il monitoraggio cardiorespiratorio notturno o livello 3. Questa tecnica non è una vera e propria tecnica polisonnografica, perché in verità non abbiamo parametri elettroencefalografici, non abbiamo parametri elettrooculografici e non abbiamo i parametri elettromiografici del mentoniero, ma abbiamo esclusivamente parametri cardiorespiratori e ha la finalità di consentire la diagnosi di disturbi respiratori durante il sonno. Abbiamo poi la pulsiossimetria notturna, che è un livello 4, che non è un esame di monitoraggio della ossimetria, dell'ossigenazione e della frequenza

mediante attigrafia. È una tecnica estremamente semplice, ma molto utile perché consente di registrare per molti giorni, almeno 7, ma si può arrivare anche a 30 giorni consecutivi, la qualità e quantità del sonno mediante un orologio che contiene un accelerometro che, validato, consente di valutare perlomeno la quantità effettiva di sonno e la quantità effettiva di veglia. È molto utile nello studio dell'insonnia e nello studio dei disturbi del ritmo circadiano. Il laboratorio del sonno come è strutturato? Ha una o più stanze di registrazione, queste in genere sono collegate ad un'unica stanza di rilevazione dei segnali, una sorta di sala di controllo, dove i tecnici di neurofisiopatologia e gli specialisti in medicina del sonno, monitorano l'attività che si svolge durante l'esame polisonnografico. Monitoraggio seguito a distanza con sistemi radiotelemetrici o wireless. Perché? Perché questi sistemi radiotelemetrici devono trasmettere un'elevata quantità e flusso di dati, considerando che il campionamento dei dati della registrazione polisonnografica può andare da un minimo di 256 ma anche 528 Hz, e tutto questo rende necessaria il trasferimento di una quantità di dati elevata dell'ordine dei gigabyte, specialmente quando sono presenti anche i segnali video elettroencefalografici e quando questi segnali devono essere sincronizzati. I sistemi però possono anche avere una trasmissione wireless che con le attuali tecnologie consente di trasmettere senza cavo quantità di dati piuttosto elevate. Infine, queste registrazioni si devono svolgere in stanze accoglienti per il sonno del paziente. Temperatura, rumori ambientali, illuminazione, aspetto devono essere fondamentali. La temperatura non deve essere troppo elevata per non andare contro la fisiologica riduzione della temperatura notturna. I rumori ambientali devono essere minimi, l'illuminazione deve essere minima e quindi consentire l'approfondimento del sonno e incrementare la stimolazione al rilascio di melatonina che è proprio indotta dall'assenza di stimolazione luminosa. E poi anche lo stesso aspetto della stanza deve essere accattivante e consentire l'addormentamento. Il sistema di comunicazione a distanza con videoregistrazione e sorveglianza è un altro aspetto fondamentale del sistema di registrazione di laboratorio, perché ovviamente la sala di controllo di cui vi parlavo precedentemente deve essere collegata al sistema di acquisizione dei segnali e tutto deve essere registrato diciamo conservato in formato digitale, in genere su hard disk o su supporti trasportabili come possono essere degli hard disk esterni o dei DVD, che consentono quindi di rivedere l'esame polisonnografico anche successivamente in una condizione cosiddetta offline. Dobbiamo essere in possesso di videocamera digitale ad infrarossi. Videocamera digitale perché il segnale digitalizzato deve essere sincronizzato col segnale elettroencefalografico all'interno di un unico software di valutazione del sonno, e ad infrarossi perché ovviamente la camera silente deve essere al buio e quindi deve essere possibile valutare l'attività motoria durante la registrazione in sonno anche in assenza della luce. Questo è possibile solo grazie a videocamere ad infrarossi. Ovviamente questo prevede l'utilizzo di apparecchi digitali, non si utilizzano più apparecchi che effettuano conversioni analogico-digitali e che in passato rappresentavano lo standard delle registrazioni. E una volta acquisito avviene il cosiddetto scoring del sonno, cioè si rivede in offline la registrazione, il software divide
in epoche di 30 secondi ogni pezzettino di registrazione del sonno e il tecnico di neurofisiopatologia, lo specialista in medicina del sonno, rivedendo la registrazione, dà una categorizzazione a quell'epoca di sonno come N1, N2, N3.

o sono REM, e questo poi consente di produrre quello che abbiamo prima definito come ipnogramma, cioè il grafico del sonno, per arrivare alla fine alla interpretazione finale dell'esame polisonnografico relativo quindi alla presenza di eventuali disturbi del sonno, alla loro diagnosi e ad emettere un'eventuale terapia. La polisonnografia notturna di laboratorio ha vantaggi e svantaggi. Partiamo dai vantaggi. La sorveglianza continua, la possibilità di inserimento di parametri aggiuntivi, più dati a disposizione e più attendibili, e disponibilità di dato elettrocomportamentale. Sorveglianza continua significa che durante la registrazione noi abbiamo il tecnico che segue il video e quindi è in grado di interagire col paziente in caso di comportamenti ipermotori, per parasonnie, per forme di epilessia correlate al sonno, per disturbi comportamentali in REM, per tutte quelle condizioni dove deve essere valutato il comportamento del paziente. L'inserimento di molti parametri, perché ovviamente essendo in laboratorio si può massimizzare il tipo di registrazione, e ovviamente avere sia il dato elettrico, elettroencefalografico, fisiologico, sia il dato comportamentale, cioè video. Ovviamente ci sono anche dei contro, che sono gli elevati costi, le liste di attesa, il sovraccarico per i centri del sonno e il letto non proprio. I costi elevati derivano dal fatto che la polisonnografia di laboratorio avviene sotto forma di un breve ricovero, che è almeno di una notte, e questo ovviamente ha dei costi diversi rispetto a un esame ambulatoriale che si svolge nel proprio letto. E quindi con liste d'attesa piuttosto lunghe, e viene effettuato esclusivamente da centri del sonno molto specializzati, e poi il famoso effetto prima notte, cioè il fatto di dormire in un letto non proprio potrebbe produrre una qualità di sonno molto svantaggiosa. Quali spunti di riflessione? Cos'è una polisonnografia di laboratorio? Il prossimo argomento è la polisonnografia ambulatoriale e la attigrafia. In questa immagine vediamo un paziente che ha, diciamo, una polisonnografia montata. Vedete, questo è il registratore, questi sono gli elettrodi che partono al registratore e che sono attaccati al nostro paziente. Come vedete, non è un esame dove si montano delle apparecchiature assolutamente particolarmente pesanti o difficoltose da tenere. Con questo apparecchio il nostro paziente, vedete la freccia, si reca nella sua casa, nel suo letto, dorme, magari russa anche, per poi tornare nel laboratorio e smontare l'apparecchio che ha utilizzato. Questa noi la potremmo chiamare polisonnografia dinamica perché consente di essere effettuata diciamo in maniera dinamica e di registrare in maniera continua. Ambulatoriale perché non è in ricovero, ma è appunto una prestazione ambulatoriale che si svolge a casa poi del paziente dopo aver montato l'apparecchio nella struttura ambulatoriale ospedaliera dove si svolgono questi esami. Ovviamente i pro di questo tipo di registrazione sono i bassi costi, la migliore efficienza di sonno perché siamo nel nostro letto. E l'eventuale utilizzo di una home sleep camera. Che cos'è una home sleep camera? È una videocamera portatile che consente quindi di acquisire anche il dato comportamentale anche nelle registrazioni domiciliari, che sincronizza il dato. Ovviamente prevede un grado di collaborazione del paziente che deve essere in grado di puntare e montare l'apparecchiatura video discreto, ma vi assicuro è un esame che noi possiamo e che effettuiamo nella routine clinica. Il rischio è quello di possibili perdite di dati, si scaricano le batterie, si stacca qualche elettrodo, oppure la presenza di artefatti non eliminabili che possono essere valutati solo secondariamente perché non c'è la sorveglianza continua online che si ha durante la polisonnografia di laboratorio. E infine, l'assenza di videoregistrazione che però, come vedete, grazie all'utilizzo recente delle home sleep camera, potrebbe essere non più un contro, ma addirittura diventare un pro perché la videoregistrazione è diventata possibile. La poligrafia non consente la stadiazione della registrazione notturna poiché non prevede l'acquisizione di elettroencefalogramma, elettrooculogramma ed elettromiografia. È una poligrafia, quindi è un esame di terzo livello, come abbiamo detto, usato per valutare eventuali disturbi respiratori in sonno. Quali

0: fondamentali della poligrafia, l'elettrocardiogramma, il flusso oro-nasale, lo sforzo toracico e addominale, la pulsi ossimetria e la posizione corporea. Questi parametri consentono di valutare la presenza delle apnee in sonno, di correlarle alla posizione supina o meno e di valutarne l'entità clinica. Possono essere poi aggiunti dei parametri che sono l'elettromiografia dai muscoli tibiali, questo per valutare eventuali movimenti periodici delle gambe, e un trasduttore del russamento che serve a quantificare il russamento dei pazienti che fanno l'esame di poligrafia. La durata in genere della registrazione è di 8 ore. La poligrafia può essere effettuata in tre condizioni. La condizione basale è la condizione in cui il paziente deve fare diagnosi di disturbo respiratorio in sonno e quindi effettua questo esame per quantificare il numero di apnee e far decidere allo specialista se trattarle o meno, ad esempio con una ventiloterapia. Poi abbiamo in corso di ventiloterapia. In questa seconda condizione il paziente ha la diagnosi, utilizza un ventilatore la notte, cioè una macchina che spinge aria per farlo respirare durante la notte e con l'esame poligrafico quantifica l'efficacia della ventiloterapia. E infine la cosiddetta split night, le prime 4 ore in condizione basale e le 4 ore successive in corso di ventilazione. Questa è una modalità che viene effettuata nei pazienti che da tanti anni usano un ventilatore per capire se la condizione respiratoria basale è rimasta la stessa e se devono continuare a effettuare la ventilazione secondo lo schema che attualmente seguono. Abbiamo infine il monitoraggio del ciclo sonno-veglia. Il monitoraggio del ciclo sonno-veglia o attigrafia è un esame strumentale semplice e non invasivo che viene eseguito utilizzando un device portatile molto simile per forma e grandezza a un orologio che è chiamato attigrafo. Lo vedete qui accanto nella figura, sembra proprio un orologio e in virtù di un sensore che si chiama accelerometro misura in relazione alla quantità di movimento la quantità di sonno e di veglia durante la notte. Viene impiegato quando si vuole studiare il ritmo sonno-veglia di un soggetto per un periodo di tempo prolungato, anche 2 settimane consecutive. In realtà questi apparecchi hanno un'autonomia che può giungere anche a qualche mese e ci consente di fare studi molto interessanti in numerosissime patologie utilizzando un esame che è veramente molto, molto poco invasivo. Il monitoraggio del ciclo sonno-veglia viene effettuato posizionando l'attigrafo sul polso della mano non dominante. Questo per evitare che i movimenti che noi effettuiamo con la mano dominante vengano interpretati come un eccesso di attività, un eccesso di veglia e quindi invece venga presa l'attività proprio dalla mano non dominante. I sensori molto sensibili al movimento che trattengono in memoria tutti i segnali e successivamente vengono convertiti in grafici dopo un periodo variabile di impiego sono importanti perché ci consentono di fare la quantificazione del tempo trascorso in sonno e del tempo trascorso in veglia. I moderni attigrafi consentono anche la registrazione di livelli di rumore e di luce, consentendo così di fornire informazioni aggiuntive circa l'ambiente dove si dorme. Qui accanto avete una tipica pagina grafico di un esame attigrafico, le singole linee sono giorni, la striscia blu è la notte, quindi l'episodio di sonno principale. Come vedete, questo paziente dorme molto male perché ha dei risvegli abbastanza lunghi durante la notte e profondi che disturbano e frammentano il sonno. Non solo, delle interruzioni che vedete durante il giorno corrispondono a dei sonnellini fatti durante il giorno, anche piuttosto lunghi, che implicano quindi una tendenza alla sonnolenza diurna. Quali spunti di riflessione per questo argomento? Cos'è una poligrafia? Passiamo al prossimo argomento, definizione di sonnolenza diurna. Una vigilanza adeguata è necessaria per il benessere e le prestazioni nella società moderna. La sonnolenza predispone un individuo a sviluppare gravi cali di prestazione in diverse aree funzionali, ma è anche potenzialmente pericolosa per la vita a causa di incidenti domestici sul lavoro e alla guida. Questo è già un dato molto importante perché presuppone la necessità di dover quantificare il grado di vigilanza e di sonnolenza in presenza di spie di questo tipo di problemi. Ma quando parliamo di sonnolenza diurna, la sonnolenza diurna è definita come l'incapacità di rimanere sveglio e vigile durante i principali episodi di veglia della giornata, con conseguenti periodi di bisogno insopprimibile di dormire, attacchi di sonno o assopimento o sonno indesiderato. È chiaro che il confine tra una tendenza all'assopimento e una vera sonnolenza diurna patologica è un confine che è difficile da demarcare e da definire anche soggettivamente. Nella immagine di lato vediamo quelle che sono le cause della sonnolenza. Le tre cause sono sonno insufficiente per quantità, sonno disturbato per qualità, quindi magari per la presenza di un disturbo del sonno. Chiariamo la terminologia. Il termine eccessiva sonnolenza diurna è spesso erroneamente utilizzato in maniera intercambiabile con quello di ipersonnia. Sono due concetti completamente diversi. L'eccessiva sonnolenza diurna non è una malattia né un disturbo, ma un sintomo di un disturbo del sonno o di altra patologia. Vuol dire che l'eccessiva sonnolenza diurna può essere trasversale a patologie molto differenti tra loro. Il concetto invece di ipersonnia è un disturbo caratterizzato da un'eccessiva sonnolenza. Esempio, la narcolessia o l'ipersonnia idiopatica. Vuol dire che l'ipersonnia è una condizione, un disturbo, una malattia in cui la sonnolenza diurna è il principale, ma non l'unico sintomo clinico. Fatica è difficoltà nell'intraprendere o portare avanti un'attività volontaria. In alcune patologie neurologiche, per esempio soprattutto sul versante neuromuscolare, distrofie muscolari, ma anche in patologie demielinizzanti come la sclerosi multipla, si può avere il sintomo fatica che può confinare in maniera abbastanza stretta con la percezione della sonnolenza e rendere difficile la distinzione tra i due concetti. Abbiamo infine l'apatia o riduzione dei comportamenti finalizzati o diretti al raggiungimento di obiettivi, che può essere espressione di un disturbo psicologico, di un sintomo depressivo, anche qui con un confine molto blando rispetto alla presenza di sonnolenza diurna. Nella maggior parte dei casi l'eccessiva sonnolenza è un sintomo cronico. Deve durare almeno 3 mesi per poterne fare la diagnosi. Questo criterio di durata è fondamentale per decidere di affrontare uno specifico percorso diagnostico e poi terapeutico. È un disturbo molto diffuso. Gli studi hanno prodotto stime variabili dal 4 al 20% della popolazione. Ora, l'eccessiva sonnolenza diurna, cioè la sonnolenza a livello patologico, può colpire una quantità di popolazione talmente elevata che le conseguenze che ora vedremo sono veramente significative e impattanti sulla vita di tutti i giorni. L'eccessiva sonnolenza può causare il 20% degli incidenti stradali. E ora vediamo questo video degli anni 50 che racconta un po' in maniera simpatica questo concetto che era già evidente all'epoca.
1: La sonnolenza è una delle maggiori insidie per gli automobilisti. I numeri e gli incidenti provocati da questo nemico tanto subdolo quanto irresistibile. Dopo lunghe ore di marcia solitaria sull'asfalto, gli occhi si fanno pesanti, i riflessi torpidi, il cervello vuoto. L'auto sbanda paurosamente. Basta cedere per un attimo al sopore e può essere la catastrofe. Questo sino a ieri, oggi non più. Infatti, un inventore italiano che accomuna genialità e amore per il prossimo ha messo a punto un dispositivo capace di vincere la più ostinata sonnolenza. Basta introdurre un gettone nel dispositivo e subito il congegno entra in azione. Autista schiaffeggiato, mezzo salvato.
0: La soluzione alla sonnolenza diurna potrebbe non essere un semplice schiaffo. Sicuramente la sonnolenza è un aspetto che ha varie manifestazioni. I bambini possono paradossalmente presentare disattenzione, labilità emotiva, comportamento iperattivo o riduzione del rendimento scolastico. Questa è una cosa molto importante perché il bambino non mostra sonnolenza come l'adulto con la tendenza ad appisolarsi.

ma cerca di reagire alla sonnolenza. E questo tipo di reazione si può manifestare sotto forma di iperattività e disturbi dell'attenzione. La sonnolenza può variare in gravità ed è più probabile che si verifichi in situazioni stanziali, noiose, monotone e che richiedono una poca partecipazione attiva. Quando si è alla guida è più facile accusare sonnolenza in un lungo tratto autostradale che non in un percorso misto dove magari dobbiamo cercare di percorrere strade un pochino più variabili. La valutazione della sonnolenza è una procedura complessa che ha come obiettivi 1. Di stabilirne il livello, patologico o meno, 2. Di definirne l'eziologia. Ora, non esiste un termometro della sonnolenza, non abbiamo uno strumento in grado di misurare quanta sonnolenza c'è in un dato momento o quanta sonnolenza c'è in un individuo come condizione standard. La sonnolenza è un fenomeno multidimensionale e può essere valutata sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo. Soggettivo vuol dire che usiamo delle scale di valutazione, quindi dei questionari. Oggettivo, dei test elettrofisiologici polisonnografici. E qui accanto vedete la foto di un incidente stradale avvenuto proprio a causa dell'ipersonnolenza diurna. Quale spunto di riflessione per questo argomento? Cosa sono sonnolenza diurna e ipersonnia? Passiamo al prossimo argomento, scale di valutazione soggettiva del sonno e della sonnolenza. Tra gli strumenti per valutare la qualità del sonno abbiamo la Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI. È un questionario di autovalutazione che valuta la qualità del sonno e il suo disturbo nell'ultimo mese. Ne esiste la versione validata italiana. È una scala a 24 elementi in cui vengono fornite risposte nell'ultimo mese che misurano i disturbi del sonno in base a 7 dimensioni. Questo strumento è estremamente valido ed estremamente validato sia nella pratica clinica che in ambito scientifico e quindi molto utilizzato. Nello specifico qui vedete proprio il questionario con le singole domande che vengono poste al paziente che deve effettuarle, che deve rispondere in maniera autonoma, con un sistema di calcolo che poi consente di ottenere un punteggio globale della Pittsburgh, della PSQI, e i punteggi di singole componenti. Il punteggio globale va da un minimo di 0 a un massimo di 21. Le singole componenti che hanno tutte un punteggio da 0 a 3 sono 7 e riguardano la qualità soggettiva del sonno, C1, la latenza di sonno, C2, la durata del sonno, C3, l'efficienza di sonno abituale, C4, i disturbi del sonno, C5, l'uso di farmaci per il sonno, C6 ed infine la disfunzione diurna, C7. Come potete notare, questa scala è estremamente multidimensionale e consente di valutare l'impatto o di un intervento o di una determinata patologia o di un determinato protocollo di studio su tutte queste dimensioni del sonno. Il punteggio globale, considerato indicatore di disturbi del sonno rilevanti, deve essere maggiore dello score di 5. Abbiamo poi misure soggettive della sonnolenza, la Epworth Sleepiness Scale. È un semplice questionario autosomministrabile al soggetto, questo anche più semplice del test di Pittsburgh che abbiamo descritto, che però valutava il sonno, qui valutiamo la sonnolenza. Vengono prese in considerazione 8 attività giornaliere, vedete seduto mentre leggo, guardando la TV, seduto in attivo in un luogo pubblico, passeggero in automobile e via dicendo. I punteggi di ogni situazione variano da 0 a 3, dove 0 sta per nessuna tendenza ad addormentarsi e 3 massima tendenza ad addormentarsi. Il punteggio massimo è 24. Il cutoff patologico è superiore a 10, mentre un valore maggiore di 16 è interpretabile come una severa sonnolenza diurna e quindi diventa la spia, il campanello di

allarme di una grave patologia. Maggiore è il valore della scala, maggiore sarà la propensione media del soggetto ad addormentarsi. Quindi è uno strumento estremamente utile per valutare la sonnolenza diurna. La scala di Epworth non distingue però quali siano le cause dell'eccessiva sonnolenza diurna, né tantomeno un eventuale disturbo sottostante. Vuol dire che è una specie di termometro della eccessiva sonnolenza diurna, ma non è in grado di dirci se è presente un'ipersonnia e quale. Esiste una versione della scala di Epworth di tipo pediatrico per i bambini e gli adolescenti e le modifiche apportate rendono la scala più comprensibile e più adatta all'età dei soggetti interessati, quindi all'età pediatrica. La maggior parte dei bambini di età superiore a circa 9 anni e la maggior parte degli adolescenti può quindi rispondere alla Epworth CHAD, cioè alla Child and Adolescent Epworth, senza alcuna assistenza sia da parte dell'operatore che genitoriale. Abbiamo poi delle misure soggettive, cioè sempre la Stanford Sleepiness Scale. Questa scala è una misura soggettiva di sonnolenza usata frequentemente per scopi sia di ricerca che clinici. C'è una grossa differenza con la Epworth. Questa è una scala che valuta la sonnolenza istantaneamente, cioè nell'istante in cui te la sottopongo. Si chiamano valutazioni di stato della sonnolenza, mentre invece la Epworth valuta il tratto sonnolenza, cioè vuol dire la nostra percezione indipendentemente dal momento della giornata in cui viene somministrata. Abbiamo vari livelli di sonnolenza e il soggetto deve selezionare una delle sette affermazioni che meglio rappresenta il livello di sonnolenza percepito soggettivamente. Nella pratica clinica, questa scala viene prevalentemente utilizzata nel corso del test multiplo delle latenze di sonno, prima di ogni singola prova, cioè del test di valutazione oggettiva della sonnolenza diurna che ora vedremo. Quali spunti di riflessione? Che cos'è la scala di Epworth? Passiamo ai test di valutazione oggettiva della sonnolenza. Sappiamo che il confine tra sonnolenza e vigilanza, cioè tra sleepiness e alertness, tra questo yin e yang della nostra capacità di rapportarci all'ambiente esterno, è molto stretto. La propensione al sonno viene misurata dal test multiplo delle latenze di sonno, mentre la propensione alla veglia viene misurata dal test di mantenimento della veglia o MWT. Qual è la differenza tra questi due test? Nel primo test chiediamo al paziente di addormentarsi liberamente in una situazione in cui è facile addormentarsi, al buio, in una camera silente, su un letto. Nel test di mantenimento della vigilanza chiediamo l'opposto, chiediamo al paziente di resistere all'addormentamento in posizione seduta e con una situazione di semi-illuminazione. Non c'è un consenso su quale termine meglio descriva uno stato che alterna sonno e veglia in un continuum allerta-sonno. Cioè, questi esami fanno fatica a quantificare effettivamente il sonno e la veglia. Partiamo dal test multiplo delle latenze di sonno come strumento per la valutazione della vigilanza oggettiva. È uno strumento utilizzato per valutare la sonnolenza in cui al paziente viene chiesto ogni 2 ore in un laboratorio del sonno di giorno di addormentarsi in una camera silente. Vedete, è rappresentato qui in questa animazione a lato. Si misura la latenza media di addormentamento ottenuta ai 5 test. Se questa latenza media è inferiore ai 5 minuti, noi abbiamo un valore patologico. Se compresa tra 5 e 10 minuti abbiamo un valore borderline, se è superiore a 10 minuti abbiamo un valore normale. In alcune condizioni di ipersonnia specifica come la narcolessia, il cutoff patologico è considerato quello di 8 minuti di latenza media. Un'altra cosa che si va a cercare nel test di latenze di sonno sono gli sleep onset REM periods, cioè gli addormentamenti direttamente in sonno REM,
ovvero entro 15 minuti dall'addormentamento.

addormentamento. Un addormentamento direttamente in fase REM o con un'emergenza entro 15 minuti da un addormentamento in fase non REM rappresenta un SOREM. Se ne vengono trovati più di almeno due, si può fare diagnosi di narcolessia, che è un disturbo neurologico del sonno caratterizzato da una tendenza ad addormentarsi eccessivamente per disregolazione del sonno REM. Che differenza c'è tra test multiple latenze di sonno e scala di Epworth? Misurano la propensione al sonno e la sonnolenza in modo diverso. La scala di Epworth misura la propensione al sonno in una serie di situazioni di vita reale che variano da rilassate a condizioni che richiedono un alto livello di vigilanza. Quindi è fortemente influenzata dalla capacità di una persona di essere consapevole della propria sonnolenza, di riconoscerla e segnalarla. È una valutazione realistica, queste situazioni sono situazioni della vita reale. Il test multiplo delle latenze di sonno misura quanto tempo impiego ad addormentarmi se mi mettono in un letto durante il giorno con la luce spenta. È ovvio che misura la fisiologica propensione al sonno situazionale, quindi la cosiddetta pressione del sonno è una misura, della pressione del sonno, che è un processo biologico influenzato dalla pressione omeostatica al sonno, tempo di veglia e dai ritmi circadiani, orario del giorno. Vuol dire che se io la notte prima ho dormito molto poco, avrò un test multiplo della latenza di sonno francamente patologico e quindi non legato al fatto che ho una sonnolenza diurna, dovuta ad altri disturbi. Tant'è che questo esame deve essere sempre preceduto da una polisonnografia che dimostri almeno 6 ore di sonno nella notte precedente. E in questo grafico vediamo proprio i processi omeostatici e circadiani che regolano la pressione di sonno durante il giorno e che fanno aumentare, la tendenza ad addormentarsi via via che ci allontaniamo dal risveglio del mattino. Il test del mantenimento della veglia è un test che valuta la vigilanza, in cui si richiede al paziente di rimanere sveglio il più possibile in posizione semiseduta in penombra dopo 1,5-3 ore dopo il risveglio. Si fanno 4 test, non 5 come nel MSLT, alle 10, alle 12, alle 14, alle 16, di 40 minuti ciascuno. Si misura il tempo fra lo spegnimento della luce, light off, e le prime 3 epoche di sonno N1 o la prima epoca di qualsiasi altra fase di sonno che interrompe il test oppure si interrompe dopo 40 minuti se il paziente non si è addormentato. Una latenza inferiore agli 8 minuti è un valore patologico considerato nella narcolessia. Dagli 8 ai 40 minuti abbiamo un incerto significato. 40 minuti è il valore più rappresentativo nel sano. E questa 30,4 più o meno 11,2 sono i valori di distribuzione non normale presenti nei sani. Il giorno precedente l'MVT è opzionale l'esecuzione di una polisonnografia. Altri protocolli non hanno degli standard chiari come il test del mantenimento di vigilanza. Il test del mantenimento di vigilanza ha una dubbia utilità nella pratica clinica perché misura questa resistenza all'addormentamento, ma la sua oggettivabilità è modesta. Può essere una buona misura di un effetto farmacologico. Io sto trattando la sonnolenza in un paziente con narcolessia, in un paziente con apnea del sonno. Posso fare questo test per valutare se è migliorata la sua performance. Non c'è nessuna soglia sicura per la guida dell'auto o per la sicurezza sul lavoro. Gli effetti farmacologici in narcolessia prevedono degli aumenti di 2-10 minuti della latenza media di sonno misurata all'MVT. Gli effetti farmacologici sulle apnee ostruttive notturne in sonno ventilate con eccessiva sonnolenza diurna residua variano invece da 1,1 a 1,9 minuti come variazione migliorativa della latenza media di sonno. Quali spunti di riflessione? Cos'è il test multiplo delle latenze di sonno? Facciamo un po' un riepilogo degli spunti di riflessione. Abbiamo parlato e detto cos'è una polisonnografia di laboratorio, cos'è una poligrafia, cosa sono sonnolenza diurna e ipersonnia, cos'è la scala di Epworth, cos'è il test multiplo delle latenze di sonno.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, oggi affronteremo una riflessione sulle origini della psicologia della personalità. Gli argomenti di cui tratteremo concernono le origini della riflessione sulla natura umana nel pensiero filosofico-scientifico occidentale e la fondazione della psicologia della personalità. Il primo argomento è un argomento molto generale, che ci porta a sviluppare alcune considerazioni che interessano tutta l'attività conoscitiva. Il secondo, invece, ci avvicina alla nostra disciplina per cercare di indicare quali possono esserne state le origini e dove e quando il tema personalità ha cominciato a essere studiato, sistematicamente. Veniamo perciò al primo di questi temi che io ho indicato come le origini della riflessione sulla natura umana del pensiero filosofico-scientifico occidentale. Nel scegliere questo tema, questo argomento, mi sono in buona parte affidato a uno storico autorevole della psicologia come Burnham, che ha indicato nella riflessione sulla natura umana il luogo dove noi possiamo rintracciare l'origine dei problemi, degli interrogativi che ci poniamo a livello psicologico. Il termine personalità nel corso del tempo, soprattutto in ambito filosofico e poi in ambito scientifico, è stato assimilato a termini come carattere, persona, temperamento, individuo, ragione, psiche, essere umano, come sinonimo o come componente o come essenza della personalità. Nelle lezioni che seguiranno riprenderemo alcuni di questi concetti per definirne il significato all'interno di quello che è poi diventata, di quello che è oggi, la psicologia della personalità. Il termine personalità è strettamente associato al termine persona, dal quale deriva e della quale pone in risalto le componenti psicologiche e la dimensione strettamente individuale. Nelle varie lingue che conosciamo, persona

strettamente associato a personalità, in italiano, ma anche in francese, ma anche in tedesco in un certo modo, in inglese, ma non accade così in tutte le lingue. Ci sono contesti linguistici nei quali è difficile rintracciare qualche cosa di simile a persona e di qualche cosa di simile al nesso che noi immediatamente riconosciamo tra il concetto di persona e quello di personalità, nella lingua italiana o nella lingua francese o anche nella lingua inglese. Non è così, io penso, nel russo, nelle certe lingue slaviche, dove è difficile ritrovare questo tipo di connessione, dove è difficile ricondurre un termine all'altro così facilmente come da noi. Effettivamente, la persona è un ideal tipo che si manifesta tramite la personalità concreta di ciascun individuo nelle forme rese possibili in un determinato contesto storico-sociale, soprattutto all'interno della riflessione sulla natura umana che si è sviluppata in ambito occidentale, nell'ambito della cultura occidentale. Poi naturalmente questo concetto di personalità si è poi esteso anche ad altri contesti, come anche il concetto di persona. Nonostante che poi i termini non siano immediatamente ricollegabili come lo sono, come sembrano esserlo immediatamente nella lingua italiana, nella lingua francese, nella lingua spagnola, nelle lingue così neolatine o anche in lingue non neolatine, ma che sono molto vicine a noi per tradizione culturale, come le lingue germaniche o la lingua inglese. Questo ci porta a riflettere sulla importanza, in premessa al discorso che faremo, delle diversità culturali. Lo sviluppo di una disciplina è infatti legato al clima culturale, dei contesti sociali e perciò alle condizioni economiche, politiche e alle tradizioni di pensiero e alle istituzioni educative, religiose e scientifiche di quei contesti. Nel caso della psicologia e della psicologia della personalità in particolare, quello che abitualmente riconosciamo come persone, personalità, si scrivono nell'ambito di una storia delle idee che è quella della cultura occidentale. E noi oggi sappiamo che non è l'unica cultura che ha affrontato i temi dell'esistenza, dell'essere, del significato della vita, della condotta, della responsabilità, dell'intenzionalità, tutti temi che sono centrali, come vedremo, nell'ambito della nostra disciplina e che la caratterizzano. Le culture di fatto forniscono i codici di attribuzione di significato impliciti ed espliciti con i quali le persone interagiscono tra loro, dialogano con se stessi e riflettono sulla propria esperienza. Tutti i temi di cui si occupa la psicologia della personalità. Le culture indicano ai loro membri come comportarsi e dare un senso alla propria vita. Derivano dalle culture le norme che disciplinano le nostre condotte. Come derivano, hanno senso, assumono un senso all'interno delle culture, gli scopi, i motivi, i fini, le mete che perseguiamo. Le culture indicano a coloro che le studiano come accostarsi all'indagine delle convinzioni, dei motivi e dei valori che sottendono le azioni degli individui e dei gruppi. Questo vuol dire che il nostro modo di fare psicologia, il nostro modo di, come dicevamo nella lezione precedente, di applicare il metodo sperimentale piuttosto che il metodo osservativo o il metodo correlazionale, è iscritto in una tradizione culturale, in una tradizione scientifica culturale.
dove ha trovato un senso. E così anche i concetti, e così anche i principi che legano i concetti e noi abitualmente utilizziamo per comunicare, per immaginare il futuro, per stabilire delle ipotesi. I risultati della ricerca nell'ambito della psicologia culturale, nell'ambito più ampio della ricerca sulle culture, ambito antropologico, gli studiosi di psicologia culturale hanno problematizzato la generalizzabilità dei metodi e dei risultati di ricerca da una cultura all'altra. È probabile che il metodo sperimentale o che il metodo correlazionale, il metodo osservativo, in termini molto generali, siano applicabili a tutte le culture, non siano una proprietà della cultura occidentale, anche se è in quest'ambito culturale che sono stati indagati e finemente e approfonditamente. Ma i risultati che noi traiamo dalle osservazioni che facciamo, dagli esperimenti che facciamo, non necessariamente sono immediatamente generalizzabili da altri contesti culturali. Perché? Perché le popolazioni sono diverse, perché le popolazioni pensano diversamente, possono comportarsi ugualmente o in modi simili, ma facendo riferimento a schemi di attribuzione di significato abbastanza diversi. Uno dei problemi che noi abbiamo oggi nel estendere le conoscenze che abbiamo raccolto in ambito psicologico, prevalentemente facendo ricerca negli Stati Uniti o piuttosto in Europa, uno dei problemi è quanto questi risultati sono estensibili, sono generalizzabili ad altre culture, ad esempio culture orientali o al mondo africano, a popolazioni africane, che hanno sempre fatto riferimento a modelli culturali di tipo diverso, che oggi si sono avvicinati alla cultura occidentale, che potremmo dire, tra virgolette, sono stati anche in larga parte colonizzati dalla cultura occidentale e l'hanno fatta propria, però non siamo sempre sicuri che le popolazioni che abbiamo studiato negli Stati Uniti, spesso popolazioni studentesche, abbiano fornito dei risultati che immediatamente sono estensibili, generalizzabili ad altri contesti, anche nell'ambito della nostra cultura occidentale. È discutibile se molti degli studi che sono stati condotti negli Stati Uniti hanno pari validità per quanto riguarda la generalizzabilità delle conclusioni al contesto europeo o a diverse popolazioni all'interno del contesto europeo. Uno dei problemi in psicologia è la replicabilità degli studi, la replicabilità dei risultati, e questo evidentemente vale anche per la psicologia della personalità. Lo studio delle diverse culture e il confronto tra le diverse culture, datato, i cui inizi possono essere datati, studi sistematici, diciamo attorno agli anni 60-70 del secolo scorso. Certo, ci sono state delle anticipazioni, delle intuizioni anticipatorie molto prima. La collaborazione degli psicologi con gli antropologi si è avviata sistematicamente negli anni 30 per un interesse degli antropologi per la psicologia e anche di alcuni psicologi, soprattutto psicologi sociali, per l'antropologia negli anni 30. Ricerche sistematiche sono cominciate soltanto negli anni 70, negli anni 80 del secolo scorso, e soltanto in epoca recente si sono create le condizioni per comunicazioni, scambi, riflessioni comuni su tradizioni culturali diverse, su popolazioni diverse, su priorità anche di ricerca anche diverse. Fino circa una trentina, quarantina d'anni fa è stata introdotta una distinzione che vale per

delle culture tra individualismo e collettivismo. Nelle culture individualistiche, che sono sostanzialmente indicate, mi scuso per l'approssimazione, sono, queste distinzioni hanno una validità provvisoria, ma possono aiutare quantomeno a introdurre il discorso. Nelle culture individualiste l'individuo è un'entità autonoma con propri diritti, dignità e valore. L'individuo invece nelle culture collettivistiche è parte di un tutto ed è l'elemento di una rete di relazioni sociali, cioè l'individuo, la persona e perciò anche la personalità, nella cultura individualistica, nella tradizione occidentale, è un'entità autonoma. Nelle culture orientali, sì, è un'entità che ha una sua autonomia, ma soprattutto è un elemento importante, è un'entità la cui autonomia deve fare i conti, o è limitata, o trae la ragione dall'essere anche parte di una rete, di una comunità, di un insieme fatto di relazioni e obbligazioni reciproche sociali. L'individualismo nella cultura occidentale, l'enfasi è posta sull'autonomia e l'autorealizzazione dell'individuo. Nella cultura collettivistica l'enfasi è sull'appartenenza e sulle obbligazioni reciproche che derivano dall'appartenenza stessa, dall'essere parte di un tutto, parte di un insieme. Io non credo che si possa escludere che vi siano diverse matrici filosofico-culturali che hanno preparato il campo di riflessione sulla personalità, ma la psicologia della personalità di cui ci stiamo occupando e di cui continueremo a occuparci nelle prossime lezioni, trova le sue matrici nel pensiero occidentale. E quando pensiamo alle matrici del pensiero occidentale, pensiamo ai contributi del pensiero greco, perciò un pensiero in cui è determinante, dominante, caratterizzante la ricerca di equilibrio ed armonia, e poi in un pensiero in cui c'è un'enfasi importante sulla partecipazione alla vita comunitaria. Pensiamo alla tradizione democratica, la democrazia, l'idea di democrazia nasce nel mondo greco. E pensiero greco, come poi viene anche in larga parte assimilato e sviluppato nel pensiero romano, dove c'è una maggiore attenzione alla realtà quotidiana e dove l'attenzione si sposta, se non l'enfasi, dall'homo cogitans all'homo faber, dall'uomo razionale all'uomo fattivo, l'uomo artefice del proprio destino. Un punto importante ai quali gli storici della psicologia della personalità ritornano spesso e ripropongono spesso sono i quattro temperamenti di Ippocrate, come sono stati poi ripresi anche da Galeno: il sanguigno, il flemmatico, il melanconico. Questa tipologia, che già riflette un modo di accostarsi allo studio della persona come e dell'organismo umano come un tutto di corpo e mente, come un'unità di corpo e psiche, accompagnerà la riflessione sulla natura umana nel mondo nella cultura occidentale lungo i secoli, fino ad arrivare ad essere recepita dal pensiero di filosofi e poi da psicologi. La ritroviamo nel pensiero di Kant, nell'elaborazione di Kant, ma la ritroviamo poi nel pensiero di quello che viene riconosciuto come uno dei principali fondatori della psicologia.

come Wundt, che ha quelli di voi che hanno già seguito le lezioni di storia della psicologia sanno che il primo laboratorio di psicologia è stato appunto fondato da Wundt ab Lipsia nel 1879. I temi in discussione, che hanno avuto grande rilievo nell'anticipare e preparare i successivi sviluppi della riflessione psicologica, concernono i nessi tra mente e corpo, ragione ed esperienza, individuo e società. Questi temi li ritroviamo nel pensiero filosofico, a partire dalla riflessione nel mondo antico, nel mondo classico, nel pensiero di Aristotele, Platone, poi i filosofi romani, poi qui l'influenza è enorme nell'ambito del pensiero cristiano in grandi autori come San Tommaso e poi attraverso così il rinnovamento del Rinascimento arriviamo poi fino all'Illuminismo e arriviamo infine alla nascita delle scienze. E qui evidentemente preparano il campo allo sviluppo della psicologia e poi anche della psicologia delle personalità, lo sviluppo delle scienze della vita e la teoria dell'evoluzione della specie in particolare. Perché? Perché secondo Darwin mutazione e selezione naturale hanno regolato il graduale sviluppo di specie distinte attraverso la preservazione delle variazioni più favorevoli all'adattamento. Voi capite la grande rivoluzione di Darwin, cosa comporta, perché si parla di una rivoluzione? Perché evidentemente si ritrova nell'ambito delle scienze naturali la persona umana, la personalità umana è un punto di approdo, è un punto di sviluppo di un processo evolutivo che ci ricollega anche ad altre specie viventi, alle specie animali. Per cui l'uomo ha delle caratteristiche assolutamente uniche, ma ha molte altre caratteristiche che condivide anche con altre specie animali. Uno sviluppo importante per la psicologia è stato lo sviluppo delle scienze sociali. Io cito solo qui alcuni nomi e per gli approfondimenti inevitabilmente dovrete rivolgervi ad altre letture, ad altre occasioni di discussione e di formazione. Però gli autori che hanno avuto una grande influenza anche sulla psicologia e anche sulla psicologia della personalità, magari indirettamente, sono Carlo Marx, Augusto Comte, Émile Durkheim, Stuart Mill, Herbert Spencer, Gustavo Tarde e Max Weber. Ognuno di questi ha avuto delle intuizioni che sono state recepite ed elaborate dalla psicologia ed anche dalla psicologia della personalità. Lo sviluppo e il funzionamento della persona non possono essere disgiunti da quelli dell'organizzazione sociale, questo è il messaggio fondamentale. In Carlo Marx l'essenza dell'uomo, dell'essere umano, dell'essere persona della personalità, diremmo oggi, sono i rapporti sociali in cui è immerso, che ne determinano la crescita, lo sviluppo. Ma evidentemente analoga importanza al pensiero di Comte e di Durkheim per quanto riguarda la formazione delle organizzazioni sociali, ciò che tiene insieme, rende conto del funzionamento delle società, o di Weber e di Tarde, e naturalmente anche di Spencer, che in una prospettiva evolutiva ci lascia delle intuizioni importanti che vengono riprese in ambito psicologico, soprattutto quando si affronta il tema delle motivazioni, di ciò che spinge le persone a impegnarsi, a ingaggiarsi per realizzare se stessi e attraverso il conseguimento di determinati scopi. Da questa carrellata che ho molto così rapidamente cercato di propormi, derivano alcuni interrogativi che io vi lascio. Qual è l'influenza della cultura e dei contesti sociali sullo sviluppo della ricerca sulla personalità? Quali sono i fondamenti della riflessione sulla natura umana che si sono

sviluppati nell'ambito della cultura occidentale e che hanno avuto e tuttora, a mio parere, possono essere rilevanti e a volte condizionanti il nostro modo di pensare alla personalità e di confrontarci con le altre culture o con ricercatori che provengono da altri contesti culturali che forse

che da questo insieme possa derivare un arricchimento comune. Veniamo ora a un tema più prossimo, la fondazione della psicologia della personalità. Beh, qui le scelte che io ho fatto delle scelte molto particolari, di cui mi assumo la responsabilità. Altri studiosi, altri docenti potrebbero proporvi storie diverse. Io credo che intanto cominciamo quali sono stati i temi di indirizzi e gli indirizzi di ricerca su cui a un certo punto la personalità è diventato l'oggetto di studio. Le differenze individuali nella sfera psichica, nella sfera comportamentale, le dinamiche interne che possono rendere conto del funzionamento della persona, cioè tutto ciò che non è visibile, ma che può rendere conto del comportamento visibile, di tutto ciò che sta all'interno della persona che rende conto di ciò che la persona fa e delle conseguenze delle conseguenze di ciò che la persona fa. Il sé, la persona, la personalità e il sé. Il sé come un'entità riconducibile alla persona, ma non immediatamente identificabile con essa, una parte di essa o forse la parte più importante di essa. E poi l'apprendimento e il comportamento, come le persone apprendono, fanno proprio, cioè l'informazione che traggono dal loro rapporto col mondo, dalla loro relazione col mondo, e come agiscono nel mondo, sino a trasformare le realtà in cui sono immerse. La psicologia delle differenze individuali, abbiamo già visto, è debitrice alle intuizioni dei primi filosofi che si sono occupati di temperamento, di carattere, di mente, di ragione. E abbiamo già accennato alla tipologia, e forse ci ritorneremo nelle prossime lezioni, almeno come riferimento storico, alla tipologia di Ippocrate e di Galeno. Ma i primi contributi, diciamo così, sistematici per lo studio delle differenze individuali e hanno riguardato fondamentalmente alcune caratteristiche individuali, soprattutto l'intelligenza inizialmente, le capacità mentali. Poi aspetti più o meno rilevanti per l'adattamento della persona, per il buon adattamento, la salute mentale, oggi diremmo, della persona. Perciò non dimentichiamo che alcuni studi si svolgono in ambito clinico e psicopatologico. La psicologia della personalità, come la psicologia clinica, è in questo senso si muove in parallelo, è debitrice agli studi, ai primi studi nell'ambito psicopatologico, in parte si sviluppano insieme parallelo allo sviluppo della psichiatria per certi aspetti. Tra i primi contributi noi riconosciamo i meriti di Galton, che non era solo, si è occupato di capacità mentali, ha intuito l'importanza dell'eredità e soprattutto ha lasciato importanti contributi per lo studio in ambito statistico, cioè studi statistici che sono stati poi fondamentali per gli sviluppi psicometrici. Eimans e Wiersner sono due autori che hanno ripreso la tipologia ippocratico-galenica, come anche Wundt. I primi studi sull'intelligenza mentale di Binet e di Terman e poi di Stern sono stati molto importanti, e poi di Spearman. Vedremo, su questi alcuni autori ci ritorneremo. Un altro autore che io cito, che qui viene riportato, è McKean Cattell e poi William Stern, due autori ai quali che tra la fine soprattutto i primi anni del Novecento hanno dato importanti contributi di pensiero, soprattutto, ma anche importanti contributi empirici per lo studio delle abilità mentali
in ambito educativo.

e in vari contesti operativi della vita quotidiana. Stiamo parlando di autori che non disponevano delle potenze di calcolo che deriva, che oggi, di cui oggi noi disponiamo grazie all'uso dei computer. Sono autori che lavoravano su una casistica molto limitata, popolazioni molto limitate, e i cui studi avevano retrospettivamente mostrano tutti i limiti e del tipo di popolazione osservata e del tipo di statistiche utilizzate e del tipo di strumenti anche, molto così, diciamo così, gli strumenti dell'origine per raccogliere le osservazioni, per raccogliere i dati. Però studiosi importanti per le intuizioni, perché le intuizioni di alcuni di questi signori ricorrono anche oggi e sono importanti, hanno sicuramente posto le basi per gli sviluppi che sono, e i progressi che sono seguiti successivamente. Perciò la psicologia delle differenze individuali, d'altro canto, rimane uno dei grandi capitoli della psicologia della personalità. Un altro grosso capitolo è la psicoanalisi. La psicoanalisi è stato scritto tantissimo, è stato detto, e in parte ha ragione, la psicoanalisi ha segnato un'epoca, ha segnato un secolo. Il Novecento è stato il secolo della psicoanalisi. E sono certo che i miei colleghi in altre lezioni approfondiranno molto meglio di quanto io possa fare i temi psicoanalitici. La psicoanalisi è un tema su cui anch'io ritornerò per vedere qual è lo spazio che gli è stato lasciato, il ruolo che ha giocato nello sviluppo della psicologia della personalità, ma certamente all'inizio ha avuto un'importanza, una risonanza, una influenza straordinaria nell'ambito psicologico, nell'ambito sociale, anche per favorire il riconoscimento della psicologia come scienza e poi per la psicologia della personalità. Psicoanalisi, io non ripercorro le fasi dello sviluppo del pensiero freudiano e non mi soffermo sui suoi contributi più importanti, mi limito a indicare quello che a mio parere è stato importante anche per la psicologia della personalità. L'apparato mentale come un sistema tensioriduttivo. Non solo la psicoanalisi aveva questa concezione, anche il comportamentismo di cui parlerò subito dopo. Questa è una concezione da cui la moderna psicologia della personalità si è gradualmente emancipata. La mente non è soltanto un apparato tensioriduttivo e la personalità ancor meno. Le pulsioni è stato un grande tema, un grande capitolo, importante, un capitolo importante per lo studio della motivazione in generale. Anche le nozioni di pulsioni, però, oggi e soprattutto tutta la metapsicologia freudiana a proposito delle pulsioni, forse ha fatto il suo tempo. La qualità dell'esperienza psichica, l'idea di un apparato psichico distinto in conscio, inconscio e precoscio, è puramente descrittiva, è una metafora. Che però l'esperienza psichica abbia presenti degli aspetti, e perciò anche della personalità, che alcuni aspetti della personalità siano al di là della coscienza e altri invece coscienti, e che anche quelli al di là della coscienza possano diventare coscienti per essere posti sotto il dominio, sotto il governo della volontà e della ragione volontaria, beh, questo è un tema che rimane importante e al quale la psicoanalisi ha dato un'importanza enorme. Infine, tutto il discorso delle strutture, lo sviluppo e la dinamica dell'organizzazione psichica, anche se oggi possiamo ritenere discutibile, quantomeno, la distinzione e la validità, l'attualità di concetti come es, io, superio, non c'è dubbio che la psicoanalisi è stata la prima psicologia della personalità, o la prima, sì, possiamo dire, la prima psicologia che ha offerto un sistema che si è presentata come una teoria capace di dare una descrizione, di descrivere

di distinguere le persone, di spiegarne il funzionamento, di dare ragione del loro sviluppo e anche di indicare una pratica, delle pratiche per il cambiamento della condotta. Di indicare degli interventi capaci di agire sulle dinamiche e quindi modificare le condotte che derivano dalle dinamiche che spiegano il funzionamento mentale. Perciò un contributo indubitabile, enorme. Non solo la psicoanalisi, io qui non ho citato Janet, ma non è solo la psicoanalisi, ci sono anche altri autori importanti. Sicuramente Janet è stato un altro autore che in parallelo allo sviluppo del pensiero freudiano ha lasciato degli contributi importanti ai quali noi così indirettamente siamo ancora o siamo stati a lungo debitori. Ma oltre diciamo, la psicologia delle differenze individuali, la psicologia, la psicoanalisi, la psicologia del sé è stata importante proprio per affrontare quel tema del sé sul quale poi ritorneremo nelle prossime lezioni. Qui i contributi non sono dei clinici, qui i contributi sono soprattutto degli psicologi sociali. E qui è già interessante capire come la psicologia della personalità sia debitrice prima agli psicologi generali che si occupano di differenze individuali, che cominciano a occuparsi sistematicamente di differenze individuali e sviluppano dei metodi di indagine. Poi gli psicologi clinici, gli psicopatologi, gli psicologi che si occupano della devianza, del disagio. Ma è debitrice anche ai primi psicologi sociali e perciò troviamo James è uno psicologo generale, James pone il problema della coscienza e affronta e comincia ad affrontare il tema del sé. Cooley e Mead lasciano dei contributi fondamentali nell'ambito della psicologia sociale per rendere conto del sé, che affrontano il sé, che indicano nel sé il luogo non solo della coscienza, come diceva James, o dell'autocoscienza, ma anche il luogo, il precipitato, la risultante degli incontri delle relazioni interpersonali e dei sociali, perciò la persona è sì una costruzione autonoma, indipendente, libera, ma è anche una costruzione che in larga parte rispecchia i rapporti che ha avuto con le altre persone. Il sé è il luogo dell'autocoscienza, tramite il risultante delle nostre relazioni con gli altri, che rende conto dell'essere io e dell'essere me e mio. Su questi concetti e su questa allusione terminale torneremo nelle lezioni successive. Poi, infine, il comportamentismo. Il comportamentismo ha due temi fondamentali: l'apprendimento e il cambiamento tramite pratica e rinforzo e l'importanza delle situazioni e la forza delle abitudini. A chi siamo debitori? Beh, i fondatori del comportamentismo, abitualmente pensiamo a Watson, che il suo manifesto, il manifesto del comportamentismo di Watson è del 1914, mi pare, e poi pensiamo a Thorndike, alla teoria dell'effetto, cioè il problema, l'importanza del rinforzo, il rinforzo che governa l'apprendimento e perciò è il cambiamento. Le condotte sostanzialmente non sono che la condotta deriva dal rinforzo, insieme di condotte formano le abitudini, la personalità è un castello, è un'architettura di abitudini. Su questo, anche su questo torneremo. Il comportamentismo ha un'influenza enorme a livello di pratiche educative, nel mondo del lavoro e nell'ambito scientifico, diventa una teoria dominante nell'ambito soprattutto in ambito nordamericano. E come vedremo poi nella lezione successiva, la psicologia della personalità nasce in Europa, probabilmente, prevalentemente in Europa, con autori appunto come Galton, come Wundt, come Werner Spener e come Binet, eccetera, soprattutto Germania, Francia, Inghilterra, ma poi tra le due guerre mondiali si sviluppa principalmente negli Stati Uniti e dopo le due guerre mondiali continueranno gli Stati Uniti a essere il paese

leader, il paese guida nello sviluppo della ricerca e anche della ricerca in psicologia e della ricerca in personalità. Oggi la situazione è profondamente cambiata, però questo è un po' il quadro storico entro il quale tracciamo, ripercorriamo e ritroviamo la storia della nostra disciplina e arriviamo poi, e vedremo nelle lezioni successive, quale sarà il seguito di questo discorso. La fondazione della psicologia personalità, tuttavia, si può datare nei primi anni 30 ed è soprattutto associata al nome di Gordon Allport. Gordon Allport è uno psicologo che nel 1937 scrive un libro importante che è Personality. Siamo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. La psicologia si è sviluppata enormemente negli Stati Uniti, e con grandi difficoltà, con maggiori difficoltà in Europa. Allport è un autore che affronta il tema della personalità traendo vantaggio dagli sviluppi che ci sono stati, soprattutto da un lato in ambito clinico con la psicoanalisi e dall'altro in ambito, diciamo così, più strettamente accademico e sperimentale con il comportamentismo. Allport si presenta come un autore della terza via tra comportamentismo e psicoanalisi, tutti e due modelli tensio-riduttivi, in cui l'attività mentale ha come scopo fondamentale quello di ridurre le tensioni che nascono, che si sviluppano nella relazione tra organismo e ambiente. La Allport avanza un'idea di personalità come entità autonoma, organizzazione unitaria, che diviene nel corso del tempo, liberandosi da molti vincoli della natura umana e proiettando la persona nella sfera dell'autonomia, della libertà, dell'autodeterminazione. La personalità è l'organizzazione dinamica dei sistemi psicofisici che determinano l'adattamento dell'individuo al suo ambiente. Tra i concetti importanti che vengono introdotti da Allport e che rimarranno come un patrimonio della psicologia della personalità sono quello di tratto. I tratti di personalità sono strutture, secondo Allport, perché poi il discorso è cambiato, neuropsichiche con la capacità di rendere molti stimoli funzionalmente equivalenti e capaci di iniziare e guidare forme coerenti di comportamento adattivo ed espressivo. Un altro concetto importante di Allport, che poi sarà sviluppato nel solco degli studi e degli approfondimenti sulla motivazione, è quello di autonomia funzionale dei bisogni. Un'attività che originariamente è messa in atto per soddisfare un bisogno, magari un bisogno fisiologico, un bisogno primario, diremmo, un bisogno biologico, nel tempo può diventare fine a se stessa, acquisendo un valore autonomo. Per cui se una volta, cioè, mangiare è necessario per nutrirsi, mangiare a un certo punto diventa un piacere autonomo, un bisogno autonomo di relazione con gli altri, perché è un'occasione, è strumentale alla relazione con gli altri. D'altro canto, la relazione con gli altri è strumentale a un'autorealizzazione personale attraverso la communion, attraverso la compartecipazione, la condivisione e tutta una serie di altri aspetti positivi. Beh, il proprio è un altro importante contributo di Allport, che in larga parte coincide con quello che altri chiamavano il sé, che noi continueremo a chiamare il sé. Perciò anche per questo il proprio come essenza dell'identità personale continuerà a essere un elemento importante della riflessione e dell'indagine nell'ambito della psicologia della personalità. Quali sono gli indirizzi teorici nei quali si possono rintracciare le origini della psicologia della personalità? Siamo giunti ora al riepilogo della lezione, per riassumere, anche qui, come la volta scorsa, è importante, forse aiutarci in questo riepilogo con delle domande alle quali invito pensare e poi rispondere. Qual è l'influenza della cultura e dei contesti sociali sullo sviluppo della ricerca sulla personalità?

Quali sono i fondamenti della riflessione occidentale sulla natura umana? Quali sono gli indirizzi teorici nei quali si possono rintracciare le origini della psicologia della personalità? Con questo concludo questa lezione. Le raccomandazioni, anche per quelle che verranno, è sempre di essere consapevoli dei limiti, delle prospettive che noi adottiamo, dell'importanza di riconoscere le nostre tradizioni culturali e, ancor più, l'importanza di avvicinarci allo studio della personalità tenendo conto che gli stessi temi sono stati o possono essere oggetto di indagine partendo da diverse prospettive e da diverse tradizioni di ricerca. Per questo, un notevole arricchimento in un mondo globale come quello in cui viviamo può derivare soltanto dal mettere in comune le nostre conoscenze e le nostre diverse sensibilità. Grazie.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forse che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi aveva di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passò con tanta pietra e come quelli che con lena affannata uscito fuori dal pelo quella riva si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirar lo passo che non lasciò già mai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso riprese via per la spiaggia deserta, sì che il pie fermo sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte e volte. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti, sono Salvatore De Mola e faccio lo sceneggiatore e nella fattispecie sono lo sceneggiatore del commissario uno degli sceneggiatori del commissario Montalbano. A questo proposito volevo raccontare proprio un piccolo aneddoto che mi è capitato l'anno scorso a San Francisco, dove sono andato a presentare un film che avevo scritto nell'ambito di una rassegna di cinema italiano, teatro pieno, cinema pieno, proiettiamo il film, faccio il dibattito dopo il film, ma praticamente le uniche cose che mi hanno chiesto sono state domande sul commissario Montalbano. Ora, il commissario Montalbano è una serie televisiva prodotta dalla Palomar di Carlo degli Esposti e da Rai Fiction, che è andata in onda, che va in onda praticamente ininterrottamente dalla fine degli anni 90 fino ad oggi. È una serie un poliziesco tratto dai romanzi di uno scrittore siciliano, si chiama Andrea Camilleri, e sostanzialmente è la serie più di successo in Italia, con gli ultimi episodi che sono andati in onda l'anno scorso, nella primavera dell'anno scorso, hanno ottenuto ascolti superiori agli 11 milioni di telespettatori, con punte percentuali altissime, e mai toccate da altre serie TV. Questo è per me un motivo di grande soddisfazione far parte di questo team di scrittura che annovera, diciamo, come suo il principale, lo sceneggiatore che da più tempo, dall'inizio praticamente, lavora sui romanzi di Camilleri, che è Francesco Bruni. Poi io sono entrato intorno al 2000-2001, poi adesso da qualche anno abbiamo anche l'apporto validissimo di Leonardo Marini, che è per cui il gruppo di scrittura di adattamento dei romanzi di Camilleri è formato da 3 persone, e siamo noi che praticamente ci occupiamo di adattare, cioè di trasferire dal libro allo schermo i romanzi di Camilleri. Ora, per chi non conosce Andrea Camilleri, è uno degli scrittori di maggior successo in Italia in questo momento, oltre alla serie del commissario Montalbano, scrive anche, pubblica con grande successo anche romanzi storici di ambientazione siciliana. La particolarità di questo scrittore è che si è praticamente inventato una provincia siciliana che non esiste, la provincia di Montelusa, con la città di Vigata, che è la città in cui si svolgono le vicende del commissario Montalbano, ed è una città che praticamente non esiste, anche se per certi versi ricorda la città natale di Camilleri, che è Porto Empedocle. Per cui, diciamo, Camilleri ha creato

questo mondo, questa città immaginaria, questa provincia immaginaria della Sicilia, in cui fa svolgere le vicende di questo commissario, che è un personaggio molto particolare, un commissario di pubblica sicurezza, ma un personaggio che è riuscito a farsi amare tantissimo dal pubblico, perché è un personaggio che è giusto, senza essere moralista, senza essere troppo legato alla legalità. Cioè per lui esiste una giustizia che è la giustizia umana. Poi se la giustizia reale, quella dei tribunali, è diversa da quella umana, a lui non importa. Quello che importa per lui è che chi ha fatto delle cose tremende venga punito e chi magari ha fatto delle cose che, diciamo, terribili, ma che comunque non dico giustificate, ma che possono essere legate, che ne so, a forme di vendetta, di torti subiti o cose del genere, non dico che viene perdonato, però perlomeno viene trattato con un'umanità che Montalbano non riserva a assassini efferati o a persone che agiscono solo per motivi di interesse. Ecco, queste sono alcune delle caratteristiche del commissario Montalbano, ma diciamo, poi il motivo per cui lui viene molto amato dal pubblico è anche perché è uno a cui piacciono le donne, ma che però poi per tanto tempo è rimasto fedele alla sua fidanzata lontana che vive in Liguria, quindi un amore molto intenso, molto forte, ma che vive che diciamo, regge alla distanza, ad una distanza di tantissimi, di centinaia di chilometri. Quindi, lui ama questa donna, però al tempo stesso ha avuto delle storie con altre donne, ma è rimasto sempre fedele a Livia, la sua fidanzata storica. Ama la buona cucina, è una parte importante dei romanzi di Camilleri, è legata alla cucina, ai cibi siciliani, a come vengono realizzati. Cioè, Montalbano ha una sua, diciamo, governante, che gli prepara da mangiare, gli prepara delle cose buonissime che a volte si riesce anche addirittura a restituire sullo schermo. E poi un altro elemento un altro motivo del grande successo di Montalbano è legato anche alla messa in scena della serie. La serie si svolge. È ambientata fisicamente, i luoghi della serie sono più, diciamo, legati alla zona di Ragusa, Scicli, Modica, che diciamo, è una parte della Sicilia che per molto tempo è stata dimenticata, ma che è di una bellezza strepitosa perché è la patria del barocco siciliano, del barocco della Valle di Noto, che tra l'altro è patrimonio dell'UNESCO. Quindi il modo in cui la serie restituisce questi posti è un modo molto quasi metafisico, perché non c'è traffico, non c'è confusione, sembra un po' tutto sospeso in un tempo che non esiste. Questo rende la serie molto godibile, molto fruibile, e soprattutto una cosa che è molto strana, che è successa, io personalmente ancora non riesco a spiegarmi la ragione, però una ragione probabilmente ci sarà, è che molto spesso le repliche di questi episodi, di episodi andati in onda 4, 5, 10 anni fa, anche di più, quando vengono rimandati in onda, sempre in prima serata, sempre su Rai 1, a volte fanno ascolti più alti di nuove serie che vanno nella concorrenza o sempre sul Rai 1, e questo è stranissimo, soprattutto perché uno pensa che i romanzi di Camilleri siano dei gialli, quindi una volta che tu hai scoperto il colpevole non te lo rivedi perché tanto lo sai già chi è il colpevole. Invece la cosa incredibile è che anche le repliche fanno ascolti, ovviamente non paragonabili alle prime messe in onda, però ascolti degni di una serie che invece arriva alla prima messa in onda. Io arrivo in questa serie più o meno nel 2001, 2000-2001, e la serie, siccome appunto i romanzi di Camilleri, quando cominciarono ad essere adattati, non erano necessariamente, non erano un grande successo, non avevano avuto il successo che hanno adesso. Per cui la Rai decise di mandare diciamo, gli episodi su Rai 2,
che era un canale ovviamente, diciamo, più povero rispetto a Rai 1, che era l'ammiraglia, che è l'ammiraglia della Rai. Ma questo non impedì alle prime, credo, 6-8 puntate, se non ricordo bene, di avere ascolti pazzeschi, tipo 4-5 milioni di telespettatori, che per Rai 2 erano impensabili. Quando si pensò appunto di passare su Rai 1, Francesco Bruni non ce la faceva a fare tutto da solo e quindi ci conoscevamo, eravamo amici da un po', e lui mi propose di entrare nel gruppo di scrittura di questa, che allora era lui e io, eravamo in due. E quindi io cominciai a entrare in questo mondo, a entrare nel mondo di Camilleri. Una cosa che va detta dei romanzi di Camilleri è che appunto non sono scritti in italiano, cioè la lingua, e questo è molto interessante anche perché comporterebbe un discorso anche su un'altra forma di traduzione, perché partire da un libro per arrivare a un film è una forma di traduzione. Noi traduciamo il linguaggio letterario di Camilleri in linguaggio cinematografico, ma ovviamente esiste anche la traduzione letteraria, cioè un romanzo viene tradotto dalla lingua in cui è scritto a un'altra lingua con cui può essere fruito da altre persone appunto di lingua diversa. Ecco, mi sono sempre incuriosito, ogni volta che vado in un altro paese, vado sempre in una libreria e cerco sempre alla C autori stranieri e cerco Camilleri e cerco di capire come è stato tradotto Camilleri in un'altra lingua, perché Camilleri usa nei suoi romanzi una forma mista di lingua che è un po' italiano ma anche un po' siciliano. Ci sono termini che ormai sono entrati nel linguaggio comune, visto il successo dei romanzi di Montalbano, tanticchia per dire un po', oppure cabasisi per dire, diciamo, quelle cose che vengono rotte quando uno è particolarmente scocciante, cose di questo tipo. Ormai sono entrate nel linguaggio comune perché la gente legge Camilleri, guarda la serie TV e quindi in qualche modo ha introiettato questi termini, però all'inizio era complicato, perché appunto bisognava entrare nel mondo di Camilleri e soprattutto entrare nella sua lingua. I personaggi parlano così, anche nella serie parlano così, ed era uno dei motivi per cui mi dicono, io non c'ero, ma mi dicono che la Rai era un po' dubbiosa di mandare in onda una serie su comunque un canale nazionale in cui i personaggi però parlavano in questa strana lingua che era un po' italiano e un po' siciliano. Tendenzialmente noi nel nostro lavoro di adattamento cerchiamo di tradurre in italiano il più possibile, lasciamo in siciliano soltanto le cose che appunto il pubblico ormai ha imparato a capire, però devo dire che poi alla fine, diciamo, non c'è molta difficoltà quando sento le persone che hanno visto la puntata il giorno dopo, mi dicono: ah no, ma ho capito più o meno tutto, cioè non c'è mai bisogno di usare i sottotitoli. Un'altra cosa molto, molto divertente è vedere, siccome Montalbano la serie di Montalbano è stata acquistata, è andata in onda in tantissimi paesi, a volte ci divertiamo a vedere come viene il doppiaggio, che ne so, in tedesco di Montalbano. È molto divertente che senti questi attori che tu hai visto e sai che recitano in questo italiano misto con il siciliano, che so che parlano in tedesco o in danese o in svedese. Quindi io entro in questa squadra, ormai già rodata, nel momento in cui c'è il passaggio da Rai 2 a Rai 1, perché appunto la Rai aveva visto che queste episodi, questi gialli andavano bene e quindi decise di spostarli da Rai 2 a un canale più importante che era appunto Rai 1, ed erano tutti terrorizzati ovviamente perché il pubblico di Rai 1, diciamo del canale principale della Rai, poteva essere diverso, è diverso dal pubblico di Rai 2 e quindi temevano una debacle, diciamo, rispetto a questa cosa. Io, con la mia incoscienza del momento, perché avevo 30 anni, non lavoravo ancora come sceneggiatore in maniera continuativa, io dissi: ah vabbè, ma tanto che sarà mai, e provammo a fare questa cosa. E la cosa più interessante fu questa. Noi adattiamo un romanzo, in genere ecco, un romanzo di, questo è di, ecco, 280 pagine,
In genere i romanzi di Camilleri sono più, anzi, devo dire che Camilleri ha una simpatica, una specie di mania, no? I suoi romanzi sono tutti, hanno tutti lo stesso numero di pagine, lo stesso numero di capitoli, ogni capitolo ha sempre lo stesso numero di pagine, è un po' fissato con questo.

cose. I titoli dei romanzi sono sempre qualcosa di una cosa, cioè la forma dell'acqua, la voce del violino, i titoli sono sempre molto, hanno una struttura sempre molto simile, e lui ha un po' queste manie, e però diciamo la dimensione dei suoi romanzi è più o meno sempre intorno alle 280-300 pagine. So che uno dei problemi che avevano incontrato all'inizio era proprio questo, cioè il fatto di non sapere, no, all'inizio non sapevano se chi ha cominciato a fare questo lavoro, se un romanzo poteva diventare un film di 2 ore, quindi il cosiddetto TV movie, o se invece da ogni romanzo potevano trarre addirittura 2 puntate da 100 minuti, da 1 ora e 40. Si optò all'inizio per una soluzione, diciamo, di risparmio, nel senso che, ripeto, come ho detto prima, la Rai non era particolarmente, come dire, propensa a fare un tentativo di adattamento di romanzi che appunto non erano così famosi. Tra l'altro stiamo parlando di fine anni 90, in cui l'industria della narrazione seriale televisiva italiana non era ai livelli di oggi, non c'era Sky, non c'era Mediaset, non produceva tantissimo, cioè, era una produzione seriale molto poco sviluppata. Quindi iniziare una serie come poteva essere il commissario Montalbano per la Rai era abbastanza rischioso. Tra l'altro, un'altra cosa che dobbiamo dire è che il protagonista, il commissario Montalbano, l'attore protagonista scelto per questa serie, non era un volto all'epoca famoso per la televisione. Si trattava di Luca Zingaretti, che è un attore che oggi è un attore che conoscono tutti, famosissimo, molto, molto importante, ma all'epoca, ripeto, a fine anni 90, quando questa operazione è cominciata, era un bravissimo attore di teatro, aveva lavorato con Ronconi, aveva fatto dei ruoli anche nel cinema, anche importanti, però sempre ruoli non di primo piano, non da protagonista, e soprattutto stranamente ruoli di cattivo, un personaggio cattivo, mentre diciamo oggi è difficile immaginarlo in un ruolo diverso da quello del commissario Montalbano, che diciamo è un personaggio molto positivo, no? Anzi estremamente positivo, anche nei suoi lati diciamo più burberi, più complicati e più complessi. Quindi diciamo c'era tutta una serie di cose per cui la Rai diciamo aveva un po' di perplessità, e quindi si decise, invece di, nonostante ci fosse in ogni romanzo materia per 2 puntate, si decise di farne una sola. Questo che significò? Significò che chi si trovò a fare l'adattamento, quindi a fare quella trasposizione da libro a film, il primo problema che si trovò ad affrontare fu proprio quello del ridurre la materia del romanzo, perché se appunto uno avesse messo tutto ciò che c'era nel romanzo nel film, ci sarebbe stato bisogno almeno di 2 puntate, quindi di 4 ore di storia, di racconto. Qui vorrei fare una piccola parentesi che spiega il motivo per cui è così bello e così, come dire, soddisfacente lavorare per noi sceneggiatori, sui romanzi di Camilleri. Andrea Camilleri comincia a scrivere, diciamo, professionalmente, come dire, romanzi più o meno da fine anni 80. Andrea Camilleri adesso ha 94 anni, 93, 90, forse 93 anni. Praticamente fino a appunto metà anni 80, fine anni 80, ha fatto tutt'altro nella vita, cioè ha fatto tutt'altro, forse completamente no, però insomma lui era un regista televisivo, uno sceneggiatore televisivo, aveva lavorato in Rai per tanti anni, era anche un produttore televisivo, e aveva lavorato che è stato uno dei più grandi successi della televisione degli anni 60, che è stato il Maigret con Gino Cervi. Ora, diciamo, forse pochi si ricorderanno, se non l'hanno visto dopo, questa serie di sceneggiati. All'epoca si chiamavano sceneggiati perché erano appunto adattamenti di romanzi, quindi ci fu tutta la serie dei romanzi di Maigret, che fu adattata e realizzata in Italia con un attore italiano molto importante del cinema, che in quel caso si prestò a fare televisione, che era Gino Cervi. E Gino Cervi, pur essendo stato un attore strepitoso sia da giovane che poi anche nella sua maturità, per moltissimi italiani, per la gran parte degli italiani, fu identificato nell'Ispettore Maigret. Camilleri ha lavorato come produttore, come sceneggiatore per questa serie praticamente per
per tutta la, la, la, la

0: durata della serie. Quindi lui ha, tra l'altro poi Camilleri è anche regista teatrale, ha insegnato recitazione all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, in cui ha avuto come allievo Luca Zingaretti, quindi i due si conoscevano perché, per essere stati allievo e maestro prima poi che Luca Zingaretti facesse il protagonista del commissario Montalbano. E quindi Camilleri, se uno legge i romanzi di Camilleri, si rende conto che Camilleri scrive già i suoi romanzi come se fossero sceneggiature, cioè tutta, sia la struttura che le singole scene dei romanzi potrebbero in teoria essere prese e trasformate in una sceneggiatura cinematografica che poi potrebbe essere realizzata. Qual è il problema, appunto? Il problema è che la materia è eccessiva rispetto al tempo di durata di un film TV che, come vi ho detto, può andare dai 100 ai 120 minuti. Per cui la prima cosa che noi facciamo quando affrontiamo un romanzo di Camilleri, noi facciamo la cosiddetta scaletta desunta. Cioè noi scalettiamo, cioè elenchiamo rapidamente tutte le scene del romanzo nell'ordine in cui compaiono nel romanzo e ci troviamo con 180 scene, 190 scene. Ora immaginate che noi dobbiamo arrivare a un numero di scene che sia intorno ai 70-75 per poter fare in modo che poi produttivamente il film sia realizzato. Questo significa che noi dobbiamo praticamente da un romanzo espungere la metà delle scene, qualche volta di più, qualche volta di meno, però sostanzialmente dobbiamo ridurre moltissimo la materia del romanzo. Questo però in un giallo, perché i romanzi di Camilleri su Commissario Montalbano sono dei gialli, sono dei polizieschi in cui il commissario deve risolvere un caso, nella stragrande maggioranza dei casi un caso di omicidio, ma non sempre. Questo significa che però se Camilleri ha strutturato il giallo in una certa maniera, tu non è che puoi tagliare delle cose pensando che poi tutto si tenga lo stesso, perché se tu tagli delle cose poi devi sostituire queste cose in modo tale che poi la linea, diciamo, del giallo sia continua e si sviluppi e soprattutto si concluda come ha deciso Camilleri. Quindi diciamo il primo lavoro che noi facciamo su quando abbiamo i romanzi di Camilleri, quando lavoriamo sui romanzi di Camilleri, è appunto quello di fare una selezione ragionata di scene o parti di scene che possono essere eliminate. In questo siamo tendenzialmente abbastanza liberi, nel senso che Camilleri non è uno di quegli scrittori che ti sta sul fiato sul collo, col fiato sul collo, e vuole che tu conservi tutto quello che lui ha scritto, anche perché, come vi ho detto, essendo stato lui sceneggiatore, sa bene che qualcosa si deve perdere. Quindi lui ci sta vicino, ci aiuta. Alcune volte lui ha delle necessità che ci rappresenta, ci dice, quindi noi siamo costretti, ma molto spesso lo facciamo anche con piacere, a tenere. Io ricordo un caso che è molto emblematico, in un romanzo che, se non sbaglio, si chiamava Il Giro di Boa. C'era un inizio, all'inizio del romanzo Montalbano va in commissariato e c'è Cattarella, questo agente che sta al centralino, che è uno degli elementi di maggiore comicità del romanzo, perché dei romanzi, perché praticamente purtroppo probabilmente ha problemi di udito, questo non si è mai capito, però praticamente sbaglia tutti i cognomi, cioè nel senso che chiunque telefona o si presenta e dice mi chiamo Pinco Pallino, lui li sbaglia in maniera molto creativa, perché sono e questo è un elemento molto molto divertente nei romanzi.
1: Buongiorno Federico.
2: Buongiorno bellissimo dottore.
1: No, non ce l'ho
2: fatta. Ah, dottore, dottore! Mi si dimenticai, ora il signore Petruzzo di persona personalmente lo fece accomodare nel suo ufficio. Vale, fece?
3: No, hai fatto bene. Però Caterina, non si chiama Petruzzo, si chiama Virduzzo.
2: Petruzzo.
3: Virduzzo.
2: Petruzzo.
3: Virduzzo.
2: Petruzzo.
3: Virduzzo.
2: Petruzzo.
3: Vabbè, non importa.
1: Caterina.
3: Virduzzo.
2: Petruzzo.
3: Vaffanculo.
0: Però, diciamo, questo personaggio arriva a Montalbano e vede che questo personaggio sta cancellando dal muro del commissariato un insulto alla polizia scritto con la vernice, eccetera. Montalbano non capisce quello che sta succedendo, entra in commissariato e scopre che c'è stata la sentenza, all'epoca fu di assoluzione, per i maltrattamenti subiti dai manifestanti alla scuola Diaz di Genova durante il G8 del 2001, se non ricordo male. E Montalbano in quell'occasione nel romanzo addirittura rassegna le sue dimissioni dalla polizia, E sempre nel romanzo il suo vice Augello, che è un personaggio anche molto bello, gli dice: ah vabbè, tu così se ti dimetti, però non pensi, perché pensi che la polizia sia tutta così, ma non pensi che invece ci sono, c'è la polizia che fa quelle cose tremende, ma poi ci sono i poliziotti che sono la maggior parte, la maggioranza dei casi, che invece sono brave persone che lavorano per i cittadini, eccetera. E quindi Montalbano recede dal suo proposito di dare dimissioni dalla polizia.
4: Tu lo vuoi vedere perché ti vuoi dimettere?
3: Sì, Mimì. Mi voglio dimettere. Hai letto i resoconti del processo sul giornale? Ad assaltare quella scuola, alla caserma Diaz, e a fabbricare prove false. Non è che c'erano agenti così violenti, isolati, ignoranti, no? C'erano vicequestori, questori, capi della mobile e compagnia bella.
4: Te ci sei amminchiato con questi fatti del genere?
3: Sì, sì, mi ci sono proprio amminchiato.
5: E te capisco, Salvo. Tu ti senti tradito dall'istituzione in cui avevi più fiducia.
3: No. No, no, no, io non mi sento tradito. Io sono stato tradito. E come tutte le persone che in polizia hanno sempre lavorato con grande onestà. Io mai mi sono sognato di usare violenza, nemmeno contro il peggior delinquente. Mai! Mai mi sono sognato di... Oh! Fabbricare prove false! Oh! Lo sai qual è la cosa peggiore? Che prima di Genova c'è stata Napoli. E lì il governo era di un altro colore.
5: E questo che vuol dire?
3: Vuol dire che la lordia è dentro di noi.
5: La lordia è dentro di noi?
3: Sì.
5: Bravo Montalbano. Senti, se tu te ne vuoi andare, vattene per stanchezza. Vattene perché ti fanno male le emorroidi. Vattene perché non ti funziona il cervello. Ma non perché ti senti tradito. Perché questa sarebbe un'offesa.
3: Ma un'offesa a chi?
5: A mia, per esempio. Che sono femminaro, sì. Ma sono una persona per bene. A Catarella, che è un angelo. A Fazio, che è un galantuomo. E a tutti quelli che qui dentro al commissariato di Vigata ci lavorano. E a tutti i tuoi colleghi che tu stimi e che ti vogliono bene. E alla stragrande maggioranza di gente che in polizia ci sta perché ci crede. E nulla a che fare con quei quattro mascalzoni, sia di alto che di basso grado. Tu te ne vai sbattendo la porta in faccia a noi. Pensaci, Montalbano.
0: Questo dà anche molto l'idea di chi è Montalbano. Montalbano è un personaggio assolutamente libero da ogni tipo di condizionamenti, sia politici che di qualsiasi altro tipo. È uno che pensa con la propria testa e forse questo è il motivo per cui piace anche molto al pubblico. Ecco, noi scrivendo l'adattamento di quell'episodio, siccome non l'avevamo fatto per motivi ideologici, perché anzi siamo assolutamente della stessa idea di Camilleri, però avevamo espunto questo episodio perché non ci sembrava che diciamo avesse riferimenti col resto della storia. In quell'occasione Camilleri ci costrinse, tra virgolette, a rimetterlo, ma in quell'occasione ovviamente fummo felicissimi di farlo, perché ovviamente rispecchiava anche le nostre opinioni sull'argomento. Ma devo dire, oltre questo episodio, che appunto è un episodio assolutamente positivo, io non ricordo a mia memoria altri casi in cui Camilleri ci abbia imposto delle sue scelte rispetto ai nostri adattamenti. Cose sono andate sempre finora abbastanza bene nel rapporto con lui. Quindi diciamo, l'adattamento del romanzo in genere procede in questo modo, che noi lavoriamo a tagliare, a selezionare le scene e poi scriviamo invece una scaletta che nuova, che diciamo arriva a quelle 70, 75, 80 scene che ci servono per il nostro film. Una cosa che c'è da dire, che è anche una particolarità rispetto a Montalbano rispetto alle altre serie TV che poi diciamo negli anni sono venute e che sono anche cose che io faccio in altri ambiti, è che la serie di Montalbano non è una serie che ha la cosiddetta linea orizzontale, cioè non c'è una storia di Montalbano che comincia dall'episodio 1, va avanti con cambiamenti, eccetera, fino all'episodio, adesso non so quanti siamo, 30, 33, non ho idea, non mi ricordo a quanti episodi siamo arrivati. La particolarità di Montalbano è che le storie sono storie singole, autoconclusive, che non

non necessariamente continuano in altri episodi. È chiaro che nell'episodio 30 quello che è avvenuto nell'episodio 20 esiste ed è successo e non si può dimenticare. Ci sono matrimoni,

celebreremo negli episodi che vanno in onda in primavera, celebreremo la sua dipartita, il suo funerale. Questo ovviamente è un problema che abbiamo noi nella serie, nel senso che Camilleri nei romanzi non ha problemi di attori che muoiono e quindi non ha problemi di sostituire dei personaggi se non vuole lui sostituirli. Infatti stiamo incontrando dei problemi proprio a cercare di coordinarci con Camilleri, perché ripeto, per Camilleri Pasquano, il medico legale, potrebbe continuare a vivere. Noi non possiamo farlo continuare a vivere perché non possiamo sostituire un attore che è stato così caratteristico, così importante come quello che interpretava il dottor Pasquano, perché il pubblico si era talmente affezionato a lui che sostituirlo sarebbe stato impossibile. Quindi Camilleri è stato costretto anche lui a far... adesso non so però, sinceramente, adesso questo non ne sono così sicuro, non so se poi il suo Pasquano continuerà a vivere, mentre il nostro purtroppo no. E quindi, diciamo, ogni episodio ha un suo svolgimento e una sua conclusione all'interno dell'episodio stesso. Questo consente alla rete, al network, di mandare in onda le repliche non necessariamente nell'ordine in cui sono state realizzate. Noi in genere, diciamo, la rete manda in onda i due episodi nuovi, noi facciamo due episodi all'anno, nuovi, e poi dopo magari in seguito mette delle repliche, ma scelte così, diciamo, casualmente, ma insomma in modo non ordinato cronologicamente, proprio perché questo è consentito dal fatto che lo spettatore che non ha visto la puntata precedente può tranquillamente vedersi la puntata successiva senza per forza dover sapere che cosa è successo nella puntata precedente. Questa è una caratteristica che nella nostra televisione ha solo Montalbano, cioè solo adesso anche a livello internazionale non ho idea sinceramente di precedenti o di serie che hanno questo stesso tipo di costruzione. È una costruzione molto appunto da sceneggiato televisivo degli anni 60-70, perché per esempio l'Ispettore Maigret era esattamente così, cioè erano episodi che tu ti potevi gustare anche senza per forza doverti rivedere di seguito. Adesso la Netflix, Amazon e tutta nuovo tipo di fruizione delle serie TV ti costringe a vederti una serie, costringe piacevolmente a vederti una serie dal primo episodio all'ultimo, magari in una notte, no? Perché tu vuoi sapere come va a finire. Montalbano non è necessariamente così, ti puoi vedere un episodio e poi l'altro te lo vedi in un'altra situazione. La cosa buffa è che siamo anche su Netflix, cioè Il giovane Montalbano, che è una serie che si direbbe una specie di prequel del commissario Montalbano, è su Netflix e quindi si può vedere tranquillamente su Netflix. Quindi il lavoro sul romanzo è di questo tipo qui. A un certo punto, ma forse proprio quando io entrai, cioè nel 2001, il successo era stato appunto così clamoroso su Rai 2 che si pensò di aumentare il numero delle puntate. Ora, Camilleri, che all'inizio, lui racconta, non voleva che voleva che il romanzo col commissario Montalbano fosse un romanzo unico, il primo che scrisse. Poi la sua editrice gli suggerì di continuare a scrivere la serie perché era un personaggio che piaceva, e quindi lui, anche forse all'inizio anche un po' di malavoglia, continuò a scrivere del commissario Montalbano. E lui scriveva in genere due romanzi di Montalbano all'anno. Quindi alla fine noi, diciamo, dopo due anni avevamo più o meno quattro romanzi. Si volevano fare però più puntate. Allora che successe? Il produttore Carlo Degli Esposti pensò di utilizzare i racconti, perché Camilleri aveva scritto anche dei racconti con protagonista Montalbano, e di prendere i racconti più belli, più interessanti, e diffonderli in un'unica storia, in modo tale che avevamo sia la possibilità di adattare dei romanzi già esistenti, sia di formare delle storie nuove partendo da racconti. Ora, è chiaro che i racconti non avevano lo stesso... in un caso all'inizio siamo riusciti, perché erano racconti più lunghi, in un paio di casi siamo riusciti anche a sviluppare dei racconti e portarli, fare il contrario di quello che facevamo con i romanzi, cioè con i romanzi tagliamo, con i racconti aumentiamo, cerchiamo di aumentare. Questo per un certo periodo l'abbiamo fatto, e devo dire che rispetto all'adattamento dei romanzi è molto più, per noi è anche molto più bello, molto più interessante, più creativo, perché ci creiamo una nuova storia proprio unendo due racconti che accrescendo la materia di un racconto.

solo, oppure unendo due racconti che non hanno niente a che vedere tra di loro se non appunto la figura del protagonista e di alcuni personaggi appunto legati al commissariato in cui lui si muove. Quindi questo è il nostro tipo di lavoro. Ripeto, è un lavoro molto, molto bello, molto, molto affascinante. Quando a un certo punto si creò la necessità di appunto realizzare un prequel, cioè qualcosa che precedeva le storie di Montalbano da quando le abbiamo cominciate a raccontare, quindi il giovane Montalbano, siamo partiti da un racconto lungo di Camilleri che si chiamava La prima indagine di Montalbano, in cui il protagonista veniva raccontato quando non era ancora quello che noi abbiamo imparato a conoscere. Era un giovane vice commissario di una stazione di polizia di un commissariato di montagna, sempre in Sicilia, e per cui abbiamo cominciato a raccontare, abbiamo pensato di fare una serie che raccontasse gli inizi di Montalbano e quindi gli inizi di tutti i personaggi, come lui aveva incontrato Livia, come lui aveva conosciuto il suo vicecommissario, come lui aveva conosciuto questo agente Catarella di cui vi ho parlato prima. E questo ci ha consentito intanto di lavorare molto a stretto contatto di gomito con Camilleri, che del suo personaggio sa tutto. Ci sono stati anche episodi divertenti in cui noi abbiamo fatto delle mezze gaffe perché dicevamo: ma Montalbano ha fatto questa cosa? E lui diceva: no, come potete immaginare che Montalbano possa aver fatto questa cosa? Perché per lui Montalbano, ovviamente, essendo un suo personaggio, esiste, cioè è un personaggio di cui lui sa tutto e ci ha anche fatto delle ramanzine perché diceva: ah, come potete pensare? Però noi giustamente non avevamo quel livello di conoscenza del personaggio che ha lui, però insomma poi. E devo dire che il lavoro che poi è stato fatto dal regista Gianluca Tavarelli e dal protagonista Michele Riondino, che ha evitato di imitare Zingaretti, che poi diciamo il rischio era quello che Riondino imitasse Zingaretti, cioè imitasse il suo alter ego, diciamo, più maturo, più adulto. E invece è venuta fuori una serie particolare che, a differenza appunto del Montalbano principale, ha una linea orizzontale, quindi gli episodi si possono vedere dal primo al sesto, nella prima stagione, poi anche della seconda, seguendo una progressione narrativa forte. Ed è stato un esperimento anche molto bello, anche quello molto, molto interessante, abbiamo fatto con più o meno lo stesso gruppo di scrittura del Montalbano Senior. Volevo adesso fornirvi un esempio di come lavoriamo, partendo da un romanzo che si chiamava Il campo del vasaio. La difficoltà maggiore di adattamento dei romanzi di Camilleri è che i romanzi di Camilleri entrano molto nella testa di Montalbano, nei ragionamenti che fa, nel modo in cui lui dipana i casi che sta cercando di risolvere nella sua testa. Sempre all'inizio del lavoro di adattamento, all'inizio del lavoro di adattamento si decise di non usare la voce fuori campo, perché è chiaro che spesso nei gialli, se pensiamo anche ai gialli ai noir degli anni 40, che sono nati sempre sulla base di opere letterarie, Chandler, Marlowe, che sono i riferimenti di Camilleri come autori appunto di riferimento, la voce fuori campo c'è, in genere c'è, ed è una cosa che ovviamente aiuta a far entrare nei meccanismi mentali del protagonista, che è un ragionatore, cioè il protagonista di un giallo deve rimettere in ordine le cose del mondo per scoprire chi le ha disordinate commettendo il delitto. Montalbano non è diverso da tutti gli altri protagonisti di questi tipi di gialli. Però appunto si decise, per non appesantire l'episodio, la puntata, eccetera, di non mettere la voce fuori campo. Questo però è vero che aiuta a rendere tutto molto più fluido, molto più fruibile da parte dello spettatore, però ovviamente pone dei problemi nel momento in cui si adattano i romanzi. Il campo del vasaio è la storia di, appunto, in cui, è una storia in cui Montalbano si ritrova con un corpo fatto a pezzi, trovato in un campo appunto di una persona che di mestiere fa, appunto, costruisce vasi di terracotta, che non aveva niente a che fare con il delitto. Corpo viene trovato soltanto nel suo terreno, e questo corpo è diviso in 30 pezzi. Montalbano
cerca di capire chi possa averlo ammazzato, ma

Soprattutto cerca di capire perché il corpo è stato diviso in 30 pezzi. E io vi vorrei leggere il modo in cui Camilleri nel romanzo ha risolto il modo in cui appunto Montalbano riesce a trovare un bandolo della matassa. Faccio un riassunto di quello che avviene prima. Ed è molto divertente perché, appunto, come vi ho detto, Camilleri ha scritto anche dei romanzi storici, sempre diciamo ambientati in questa località immaginaria che si chiama Vigata. In questo romanzo, a un certo punto, Montalbano non riesce a prendere sonno perché c'è questo rovello di capire perché il cadavere è stato diviso in 30 pezzi e perché è stato fatto trovare lì in un posto in cui apparentemente non c'è nessun legame con il resto delle cose. E quello che sappiamo per certo è che si tratta di un morto per mafia, questo è sicuro. E Montalbano dice che la mafia parla per simboli, no? Per cui se un morto viene trovato, ucciso con qualcosa in bocca, ha parlato troppo o cose di questo tipo. Per cui lui sa che quel ritrovamento è un messaggio, è un simbolo, non riesce però a decodificarlo. E allora, siccome appunto, non riesce ad addormentarsi, c'è cioè questo rovello che gli gira nella testa, rovista in casa e trova un libro scritto da un certo Andrea Camilleri che si chiama La scomparsa di Patò. E in questo libro, appunto, il protagonista Patò sta facendo una sacra rappresentazione, cioè in teatro, una rappresentazione dell'ultima cena, insomma, delle ultime ore di Gesù. E lui, questo Patò, nella rappresentazione fa Giuda, mentre viene impiccato nel teatro, come appunto si impicca lui come Giuda nel teatro, poi casca in una botola, che sarebbe, diciamo, l'inferno, soltanto che poi questo Patò non ritorna più, scompare da questa botola, non ricompare più. E questa è, diciamo, la partenza del romanzo La scomparsa di Patò di Camilleri. E nel romanzo di Camilleri, che si chiama Il capo del vasaio, Montalbano legge questo libro e, diciamo, questa cosa di Giuda gli lavora nella testa. Sì, s'intennosi squieto, si mise a tambasiare. C'era qualche cosa nel romanzo di Camilleri che gli firriava testa a testa. Che era? Possibile che la memoria principiasse a fagliargli in questo modo? Gli accomenzava già l'arteriosclerosi? Si sforzò da ricordare. Ecco, era una cosa che certamente riguardava la morte di Giuda, ma che non era scrivuta nel libro. Era stato una specie di pensiero parallelo, comparso e spiruto come un flash. Ma se era un pensiero parallelo, era inutile tornare a leggere da capo il romanzo, difficile che il flash si ripetiva. Forse una strada c'era. Da qualche parte nella libreria dovevano esserci i quattro Vangeli in un unico volume, ma in dove si erano ammucciati? Possibile che in quella casa spiriva tutto? Prima il termometro, ora i Vangeli. Li attrovò dopo una mezz'orata di ricerca tra santi olivari che non si addicevano al libro che voleva leggere. S'assitò nuovamente nella poltrona e andò a cercare nel primo Vangelo, quello di Matteo, il passo che contava il suicidio di Giuda. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, ne ebbe rimorso e riportò i 30 denari ai principi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato poiché ho tradito il sangue innocente». Ma quelli risposero: «Che importa a noi? Pensaci tu». Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i principi dei sacerdoti, raccolte le monete d'argento, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro del tempio, perché sono prezzo di sangue». E dopo essersi consultati tra loro, comprarono con essi il campo del vasaio per darvi sepoltura ai forestieri. Negli altri Vangeli non si parlava della morte di Giuda. Non riusciva a capire perché, ma era eccitato, una specie di tribolizzo in tutto il corpo. Era come un cane di punta, sentiva che nelle righe di Matteo c'era qualche cosa di importante assai. Si mise con santa pazienza a leggere nuovamente, quasi sillabando, e fu alle parole il campo del vasaio che provò un'autentica scossa, il campo del vasaio. Di botto si ritrovò sopra un viottolo, coi vestiti bagnati d'acqua di cielo, a tagliare uno sbalanco fatto da lastroni di crita, e risentì le parole di Aiena: «Chisto loco da sempre si chiama Ucritaro. Mi vinno la crita a quelli che fabbricano cose di crita, vasi, bummoli, quartare». Il campo del vasaio, traduzione Ucritaru. Ecco qual era stato il pensiero parallelo.
ma aveva un senso, non poteva trattare.

0: trattarsi di una coincidenza, non si stava facendo pigliare troppo dalla fantasia? Va bene, ma che mali c'era se si permetteva qualche fantasia e quante volte quelle che aveva ridute fantasie si erano rivelate realtà? Mettiamo perciò che questa fantasia ha un senso. Che significa fare ritrovare il cadavere di un assassino nel campo del vasaio? Il Vangelo diceva che i sacerdoti si erano accattati quel campo per seppellirvi i forestieri. E così lui va avanti e capisce che il simbolo, il segno che la mafia voleva dare a questa, al ritrovamento del corpo della vittima era che era stato fatto in 30 pezzi, perché 30 erano i denari di Giuda, quindi quello lì era un traditore ed era anche un forestiero, perché era stato seppellito nel campo del vasaio, dove secondo il Vangelo venivano seppelliti i forestieri. Quindi questo era praticamente impossibile da rappresentare cinematograficamente, perché tu avresti dovuto far vedere Montalbano che leggeva prima un libro, poi leggeva un altro libro, cioè cose che in realtà non sarebbero state possibili. Ci siamo inventati un sistema che pensiamo di essere riusciti a rappresentare questa cosa.
1: Per 30 denari ho tradito un giusto, un venduto, un Caino, un rinnegato sono, e lo sarò nei secoli venturi.
2: Ai suoi nemici lo consegnò Giuda con un infido bacio traditore, da Satana vinto e dalla vil pecunia. Il senno abbandonò Giuda Iscariota. Flamingo fugge per i campi e valli, arso dalla colpa e dalla vergogna. E il Sinedrio irrompe l'inquieto Giuda.
1: Maledetti, maledetti a voi, per 30 denari ho tradito un giusto, versato il sangue di un innocente. Le vostre promesse mi hanno perduto e in eterno porterò il fio del tradimento.
2: Non ci riguarda, veditela tu.
1: Ecco, tenete lui i denari vostri, il prezzo dell'orrendo mio delitto, a pagarlo ora mi appresto.
3: Oh, ma è bravo, bravo.
2: Fermo. Non è lecito sommarli al tesoro, perché frutto son del prezzo del sangue. Se acquisti il campo detto del vasaio per la sepoltura degli stranieri.
0: Come avete visto, il personaggio che a cui abbiamo dato il ruolo di Giuda nella sacra rappresentazione è appunto Cattarella, il centralinista di Montalbano, e quindi in questo modo siamo riusciti a evitare che Montalbano leggesse i passi della Bibbia, ma li vediamo rappresentati appunto in una sacra rappresentazione. Questo ha consentito anche di ridurre al minimo la parte in cui Montalbano legge la Bibbia. Il Vangelo lo fa a Fazio, ma sono 2 o 3 righe che si possono tranquillamente sopportare, soprattutto che sono lette a un altro personaggio che lo aiuta a ragionare su quello che è successo. Io vi saluto, spero che quello che vi ho raccontato, diciamo, in tempi molto brevi, ci sarebbe da dire ancora tantissimo, vi faccia capire come lavoriamo su un prodotto di grande successo e come, diciamo, è possibile partire da un mezzo che è appunto quello letterario, uno strumento che è quello del romanzo, per raccontare per immagini, ricostruendo un mondo dalla carta alle immagini, allo schermo, che dia anche proprio un'immagine di qualcosa che esiste, che sia vera e molto vissuta dagli spettatori.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.

0: Al volo.
1: Sono Francesca Selva, sono un'atleta professionista. Per la precisione, la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
3: Mi sono iscritta a psicologia.
1: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
0: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
0: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
0: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
1: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
0: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Sono Cosetta Lagani, il direttore del cinema d'arte Sky. Che cos'è il cinema d'arte Sky? È il primo progetto seriale cinematografico di film d'arte. Nasce nel 2013 per una profonda convinzione di Sky che il cinema, il linguaggio cinematografico e le tecnologie più evolute potessero davvero conferire al racconto dell'arte un'esperienza emozionale e cognitiva nuova, di forte impatto visivo, emotivo e universale, ovvero che potesse raggiungere un pubblico molto più ampio nei cinema e in TV, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Da questa intuizione sono nati i nostri film. Nel 2013 Musei Vaticani 3D, in quanto ai tempi il 3D era la tecnologia d'avanguardia, e fu Musei Vaticani 3D il primo film in cui per la prima volta vennero applicate all'arte le tecnologie più evolute. Effettivamente il film garantì un'esperienza visiva ed emozionale che non era mai stata portata prima sul grande schermo e considerando i risultati di critica, di pubblico, sia nei cinema che nella messa in onda su Sky, si decise di portare questo film anche nei cinema di tutto il resto del mondo. Il risultato fu molto importante, non solo per la documentaristica, ma in generale per la cinematografia italiana, in quanto per la prima volta un film documentario d'arte veniva portato nei cinema di 60 paesi del mondo, tutta Europa, Nord, Centro e Sud America, Oceania, Asia, persino nei cinema in Cina. E poi nei canali TV, DirecTV negli Stati Uniti, History Channel in Russia, Histoire in Francia, Globosat in Brasile. Quindi una diffusione davvero capillare e un'accoglienza veramente entusiastica. E questo ci convinse appunto a instaurare questo filone che abbiamo denominato Cinema d'Arte Sky, a cui sono seguite le altre produzioni, Firenze e gli Uffizi, San Pietro e le Basiliche di Roma e poi i film biopic sugli artisti, da Raffaello a Caravaggio, Michelangelo e quello con cui siamo oggi in realizzazione, dedicato a Leonardo da Vinci in occasione del cinquecentenario della sua scomparsa che sarà celebrato nel 2019. Ma partiamo dall'inizio, ovvero come si comincia a fare un film d'arte. Innanzitutto bisogna chiedersi, bisogna individuare il soggetto, che deve avere delle caratteristiche ben precise, perché deve essere un soggetto a tema artistico o in generale culturale, legato al patrimonio o alla storia italiana, e che sia in grado di portare al cinema il pubblico non solo italiano, ma di tutto il mondo. Quindi deve essere un soggetto universale e qualcosa, un racconto delle storie degli uomini, il racconto di storie e uomini che siano fortemente aspirazionali. E motivo per cui i soggetti scelti per i nostri film riguardano i più importanti musei del mondo, ad esempio i Musei Vaticani, i simboli della cristianità come San Pietro, gli Uffizi come ulteriore grande museo italiano noto in tutto il mondo, le città, Firenze, Roma, o gli artisti con le loro opere immortali, Raffaello con la Scuola di Atene, Michelangelo, noto universalmente per il David e la Cappella Sistina, Caravaggio, noto per le sue opere quanto per la sua vita controversa, e Leonardo che in generale è un simbolo davvero universale, ma non solo in tema artistico, in campo artistico, ma in generale del sapere. Una volta quindi scelto e individuato il soggetto che possa effettivamente funzionare ed essere di forte appeal a livello internazionale, bisogna partire con la definizione del trattamento e quindi poi la scrittura della sceneggiatura. E prima di questo è però necessario individuare le fonti, in quanto una promessa assolutamente basilare e irrinunciabile dei nostri film è l'autorevolezza.
l'autorevolezza, il rigore scientifico e filologico, che quindi è garantito in ogni film dalle fonti a cui attingiamo per tutte le scelte, sia narrative che visive, e anche dai consulenti scientifici che ci seguono in ogni fase del film, dall'ideazione alla stesura del trattamento del soggetto, al trattamento della sceneggiatura, alle scelte di regia, ma così come alle scelte di scenografia, costumi, nel montaggio, negli effetti visivi. Quindi un lavoro veramente corale che unisce in dialogo quello che è costituito nel mondo dell'arte, dal mondo dell'arte, dal mondo del cinema e dal mondo delle tecnologie più evolute. Bisogna quindi selezionare, individuare i consulenti scientifici più adatti al tipo di film, maggiormente esperti del tipo di film, di racconto, di personaggio, di opere che andremo a raccontare. E abbiamo tra l'altro avuto il privilegio di avere come consulenti scientifici tra i nomi più esimi in questo campo, tra cui l'ex direttore dei Musei Vaticani Antonio Paolucci e l'attuale direttrice Barbara Iatta, ma anche l'ex direttore della Galleria degli Uffizi Antonio Natali, così come uno dei maggiori esperti su Raffaello, Vincenzo Farinella,

il professor Claudio Strinati. E una volta individuato il consulente scientifico, bisogna individuare lo sceneggiatore. Ecco, lo sceneggiatore dei film d'arte è una figura a parte, non è un classico sceneggiatore. Deve avere, sono richieste due solide competenze, una in ambito documentaristico, perché deve avere chiaro che tutto quello che verrà realizzato, riportato, raccontato nel film deve sempre avere delle solide basi autorevoli e quindi documentali. Ma nello stesso tempo deve essere in grado di trasformare ed evolvere quello che poi noi abbiamo fatto film dopo film, con ogni film ponendoci delle nuove sfide, deve riuscire ad evolvere il linguaggio dal classico linguaggio documentaristico a un linguaggio che è sempre più cinematografico a tutti gli effetti, quindi un linguaggio di finzione, un linguaggio fatto di dialoghi, un linguaggio fatto di interazioni tra personaggi filmici, ma che nello stesso tempo sia assolutamente autorevole, quindi aderente alle fonti e in cui non ci siano quindi delle finzioni tipiche del classico racconto cinematografico. Ed è il motivo per cui ci piace anche definire i nostri film come film documentati o film di autorevole finzione, nel senso che tra l'altro con l'evoluzione avuta di film in film si svolgono sempre di più all'interno di un mondo di finzione, raccontato da attori, ma i cui racconti sono assolutamente aderenti alle fonti originali. Ecco, il lavoro della stesura, il lavoro creativo che parte dall'ideazione del soggetto alla stesura del trattamento della sceneggiatura è lunghissimo. Dura anche 12 mesi in cui gli sceneggiatori, i consulenti scientifici sono pressoché dedicati al lavoro, che è una continua ricerca appunto di quegli equilibri abbastanza innovativi tra la narrazione cinematografica e la narrazione documentaristica in campo dell'arte e che devono portare alla fine a realizzare un copione della durata di 90 minuti che non rinunci, anzi che abbia come asse portante il racconto dei luoghi, il racconto delle opere con tutti gli approfondimenti, ma che nello stesso tempo lo faccia attraverso i nostri personaggi di finzione. Abbiamo visto quello che è il mestiere complesso relativo alla realizzazione di una sceneggiatura di un film d'arte, quindi questa costante ricerca di equilibri tra le esigenze narrative tipiche del mondo cinematografico, ma anche la necessità di restare aderenti alla veridicità storico-scientifica. Ecco, esattamente questo stesso lavoro viene poi portato avanti in tutte quelle che sono le fasi successive del film, quindi dalla preproduzione alle scelte di regia, di scenografia, di costumi, di trucco, parrucco, ma anche alla selezione del casting, che deve rispettare assolutamente l'iconografia del personaggio, per cui andrò a scegliere un attore per interpretare Michelangelo non solo in base alla bravura dell'attore, ma anche in base alla verosimiglianza dell'attore rispetto all'iconografia oggi nota di Michelangelo. Questo rappresenta, diciamo, per un regista del cinema, di un film d'arte, da una parte un mondo di opportunità nuove e di sperimentazioni, dall'altra chiaramente una serie di vincoli che non sono negativi, solo indirizzano un percorso che continua a essere quello del filone seriale del cinema d'arte Sky, che deve continuare a viaggiare all'interno di questi equilibri e di queste promesse su cui con gli anni e film dopo film ha costruito il suo pubblico. Quindi qualunque scelta, dalle scelte registiche a quelle di scenografia, di costumi, di trucco, di parrucco, devono continuamente essere messe in discussione ed essere valutate rispetto non solo alla potenza, alla forza creativa dell'idea, ma anche poi se quest'idea ha una corrispondenza, una valenza scientifica, altrimenti molto spesso ci siamo trovati a voler scartare un'idea che dal punto di vista scenico, cinematografico, l'impatto poteva anche essere molto potente, ma che non avrebbe rispettato la veridicità del racconto. Quindi questo è un ulteriore step in più che solitamente nel cinema di finzione per definizione non esiste, che è però caratteristico del filone cinematografico da noi creato, e che in qualche modo ha anche generato negli anni una sorta di, ci piace definirla una factory, cioè persone

Un team poi sempre costituito dagli stessi professionisti che film dopo film ha costruito insieme il percorso di queste produzioni, di fatto imparando un mestiere che unisce il bello del mondo del cinema e quello della documentaristica. Ecco, un altro, ad esempio, aspetto, un altro aspetto che è tipico di questa tipologia di film è che per mettere le opere in scena, nelle scene di finzione, quindi ad esempio i dipinti o le statue, non utilizziamo statue o blocchi di marmo finti come si usa normalmente nel cinema, o delle stampe delle opere, proprio perché deve essere tutto filologicamente corretto. E abbiamo in qualche modo coinvolto in questi film il mondo delle botteghe artigiane che ancora oggi lavorano il marmo, lavorano sulle opere, sui quadri, sui dipinti, sugli affreschi, secondo le tecniche, i materiali e le modalità dell'epoca. Quindi tutte le opere che si vedono all'interno i nostri film sono realizzate appositamente per il film, sono realizzate secondo quelle che erano i colori, le tecniche, i materiali della specifica epoca utilizzati dallo specifico artista, quindi Michelangelo o Raffaello, e anche il set in cui è inserito ad esempio il nostro Michelangelo, il Michelangelo Infinito, non è un set cinematografico finto, ma è una cava di marmo vera dove i blocchi di marmo con cui Michelangelo interagisce, che vengono anche spostati, cambiano posizione durante il set, pesano molte tonnellate e costano molte migliaia di euro, anzi milioni di euro. E questo sempre nell'ottica di creare un ambiente che sia di finzione, perché? Perché la finzione chiaramente aiuta a raggiungere una maggiore empatia, quindi a raggiungere un pubblico più universale, più trasversale, ma nello stesso tempo una finzione che sia vera, che sembra un controsenso, ma in realtà è proprio quello che cercano di fare i nostri film. C'è poi un ulteriore aspetto di questi film, anche questo nato sin dal primo film e che abbiamo di volta in volta costantemente evoluto, e che sono i visual effects. Ecco, i visual effects su un film d'arte consentono di fare veramente un lavoro straordinario, unico, di portare sullo schermo il mai visto, perché riusciamo attraverso i visual effects a ricostruire verità storiche, insiemi storici andati perduti e di cui non è rimasta testimonianza visiva, che vengono ricostruiti in modo filologicamente assolutamente corretto attraverso le fonti e poi riprodotti visivamente attraverso questa tecnica straordinaria e restituiti quindi alla storia visivamente dopo 500 anni. Ecco, l'esempio più lampante di quanto i visual effect possano essere determinanti in questa, chiamiamola, missione che si è posta il cinema d'arte è dato da quello che abbiamo realizzato per la Cappella Sistina all'interno del film Michelangelo Infinito. Volevamo rappresentare Michelangelo al lavoro nella Cappella Sistina. Chiaramente la Cappella Sistina oggi è già completata secondo quelli che sono gli affreschi che ha fatto Michelangelo, quindi la volta di oltre 1000 metri quadrati e la parete d'altare del Giudizio Universale. Ma noi volevamo creare questo momento, volevamo far capire non solo l'arte, ma anche l'uomo che si celava dietro quel capolavoro meraviglioso che è appunto la Cappella Sistina, per far capire la sofferenza, ma anche il coraggio di quest'uomo che da solo, per 4 anni per la volta e 7 per il giudizio, si è confrontato in questa impresa titanica, eroica, con i 1000 metri quadrati della volta della Sistina e li ha realizzati totalmente da solo. Per far capire questo, bisognava far vedere come la Cappella Sistina si è evoluta sotto il pennello di Michelangelo. Quindi abbiamo riprodotto la Cappella Sistina come era prima dell'intervento michelangelesco, perché la Cappella Sistina prima di Michelangelo era già dipinta. C'era un bellissimo cielo azzurro con le stelle dorate sulla volta e c'era una parete dipinta da Perugino sull'altare.
Nel momento in cui Michelangelo fu messo alle prese con la Cappella Sistina, distrusse sia il cielo stellato che la parete del Perugino. Del cielo stellato è rimasto un disegno, mentre della parete del Perugino non è rimasto praticamente nulla, a parte il cartone di uno dei 9 dipinti. Tutto il resto è tramandato solo per iscritto dalle fonti. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata, sempre con il consulente scientifico, sempre con artisti e artigiani che fanno questo di mestiere, è stato di chiedere a un artista professionista, Marco Romano, di dipingere gli affreschi del Perugino andati perduti sulla base delle fonti trascritte e delle linee guida del consulente scientifico. E una volta fatto questo, abbiamo creato un modello a 360 gradi della Cappella Sistina su cui abbiamo applicato le immagini, quindi sulla volta il cielo stellato e sulla parete d'altare le immagini del Perugino. E poi volevamo far vedere come Michelangelo avesse affrontato questa impresa da sola. La Cappella Sistina è alta 20 metri, come dicevo prima, la volta è 1000 metri quadrati. Michelangelo, oltre che essere pittore, scultore, pochi sanno che era architetto, ingegnere e poeta. Ecco, una delle più meravigliose opere ingegneristiche della storia è proprio il ponteggio ideato da Michelangelo per affrescare la volta della Sistina, il primo ponteggio autoportante che abbiamo ricostruito sulla base dei suoi progetti originali con gli effetti visivi. E in più, grazie alla documentazione preziosissima messa a disposizione dalla Direzione Musei Vaticani, che è stata redatta durante il famoso restauro degli anni 80-90 della Cappella Sistina, siamo riusciti a riprodurre sempre con gli effetti digitali l'evoluzione degli affreschi di Michelangelo, quelle che si chiamano giornate michelangelesche, ovvero che cosa Michelangelo dipinse ogni giorno per quei 4 anni. Chiaramente nel film abbiamo riportato solo delle porzioni di avanzamento di questo disegno, però dà veramente quella sequenza è una delle sequenze più spettacolari del film, al di là dell'impatto visivo, al di là di poter lievitare a 20 metri sulla Sistina, percorrere questo lunghissimo ponteggio della volta, vedere Michelangelo mentre passano i giorni, passano le stagioni, che continua ad affrescare questa volta sterminata, ma al di là di questo fa capire veramente l'uomo. Perché c'è un uomo in totale solitudine che veramente sta affrontando un'impresa eroica, mai tentata prima. E quindi anche la forza degli effetti digitali applicati a questo film è duplice. Da una parte la possibilità di restituire visivamente un insieme andato perduto, che era quello della Sistina pre-michelangelesca, e l'evoluzione sotto la mano di Michelangelo. E dall'altra di poter restituire in modo veramente forte, come non si sarebbe potuto raccontare in modo altrettanto efficace, la lotta di Michelangelo da solo contro se stesso e contro questa volta, la sua sfida, la sua grande sfida. E diciamo che questo è l'esempio più eclatante degli effetti digitali realizzati per i nostri film. Chiaramente, le possibilità sono infinite, quelle di animali dipinti, scomponendoli in piani e facendo vivere allo spettatore quasi la sensazione di entrarci dentro, o quello di poter restituire dei dipinti in quelle che dovevano essere la loro collocazione originale, ad esempio l'abbiamo fatto per la Madonna dei Raffranieri di Caravaggio, che è stata restituita, anche se solo virtualmente, alla Basilica di San Pietro a cui era stata destinata e poi trafugata da Scipione Borghese, oggi custodita alla Galleria Borghese di Roma. Dopo mediamente un anno e mezzo, 2 anni di lavoro, arriviamo finalmente a concludere questa impresa titanica. E a quel punto parte la distribuzione, una distribuzione che parte dall'Italia e nei cinema e che ha avuto veramente un'impennata in questi 4 anni. Quando Musei Vaticani 3D è uscito al cinema, ed è il primo documentario d'arte in assoluto a uscire nei cinema in Italia, fu al cinema un solo giorno, di martedì a novembre, e in più o meno 150 sale. Quello che successe fu che si classificò al primo posto del box office, superando Guardiani della Galassia, Confusi e Felici, Dracula Untold. Nessuno di noi si sarebbe mai aspettato onestamente un risultato del genere. Ma
questa reazione di pubblico in quel solo giorno ci fece capire che effettivamente, molto probabilmente, c'era una domanda, un desiderio di bello, di bellezza attraverso l'arte che al momento non aveva ancora trovato una sua piena risposta. E fu proprio da questo che decidemmo poi di proseguire con questo filone seriale del cinema d'arte Sky. Ecco, film dopo film è successo un fenomeno che è anche molto importante, molto interessante e che anche purtroppo in assoluta controtendenza è a quello che è la cinematografia italiana. Purtroppo in questi anni il cinema italiano

È un po' in crisi, anno dopo anno i ricavi diminuiscono, così come diminuiscono le persone che vanno al cinema. Ecco, quando Musei Vaticani è uscito al cinema, gli spettatori erano 30.000 e fece il record di cui abbiamo detto. Caravaggio è uscito al cinema quest'anno, così come Michelangelo. Caravaggio ha raggiunto 175.000 spettatori, Michelangelo è già a 120.000, ovvero stiamo parlando in 4 anni di un aumento del 500-600% di pubblico. In un contesto in cui il mercato cinematografico è in restrizione, è un indicatore importantissimo di quanto appunto il desiderio e l'attenzione di bellezza sia forte in Italia. Perché dopo questo, visto in considerazione di questi risultati cinematografici e poi degli ottimi ascolti avuti su Sky, sia su Sky Arte che su Sky Cinema, e poi anche sulla Free, perché questi documentari sono andati in onda anche sulla 7, ma non solo in Italia, perché come ho accennato all'inizio di questa chiacchierata, questi film poi sono stati distribuiti in 2000 cinema di 60 paesi del mondo. In alcuni paesi si sono addirittura classificati ai primi posti del box office, tipo in Inghilterra, in Francia, in Colombia, in Australia, e abbiamo ricevuto entusiastici commenti sia dal pubblico che dagli stessi esercenti cinematografici locali. La notorietà di questi film anno dopo anno si è cresciuta e quindi sono cresciuti anche i progetti intorno a questi film, sia progetti nazionali che progetti internazionali. Per quanto riguarda i progetti internazionali, ad esempio, con gli ultimi film abbiamo avuto l'onore di poter fare delle premiere presso gli istituti italiani di cultura del mondo, le ambasciate o grandi musei, come la National Gallery o la Tretiakov Gallery a Mosca, o in partnership con il Met, il Getty Museum. Ed è stato interessante e molto bello poter assistere di persona alle reazioni di un pubblico così diverso e così eterogeneo in ogni paese, nei più disparati paesi del mondo. In Italia invece chiaramente questi film vengono visti anche dalle scuole con le matinée dedicate agli studenti e in più un progetto di cui sono particolarmente orgogliosa e di cui ringrazio Monsignor Dario Edoardo Viganò è quello delle carceri. Ecco, il progetto delle carceri è partito proprio pochi giorni fa, da questa convinzione che questi film potessero, attraverso la bellezza dell'arte, favorire un percorso di reintegrazione e reinserimento sociale dei detenuti, ma anche poter dare loro, durante la loro detenzione, dei momenti di evasione. Li abbiamo portati al carcere femminile di Rebibbia, così come al carcere di massima sicurezza di Paliano, dove ci sono i collaboratori di giustizia. La reazione e il coinvolgimento ci ha veramente molto toccati, tanto che stiamo valutando, sia con Vatican News che con il Ministero di Giustizia, di portare questo progetto, diciamo così, a regime, ovvero riuscire a divulgarlo nelle carceri d'Italia e anche nelle carceri minorili.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Benvenuti a tutti, mi chiamo Sara Mosetti e di lavoro faccio la sceneggiatrice, cioè mi occupo di scrivere la trama e i dialoghi di prodotti cinetelevisivi. Mi sono formata a Torino presso la scuola Holden, dove ho frequentato un master di tecniche della narrazione. E dopo mi sono specializzata a Roma al corso di sceneggiatura televisiva della RAI. Dopo aver lavorato per un po' di anni per la televisione italiana, in un periodo in cui la fiction italiana non aveva ambizioni internazionali, ma solo rimaneva chiusa dentro le televisioni nazionali, ho incontrato Cosetta Lagani, che è la direttrice creativa e responsabile di questa serie di film d'arte per Sky. Quando sono stata chiamata, mi è stato proposto di scrivere la biografia d'artista di Michelangelo Buonarroti. Mi sono anche molto spaventata, non avevo mai lavorato.

fatto su personaggi realmente esistiti. Non avevo mai lavorato, non avevo mai scritto di artisti, conoscevo pochissimo della storia dell'arte italiana. Penso che Cosetta mi abbia chiamato proprio perché cercava di portare questi film che lei segue da anni, diciamo, dai documentari autorevoli a dei prodotti, diciamo, ibridi tra il documentario e il film. E quindi aveva bisogno di una persona che sapesse occuparsi di un racconto. Nel caso specifico, la serialità di questi prodotti può essere avvicinata più all'idea di una collana di film, più che a una serie come siamo abituati ad intenderla. Diciamo che in tutti questi film d'arte di Sky, al centro di tutto ci sono le opere d'arte degli artisti e il tentativo che si è fatto in questo caso e si continuerà a fare è quello di raccontare le opere tenendole insieme attraverso un racconto emotivo. Quindi la sfida era quella di evolvere un prodotto che già aveva avuto un grande successo internazionale sia di pubblico che di critica, cercando di fare un passo in più verso il film e un passo di lato verso un passo di lato rispetto al documentario. Da cosa siamo partiti? Siamo partiti dalle fonti. Fortunatamente avevamo degli scritti originali di Michelangelo, che sono le lettere che lui ha scritto nel corso della sua vita, una sorta di diario che percorre gran parte del periodo e della sua creazione artistica. Avevamo le sue poesie, perché Michelangelo, oltre ad essere un artista grandioso, ci si dimentica che è stato anche un grande poeta. E poi avevamo una fonte importantissima, che è la biografia di Michelangelo, scritta da Giorgio Vasari, che è stato il primo critico e storico dell'arte, diciamo, come lo intendiamo oggi, nel senso che oltre a descrivere quello che Michelangelo faceva, si permetteva anche di giudicare quello che Michelangelo faceva, ma anche quello che facevano altri artisti suoi contemporanei e no. Abbiamo letto tutte le fonti storiche relative a quel periodo in ambito artistico, abbiamo letto tutta la saggistica contemporanea che riguarda Michelangelo e in particolare io mi sono affezionata a un libro che si chiama Vita di Michelangelo di un premio Nobel del 1915 che si chiama Romain Rolland, che è un drammaturgo e uno scrittore. E questo libro è una biografia esemplare, secondo me, di come si possa raccontare, la vita di un artista, rendendola appassionante. Diciamo che è proprio quello che stavo cercando, cioè stavo cercando una fonte autorevole, ma anche empatica, appassionante ed emotiva. E poi c'erano le opere. Allora, per quanto mi riguarda, la mia esperienza con le opere di Michelangelo era quella che hanno avuto tante persone che vivono a Roma, cioè avevo visto la Pietà, avevo andato a Firenze, avevo visto il David, avevo visto la Cappella Sistina, sia non restaurata da bambina, sia dopo il restauro da ragazza, ma conoscevo, la mia esperienza era quella di vedere le opere. Allora mi sono domandata quale poteva essere l'obiettivo. Secondo me l'obiettivo doveva essere quello di raccontare le opere partendo da come c'era arrivato Michelangelo, cioè partendo dai suoi obiettivi, i suoi sentimenti. E quindi cosa avevo? Avevo le opere come sentiero da percorrere e avevo poi, diciamo, le parole di Michelangelo e le parole di Vasari che potevano accompagnare prima di tutto me e poi il pubblico per mano nella conoscenza e comprensione di queste opere straordinarie. Ho pensato che erano necessari
tre livelli di scrittura.

quindi tre voci. La prima, quella di Michelangelo, che doveva essere una voce appassionata, ma anche intima. Poi la voce di Vasari, che doveva essere, che è come è nei libri, è una voce autorevole, ma anche affettuosa. E poi c'era bisogno della voce che commentasse le opere e che dicesse.

Pensavo a come si relazionava, ad esempio, con i colleghi, con i nemici artisti, con i committenti. Tutte queste domande, in generale, quando si scrive un racconto, sono il pane, perché è provando a rispondere a queste domande che si crea racconto. Perché quando nasce un dubbio, quando nasce la curiosità, lì, secondo me, c'è materia buona per il racconto e per produrre qualcosa di vero e di autentico. Se le domande me le faccio io e riesco in qualche modo a trovare delle risposte, sono certa che il racconto sta andando nella direzione giusta. Come si fa a rispondere a queste domande? La documentazione è essenziale in generale per qualsiasi tipo di racconto si faccia. Se parlo di una maestra in una scuola elementare, voglio sapere tutto di cosa è insegnare oggi in Italia. Naturalmente, nel caso specifico, quando si parla di un maestro dell'arte come Michelangelo, la documentazione è imprescindibile. L'ambizione internazionale di questo film e di questa collana di film nasce proprio dai temi e dei personaggi che si è scelto di raccontare. Era Michelangelo stesso che aveva ambizioni internazionali, addirittura universali. Pensiamo ad esempio al fatto che Michelangelo è stato il primo artista, come lo consideriamo oggi, come consideriamo oggi gli artisti moderni. È stato il primo, ad esempio, che ha avuto carta bianca nel dipingere una cappella papale. Prima di lui gli artisti erano meri esecutori di commissioni. Invece il Papa gli dà la commissione di dipingere tutta la volta della Cappella Sistina come crede lui. Questo è meraviglioso, è fantastico. E cosa fa lui? Si lascia ispirare direttamente da Dio, senza intermediazioni. E il risultato lo vediamo nei colori luminosi, dopo il restauro degli anni 90. Dei Musei Vaticani sulla Cappella Sistina e lo vediamo in Michelangelo Infinito, quando questa altissima risoluzione ci permette di scorgere dettagli, luci, colori minuscoli. Questo ci dà l'idea dell'ambizione grandissima che aveva Michelangelo e del fatto che il film prova un pochino ad assomigliare a questa ambizione. Allora, cos'è che rende un film o una serie internazionale? Secondo me, il fatto di essere in qualche modo per tutti, cioè di riuscire a parlare a diversi livelli narrativi, a grandi, piccoli, a persone di cultura differente che hanno competenze diverse. Quindi, l'obiettivo, il tentativo è stato quello di fare un racconto semplice, qualificato, che però sappia anche istruire e emozionare. Penso sempre che se si rimane distanti, sia quando si scrive, sia quando si guarda un film o un documentario, non si impara molto. Si riesce a imparare qualcosa quando vieni coinvolta emotivamente o in una vicenda o in un racconto. Io non, se non riesco a fare racconto di qualcosa, non riesco nemmeno a comprenderla davvero. E quello che è stato fatto in questo film è quello che si sta facendo come percorso in questa serie di film d'arte, è quello di raccogliere questa sfida, cioè riuscire ad essere autorevoli ed empatici insieme. La differenza tra scrivere, diciamo, una fiction mainstream e questo tipo di film d'arte è sostanziale. Diciamo che quando si lavora in team su una serie di tante puntate, bisogna stare molto attenti. A

a non esondare e non far prevalere la propria personalità rispetto a quella degli altri, per cui bisogna in qualche modo adeguarsi ad un tono, a uno stile e non mettere se stessi prima del resto. Per quanto riguarda invece questo tipo di film, ci vuole della personalità e bisogna riuscire a tirarla fuori, perché, è quello che dà, il timbro al racconto e alle parole. Nella fiction tradizionale, diciamo, l'attenzione, va messa soprattutto sui dialoghi. Bisogna, stare molto attenti a capire come parlano le persone, a differenziare, un personaggio da un altro anche in base a come parlano, perché la scrittura dei dialoghi dà personalità al personaggio. C'è una differenza sostanziale tra inventare un personaggio dal nulla e invece trovare ispirazione e raccontare un personaggio realmente esistito. Nel caso di Michelangelo, devo dire che leggendo le sue lettere, che appunto sono come un diario, sono riuscita ad esumere la sua personalità. Le sue lettere sono appassionate, sono arrabbiate, sono invidiose, sono lettere che scrive a suo padre, ai papi, ai committenti, agli amici, alle amiche. Ed effettivamente leggendo le lettere di una persona che ha scritto per tutta la vita, non è così difficile esumerne una personalità. Naturalmente un minimo di invenzione c'è, nel senso che è un po' quello che io mi sono immaginata leggendo le fonti e leggendo le lettere, ma non credo che Michelangelo fosse così diverso da quello che poi viene fuori dal film. Tanti dialoghi del film sono tratti fedelmente da invettive che lui fa contro qualcuno o contro qualcosa o addirittura contro il marmo. Vasari stesso parla di Michelangelo come un uomo dal carattere burbero, irascibile, anche perché è molto appassionato. Per cui, come dicevo prima, se parliamo delle se ci confrontiamo seriamente con le fonti, non dobbiamo avere paura di inventarci un personaggio perché assomiglierà per forza a quello che lui era davvero. Naturalmente il materiale a disposizione era tantissimo. Com'è che abbiamo fatto a selezionare gli episodi, diciamo, più salienti della sua vita? Sapevamo che dovevamo raccontare le opere. Le abbiamo raccontate tutte. E quindi gli episodi della vita noi abbiamo cercato di raccontare quelli legati alla creazione artistica. E anche abbiamo cercato di concentrarci su degli episodi che a noi piacevano particolarmente ed erano emotivamente forti e ci dicevano qualcosa di più sul personaggio. Diciamo che a livello percentuale ci siamo occupati al 50% dell'artista e al 50% del personaggio. Poi questa differenza percentuale è un po' così, perché in realtà Michelangelo, artista e personaggio, quindi lavoro e vita, si confondono e si fondono. Spero che le poche parole che vi ho detto vi possano essere utili per il vostro futuro. E vi ringrazio e buon lavoro, buona scrittura.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e

espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei.

acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti

0: immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione ci focalizzeremo su un tema che in qualche modo completa l'analisi che abbiamo fatto nelle lezioni precedenti su quella che è l'attività amministrativa. Infatti ci soffermeremo sui servizi pubblici. Argomenti di questa lezione saranno quindi l'amministrare per servizi dal punto di vista dei profili di diritto costituzionale ed europeo, la nozione di servizio pubblico, i servizi pubblici essenziali e i livelli essenziali delle prestazioni e i servizi pubblici locali. Passiamo quindi al primo argomento di questa lezione, l'amministrare per servizi, profili di diritto costituzionale ed europeo. Abbiamo detto nelle precedenti lezioni, come amministrare fa riferimento a varie tipologie di amministrazione, prima delle quali è appunto l'amministrare per provvedimenti, che rappresenta quell'attività dell'amministrazione proprio contraddistinta dall'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, diciamo quella che rappresenta il nucleo duro dell'attività amministrativa, quella che appunto attiene all'esercizio di poteri amministrativi. Ma accanto a questo abbiamo anche visto l'amministrare per accordi, cioè quella attività che l'amministrazione pone in essere non mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi, ma mediante l'utilizzo e il ricorso a fattispecie consensuali. E abbiamo visto come nell'ambito di questa tipologia di attività possano rientrare tanto i cosiddetti accordi dell'amministrazione, in particolare gli accordi sostitutivi, laddove il potere stesso viene esercitato, quindi viene esercitato mediante l'utilizzo di una fattispecie consensuale, oppure tutto l'ambito dell'attività amministrativa che viene posta in essere mediante la sottoscrizione e la stipula di contratti, non nelle forme dell'evidenza pubblica. E infine, invece, oggi vedremo quello che si intende per amministrare per servizi, cioè quell'attività dell'amministrazione che si manifesta mediante l'erogazione di beni e servizi, cioè un'attività materiale che l'amministrazione pone in essere al fine di soddisfare dei bisogni specifici proprio mediante l'erogazione di prestazioni materiali. L'amministrare per servizi si esplica quindi mediante lo svolgimento di un'ampia gamma di attività e dunque non solo mediante l'adozione di atti come avviene nell'amministrare per provvedimento o per accordi. Abbiamo detto che quando parliamo di amministrazione per accordi o amministrazione per provvedimento,

Facciamo sempre riferimento a un'attività amministrativa che trova la sua estrinsecazione nell'ambito dell'adozione di un atto giuridico. Quando parliamo di amministrazione per servizi, invece, facciamo riferimento appunto a un'attività materiale dell'amministrazione, attività materiale che in qualche modo trova una sua giustificazione anche nel disegno costituzionale che fa

laddove la funzionalizzazione dell'amministrare per servizi e la perimetrazione dell'intervento pubblico trovano una loro diretta rispondenza nell'ambito degli articoli della nostra Carta Costituzionale, che appunto delineano quello che chiameremo il nostro paradigma costituzionale garantista. L'aspetto che dobbiamo evidenziare è che da un lato l'amministrare per servizi trova la sua ragion d'essere nell'ambito del riconoscimento dei diritti fondamentali e quindi, come vedremo, nel principio di uguaglianza sostanziale, ma dall'altro la stessa Carta Costituzionale delinea anche quelli che sono i limiti e quindi il perimetro dell'intervento pubblico volto, teso a soddisfare questi bisogni. E infatti uno dei problemi principali a cui si assiste nell'ambito dell'amministrare per servizi è proprio il problema del finanziamento dei servizi. E cioè bisogna chiedersi fino a che punto è possibile dare attuazione al modello sociale iscritto nella Costituzione. Da questo punto di vista assume una rilevanza fondamentale non soltanto l'attività dell'amministrare per servizi, ma quindi anche l'organizzazione funzionale al massimo godimento dei diritti fondamentali della persona e quindi quell'organizzazione amministrativa, quelle modalità attraverso cui l'amministrazione, proprio per soddisfare gli interessi fondamentali, i diritti fondamentali della persona, in qualche modo è chiamata a organizzare e a definire, quindi tutte quelle scelte di natura organizzativa che sono funzionali a contemperare ancora una volta interessi, tra cui anche gli interessi connessi alla necessità di soddisfare un diritto fondamentale, ma dall'altro la necessità di individuare i mezzi funzionali appunto al massimo godimento possibile di questi diritti, proprio perché la nostra Carta Costituzionale definisce degli obiettivi che è compito dell'amministrazione in qualche modo massimizzare attraverso delle scelte funzionali a questo obiettivo. Occorre quindi chiedersi, d'altro canto, quali sono le situazioni giuridiche soggettive che nell'ambito dell'amministrazione per servizi emergono, e cioè se quando parliamo di diritti fondamentali, quindi per esempio il diritto alla salute, facciamo riferimento a diritti soggettivi, quindi come tali incomprimibili e che devono essere garantiti indipendentemente dalle scelte organizzative dell'amministrazione, oppure parliamo di interessi legittimi che, come sappiamo, nell'ambito dell'attività provvedimentale in qualche modo rappresentano delle situazioni giuridiche soggettive del privato rispetto all'esercizio di un potere autoritativo dell'amministrazione. La Costituzione ha, sotto certi punti di vista, quindi rafforzato la legittimazione dei pubblici poteri a erogare servizi quale mezzo di attuazione del paradigma costituzionale garantista. Lo ha fatto facendo riferimento all'articolo 2 ai diritti fondamentali della persona, che sono poi sviluppati nelle restanti parti, negli restanti articoli della Costituzione, e attraverso l'affermazione del principio di uguaglianza sostanziale che troviamo all'articolo 3 della Costituzione, che in qualche modo definisce l'ambito di intervento dei pubblici poteri proprio per la rimozione di quegli ostacoli, no, che no, si frappongono rispetto al pieno esercizio dei diritti da parte dei cittadini. Il nostro modello costituzionale è basato sulla coesistenza di tre diverse relazioni dei rapporti tra Stato e mercato. Innanzitutto il libero mercato, che trova il suo fondamento nell'articolo 41 della Costituzione, pur non essendo esplicitato in questo articolo, in quanto l'articolo 41 della Costituzione fa riferimento all'iniziativa economica privata da svolgersi non in contrasto con l'utilità sociale e che può essere sottoposta a programmi e controlli, come nel caso della regolazione dei servizi pubblici. Qui facciamo riferimento a un modello di rapporto tra Stato e mercato, laddove viene riconosciuta la libera iniziativa economica, ma nello stesso tempo viene individuato un limite proprio nell'utilità sociale e uno strumento, appunto la possibilità di sottoporre le attività economiche private, quindi libere,
a programmi e controlli proprio in funzione

del perseguimento di interessi pubblici e in ogni caso, in termini più generali, al fine di garantire la coerenza tra la libera iniziativa economica e l'utilità sociale. All'opposto di questa tipologia di relazione si trova poi invece quella descritta all'articolo 43 della Costituzione, che definisce il monopolio pubblico, ovvero l'attività economica pubblica a gestione diretta o affidata in concessione. Quindi qui non troviamo più un rapporto diciamo di contemperamento tra la libera iniziativa economica e la possibilità comunque dello Stato di intervenire, quindi dei pubblici poteri di intervenire al fine di garantire che questa attività non si svolga in contrasto con l'utilità sociale, ma troviamo all'opposto un modello che vede i pubblici poteri direttamente impegnati nell'ambito dello svolgimento di un'attività economica, scelta questa che i pubblici poteri adottano proprio in ragione della natura degli interessi in gioco e verosimilmente dell'impossibilità di perseguire l'interesse pubblico attraverso, mediante appunto un sistema di mercato. Terzo modello di relazione tra Stato e mercato è poi quello che è noto come modello cooperativo o mutualistico, che trova la sua definizione nell'ambito dell'articolo 45 della Costituzione e che esprime la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privati. Quindi tre modalità di relazione tra Stato e mercato che in qualche modo rilevano nell'ambito della disciplina dei servizi pubblici, in quanto appunto tanto nell'ambito del modello dell'articolo 41, tanto dell'articolo 43 e, se pensiamo al terzo settore, tanto rispetto all'articolo 45 della Costituzione, in qualche modo esprimono delle modalità di erogazione, di possibile erogazione di servizi pubblici che in qualche modo possono svilupparsi nell'ambito di queste relazioni. Sicuramente la forma più rilevante, laddove viene escluso in radice l'esistenza di un mercato, è quella del monopolio pubblico, ma sempre più, come vedremo, lo sviluppo dell'attività di servizio pubblico va invece verso un modello in cui mercato e regimi di regolazione di servizi pubblici in qualche modo coesistono. Nell'ambito del diritto dei servizi pubblici, una grande influenza è stata tuttavia esercitata dal diritto europeo, anche rispetto alle modalità attraverso cui Stato e mercato in qualche modo si relazionano nell'ambito dell'erogazione di questi servizi funzionali alla garanzia del nostro paradigma costituzionale, no? Del nostro modello sociale. Innanzitutto il principio dell'economia di mercato, aperta in libera concorrenza, laddove i trattati dell'Unione Europea affermano un modello di economia sociale di mercato intesa quale scelta di politica economica fondamentale dell'ordinamento eurounitario. E qui badate bene come modello di economia sociale di mercato fa in qualche modo riferimento a un modello in cui l'economia di mercato è pienamente presente, ma mantiene in ogni caso una sua valenza sociale proprio in funzione dell'attuazione di quelle finalità sociali iscritte nelle carte costituzionali. E quindi il riferimento è proprio a una modalità di interazione tra dinamiche concorrenziali e appunto obbligo dei pubblici poteri a intervenire per soddisfare i bisogni costituzionali, i diritti costituzionali delle persone. Accanto a questo, tuttavia, il diritto europeo pone e costituzionalizza dei veri e propri principi procedurali della democrazia, che sono concorrenza e stabilità finanziaria. Questi principi procedurali, quindi da un lato quelli che riguardano le dinamiche attraverso cui il libero mercato esplica la propria funzione, quindi le dinamiche concorrenziali e quindi tutto ciò che riguarda lo scambio all'interno del mercato, ma per quanto riguarda tutta la dinamica di intervento pubblico nell'economia, il principio di stabilità finanziaria.
Quindi da un lato anche l'intervento pubblico nell'economia.

economia deve avvenire in modo da non alterare e non far venir meno completamente, se non nei limiti di quanto strettamente necessario, la dinamica concorrenziale che è necessaria al corretto funzionamento dei mercati. Dall'altro, la stabilità finanziaria, il principio di stabilità finanziaria che fa riferimento anche al corretto utilizzo delle risorse pubbliche che vengono acquisite o mediante il prelievo fiscale o mediante l'indebitamento sui mercati finanziari, in qualche modo costituiscono un limite di natura organizzativa rispetto alle scelte che l'amministrazione pone in essere nell'ambito dell'attività di servizio pubblico. E da questo punto di vista possiamo quindi individuare proprio concorrenza e stabilità finanziaria, questi due principi procedurali della democrazia, come un vero e proprio limite all'intervento pubblico, quindi un limite che si frappone rispetto alla possibilità per i pubblici poteri di perseguire, di dare attuazione al paradigma costituzionale garantista, e quindi in qualche modo un principio procedurale che limita le scelte e in qualche modo le sottopone a un regime di compatibilità rispetto alle dinamiche appunto organizzative e di rapporti tra sfera pubblica e sfera privata. E infatti il raggiungimento degli obiettivi di benessere economico e sociale presuppone una duplice forma di intervento pubblico, che è teso a garantire da un lato il corretto funzionamento dell'economia di mercato attraverso la concorrenza e dall'altro la produzione di beni e servizi pubblici in funzione dell'attuazione del paradigma costituzionale garantista. Quindi è la convivenza tra questi due ambiti che in qualche modo rappresenta il centro, il fulcro su cui il funzionamento di questi principi procedurali della democrazia in qualche modo trovano il loro fondamento ed esplicano la propria funzione. L'individuazione del perimetro dei beni, dei servizi pubblici e delle modalità prescelte per la loro erogazione non deve infatti mai porsi in contrasto nell'ambito della Costituzione economica europea con il funzionamento dell'economia di mercato. Questo è il principio di fondo che troviamo iscritto nella Costituzione economica europea e che in qualche modo limita le possibilità di scelta di intervento pubblico nell'economia da parte degli Stati membri. E infatti c'è chi ha interpretato e chi interpreta questa dinamica, questo vincolo eurounitario come un'indebita compressione della sovranità politica degli Stati membri. Tuttavia è anche possibile offrire una visione differente di questa dinamica istituzionale nell'ottica appunto di un problema di adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini perseguiti, e quindi collocando il tema dei vincoli procedurali della democrazia, concorrenza da un lato e stabilità finanziaria, nel solco di limiti che in qualche modo vincolano il legislatore e quindi l'amministrazione nell'assunzione delle scelte funzionali all'attuazione del paradigma costituzionale garantista a individuare quelle che sono le modalità anche organizzative funzionali a garantire il massimo godimento possibile dei diritti fondamentali e quindi anche a individuare le modalità di intervento più idonee al fine di massimizzare, quindi di dare la maggior tutela possibile al paradigma costituzionale garantista. E la stabilità finanziaria da un lato e la concorrenza in termini di ricerca dell'efficienza, ma non solo, anche in termini di dinamiche di ricerca dell'innovazione, di tutela appunto delle dinamiche concorrenziali in una logica appunto dinamica e non strettamente statica, rappresentano appunto tutte garanzie funzionali al miglior impiego delle risorse pubbliche. La concorrenza e la stabilità finanziaria sotto questo punto di vista si atteggiano quindi a criteri ordinatori degli scambi che si svolgono tanto sulla sfera pubblica, tanto sulla sfera privata, quindi tanto nell'ambito del perimetro di intervento delle dinamiche di mercato, tanto nell'ambito delle dinamiche di intervento pubblico, tanto rispetto a quelle dinamiche

No, in cui ritroviamo anche soggetti pubblici che operano sul mercato, ma che in quanto operatori di mercato sottostanno e devono sottostare ai principi della libertà di concorrenza. Sono criteri ordinatori che operano a presidio del corretto funzionamento delle dinamiche democratiche, e quindi garantendo un equilibrio tra sfera pubblica e sfera privata, e quindi esprimendo una funzione che non è solo economica, ma è una funzione costituzionale della tutela della concorrenza e della stabilità finanziaria. Quindi principi procedurali che garantiscono pienamente quelle che sono le finalità costituzionali dello Stato, secondo una visione che non è soltanto economicistica, ma si inquadra pienamente nell'ambito di quell'equilibrio di poteri che è in qualche modo iscritto ed emerge dalla nostra Carta Costituzionale. Spunti di riflessione. La doverosità dell'amministrare per servizi in funzione dell'attuazione del paradigma costituzionale garantista. La discrezionalità nelle scelte concernenti l'organizzazione preposta all'erogazione dei servizi e i vincoli posti dalla disciplina eurounitaria. Passiamo quindi al secondo argomento di questa lezione, che si focalizza sulla nozione di servizio pubblico. Quello di servizio pubblico è infatti un concetto controverso. Esiste una nozione soggettiva che fa riferimento a una modalità di vedere i servizi pubblici come servizi resi da soggetti che in qualche modo rientrano nel perimetro soggettivo della pubblica amministrazione. Per intenderci, secondo questa concezione, sarebbero servizi pubblici tutti quelli che sono erogati da comuni, dallo Stato e in generale da amministrazioni pubbliche in senso soggettivo. Accanto a questa nozione, che viene avallata dall'articolo 43, che appunto riserva proprio allo Stato la gestione di determinate imprese o categorie di imprese, ritroviamo la nozione oggettiva di servizio pubblico, che trova il proprio fondamento anch'essa, peraltro, nell'articolo 43, laddove si fa riferimento ai cosiddetti servizi pubblici essenziali e che prevede che sia la legge ad affidare la gestione delle imprese o categorie di imprese a enti pubblici oppure a comunità di lavoratori o di utenti. Esistono peraltro anche casi di servizi affidati a operatori economici privati o misti tramite concessioni. Ora, qui il riferimento alla nozione oggettiva e a servizi che in qualche modo sono pubblici non in quanto erogati da un soggetto pubblico, poiché, come abbiamo appena visto, possono essere erogati anche da soggetti privati o soggetti misti, come nel caso delle nazionalizzazioni o come nel caso adesso dell'affidamento dei servizi pubblici. Ma facciamo riferimento a un servizio che è oggettivamente pubblico, nel senso che l'attività è funzionale al perseguimento di interessi pubblici, anche se anche questa nozione richiederà, come vedremo, ulteriori precisazioni. Esistono infine, sempre nell'ambito della nozione oggettiva di servizio pubblico, imprese che svolgono attività di interesse generale, che soggiacciono a particolari regimi autorizzatori di programmazione e di controllo, proprio in ragione degli interessi pubblici che tali attività mirano a perseguire. È il caso dell'attività descritta e disciplinata dall'articolo 41 della Costituzione, ma anche della sussidiarietà orizzontale dell'articolo 118 della Costituzione, che in qualche modo fa riferimento a quello che, come è stato definito da Luca Perfetti, in qualche modo esprime la cosiddetta auto-organizzazione come espressione di sussidiarietà, cioè si fa riferimento alla possibilità che anche appunto, la società civile possa in qualche modo organizzarsi pur rispettando determinati regimi giuridici, la cosiddetta regolazione dei servizi pubblici, al fine di soddisfare dei servizi, dei bisogni proprio mediante una tipica attività di servizio pubblico. Ma come dicevo prima, questa è una nozione oggettiva che diventa molto ampia, quindi si pone un problema. Quando infatti è possibile parlare di servizio pubblico? Occorre innanzitutto distinguere tra ciò che è funzione, quindi ciò che riguarda direttamente l'esercizio
di potere autoreferenziale.

autoritativi dell'amministrazione, tutto quello che riguarda la funzione, e tutto quello che riguarda invece il servizio pubblico, che invece attiene all'erogazione materiale di beni e servizi. Ma ancora dobbiamo distinguere quello che è servizio pubblico da quelli che sono i servizi che possono essere resi da un individuo o da organizzazioni private pur in assenza di un provvedimento amministrativo. Pensate per esempio a tutto il mondo del terzo settore. L'esempio classico per comprendere questa distinzione, che però è fondamentale, è quello che viene in evidenza allorquando si pensi a una fondazione di diritto privato. Una fondazione è un ente che viene istituito ed è peraltro sorvegliato dalla prefettura proprio al fine di perseguire una finalità di interesse generale. Non è detto che questa attività possa rientrare nell'ambito della nozione di servizio pubblico per come la stiamo definendo. È sicuramente un'attività di interesse generale, quindi potrebbe rientrare nel servizio pubblico inteso in senso oggettivo. Tuttavia, si è soliti ritenere che questa attività non sia corretta farla rientrare nell'ambito del servizio pubblico se non laddove questa attività sia svolta sulla base, per esempio, di un provvedimento amministrativo, per esempio in virtù di un titolo concessorio rilasciato da un'amministrazione. Occorre quindi individuare un discrimine. Il tratto caratterizzante del servizio pubblico è rappresentato dalla circostanza che l'esistenza di una determinata attività, potenzialmente fruibile da parte di tutti, è connotata dalla sua doverosità e quindi dall'esistenza di un vincolo a carico degli erogatori. Doverosità che viene impressa dall'ordinamento giuridico all'esito di una decisione in senso lato politica, per esempio in conseguenza di un fallimento di mercato. Quindi la differenza tra l'attività della fondazione a cui facevo riferimento prima e un'attività che è pienamente di servizio pubblico sta nel carattere di doverosità dell'erogazione di quel servizio, che fa sì che il soggetto erogatore non possa in qualche modo decidere autonomamente di sospendere l'erogazione di quel servizio. Non è un'attività libera, è un'attività che in qualche modo esprime una doverosità. E il soggetto che eroga un servizio pubblico lo fa in qualche modo adempiendo a un dovere giuridico che l'ordinamento o l'amministrazione ha impresso su di lui. Laddove sia un privato tramite un provvedimento amministrativo, e qui il collegamento con un potere pubblico che viene esercitato e che rappresenta il presupposto dell'amministrare per servizi, ovvero laddove si tratti di un'attività gestita direttamente dall'amministrazione, semplicemente in quanto l'amministrazione è istituzionalmente chiamata a perseguire quel determinato interesse. I servizi di interesse economico generale sono invece una nozione di derivazione erounitaria che è funzionale all'applicazione dei principi di libera circolazione e di concorrenza. Si tratta di servizi che vengono forniti in cambio di un corrispettivo economico, anche se questo prezzo, il prezzo di erogazione, è inferiore al costo connesso, quindi associato all'erogazione di questo servizio. Questi servizi sono servizi, per esempio, postali o di trasporto, che in qualche modo esulano dalla normale logica di mercato, per cui solitamente il prezzo deve permettere quantomeno una piena copertura dei costi di produzione del servizio. Rispetto a questi servizi di interesse economico generale, resta comunque impregiudicata la competenza dei pubblici poteri nazionali a fornire invece i servizi di interesse generale non economico. Quindi l'applicazione dei trattati europei, quindi le regole sulla concorrenza, trovano diretta applicazione solo in relazione a quelli che hanno una rilevanza economica, non invece a quelli che non hanno una rilevanza economica, rispetto alla quale si suol dire che sussiste una neutralità dei trattati rispetto a queste scelte da parte degli Stati membri. Altra nozione è invece quella del

servizio universale, che è una nozione funzionale a giustificare il trasferimento di risorse finanziarie da parte di uno Stato membro. In questi casi i pubblici poteri nazionali sono tenuti a far sì che qualsiasi tipo di azienda, pubblica o privata, fornisca servizi rivolti al pubblico, per esempio poste o comunicazioni elettroniche, e soddisfi un insieme di esigenze. Quindi parliamo di servizi universali laddove questi soggetti sono tenuti a erogare questo tipo di servizi, e quindi in virtù di questo si prevede una possibilità di intervento diretto dello Stato proprio per finanziare l'erogazione di questi servizi e quindi in qualche modo neutralizzare gli effetti negativi, per esempio in termini di costi, che queste aziende sostengono nel caso di erogazione di servizi di natura universale. Spunti di riflessione. La controversa nozione di servizio pubblico, funzione versus servizio pubblico e servizio pubblico versus attività imprenditoriale. Società benefit, terzo settore, applicazione dei criteri ESG che in qualche modo possono confondere rispetto alla nozione di servizio pubblico. Passiamo al terzo argomento di questa lezione, i servizi pubblici essenziali e i livelli essenziali delle prestazioni. I servizi pubblici essenziali sono una categoria che in qualche modo, oltre a trarre fondamento l'articolo 43 della Costituzione, ritroviamo esplicitata nell'ambito della legge 146 del 90, dedicata al diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, laddove si fa riferimento per definire i servizi pubblici essenziali a una nozione oggettiva di servizio pubblico. In questo caso l'essenzialità dei servizi deriva dal loro essere funzionali a garantire il diretto godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e alla previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione. Quindi troviamo una nozione di funzionalità che in qualche modo esprime l'essenzialità, cioè il servizio pubblico è essenziale laddove è funzionale a garantire questi diritti costituzionalmente tutelati. Vi è quindi un nesso tra diritti riconosciuti e costituzionalmente protetti e quelle che sono le prestazioni, quindi i servizi funzionali a garantire in concreto l'effettività di questi diritti. La legge sul diritto di sciopero individua un'elencazione puntuale che evidentemente per ragioni di tempo non possiamo approfondire, però per darvi un'idea, tra queste rientrano l'amministrazione della giustizia in relazione ai provvedimenti restrittivi della libertà personale e a quelli cautelari e urgenti, nonché i processi penali con imputati in stato di detenzione, proprio perché impattano su diritti fondamentali della persona, no? E addirittura la libertà personale, ovvero i diritti relativi ai trasporti pubblici urbani, extraurbani, autoferroviari, ferroviario, aerei, aeroportuali e quelli marittimi che in qualche modo rispondono a altrettanti interessi pubblici, e a questi ovviamente se ne aggiungono degli altri. Quindi ciò che possiamo evidenziare è che la natura essenziale o meno di un determinato servizio pubblico, che va peraltro tenuta distinta dai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate, fanno riferimento a un diretto collegamento con i diritti costituzionali. Diverso invece è il concetto di livelli essenziali delle prestazioni, che in qualche modo fanno riferimento al contenuto, no, delle prestazioni, al contenuto delle modalità, delle funzioni che sono funzionali appunto a garantire l'effettività di questi diritti. Rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni, cioè alla determinazione di quelli che sono i livelli essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sussiste una competenza legislativa esclusiva dello Stato in relazione alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale. Lo troviamo, questa competenza specifica, legislativa, all'articolo

articolo 117,2 lettera m della Costituzione. In più, l'articolo 120,2 della Costituzione attribuisce al governo nazionale dei cosiddetti poteri sostitutivi nei confronti delle regioni e degli enti locali, qualora questo intervento sia richiesto dalla necessità di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica, in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Questo in ragione del fatto che a fronte della determinazione per via legislativa mediante intervento del legislatore nazionale, la modalità poi di erogazione, di definizione delle prestazioni attraverso la strutturazione dei servizi spesso passa per un'attività diretta da parte di altri livelli di governo, rispetto ai quali comunque sussiste un obbligo giuridico dettato appunto dai livelli essenziali delle prestazioni a garantire determinate prestazioni, rispetto alle quali in caso di incapacità o inerzia da parte di questi ulteriori livelli di governo, è compito del governo nazionale intervenire mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi. I livelli essenziali delle prestazioni trovano quindi un'applicazione generalizzata a tutti i servizi sanitari, all'istruzione, all'assistenza sociale, al trasporto e così via. Il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale pone, peraltro, numerosi problemi di bilanciamento di interessi in gioco, che dipendono dalla trasversalità della materia, quindi dal fatto di interessare molto spesso anche servizi che hanno degli impatti su materie di competenza, per esempio, regionale o rispetto a funzioni allocate ai diversi livelli di governo, e all'incidenza su funzioni spettanti alle regioni e agli enti locali. Quindi le scelte, anche di natura organizzativa, connesse alle modalità attraverso cui i vari livelli di governo garantiscono l'erogazione di queste prestazioni, è in qualche modo oggetto di bilanciamento. Di bilanciamento perché devono tener conto, pensate ai temi che abbiamo affrontato prima sul finanziamento dei servizi, delle competenze che attengono a livelli di governo diversi e non necessariamente gli interessi pubblici, anche tra interessi pubblici oltre che con quelli privati, sono allineati. E quindi anche rispetto alle modalità attraverso cui si traducono gli obblighi di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sussistono dei problemi di bilanciamento. La giurisprudenza costituzionale, rispetto a questi problemi di bilanciamento, ha più volte sottolineato come le scelte statali devono essere recepite in atti legislativi, quindi anche i livelli essenziali delle prestazioni devono trovare un loro fondamento a livello legislativo, così come tutti gli atti di indirizzo che rispetto a questi conseguono, e in più devono trovare un bilanciamento degli interessi in gioco attraverso il ricorso ad adeguate procedure. E qui si apre tutto il tema, molto ben trattato dalla Corte Costituzionale, della procedimentalizzazione delle scelte anche rispetto ai vari livelli di governo, motivo per cui c'è chi in dottrina ha evidenziato l'esistenza di una vera e propria funzione discorsivo-razionale del diritto pubblico, quindi attraverso il rispetto delle regole pubblicistiche che in qualche modo disciplinano i procedimenti nell'ambito dell'adozione di queste scelte, deve trovare attuazione il paradigma costituzionale garantista, quindi ponendo in essere tutte quelle scelte di bilanciamento tra risorse disponibili, tra modalità di copertura del fabbisogno finanziario rispetto alla perimetrazione di quelle che sono le prestazioni e anche rispetto alla scelta delle modalità organizzative, quindi ricorso a un modello più pubblicistico piuttosto che un ricorso al mercato. Spunto di riflessione rispetto a questo terzo argomento: in cosa consistono i livelli essenziali delle prestazioni e come rilevano in termini di doverosità nell'ambito dell'amministrare per servizi. Passiamo al quarto e ultimo argomento di questa lezione, che è dedicato ai servizi pubblici locali.
Il testo unico sugli enti locali, il decreto legislativo 267,

del 2000 conferma quel principio che abbiamo già evidenziato, secondo cui i pubblici poteri, e dunque anche quelli locali, possono non soltanto assumere l'esercizio di attività economiche inerenti agli interessi generali della collettività, ma anche disporre una privativa, escludendo la legittimazione di qualsiasi altro soggetto a svolgere quelle attività. Quindi, così come l'articolo 43 della Costituzione, laddove istituisce la possibilità di monopolio in relazione a determinati servizi, anche il testo unico sugli enti locali in qualche modo ripropone su scala locale questo tipo di impostazione come possibile, quindi come possibilità funzionale alla tutela degli interessi pubblici riferiti a una determinata comunità locale. Gli enti locali, infatti, prescrive l'articolo 112,1 del testo unico sugli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare i fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. E quindi, innanzitutto, rispetto all'articolo 43 della Costituzione, non si parla più soltanto di servizi pubblici essenziali, ma più in generale di servizi pubblici, la cui individuazione è rimessa all'autonomia di indirizzo politico e al principio di differenziazione in attuazione proprio degli articoli 5, 114 e 118 della Costituzione, che in qualche modo definiscono anche quelli che sono gli ambiti di autonomia di indirizzo politico, sussidiarietà, differenziazione, che trovano piena espressione anche nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie costituzionali. I servizi pubblici di rilevanza economica anche a livello locale assumono una loro specifica connotazione. La normativa in materia parla attualmente di interesse economico generale di livello locale, quindi parafrasando un po' quella che è la definizione di matrice eurounitaria. Parliamo in questi casi di servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. Vedete, in questa definizione normativa troviamo sostanzialmente tutti quelli che sono i caratteri fondamentali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e cioè il fatto che queste attività vengono erogate proprio in quanto l'amministrazione locale ritiene che non possano essere suscettibili di erogazione nell'ambito di un libero mercato se non a condizioni differenti. Quindi, per esempio, laddove un'amministrazione voglia mantenere delle tariffe tali da garantire l'accesso di un maggior numero di utenti possibili, può intervenire con delle scelte di servizio pubblico e quindi in questo caso, per esempio, affidando a un soggetto dietro corrispettivo l'erogazione di un servizio. Guardando la definizione dell'articolo 3 del decreto legislativo 201 del 2022, parliamo di servizi di interesse economico generale di livello locale, quelli che rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. L'autonomia e la differenziazione con riferimento ai servizi pubblici locali si è quindi manifestata nella varietà delle forme di gestione che l'ordinamento consente e la cui scelta è rimessa agli enti locali. Quindi, quando l'amministrazione individua un ambito di potenziale necessità di intervento pubblico mediante l'erogazione di un servizio pubblico, deve non solo porsi il problema di individuare, no, il bisogno e quindi di trovare la modalità suppletiva rispetto alla classica libera iniziativa economica, ma deve anche individuare la modalità attraverso cui questo servizio deve essere erogato.
E infatti le possibilità sono solitamente quelle della gestione diretta.

quindi tramite per esempio aziende speciali o aziende in house, cioè laddove l'amministrazione assume direttamente su di sé, tramite le proprie articolazioni organizzative, l'erogazione di un servizio, oppure tramite la gestione indiretta e quindi mediante l'affidamento a soggetti terzi. Tuttavia, anche nell'ambito dei servizi pubblici locali troviamo il problema dell'apertura alla libera concorrenza, che è poi la diretta conseguenza di quella nozione di servizi pubblici a rilevanza economica, servizi economici di interesse generale, che sono di derivazione euro-unitaria. E infatti prescrive l'articolo 4 del decreto legislativo 201 del 2022 che qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza quindi restrizioni del numero dei soggetti abilitati a operare sul mercato. Questa è una importante previsione che fa il legislatore, ma che in qualche modo sviluppa una previsione che già era presente nell'ambito del nostro ordinamento. Cioè, non solo l'amministrazione locale deve individuare il bisogno della comunità da soddisfare, deve quindi individuare la necessità di un servizio pubblico, ma come vi dicevo prima, deve anche individuare la modalità di erogazione di questo servizio pubblico. E deve però tener conto, dicevamo prima, di quei principi procedurali della democrazia, quindi sicuramente principio di concorrenza, ma anche stabilità finanziaria, quindi la sostenibilità economica dell'erogazione di un servizio. E quindi l'articolo 4 prevede addirittura un obbligo per l'amministrazione di dover motivare in relazione alla possibilità di assicurare il servizio mediante un intervento, diciamo, più soft rispetto alla possibilità di sviluppo di un mercato che eroghi un servizio, piuttosto che una riduzione dei soggetti autorizzati a svolgere una determinata attività e quindi abilitati a operare su quel mercato. E quindi deve motivare proprio perché, in funzione del principio di proporzionalità e di sussidiarietà, dovrebbe individuare quella che è la modalità meno gravosa rispetto alla sfera pubblica, quindi quella che impone il sacrificio minore in funzione della tutela degli interessi pubblici che devono essere garantiti mediante l'erogazione del servizio. L'apertura alla libera concorrenza quindi impone l'obbligo di dar conto di questa verifica nella deliberazione di istituzione del servizio, nella quale devono essere quindi indicate anche le eventuali compensazioni di natura economica. Per quanto invece riguarda i principi generali dei servizi pubblici di interesse economico di livello locale, li troviamo elencati all'articolo 3 del decreto legislativo 201 del 2022. E questi sono la concorrenza, la sussidiarietà orizzontale, come abbiamo visto, l'efficienza nella gestione e ancora l'efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, lo sviluppo sostenibile, la produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, l'applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, la promozione di investimenti in innovazione tecnologica, la proporzionalità e adeguatezza della durata e ancora trasparenza nelle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati della gestione. Questo è un principio interessante perché proprio in funzione di quel paradigma discorsivo razionale a cui si faceva riferimento prima, no? Che permette proprio una possibilità di verifica in concreto delle scelte amministrative in funzione della massimizzazione del godimento dei diritti fondamentali della persona, la trasparenza è uno strumento essenziale, perché solo attraverso la trasparenza nelle scelte, nelle modalità di scelte sui risultati della gestione che è possibile operare un controllo effettivo da parte dei cittadini. Altri principi sono quello della centralità del cittadino e dell'utente, della distinzione tra funzione di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. Per quanto invece riguarda le forme di gestione del servizio pubblico locale, queste sono disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 201 del 2020.

2022. Queste possono essere l'affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, la cui disciplina la troviamo all'articolo 15, l'affidamento a una società mista, quindi dove capitale pubblico e capitale privato convivono, è la modalità disciplinata all'articolo 16, l'affidamento a società in-house, disciplinata dall'articolo 17, ma anche dal testo unico sulle società a partecipazione pubblica, il cosiddetto decreto Madia, il decreto legislativo 175 del 2016, e la gestione in economia o mediante aziende speciali, che però è limitata ai servizi diversi rispetto a quelli cosiddetti a rete, quelle che riguardano la gestione di una rete infrastrutturale. E ancora, rapporti di partenariato con gli enti del terzo settore per specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica, che troviamo disciplinato dall'articolo 18 del decreto sui servizi pubblici. Spunti di riflessione di questo ultimo argomento della lezione: quali sono i principi applicabili ai servizi pubblici locali di rilevanza economica? Vediamo quindi gli spunti di riflessione che possiamo riepilogare all'esito di questa lezione. La doverosità dell'amministrare per servizi in funzione dell'attuazione del paradigma costituzionale garantista, la discrezionalità nelle scelte concernenti l'organizzazione preposta all'erogazione dei servizi e i vincoli posti dalla disciplina eurounitaria. La controversa nozione di servizio pubblico, funzione versus servizio pubblico e servizio pubblico versus attività imprenditoriale. In cosa consistono i livelli essenziali delle prestazioni e come rilevano in termini di doverosità nell'ambito dell'amministrare per servizi. E quali sono i principi applicabili ai servizi pubblici locali di rilevanza economica. In questa lezione abbiamo quindi delineato a grandi linee quella che è la disciplina dei servizi pubblici, disciplina che appunto fa riferimento al cosiddetto amministrare per servizi. Io vi auguro un buono studio e vi rinvio alle pagine del nostro Ateneo, il portale del nostro Ateneo, dove troverete anche il materiale didattico a supporto di questa lezione. Vi auguro ancora un buono studio e alla prossima.

0: l'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
1: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company.
2: My name is Devon. In 2015, I became a refugee.
1: I chose Uninet because I can study everywhere with my laptop, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it's so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge.
3: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.